0: di per sé, in sé, nella sua stessa natura. E ogni parte della sedia che non si vedeva era lavorata con la medesima perfezione delle parti che si vedevano, secondo lo stesso principio delle cattedrali. La domanda che ti faccio è: quanto è importante nella tua esperienza questo tema del gusto del presente e come il particolare c'entra con lo scopo per cui ogni giorno apri la tua azienda? Tu sei un imprenditore. Inoltre, che esperienza di immagine idolo hai vissuto e come ci sei stato di fronte?
1: Grazie Fabio, grazie alla CDO e al meeting dell'invito. Io proverò a dire, ad accennare quello su cui mi sento in cammino sulle domande di Fabio. Io entro a lavorare circa 15 anni fa nell'azienda fondata da mio padre, un po' per caso, perito elettrotecnico, tento l'università, non riesco, difficilissima, chiedo un paracadute a papà che mi manda a pulire i gabinetti, gli spogliatoi di un'impresa di televisori. E lì succede una cosa strana, cioè succede che cominciando a lavorare faccio degli incontri sul lavoro col cliente, coi colleghi, per cui nel giro di poco torno a casa e dico: papà, se questa possibilità è così grande nel lavoro, io voglio lavorare. E così mi butto dentro l'azienda, porto con me alcuni amici entusiasta di quello che sto facendo e di fatto nel tempo, in modo abbastanza naturale, siamo diventati la seconda generazione che è cresciuta piano piano all'interno delle funzioni aziendali, per cui a giugno scorso papà, che è verso la pensione, mi ha ceduto la direzione generale dell'azienda. Allora, ci chiedono di dire qualcosa sul significato del lavoro. Non è facile. Io ci provo. Mi sembra che il lavoro di ognuno di noi sicuramente sia lo spazio in cui poter fare il tentativo di contribuire, di toccare con le nostre mani, di trasformare quello che abbiamo davanti. C'è come una chiamata dentro la realtà, c'è come un appello che chiede di rispondere, che chiede di essere protagonisti e non semplici spettatori. Ma il punto interessante per me è che se questo dinamismo è abbastanza naturale, non è invece naturale il fatto che ognuno di noi possa decidere come rispondere, cioè come abitare e come vivere questo contributo che la realtà ci chiede di dare. Perché nel nostro contributo non c'è nulla di meccanico, ci sono continuamente in gioco la nostra coscienza e la nostra libertà. Nel gesto del lavoro possiamo decidere cosa costruire, tanto o poco, ma sicuramente possiamo decidere che cosa coltivare, cioè che cosa custodire, cioè di che cosa aver cura mentre facciamo quello che siamo chiamati a fare. In questo senso mi sembra che il lavoro non sia riducibile alla professione lavorativa, che è un aspetto, è una piega. Mi vengono sempre in mente le nostre donne dipendenti che di notte puliscono i servizi igienici delle fabbriche, per esempio. Ecco, a questo livello credo che loro abbiano la stessa dignità e responsabilità dei titolari di azienda, perché il lavoro non è mai un'attività aggiunta alla vita, ma in qualche modo è sempre il luogo in cui la nostra vita si rende visibile, cioè emerge il modo in cui noi affrontiamo la realtà. Peggy, che è citato nella citazione della sedia, poco prima scrive così: ho visto uomini per cui l'onore del focolare e l'onore del laboratorio erano il medesimo onore, era l'onore del medesimo luogo, era l'onore del medesimo fuoco. L'onore del focolare, cioè della casa, era l'onore del laboratorio, cioè del lavoro, animati dallo stesso fuoco. Ecco, io sono stato educato alla ricerca di questa unità. Il lavoro è questa sfida che rimette in campo per me queste domande. Ma qual è il mio fuoco? Da dove parto io per affrontare quello che mi è chiesto? E quale bene io posso dare in quello che mi è chiesto di fare? C'è un inconveniente però che avere a che fare, accettare questo livello non è semplice, è molto complicato. Cioè accettare di mettere in discussione il proprio io in tutta la sua ampiezza, per esempio, ci fa scoprire che la nostra ragione non è automatica, va coltivata. La nostra affezione, la nostra capacità di sostenere la fatica, la nostra capacità di guardare l'altro, la nostra capacità di farci correggere. Appunto, c'è un lavoro da fare continuamente e ci è chiesto una disponibilità in questo, cioè a mettere in gioco tutto il nostro desiderio e l'inquietudine che abita il nostro desiderio. Questa credo sia la grande responsabilità di tutti dentro il lavoro. Cioè noi possiamo decidere se accettare questo livello o no. Spesso abdichiamo a questo, credo, proprio perché è faticoso. Perché in questo campo non c'è sicurezza, non c'è stabilità, non ci sono certezze assolute. Entrano in gioco le paure, i limiti, tentativi, teorie che poi falliscono. È un campo imprevedibile. Eppure se questo dialogo si spegne, se l'io non è in dialogo col proprio gesto, il lavoro diventa arido. Almeno io soffoco, perché diventa la ripetizione di cose da fare, ma in cui non accade mai niente di veramente nuovo, in cui non succede niente di nuovo. E qui mi sembra che entri in gioco l'aspetto dell'idolo. L'idolo è una tentazione grande, è la tentazione di dire troviamo qualcosa a cui appaltare la fatica di questo lavoro e che ci faccia dire se arrivo lì sarò realizzato. L'idolo è una parte della realtà, il successo, la carriera, la posizione, che noi ergiamo al tutto. Quando realizzeremo l'immagine che abbiamo preventivato, saremo realizzati. Salvo il fatto che poi, se arriviamo al successo, capiamo che non basta. E se non arriviamo al successo, ci disperiamo. Cioè l'idolo è questa immagine preventiva che pretendiamo che la realtà confermi, ma che non garantisce mai nel tempo di soddisfare la sua promessa. Ricordo una collega qualche settimana fa è venuta da me dopo che aveva provato a entrare in una posizione per cui lei si sentiva perfetta, non è riuscita. Arriva alla mia scrivania e mi dice: direttore, io le ho provate tutte, ma tutti mi dicono che non è il lavoro per me. E dice: sono un fallimento. Capite? L'immagine idolatrica era crollata e con l'immagine era crollata anche lei. Anche lei. E io le ho detto semplicemente: ma sei matta, sei crollata, sei fallita, ma tu sei infinitamente di più dell'immagine che ti eri prefissata che non si è realizzata. Cammini, respiri, hai una figlia, sei fallita che cosa? Ecco, mi sembra che il gusto di cui parla Peggy quando parla della sedia ben fatta, non per il padrone, non per il salario, mostri un'altra possibilità. Cioè l'idea che la nostra realizzazione non consista nell'ottenere ciò che abbiamo prefissato, ma dal modo in cui decidiamo di vivere e abitare il particolare che ci è dato, cioè quello che ci è affidato. Questo non significa non avere progetti, non avere ambizioni, non avere obiettivi, anzi, significa accettare che il presente sia sempre e comunque il luogo in cui è possibile scoprire qualcosa di nuovo per sé e in cui è possibile dare un contributo per gli altri.

0: Io ero contentissimo dentro di me perché stava riemergendo la sua interezza, la sua unità, finalmente, in tutta la sua dignità. Allora, da questa ferita, io gli ho chiesto di aiutarmi a riscrivere tutto l'assetto valoriale dell'azienda. Abbiamo lavorato un mese perché capivo che questa ferita poteva essere fertile, poteva dare qualcosa. Abbiamo creato un nuovo documento che poi abbiamo condiviso con tutti i responsabili dell'azienda. Ecco, questa idea che la sua ferita non era un difetto da correggere, un errore dell'ingranaggio o un incidente di percorso, ma una crepa che ha generato una storia nuova, qualcosa di nuovo per tutti, credo abbia a che fare con quello che ho detto prima, cioè che quello che succede è sempre una possibilità per coltivare, custodire qualcosa di nuovo. Ora lui è rimasto con noi, è molto contento e siamo contenti di averlo a bordo. Io girando da nord a sud tutta l'Italia ho visto questo, che le persone incrementano il loro contributo, incrementano la loro disponibilità, proprio se hanno lo spazio di esprimere la vitalità del fuoco che hanno dentro. In questo senso io trovo totale sintonia con l'affermazione di Armel alla mostra qua di fianco, che dice: il mio vero affare è fare degli uomini. Il problema nostro, no, della produttività italiana, mi sembra giochi a tutto questo livello, ma quando si è produttivi? Quando io sono produttivo? Quando ho lo spazio per esprimere quel che sono, senza censurare nulla, senza che nessun potere mi imponga la mia libertà, quel che voglio esprimere. Questa sovrabbondanza che uno può sperimentare, questo fuoco che può esprimere, ti fa desiderare che tutto quello che tocchi assomiglia a questa bellezza. Eppure questa sovrabbondanza, questo fuoco, ancora una volta, non è automatica, non è garantita, mai, non è assicurata. Per questo io dico, ci vogliono degli uomini. Ci vogliono degli uomini che abbiano il coraggio della responsabilità di questa scelta. Come dice un mio carissimo amico, si viene alla vita senza deciderlo, ma non si diventa uomini senza deciderlo. Grazie.
1: Grazie, Jacopo. Allora, proseguiamo. Una domanda per Fabrizio. Papa Leone XIV, nel suo discorso alla Sapienza, molto recente a maggio, ha sfidato studenti e docenti, dicendo che l'uomo, l'essere umano, è un desiderio, non un algoritmo, molto in linea con l'enciclica, dove dice il futuro di una persona non è calcolabile, ma è affidato alla sua libertà. E quindi, leggendo questo pezzo, torna fuori il tema del senso, dello scopo per cui ognuno di noi decide di muoversi oppure di non muoversi, direi in generale nella vita, non solo nel lavoro. E il titolo del meeting con Dante, L'amor che muove il sole e le altre stelle, parla di questo, cioè parla di qualcosa che muove. Allora la domanda che ti faccio è: in che modo nella tua organizzazione cercate di provocare le persone ad esprimere il proprio desiderio anche nel lavoro, quindi in quello che fate?
2: Grazie Diego. Innanzitutto mi presento, Fabio, scusa, Diego è tuo fratello. Innanzitutto mi presento, mi chiamo Fabrizio Leopardi e vi devo dare una grossa delusione, non sono parente di Giacomo, né il poeta, ma neanche il Giacomo Leopardi che è stato presidente degli ordini dei farmacisti per tanti anni in Italia. Allora, io ho lavorato come direttore HR, anche se nelle aziende dove ho lavorato lo chiamavo direttore sviluppo persone per 21 anni. Mi occupo di risorse umane da

quasi 40 anni e quello che vi farò fare è un tuffo in un'azienda, in un gruppo di aziende che utilizza un sistema partecipativo, perché la maniera che noi abbiamo per sviluppare il desiderio e fare in modo che le persone diano senso alle loro attività è quello di farle partecipare alla gestione dell'azienda. Allora, in maniera molto sintetica, vi racconterò prima una storia per legarci alla mostra di Leon Armel e poi vi dirò come funziona questo sistema nelle aziende del gruppo Edeon Italia. Leon Armel sviluppa un gigante assoluto del pensiero imprenditoriale sconosciuto a tutti noi, e una delle domande che ci facciamo con Ubaldo Casotto che ha curato la mostra con Francesco Cassese è: perché è sconosciuto? E soprattutto perché gli imprenditori non hanno seguito il suo esempio? Allora, quello che vi vorrei raccontare è un'esperienza invece positiva. Leon Armel muore nel 1915. Nel 1923 un signore che si chiamava Louis Mouliez fonda anche lui un'attività di filatura nel nord della Francia, fervente cattolico, molto impegnato nel cattolicesimo sociale francese di inizi del Novecento. Sviluppa la propria azienda, sviluppa anche la propria famiglia perché ha avuto 11 figli. Uno dei primi, se non sbaglio il primogenito o uno dei primi figli, si chiamava Gérard Mouliez, che sviluppa, lavora un po' col padre, e nel 1943, quindi 20 anni dopo, crea un'azienda che si chiamava Fildar. Chi di voi si ricorda dei filati Fildar? Nessuno? Io me lo ricordo perché, purtroppo, avendo una certa età, ricordo mia madre che faceva la maglia con i filati Fildar. Anche la signora se lo ricorda. Cosa fa però Gérard Mouliez? Sviluppa la parte di produzione, ma anche la parte di distribuzione. La missione dell'azienda Fildar, che si diede Gérard Mouliez, era quella di aprire un negozietto Fildar sotto ogni campanile di Francia, e quindi sviluppò una rete di negozi Fildar. Dopodiché anche lui ha un bel po' di figli. Gérard Mouliez, figlio, lavora con lui e nel 61 prende un negozio Fildar dismesso dalle parti di Poitiers, se ricordo bene, e apre il primo negozio Auchan, che all'epoca era un supermercato. Nel 67 apre il primo ipermercato delle parti di Lille. Tenete conto che in parallelo, nel 59, in Francia, De Gaulle, che qualcuno di voi si ricorderà, il generale De Gaulle, promulga una legge sul premio di risultato, quindi in francese si chiama intéressement, quindi sulla possibilità di redistribuire gli utili presso tutti i lavoratori di un'impresa. Nel 67 la legge non ha grande successo, nel 67 la fa diventare, con un'altra legge, obbligatoria. Quindi oggi in Francia tutte le aziende sono obbligate a redistribuire gli utili presso i loro collaboratori, ma non tutte lo fanno con un sistema partecipativo. Cosa fa Gérard Mouliez tra il 61 e il 67? Sviluppa un sistema di funzionamento dell'azienda che deriva dalla propria cultura di Louis Mouliez e di Gérard Mouliez padre, quindi fortemente intrisa di quello che era il brodo di cultura della famiglia Mouliez del nord della Francia, che è stato il cattolicesimo sociale francese. Quindi che cosa fa? Sviluppa un sistema aziendale che rispondesse a delle cose che lui sentiva,
ma che ha trasformato in sistema di funzionamento dell'azienda. Quindi cosa fa? Crea un sistema di funzionamento basato sull'autonomia e quindi basato sulla solidarietà. Quindi ogni negozio che lui da quel momento lì in poi creò aveva un capo, una squadra dedicata sui bisogni di quel negozio.

negozio che lui da quel momento lì in poi creò. Aveva un capo, una squadra dedicata sui bisogni di quel negozio, una filosofia di condivisione basata su quattro pilastri: la condivisione del volere, del sapere, del potere e dell'avere, esattamente in quest'ordine. Cosa vuol dire questa politica della condivisione? Condividere volere significa lavorare mettendoci del proprio, che significa, ad esempio, un criterio che noi utilizziamo molto in fase di selezione. Non è per tutti, e quindi stiamo attenti a fare in modo che gli inserimenti di persone all'interno dell'azienda rispondano a questo funzionamento che l'azienda ha. Condividere il sapere significa: bene, ti va di lavorare con uno spirito imprenditoriale, bene, ti deve creare le competenze. Quindi la centralità che diamo alla formazione, alla comunicazione interna e all'informazione, ad esempio, dei venditori. Quindi quando andate in un negozio Leroy Merlin, un venditore del proprio reparto conosce tutto, conosce le vendite, conosce il margine, conosce lo stock, conosce il volantino che sta arrivando, conosce nuove impiantazioni di gamma, conosce tutto. Perché? Perché è solo così che potrà crearsi delle competenze per prendere delle decisioni in autonomia. Il terzo pilastro è la condivisione del potere. Pensate un po', avete visto la mostra di Hermel, si parla di sussidiarietà. È la trasformazione in sistema di management organizzativo del concetto di sussidiarietà, di cui parla Hermel, di cui parlano tante persone, ma di cui parla anche la Costituzione italiana, perché all'articolo 118 si parla di necessità di creare sussidiarietà tra Stato, Regioni e tra Stato e aziende. Il nostro concetto di sussidiarietà micro consiste nel immaginare un sistema di management dove il bravo manager cosa fa? Non dà ordine alla squadra, certo darà degli input, ma dovrà essere capace di far crescere le competenze della squadra, e lo fa attraverso un sistema di management che basato sulle domande, che chiamiamo la francese question mode, dove se qualcuno che lavora con me arriva con un problema, io non gli darò la risposta, ma gli farò delle domande per fare in modo che la risposta la trovi da solo. Se questo cinema qua, condivisione del volere, del sapere e del potere, funziona, allora c'è la condivisione dell'avere, che è quello su cui Hermel è stato veramente pionieristico. Noi abbiamo un sistema, probabilmente l'avete sentito nel video, di condivisione dell'avere basato su tre strumenti, tuttora in questo momento. Quindi abbiamo la partecipazione, il premio di progresso, che è la nostra partecipazione ai risultati. Non so se lavorate in aziende con premi di risultato negoziato con i sindacati, non so se vi capita, ma normalmente il premio di risultato è un premio di produzione che viene erogato una volta l'anno, spesso in maniera non troppo comprensibile dal punto di vista del calcolo, no? Il nostro premio di progresso invece è un premio trimestrale, ogni negozio il suo, il framework, come dire, la cornice del premio negoziato dal sindacato a livello nazionale, ma ogni premio di progresso ha il suo, ogni negozio ha il suo premio di progresso e viene erogato ogni 3 mesi. Quindi per fare in modo che la redistribuzione degli utili segua nel tempo e nello spazio la creazione di valore. Il secondo meccanismo è la partecipazione ai risultati, partecipazione agli utili. Si arriva alla fine dell'anno, si fanno un po' di conti decisi da Deo per tutte le BU, per tutte le aziende, e se c'è la possibilità di redistribuire ulteriormente della creazione di valore, si ridistribuisce. Il premio di progresso vale il 25% della RAL, quindi nel commercio sono 3 mensilità e mezzo. Con la partecipazione agli utili ne abbiamo un'altra, 7,14, quindi 4 mensilità e mezzo teoriche, perché la regola di fondo è che si ridistribuisce quello che si crea. Se non creo valore non viene ridistribuito. Questo il sindacato fa un po' fatica a capirlo, però imprenditorialmente noi lo capiamo molto bene. Dopodiché

0: che cosa succede? Che io prendo il mio premio di progresso, prendo la partecipazione agli utili, li posso accantonare per diventare azionista della società. La società non è quotata in borsa, l'azionariato è chiuso, c'è un sistema depositato alla Camera di Commercio di Lille attraverso il quale quattro revisori definiscono la rivalutazione delle azioni una volta l'anno, quindi non subisce la fluttuazione borsistica. E questo nasce dalla volontà di Gérard Mulier figlio di far cosa? Di dire: io ho bisogno di redistribuire gli utili con le persone che l'hanno creato, nella logica di creare un patrimonio di lungo periodo. Ed ecco qua che la visione di Armel ridiventa sistema di management. Io mi fermerei qua, perché sennò vado avanti per altre 3 ore e andiamo oltre.
1: Ti ringrazio. In realtà vorrei continuare con te, perché parlando mi ha incuriosito molto questa. A un certo punto hai detto che Mulier sentiva, hai usato questo verbo, cioè la sua appartenenza, la sua fede ha determinato in lui un modo di guardare alle sue aziende, alla sua azienda, in un determinato modo che poi ha generato questo modello che ci hai descritto. Molto interessante. E, capisco che i tempi cambiano, quindi i modelli si devono adeguare, ma capisco anche che appunto per lui questo nasceva da un certo tipo di appartenenza. E allora è una domanda più sul personale che ti faccio, che c'entra proprio col senso e anche il motivo per cui tu ogni giorno lavori. Anche con i tuoi colleghi, come fate a tenere fresco un modello che è stato pensato in un certo modo, che è nato da un certo tipo di esperienza, e lo portate avanti adeguandolo a quello che la realtà chiede? Perché appunto siamo in tempi, lo diciamo sempre, ma davvero gli ultimi 5 anni sono stati tempi di grandissime trasformazioni, quindi ho fatto allora, un po' fuori programma.
0: Ottimo, bellissima domanda, perché questo è uno dei temi che ci stiamo ponendo in Adeo. Allora, la famiglia Mulier ha 28 aziende, una di queste è il gruppo Adeo, classica aziendone multinazionale, 110.000 collaboratori in 15 paesi, 33 miliardi di cifra d'affari, 1,5 miliardi di EBIT, per chi conosce un po' come funzionano i conti economici, quindi aziendona. Però così funzionano anche le altre aziende della famiglia Mulier, ad esempio Decathlon, che è nata nel 76, mentre Leroy Merlin è stata acquisita e oceanizzata dal 79 all'83. Uno dei temi che le aziende Adeo, ne ho parlato prima, in Italia sono Leroy Merlin Brico Center e Tecnomat. Complessivamente facciamo circa 5 miliardi in Italia, circa con questo momento saremo sui 250 milioni di euro di EBIT. Quindi azienda redditiva. Allora, le aziende stanno sul mercato se funziona il modello di business. Un sistema partecipativo come questo è il lubrificante. Serve a far funzionare un'azienda di questo tipo secondo quella che è stata la visione veramente illuminata di Louis Mulier e che poi Gérard padre e Gérard figlio hanno trasformato in sistema aziendale. In Adeo da 4-5 anni a questa parte ci stiamo ponendo il tema di come fare per tenere alta la qualità di questa cultura di impresa. Perché tenete conto che se Leroy Merlin, Brico Center o Tecnomat non funzionassero così, con questo sistema basato tutto sull'imprenditorialità diffusa, la responsabilità diffusa, la presa di iniziativa diffusa, le imprese crollerebbero. Allora, uno dei temi che ci stiamo ponendo da 4-5 anni è proprio esattamente quello che dici tu. Come facciamo a tenere questa cultura di impresa viva e, come dire, attuale, tenuto conto che da quando hanno creato questi trabicoli che ci stanno rovinando la vita, perché questo qui è uno strumento di distruzione di massa, non è un semplice oggetto tecnologico. Quindi l'invito alla consapevolezza di utilizzo, al terzo reel che scrollate su YouTube e Instagram, bisogna risvegliarsi dal torpore. Il problema è proprio quello di come fare per tenere questa cultura di impresa, tenuto conto che oggi abbiamo dei sistemi digitali e come in tutte le aziende, ma anche nella pubblica amministrazione, eccetera, eccetera, in tutte le comunità dove lavorano delle persone, sta entrando prepotentemente l'intelligenza artificiale e non siamo all'inizio, siamo già a metà, tra 6 mesi cambierà tutto. Quindi il vero problema è come fare per tenere una cultura profondamente umana, tenuto conto che una delle cose che noi abbiamo scritti nei nostri muri mentali è la performance umana crea la performance economica, non il contrario. Quindi come fare per tenere questo tipo di cultura, tenuto conto che questo affare qua esiste dal 2002, da una decina d'anni tutti i nostri venditori hanno un telefono, un cellulare che gli assiste nella vendita, e quindi si sta fortemente modernizzando. Quindi una domanda che mi faccio personalmente è: quando gli agenti AI prenderanno il posto di una serie di rilevazioni prezzi che oggi fanno i merchandiser nella direzione offerta, io dovrò redistribuire l'utile anche a loro o a chi li gestisce orchestrandoli? Quindi questo è un tema assolutamente forte, su questo stiamo rinforzando tutta la formazione di base sul partage, partage vuol dire condivisione in francese, al punto tale che abbiamo lanciato l'anno scorso un nuovo programma di azionariato diffuso per diffonderlo anche nei paesi che non hanno la politica della condivisione per vari motivi, quindi Grecia, Brasile, Romania, eccetera, eccetera, non erano paesi dove era presente la condivisione dell'avere. Il gruppo che cosa ha fatto? Ha preso 250 milioni di euro e ha deciso di reinvestirli su un programma triennale per far sentire imprenditori e attori di questa cultura del partage anche il venditore brasiliano, il venditore rumeno. Abbiamo redistribuito l'anno scorso 466 euro lordi, che per noi italiani ci servono per 3 pizze, forse 4, dipende dove andate a mangiarla. Ma quando siamo andati in Brasile a parlare con un venditore, e parlavamo con il venditore, loro ci hanno detto 466, l'equivalente in reais dei 466 euro mi fa sentire parte dell'azienda e soprattutto accantonandoli io posso mandare mio figlio all'università. Questo per dire che il tema della, come dire, rivitalizzazione e tenere la cultura di funzionamento di un'azienda vivo è strafondamentale nei sistemi partecipativi.
1: Grazie Fabrizio. Jacopo, allora qui mi faccio aiutare da Elliot, che l'anno scorso è stato un punto di riferimento per noi nella mostra. A un certo punto nei Cori dalla Rocca dice che il lavoro è un compito, deve avere i requisiti di giustizia e ha un nesso profondo con il senso della vita. Se gli uomini non edificano, come vivranno? Intanto ti chiedo se anche tu senti questa preoccupazione che Elliot ci lancia. Quando è stata poi l'ultima volta che ti è capitata? E, appunto, nel concreto di cogliere il nesso che il tuo lavoro ha con il senso della vita, ma ti chiederei anche di trovare il modo di dirci quell'aspetto, secondo me, molto interessante, per cui tu a un certo punto, quando decidi di entrare in azienda, ti porti con te quattro amici, perché è una roba che mi ha colpito molto.
2: Sì, Eliot dice: se gli uomini non edificano, come vivranno? Sosteneva che bisogna edificare un tempio. Questo pezzo, per analogia, mi ha fatto venire in mente un film di Andrei Tarkovsky, che è uno di quegli incontri che hanno sempre riacceso il mio fuoco. Il film è Nostalgia, insomma, c'è quello che è considerato il pazzo del villaggio, che a un certo punto in piazza grida queste parole: qualcuno deve gridare che costruiremo le piramidi, non importa se poi non le costruiremo. Bisogna alimentare il desiderio, dobbiamo tirare l'anima da tutte le parti, come fosse un lenzuolo dilatabile all'infinito. E voi, sani, che cosa significa la vostra salute? Tutti gli occhi dell'umanità stanno guardando il burrone dove stiamo precipitando. La libertà non ci serve se voi non avete il coraggio di guardarci in faccia, di mangiare con noi, di bere con noi, di dormire con noi. Ecco, a me sembra che il tempio o le piramidi siano la possibilità di custodire queste domande. Che cosa significa la vostra salute? Cioè, che ve ne fate del vostro successo, della vostra EBITDA, della vostra marginalità? Cioè, per quale scopo state facendo le cose? Tempio e piramidi non servono per sopravvivere, si può fare senza, si può tagliare corto, troppo complicato, dobbiamo fare le cose, non c'è tempo. Si può benissimo sopravvivere senza. Eppure, proprio per questo, credo che dicano qualcosa di importante. Che l'uomo vive, ma non vive soltanto di ciò che gli serve. Cioè che la nostra inquietudine non è riducibile ai bisogni che riusciamo a soddisfare. Mi sembra una provocazione attualissima dentro la rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo. C'è la tentazione di concepire la vita dove conta solo ciò che è utile, funzionale, immediatamente realizzabile ed efficiente. Ma se togliamo ciò che è gratuito, smisurato, impossibile e simbolico, cosa resta della vita umana? Cosa resta dell'uomo? Il potere di turno sembra sempre tentare di farci applicare i suoi criteri. Appunto, la nostra realizzazione starà nell'efficienza che avremo. E siamo sempre tentati di pensare

Dopo un'ora il fratello, Tommaso, si fa serio e gli dice: Luigi, piantala, ma non hai capito? La mamma è sempre nel tuo cuore. Allora Luigi si è zittito, poi si è addormentato perché era talmente stanco. Ma capite? Cioè io ero lì a ribattere sulla misura, di fargli capire che la mamma era davanti, che la mamma... Tommaso è stato il suo tempio, è stata la sua piramide. Cioè ha custodito un valore che nessuna misura calcolabile avrebbe dato la serenità a Luigi. Allora Luigi affronta il viaggio, affronta la vita, affronta a partire da questo. Cioè è questa l'ancora da cui parte per affrontare il problema e la vita. Se riduciamo tutto all'utilità, alla prestazione e all'efficienza, non rimarrà una scena dove vince il più forte, dove bisognerà essere più forti degli altri. E quindi una violenza continua, ma il mondo intorno ce lo fa vedere. Si sta lottando affinché vinca il più forte. Ora, mi sembra però che prima il Covid e poi questo stordimento tecnologico, almeno nella mia generazione, abbia risvegliato un desiderio di unità. Cioè abbia risvegliato l'esigenza del tempio, l'esigenza del significato. Settimana scorsa colloquiamo una persona per assumerla. A un certo punto mi chiede ticket per mangiare dove potesse fare la spesa vicino al supermercato dove abita lei. Mi chiede un'ora al giorno perché deve accompagnare i figli all'asilo e mi chiede un giorno alla settimana di smart working perché deve stare col nonno. Allora io all'inizio ero un po' indispettito, no? Come dire, ma chi ti credi di essere? Man mano che lei diceva questo, io ho capito, ma certo, cioè questa ha capito che non può consistere di quello che fa, cioè che la sua consistenza è fuori dal lavoro. E che se non coltiva e non matura un significato fuori, in questo caso la sua famiglia, l'accudire suo nonno e altre cose, il lavoro la schiaccerà, cioè taglierà fuori un pezzo. Allora, secondo me, sta riemergendo l'esigenza di un'armonia, no? Tra la vita, io ho qualcosa da coltivare, ho qualcosa da custodire, e il lavoro deve essere al servizio di questo. Ed è questa armonia che renderà produttiva la ragazza. Perché la ragazza finalmente sarà in un luogo in cui può esprimersi senza far fuori niente di quello che vive. Allora io penso che il compito sia di chi dipende che del datore di lavoro sia essere disponibile a un dialogo sincero, schietto, vero, leale, in cui trovare l'equilibrio giusto. E in cui il datore di lavoro deve anche cedere su certe cose. Ma, torniamo alla mostra, il mio vero affare è fare degli uomini. Finisco dicendo che se tu mi chiedi l'esempio, certo, portare per me gli amici in azienda appena ho iniziato, perché ero entusiasta, perché li volevo con me, perché non volevo rimanere da solo, era la stessa cosa. I miei amici, uno ha fatto filosofia, uno ha fatto architettura, uno ha fatto lettere, non c'entravano niente col tipo di impresa che andavamo a fare. Ma io senza di loro non avrei iniziato. Perché? Perché loro erano il mio tempio, perché loro erano la mia piramide, perché loro custodivano e hanno custodito sempre il significato che dava vitalità al mio desiderio. Ma questo è chiaro. Ma uno come fa a vivere, come fa a lavorare senza questo? Allora devo dire anche che, se devo dirti un esempio, l'esempio che io ho avuto davanti ai miei occhi di tutto questo sicuramente è stato mio padre. Cioè mio padre è stata la figura di tutto quello che ho detto fin qui, che mi ha trasmesso la concezione di quello che ho cercato di dire, che potrei riassumere così:

0: figlio, vai, fai, dai il tuo contributo, sempre, ma in quel che fai genera, fai fiorire, allarga le possibilità, cioè vivi secondo tutta l'ampiezza del tuo desiderio. Questo nel tempo costruirà. E io devo dire, finora è stato così.
1: Grazie.
2: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

Se io se fossi pazzo, butterei via tutto, anche il cellulare. Io se fossi pazzo, non mi farei più rintracciare. Sarei irreperibile, né qui né lì né mai né dopo, forse imprevedibile. Nudo in mezzo alla piazza senza alcuna inibizione. Io se fossi pazzo sarei spoglio di ogni vergogna mentre urlo la mia indisposizione. Ma grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio no.

grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio. Io se fossi pazzo, sarei uno di quei pazzi da legare che dovrebbero tener fermo, chiudere dentro una stanza buia per non farlo scappare. Io se fossi pazzo, mica sarei scemo, cercherai in tutti i modi di non farmi trovare, sì, perché la libertà è fondamentale. Allora sì, io mi nasconderei dietro un paio di occhiali dalla lente scura, perché essere se stessi è importante.

stagioni e giorni, partenze e poi ritorni, sogni di libertà. Corri, non aspettare tardi, quello che adesso c'è.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: E ok, un papà, non sparate sul pianista, gentili signori, almeno oggi per favore. Sto cercando di racimolare qualche soldo per la mia bella, voleva solamente un mazzo di fiori, non chiedo altro signori, basta una monetina. Lo sai che l'area...

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

più bella di me. Avevi più anni di me. Sapevi già tutto da quando t'ho visto e t'ho chiesto com'è. E non sono il primo.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore, contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero del dolore contempliamo l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei! Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρίστε ελέησον.
1: Κρίστε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρίστο ασκόλτατσι.
1: Κρίστο ασκόλτατσι.
0: Κρίστο εσαουδίσσιτσι.
1: Κρίστο εσαουδίσσιτσι.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna d'amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna d'onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Il mare fu sconvolto e la terra tremò. L'arcangelo Michele scendeva dal cielo.
1: Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono. Giustizia e diritto sono la base del suo trono.
2: Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutto intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e sussulta la terra.
1: I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria.
2: Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si prostrino a lui tutti gli dèi.
1: Ascolta Sion e ne gioisce. Esultano le città di Giuda. Per i tuoi giudizi, Signore.
2: Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra. Tu sei eccelso sopra tutti gli dèi.
1: Odiate il male, voi che amate il Signore. Lui che custodisce la vita dei suoi fedeli. Li strapperà dalle mani degli empi.
2: Una luce si è elevata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Rallegratevi, giusti, nel Signore. Rendete grazie al suo santo nome.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Il mare fu sconvolto e la terra tremò. L'arcangelo Michele scendeva dal cielo.
5: L'angelo Gabriele apparve a Zaccaria e gli disse: «Tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e lo chiamerai Giovanni».
6: Benedici il Signore, anima mia. Quanto è in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia. Non dimenticare tanti suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie, salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia. Egli sazia di beni i tuoi giorni e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza. Il Signore agisce con giustizia e con diritto verso tutti gli oppressi. Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli di Israele le sue opere.
7: Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Egli non continua a contestare e non conserva per sempre il suo sdegno. Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono. Come dista l'Oriente dall'Occidente, così era lontana da noi le nostre colpe. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: L'angelo Gabriele apparve a Zaccaria e gli disse: «Tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e lo chiamerai Giovanni».
0: Io, Raffaele, angelo del Signore, sto sempre davanti a lui. Voi beneditelo, raccontate tutti i suoi prodigi.
7: Perché egli sa che siamo plasmati. Ricorda che noi siamo polvere. come l'erba sono i giorni dell'uomo, come il fiore del campo, così egli fiorisce. Lo investe il vento e più non esiste, e il suo posto non lo riconosce.
2: La grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono. La sua giustizia per i figli dei figli, per quanti custodiscono la sua alleanza e ricordano di osservare i suoi precetti. Il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono e il suo regno abbraccia l'universo. Benedite il Signore, voi tutti i suoi angeli, potenti esecutori dei suoi comandi, pronti alla voce della sua parola. Benedite il Signore, voi tutte le sue schiere, suoi ministri che fate il suo volere. Benedite il Signore, voi tutte opere sue, in ogni luogo del suo dominio. Benedici il Signore, anima mia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Io, Raffaele, angelo del Signore, sto sempre davanti a Lui. Voi beneditelo, raccontate tutti i Suoi prodigi.
5: Benedite il Signore, Suoi angeli,
4: pronti alla voce della Sua parola.
0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni, Apostolo. Nel cielo apparve un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire per divorare il bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro. E il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero, e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana, e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra, e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Allora udii una grande voce nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio, poiché hanno disprezzato la vita fino a morire. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Ma guai a voi, terra e mare, perché il diavolo è precipitato sopra di voi pieno di grande furore, sapendo che gli resta poco tempo. Or quando il drago si vide precipitato sulla terra, si avventò contro la donna che aveva partorito il figlio maschio. Ma furono date alla donna le due ali della grande aquila per volare nel deserto verso il rifugio preparato per lei, per esservi nutrita per un tempo, due tempi e la metà di un tempo lontano dal serpente. Allora il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume d'acqua dietro alla donna, per farla travolgere dalle sue acque. Ma la terra venne in soccorso alla donna, aprendo una voragine e inghiottendo il fiume che il drago aveva vomitato dalla propria bocca. Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù.

0: del nostro Dio e la potenza del suo Cristo.
1: Salvezza, gloria e potenza al nostro Dio.
2: Dalle omelie sui Vangeli di San Gregorio Magno, Papa. È da sapere che il termine angelo denota l'ufficio, non la natura. Infatti, quei santi spiriti della patria celeste sono sempre spiriti, ma non si possono chiamare sempre angeli, poiché solo allora sono angeli quando per mezzo loro viene dato un annunzio. Quelli che recano annunzi ordinari sono detti angeli, quelli invece che annunziano i più grandi eventi sono chiamati arcangeli. Per questo alla Vergine Maria non viene inviato un angelo qualsiasi, ma l'arcangelo Gabriele. Era ben giusto, infatti, che per questa missione fosse inviato un angelo tra i maggiori, per recare il più grande degli annunzi. A essi vengono attribuiti nomi particolari, perché anche dal modo di chiamarli appaia quale tipo di ministero è loro affidato. Nella santa città del cielo, resa perfetta dalla piena conoscenza che scaturisce dalla visione di Dio Onnipotente, gli angeli non hanno nomi particolari che contraddistinguano le loro persone, ma quando vengono a noi per qualche missione, prendono anche il nome dall'ufficio che esercitano. Così Michele significa chi è come Dio, Gabriele fortezza di Dio e Raffaele medicina di Dio. Quando deve compiersi qualcosa che richiede grande coraggio e forza, si dice che è mandato Michele, perché si possa comprendere dall'azione e dal nome che nessuno può agire come Dio. L'antico avversario che bramò nella sua superbia di essere simile a Dio dicendo «salirò in cielo, sulle stelle di Dio innalzerò il trono, mi farò uguale all'Altissimo», alla fine del mondo sarà abbandonato a se stesso e condannato all'estremo supplizio. Orbene, egli viene presentato in atto di combattere con l'arcangelo Michele. Come è detto da Giovanni, scoppiò una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. A Maria è mandato Gabriele, che è chiamato fortezza di Dio. Egli veniva ad annunziare colui che si degnò di apparire nell'umiltà per debellare le potenze maligne dell'aria. Doveva dunque essere annunziato da fortezza di Dio colui che veniva quale signore degli eserciti e forte guerriero. Raffaele, come abbiamo detto, significa medicina di Dio. Egli infatti toccò gli occhi di Tobia quasi in atto di medicarli e dissipò le tenebre della sua cecità. Fu giusto dunque che venisse chiamato medicina di Dio colui che venne inviato a operare guarigioni.

0: Un angelo apparve accanto all'altare del tempio, portando un turibolo d'oro. Gli furono dati molti profumi.
1: E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi saliva a Dio.
0: 1.000 migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano.
1: E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi

0: Preghiamo. O Dio, che chiami gli angeli e gli uomini a cooperare al tuo disegno di salvezza, concedi a noi, pellegrini sulla terra, la protezione degli spiriti beati che in cielo stanno davanti a te per servirti e contemplano la gloria del tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

Lodiamo il Signore. Insieme agli angeli, i cherubini e i serafini proclamano: Santo, Santo, Santo.

0: Lodiamo il Signore, insieme agli angeli, i cherubini e i serafini, proclamano Santo, Santo, Santo.
1: Angeli del Signore, benedite il Signore in eterno.

0: Angeli del Signore, benedite il Signore in eterno.
1: Nell'alto dei cieli ti lodano gli angeli e acclamano unanimi. È giusto cantare per te, o Signore.

0: nell'alto dei cieli ti lodano gli angeli e acclamano unanimi. È giusto cantare per te, o Signore.
1: Giacobbe fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco il Signore gli stava davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo tuo padre e il Dio di Isacco».

0: Un angelo apparve accanto all'altare del Tempio.
1: Un angelo apparve accanto all'altare del Tempio.
0: Portava in mano un turibolo d'oro.
1: Accanto all'altare del Tempio.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Un angelo apparve accanto all'altare del Tempio.
2: Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere attorno al Figlio dell'uomo.

0: aperto e gli angeli di Dio salire e scendere attorno al Figlio dell'uomo.
1: Glorifichiamo il Signore, adorato da infinite schiere di angeli, e alla loro voce uniamo la nostra, acclamando:
0: con gli angeli e gli arcangeli ti benediciamo, Signore.
2: O Dio, che hai ordinato agli angeli di custodirci nel nostro cammino, salvaci dalle insidie e dai pericoli.
0: Con gli angeli e gli arcangeli ti benediciamo, Signore.
2: Tu che riveli agli angeli la gloria del tuo volto, fa che viviamo sempre alla luce della tua presenza.
0: Con gli angeli e gli arcangeli ti benediciamo, Signore.
2: Tu che un giorno renderai i tuoi figli simili agli angeli, donaci la castità del corpo e del cuore.
0: Con gli angeli e gli arcangeli ti benediciamo, Signore.
2: O Dio, fa che il glorioso principe San Michele venga in aiuto al tuo popolo e lo difenda contro Satana e i suoi alleati.
0: Con gli angeli e gli arcangeli ti benediciamo, Signore.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che chiami gli angeli e gli uomini a cooperare al tuo disegno di salvezza, concedi a noi, pellegrini sulla terra, la protezione degli spiriti beati, che in cielo stanno davanti a te per servirti e contemplano la gloria del tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, parleremo di epilessia, che rappresenta una delle prime 5 cause di disabilità neurologica ed è responsabile di 125.000 decessi all'anno. Allora, non perdiamo tempo, entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione. Buon ascolto a tutti.

0: È una festa.
1: Colleghiamoci immediatamente con la presidente della Federazione Italiana Epilessie, l'avvocato Rosa Cervellioni. Avvocato, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi spettatori.
1: Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, parliamo di epilessia, avvocato. L'epilessia rappresenta una delle prime 5 cause di disabilità neurologica ed è responsabile, leggevo, di 125.000 decessi all'anno. In Italia i pazienti epilettici sono più di 500.000. Ecco, fare un passo avanti contro lo stigma che a volte fa soffrire più della stessa malattia. Questo è lo slogan scelto per la giornata mondiale 2023. Un'occasione questa, avvocato, per accendere i riflettori su una condizione che fa ancora paura anche a causa della scarsa conoscenza.
2: Esatto, esatto. Guardi, lei ha dato un dato che rappresenta proprio quello che nel mondo dell'epilessia succede rispetto alla percezione che di questa malattia si ha, e cioè che epilessia sia equivalente a disabilità. In realtà fatto 100 la popolazione con epilessia, i 2/3 di questa popolazione ha un buon controllo o un perfetto controllo farmacologico o di altro tipo delle crisi, e quindi è una persona totalmente adeguata, priva di disabilità, che svolge una vita in tutte le sue espressioni senza limitazioni. Rimane 1/3 della popolazione con epilessia invece che è affetta dalle forme più gravi e non ha una cura efficace, e spesso queste forme più gravi sono accompagnate da disabilità. Che cosa succede nella percezione sociale? Epilessia uguale disabilità. Questo espone le persone, anche normodotate, ad una feroce discriminazione, senza ragione, senza alcuna giustificazione. E questo è un gap di carattere informativo, perché l'epilessia è una malattia neurologica, come tutte le malattie neurologiche non necessariamente comporta delle disabilità, e quindi con essa si può convivere.
1: Ecco, c'è ancora oggi c'è chi considera l'epilessia un disturbo mentale, quando è invece, lo abbiamo ricordato, una malattia neurologica che si può manifestare a tutte le età. Ecco, quando si hanno i maggiori picchi di incidenza?
2: Allora, oramai nei tempi più recenti si è potuto verificare che i picchi più alti sono nella senilità, nell'età senile, mentre fino a qualche anno fa erano nell'età infantile. Di fatto l'epilessia che insorge nei primi anni di vita, addirittura nei primi mesi di vita, è quella che esprime la sintomatologia più grave, mentre quella che insorge nell'età più adulta, nell'età senile, è probabilmente la conseguenza dell'allungamento della vita delle persone, e quindi le attività neuronali, il cervello, diciamo, quindi la situazione neurologica ha un decadimento, e questo facilita l'insorgere di crisi epilettiche e che vengono definite sempre come epilessia. In realtà mi verrebbe da fare un'osservazione che forse l'epilessia, scambiamo la malattia con il sintomo. La crisi epilettica, che è quella che poi dà il nome alla malattia, è un sintomo trasversale a tantissime malattie, ma può non essere essa stessa una malattia. Pensiamo per esempio a disturbi che derivano dall'assunzione di sostanze stupefacenti, di abuso di alcol, di tumori cerebrali. Cioè, queste danno come sintomatologia la crisi epilettica, non necessariamente quella persona però è malata di epilessia. Questo riporta al centro del dibattito una considerazione, che l'epilessia non è una malattia della quale bene si conoscono le origini e le cause, mentre si conosce benissimo il sintomo, e tutte le terapie disponibili anche se ci sono timidamente, si affacciano meccanismi di ricerca e di cura che cercano di arrivare alla causa dell'epilessia, sono finalizzati a curare il sintomo piuttosto che la malattia. Io oggi, come rappresentante di questa grandissima comunità di persone che sono afflitte da questa malattia, mi sento di dire che non c'è in questo momento ancora alcuna certezza circa le cause della malattia e non ci sono cure per la malattia. Le certezze e i dati scientifici e le cure sono principalmente finalizzati a curare la sintomatologia. Capisce bene che in questo modo le aspettative di guarigione sono molto, molto risicate, quasi nulle, insomma. E a tutto questo si associa anche quello che oggi noi abbiamo posto al centro del dibattito, cioè lo stigma. Una malattia senza cura, perché della malattia non si conoscono i contorni. Una malattia che espone le persone che ne sono portatrici a una grande discriminazione, come quasi come se fosse disvaloriale, perché confusa con le malattie psichiatriche, ma in ogni caso la malattia psichiatrica è nessun caso dovrebbe esporre anch'essa a discriminazione, ma comunque non è quella l'epilessia. L'epilessia è una malattia neurologica.

0: avvocato, perché i pazienti e anche le famiglie dei pazienti tendono a nascondere la malattia? Forse perché la vivono con disagio, alcune volte anche con vergogna, molte volte si sentono discriminati, citati a sproposito sui media quando si parla di fatti criminosi scatenati genericamente dalla follia. Quello degli epilettici è tuttora un universo parallelo e poco conosciuto, fatto anche di isolamento e di reticenze.
1: Guardi, è un gatto che si morde la coda, è un circolo vizioso. La ragione che lei ha descritto è una delle ragioni principali, ma l'altra ragione è che questo senso di vergogna, questo senso di inadeguatezza, questa necessità di nascondersi è anche un effetto della discriminazione. Se lei pensa che una persona in un posto di lavoro dichiara di avere l'epilessia, ha finito, se non viene licenziata, viene demansionata o viene assegnata a mansioni che potrebbe svolgere, che ha effettivamente magari svolto fino a quel momento, senza possibilità di riscatto, perché questa valutazione deve considerare, che è la cosa più grave, che spesso viene indicata dagli stessi medici che per conto delle aziende fanno la valutazione di adeguatezza di un lavoratore ad una determinata mansione. Allora, una persona che ha un'epilessia e questa epilessia la può nascondere perché il controllo farmacologico è sufficiente a escludere le crisi, forse non ha tante altre scelte che per mantenere una qualità di vita adeguata e mantenersi il lavoro che nascondere la propria condizione. Condizione che di nascondimento però che crea comunque un disagio psicologico e alimenta anche questo meccanismo di scarsa informazione sull'epilessia, perché se io potessi dire in questa intervista pubblica il nome di diverse persone che conosco, che sono professionisti affermati, lavoratori con mansioni anche delicate, che soffrono di epilessia, forse un moto di sorpresa potrebbe scatenarsi nei loro datori di lavoro. Certamente li condannerei ad avere delle ripercussioni significative. La stessa cosa vale nell'ambiente sociale, perché una persona che ha epilessia quando questa condizione viene scoperta, spesso non viene più coinvolta in nessun consesso sociale o comunque diminuisce il suo coinvolgimento, proprio perché c'è quell'elemento di paura. Quindi le famiglie, per proteggere i bambini, ci cresciamo, i nostri figli ci crescono con questa, qualche volta sbagliando, con questa necessità di nascondere, perché le famiglie, per proteggerli, li educano a nascondere la loro condizione se questa può essere nascosta. Deve considerare che ci sono tanti casi nei quali invece questa non può essere nascosta e sono i casi più gravi. Questo alimenta un'ulteriore disinformazione, perché a livello sociale si percepisce che quella sola è l'espressione dell'epilessia, quindi la forma più grave, spesso con crisi incontrollabili, spesso associate ad altre disabilità. Quindi vede come il circolo vizioso si attorcia su se stesso.
0: Leggevo che una persona con epilessia su tre non è sensibile alla cura farmacologica, e questo rappresenta un grave problema di inclusione sociale, scolastica, lavorativa, oltre che la quota più alta di spesa per il Servizio Sanitario Nazionale e per chi si prende cura dei malati. Ecco, sebbene la strada da percorrere sia ancora lunga, sono stati fatti anche molti passi in avanti.
1: Sì, sono stati fatti molti passi in avanti negli ultimi 50 anni, anche se questa percentuale di soggetti che non hanno cura non è mai mutata dalla fine dell'Ottocento. Quindi questo è un dato scientifico che racconta che la farmacologia moderna, pur mettendo, avendo immesso sul mercato diversi nuovi principi attivi che magari hanno effetti collaterali meno impattanti, di fatto non hanno risolto il problema principale, che è la eliminazione della crisi epilettica. Quindi il dato è significativo di una necessità di ulteriori ricerche, ma probabilmente secondo una direttiva differente da quella che è stata coltivata fino ad adesso, e cioè ricercare le cause della malattia e agire su di quelle piuttosto che curare e continuare a curare il sintomo. Adesso io, da portatrice di interesse dell'intera comunità, devo dire che in ogni caso il sintomo va curato. Io le posso riportare l'esperienza di tante persone che la cui qualità di vita è completamente mutata nel momento in cui hanno trovato la medicina che è stata efficace nel abolire, nel eliminare la crisi. Ed è a quella che è principalmente, a questa efficacia che è principalmente legata la qualità di vita. Lei pensi, una persona che, considerando le caratteristiche delle crisi, cioè la loro insorgenza spontanea e imprevedibile, che programmazione della loro vita possono fare? Non possono neanche prendere la patente, che è un elemento di libertà e anche di inclusione lavorativa. Difficilmente possono aspirare a un posto di lavoro, perché nel momento in cui dichiarano di essere epilettici non vengono assunti, se non lo dichiarano alla prima crisi vengono licenziati. Quindi la situazione è questa: i miglioramenti ci sono, i farmaci oggi sono meglio tollerati, hanno meno effetti collaterali, hanno probabilmente fasce di efficacia maggiori, di fatto però quella percentuale di incurabilità non è stata scalfita per niente. Questo è un dato che le istituzioni pubbliche dovrebbero valorizzare, perché questo tipo di battaglie non si vincono da soli. Certo. Noi, per quanto ci possiamo mettere la nostra faccia, possiamo elencare, possiamo dare la mappa del bisogno al nostro legislatore, al nostro governo, alle nostre istituzioni sanitarie, alle nostre istituzioni sociali, però di fatto, anche se siamo una massa di persone consistente, non possiamo smuovere i sistemi. Bisogna che le istituzioni abbiano piena consapevolezza di una situazione che è una sommersa per le ragioni che abbiamo fino a qui elencato, e che è difficilissima da portare ad emersione se non c'è un impegno istituzionale significativo.
0: E a questo suo lottare io mi sento di dire grazie. Faremo tesoro, avvocato, di quanto ci ha detto. Speriamo che anche e soprattutto le istituzioni facciano proprio il suo appello, ascoltino il suo appello. Io la ringrazio, le strappo una promessa: ci terremo in contatto. Qualsiasi vostra iniziativa, c'è sempre spazio qui e da noi per dare voce, come dice proprio lo slogan della Radio Vaticana, dare voce a chi non ha voce.
1: Benissimo, io la ringrazio infinitamente.
0: Grazie.
1: E ne approfitterò, non dubiti.
0: Grazie, mi saluti tutti gli altri membri gentilissimi, sempre molto carini e disposti nell'aiutarci. Grazie
1: ancora.
0: Grazie, ringrazio l'avvocato Rosa Cervellioni, presidente della Federazione Italiana Epilessia. A lei il prossimo brano. Buona giornata e buon lavoro.

E termina qui il tempo a nostra disposizione. Da Orazio Coclite un grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felice e serena

0: Laudetur Jesus Christus.
1: È martedì 29 settembre, questi i titoli di oggi. Guerre senza senso, paesi come Russia e Ucraina si siedono a dialogare. L'ho detto il Papa durante il volo di rientro dalla Francia a conclusione del suo quinto viaggio apostolico e nella messa celebrata a Messe il Santo Padre ha ricordato che il futuro dell'Europa non è uniformità ma armonia delle differenze. Prosegue la missione del Cardinale Zuppi a Mosca mentre stanotte si sono registrate nuove forti esplosioni a Kiev. Sono le 8:40, ben trovati da Eugenio Bonanata. Nel volo che lo ha portato da Messa a Roma, alla fine del suo viaggio in Francia, Leone XIV ha risposto ai giornalisti sui conflitti, gli interessi economici che li sostengono e sulla voce della Chiesa a difesa della pace. Altri temi, l'intelligenza artificiale, la crescita degli estremismi, l'accompagnamento delle vittime di abusi, la difesa di ogni vita e l'emergenza abitativa. Il servizio è di Alessandro Di Bussolo.
2: Quattro giorni ricchi di benedizioni, come il tempo trascorso a Lourdes, accompagnando tante persone sofferenti e vedendo come la grazia della presenza di Dio tocchi il cuore e restituisca loro dignità. Così il Papa parla del suo viaggio prima di rispondere in inglese e spagnolo alle domande, una su guerre, riarmo e negoziati. Alcuni popoli stanno crescendo moltissimo, con un'industria che promuove la guerra. Quando con queste migliaia di milioni di dollari si potrebbero risolvere problemi come la fame nel mondo, la casa, le situazioni di disoccupazione. Credo che la Chiesa abbia la responsabilità di promuovere questi valori, invitando continuamente i leader, come in Russia, in Ucraina e in altri paesi, a venire, a sedersi, a dialogare, a cercare come risolvere i problemi senza continuare queste guerre, che non hanno più senso. In quest'ottica la Chiesa continua a alzare la voce. Non possiamo obbligare nessuno, a volte può sembrare inutile, ma continuiamo a parlare, continuiamo a invitare, continuiamo ad annunciare il Vangelo.
1: E nell'ultimo giorno del suo viaggio apostolico in Francia, il Papa ha presieduto la messa nella cattedrale di Santo Stefano a Metz e nell'omelia ha ricordato il contributo del monachesimo e della regola dei canonici di San Crodegango nella costruzione di quei fondamentali morali del mondo in cui viviamo. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
3: La cattedrale di Santo Stefano a Metz, con i suoi 6.500 metri quadrati di vetrate colorate che lasciano entrare luce, è un miracolo di composizione delle differenze in un'unica armonia, spiega il Papa. La stessa armonia che Leone XIV nella sua omelia chiede al vecchio continente di ritrovare. Contemplando queste vetrate impariamo che il futuro dell'Europa non risiede nell'uniformità, ma nell'armonia delle differenze, dove la ferita del passato diventa una fessura che lascia filtrare luce. Il Papa invita con Cristo a porgere l'altra guancia, ad adottare la forza della riconciliazione proprio da una città francese vicina al confine con la Germania che ha imparato dopo le due grandi guerre a perdonare il nemico. Metz e la Moselle testimoniano al mondo intero che la riconciliazione è possibile solo quando si ha il coraggio di spezzare la catena del risentimento. Ci vogliono forza e grande equilibrio per non lasciarsi sopraffare dal male, soprattutto quando le ferite subite sono profonde. Il pontefice incoraggia infine l'Europa a ritrovare le sue radici, non dimenticando il contributo della Chiesa nella costituzione dei suoi valori più fondanti.
1: Passiamo all'attualità internazionale. Forti esplosioni nella notte a Kiev, difese antiaeree in azione, mentre ieri un raid sulla capitale ha colpito l'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze provocando un morto e diversi feriti. Intanto a Mosca prosegue la missione del Cardinale Zuppi, inviato speciale del Santo Padre per le questioni umanitarie, cominciata ieri. Sentiamo Marina Tomarro.
4: Notte di paura nella capitale ucraina, l'attacco russo ha colpito diversi quartieri di Kiev. Nel distretto di Solomianskij, frammenti di un missile sono caduti nel cortile di un'abitazione e su un edificio amministrativo. Sono in corso le verifiche dei danni e sull'eventuale presenza di feriti. Ieri più droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro della capitale ucraina. Oltre al raid all'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze, che ha provocato un morto e diversi feriti, anche uno degli edifici del ministero Ministero dell'Istruzione ha subito danni e un drone russo ha colpito un villaggio ucraino vicino al confine con la Polonia, danneggiando un posto di controllo. Ed è iniziata ieri la missione di 3 giorni in Russia del cardinale Matteo Zuppi. Si tratta della 3ª missione dopo quella del giugno del 2023 e dell'ottobre 2024. Tema centrale degli incontri del porporato la questione dei prigionieri di guerra ucraini e russi e i bambini trasferiti lontano dai propri territori d'origine dalle loro famiglie.
1: L'Iran si avvia rapidamente verso la bancarotta, il paese è esausto per il blocco statunitense, lo ha affermato il segretario di Stato americano Rubio in un'intervista a Fox News, aggiungendo che lo stretto di Hormuz è aperto, fatta eccezione per il petrolio di Teheran. Intanto l'Iran ribadisce che attende per oggi una risposta ufficiale degli Stati Uniti in merito alla proposta sulla completa riapertura dello stretto di Hormuz presentata dai mediatori della Qatar. E la situazione dell'area continua a provocare conseguenze sull'economia globale. Anche la banca centrale australiana ha aumentato di 25 punti base il tasso di interesse ufficiale, portandolo al 4,6%, livello massimo negli ultimi 15 anni. Si tratta del quarto rialzo del 2026 nel tentativo di arginare l'inflazione alimentata dal rincaro dei prezzi. Oltre 35.000 bimbi uccisi o mutilati da armi esplosive dal 2021 al 2025, più di 1.000 i minori morti a causa di attacchi aerei con droni e per il 20% di questi ultimi è stato impossibile identificarne il sesso. Sono alcuni dei dati del rapporto UNICEF su uccisioni e mutilazioni in aree di conflitto, dall'Ucraina al Sudan, passando per la Somalia e la Siria. Il report prende in esame 13 aree di guerra. Disastroso l'impatto sull'infanzia delle nuove tecnologie ad uso bellico, è la denuncia di Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia. L'intervista è di Cecilia Seppia.
5: L'uomo, invece di migliorare e fare in modo che i bambini non muoiano, studia sempre più nuove tecnologie per ammazzarli e per ucciderli. Questo dato ci mette di fronte a una nuova realtà, che i bambini muoiono sempre di più, non soltanto con le mine, non soltanto con i bombardamenti, ma adesso anche con questo strumento di morte che sono i droni.
6: C'è un dato statistico del rapporto che davvero gela il sangue, cioè per il 20% dei bambini uccisi o mutilati non è stato possibile nemmeno identificare il sesso.
5: È questo quello che veramente lascia senza parole. In questo rapporto si parla di operazioni aeree che restano la principale causa di vittime dei bambini, circa il 30%. L'uso di queste armi nelle aree popolate porta a sfollamenti, a stress psicologici, alla distruzione delle infrastrutture civili come gli ospedali, i centri sanitari, le strutture nutrizionali, i sistemi idrici, quelli igienici. Oggi non è vero che vengono presi di mira soltanto obiettivi militari, ma oggi veramente assistiamo ad un attacco a 360 gradi alla vita delle persone, in particolar modo dei bambini.
1: Caso Regeni, il giovane ricercatore torturato e ucciso al Cairo nel 2016, la Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani a 10 anni e ne ha assolto uno. Oltre ad un ergastolo, la procura aveva sollecitato pene a 17 anni e mezzo, che però sono scese perché è stato riconosciuto il sequestro ma non l'omicidio. La storia di Piersanti Mattarella, presidente della regione siciliana ucciso dalla mafia nel 1980, rivive nel podcast di Radio Vaticana Vatican News Piersanti, un uomo, scritto e interpretato da Ugo De Vita, un'opera di teatro civile che interroga il presente attraverso memoria, poesia e impegno morale. Il servizio è di Fabio Colagrande.
7: Che Dio li perdona, non sanno che fanno. Come lo Cristo in croce, erame frate.
8: Una voce che attraversa la Sicilia e la sua memoria è quella dell'attore e regista Ugo De Vita in Piersanti un uomo, podcast registrato negli studi di Radio Vaticana. Presidente della regione siciliana dal 1978, Mattarella cercò di moralizzare la vita pubblica e rendere più trasparenti gli appalti, colpendo interessi legati alla mafia. Cosa Nostra lo uccise il 6 gennaio 1980. Platone, le parole di Mattarella, la poesia siciliana e l'appello di San Giovanni Paolo II ai mafiosi. 4 tempi per raccontare una questione morale, spiega l'autore.
9: Ma io credo che anche la storia e la memoria siano un patrimonio di cui dover riprendere in mano le fila.
8: Perché ricordare Piersanti Mattarella significa riconsegnare ai giovani una memoria che diventa coscienza, responsabilità e scelta per il futuro.
1: Mm. È tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Eugenio Bonanata al microfono e Alberto Giovannetti in regia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alle 9.
0: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana.
10: Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
11: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
12: Non cambiate canale, eh?

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, eccoci in diretta. Buongiorno da Andrea De Angelis.
2: Buongiorno da Silvia Giovanrosa e buongiorno dall'altra parte del vetro, Luca Rossi che ride. Ride Luca Rossi.
1: Sì, perché oggi è un giorno di festa qui a Radio Vaticana, è il giorno del nostro patrono, San Gabriele Arcangelo, patrono appunto della Radio Vaticana delle telecomunicazioni. Magari più avanti vi spiegheremo anche perché proprio questo santo è il patrono dell'emittente del Papa. Lo faremo nel corso di questa mattinata insieme, fino alle 11 con voi, Radio Vaticana. E voi siete protagoniste e protagonisti in che modo, Silvia?
2: Potete scriverci o mandarci un messaggio vocale al 335 12 43 722. Ci hanno già scritto, Andrea, i nostri amici all'ascolto. Tu non vedi le spunte perché io ho letto precedentemente già tutti i messaggi che sono arrivati. Io volevo essere preparata e per questo io saluto e ringrazio Pietro, Ludovica e ancora Paola, Filomena, Gianni che ci stanno scrivendo proprio in questo momento, Valerio, e molti ci ricordano proprio quello che hai detto tu, appunto la ricorrenza di oggi, e poi cercheremo di raccontare ai nostri ascoltatori perché San Gabriele Arcangelo è il nostro santo patrono.
1: Poco meno di 12 ore fa il Papa è atterrato in quel di Roma Fiumicino, il rientro dopo il quinto viaggio apostolico di Leone che lo ha visto in Francia e alla sede dell'UNESCO, tra le città, Parigi, Lourdes e Metz. Parleremo ovviamente del viaggio apostolico che si è concluso ieri sera, lo faremo anche in rassegna stampa, ma non solo. Avete avuto modo di ascoltare sulle nostre frequenze la conferenza stampa a bordo dell'aereo, tanti i temi trattati, molti rilanciati dalle principali agenzie internazionali. Se andiamo su vaticanews.va, dunque sul nostro portale, possiamo vedere l'articolo dal titolo "Il Papa, guerre senza senso, paesi come Russia e Ucraina si siedano a dialogare". L'invito è quello, anche se lo desiderate, magari di andare sulla nostra pagina YouTube Vatican News, la pagina di Radio Vaticana Vatican News italiana, perché lì potete ritrovare anche tutte quelle che sono state le videocronache per oltre 30 ore in diretta nella 4 giorni che ha visto appunto il Papa in Francia e in visita alla sede dell'UNESCO. Diteci anche, se vi va, qual è il momento, il frammento, l'incontro che più vi è rimasto a cuore. Ieri lo commentavamo anche con i nostri ospiti e devo dire che tra i momenti più citati e dunque rimasti impressi alla memoria, Silvia, c'è sia la messa in Place de la Concorde, dunque quel fiume di fedeli lungo gli Champs-Élysées, circa 800.000 le persone presenti, ma anche tanti volti, tanti silenzi, le parole pronunciate dal Papa in quel di Lourdes.
2: Sì, diciamo che soprattutto a chi ci ha seguito attraverso non solamente le frequenze della Radio Vaticana, lo streaming dal sito, ma in particolare chi ha avuto la possibilità di seguirci attraverso le videocronache, quindi sul canale YouTube, i momenti a Lourdes sono stati quelli più toccanti in qualche modo, no? Perché poi hanno riguardato la vita, in particolare la vita di tutti noi. C'è stato un messaggio in particolare che mi ha colpito, di un'ascoltatrice che ha detto: quando sono stata a Lourdes, ci ha raccontato per via WhatsApp del suo pellegrinaggio, quando sono stata a Lourdes io mi sono sentita come una goccia nel mare dell'umanità. E Papa Leone, vedendo Papa Leone appunto proprio presso il santuario di Nostra Signora di Lourdes, ha sottolineato questo ricordo. E poi ovviamente tanti discorsi, le tematiche che sono state toccate, tutte molto sentite, tutte molto profonde. Avremo modo, no, di parlarne più avanti.
1: E a proposito di San Gabriele, Pietro va un po' ad anticipare quello che sarà poi a questo questo punto il tuo imminente racconto, Silvia, magari dopo il primo brano musicale, perché Pietro ci invia il quadro di Leonardo, quello che si trova agli Uffizi di Firenze, l'Annunciazione. Scrive Annunciazione con dei sorrisi appunto ad accompagnare questo messaggio. Ancora buongiorno a voi tutti, oggi mi sono svegliato di buon'ora per scrivere, per mettere giù qualche riflessione di gratitudine con la mia penna, scrive il nostro amico all'ascolto. Allora vediamo se riesco a ritrovare fin da subito un articolo che avevo attenzionato per quella che poi sarà la rassegna stampa, ma visto che è arrivato questo messaggio da Gianni che dice: stamattina mi sono svegliato con la voglia di scrivere qualcosa a penna, mi piacerebbe con te Gianni andare proprio a vedere quanto scrive in un editoriale una collega, ma probabilmente forse lo faremo più in là, vediamo se riesco a recuperarlo. No, lo recuperiamo dopo, perché parla proprio dell'importanza della scrittura a penna, che si differenzia e come dalle altre forme di scrittura. Non cambiare canale Gianni, perché poi lo si va a leggere insieme quell'articolo.
2: E poi c'è anche Paola che, rispetto appunto ai numeri, no, che tu hai citato da Plus della Concorde, dice: ecco, ditelo che dei concerti conosciamo i numeri, ma delle catechesi del Papa il numero non va calcolato solo con le persone presenti all'evento, perché se lì proprio c'erano 700.000 persone, poi tutte quelle che l'hanno seguito è impossibile calcolarle. E ringrazio la stessa Paola, perché dice: non dimentichiamoci del tuo piccolo Gabriele. E quindi mi utilizzo questo momento anche per questo, per fare gli auguri a mio figlio. Ancora leggiamo un messaggio che ci arriva da Giovanni Carlo, che dice: spesso rischiamo di riempire ciò che riguarda il cielo con curiosità, fantasie e interpretazioni che hanno poco a che fare con la fede cristiana. Giovanni Carlo, come ti è venuta questa riflessione questa mattina? Non so, sicuramente avrai fatto dei pensieri o magari letto qualcosa. Se ti fa piacere, condividilo con noi.
1: L'ho trovato l'articolo rapidamente. Allora, pagina 10 del Fatto Quotidiano, scrive Maria Rita Gismondo: scrivere fa bene, aiuta a tenere vivo il cervello. È uno studio dell'università norvegese ad evidenziare che scrivere a mano attiva una connettività cerebrale diffusa e profonda, stimolando reti neurali tra aree visive, motorie e sensoriali che la digitazione non riesce a coinvolgere. Il team norvegese, leggiamo a pagina 10 del Fatto di oggi, ha monitorato l'attività cerebrale di un gruppo di studenti universitari mediante un cappuccio in grado di rilevare con precisione le aree del cervello impegnate durante le diverse modalità di scrittura. E c'è una marcata differenza tra la scrittura manuale e la digitazione. I movimenti complessi, infatti, necessari per formare le lettere, specialmente nel corsivo, producono schemi di attività caratterizzati da una forte sincronizzazione delle onde nelle aree parietali e centrali del cervello. Un'esperienza che costringe dunque il cervello a orchestrare operazioni complesse, lo allena e facilita la codifica e il consolidamento delle informazioni. Vedi Gianni cosa stai combinando stamattina con la tua stilo.
2: Ma poi io non so, mi viene spontanea questa domanda, Andrea, la faccio a te, la faccio a Luca Rossi, che è molto concentrato questa mattina, ci sta seguendo sempre con la sua consueta attenzione, e poi la faccio anche ai nostri ascoltatori: ma voi lo utilizzate ancora il diario giornaliero, no? A proposito di scrittura, avete un quaderno, no, che riempite con qualche riflessione, pensiero, il resoconto della giornata? Luca, tu ce l'hai? Luca adesso ce... Fino a qualche anno fa anche Luca lo teneva, poi adesso c'è il cellulare, quindi se vogliamo prendere un appunto, una frase che ci è venuta in mente, un pensiero, lo facciamo attraverso il nostro smartphone. Però io ricordo, Andrea, che tu eri uno di quelli che amava compilare i diari.
1: Un diarista, poi diarista. Sai, non sempre prosegue per tutta la vita questa attività, però per oltre un decennio sì, ed è stato particolarmente significativo. Ci scrivono anche: voi avete la missione dell'annuncio, grazie Radio Vaticana. Poi ancora Filomena: il momento più bello, la veglia con i giovani con le loro domande, dunque allo stadio Saint-Denis. nei pressi di Parigi. Infine, Michela, un semplice ma sincero saluto dal profondo del mio cuore a ognuno di voi, Michela, e ricambiamo con affetto. Iniziamo con i Police e poi, insomma, andiamo a parlare di San Gabriele.

0: Tantissimi messaggi al 335 12 43 722. Siete particolarmente reattive e reattivi questa mattina. C'è chi come Paola scrive: in questo mondo così bisognoso del contagio del bene, amo scrivere, vorrei scrivere per condividere contenuti di senso. E poi ancora Filomena ci invia una foto di un quaderno con degli scritti a mano, sono i miei appunti sui vari discorsi del Papa in questo viaggio per non dimenticare, grazie. Vediamo se riesco a comprendere la scrittura zoomando un po' la foto. Desiderosi di attingere alla sorgente luminosa della pace e della verità di Cristo attraverso la riscoperta della fede rinnovata. E poi ancora,
1: ma magari Filomena non voleva che leggessi pagine del suo diario,
0: ce l'ha mandato comunque. Grazie, davvero molto significativa questa foto. E poi ancora c'è chi dice: voglio fare gli auguri a chi porta il nome Gabriele anche al figlio di Silvia, questi auguri giungono in particolare da Giovanni. E poi grazie. Un diario, non so se si può definire diario anche una piccola agenda dove annoto quasi quotidianamente piccole frasi o riflessioni che mi colpiscono quando ascoltandovi sento soprattutto il Papa ma anche altre persone che ci regalano messaggi da fissare per poi rifletterci. Ho sempre un foglio e una penna a portata di mano, sono cresciuta in un'epoca dove esisteva solo il block notes. A mandarci questo messaggio è Michela. Bene, siamo davvero felici di vedere addirittura le foto dei vostri scritti e più in generale di condividere con voi quanto c'è di più intimo, ovvero la scrittura. Capito da un articolo, ripeto, a pagina 10 del
1: da Gianni.
0: Tutto è partito dal messaggio di Gianni, che poi ci ha fatto tornare in mente questo articolo di Maria Rita Gismondo a pagina 10 del Fatto, e poi si è aperta la discussione in chat. Anche questa è Radio Vaticana con voi, ma scopriamoli i santi del giorno.
1: Oggi, 29 settembre, la Chiesa ricorda i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. San Michele Arcangelo è il santo principe delle milizie celesti, impegnato nella continua battaglia contro le forze del male. San Gabriele Arcangelo, il suo nome significa forza di Dio. San Gabriele è uno dei tre arcangeli che la Chiesa ricorda appunto il 29 settembre. San Raffaele Arcangelo, il suo culto è attestato a partire dall'undicesimo secolo. Il calendario liturgico ne fissa la festa il 29 settembre. A proposito sempre di San Gabriele Arcangelo, allora, perché è divenuto il santo patrono protettore della Radio Vaticana? Ebbene, Pio XII nel 1951 ha ritenuto opportuno assicurare il beneficio speciale di una protezione celeste alle scienze della comunicazione e a tutti i suoi operatori. Così scrisse: costituiamo e dichiariamo l'Arcangelo San Gabriele celeste patrono presso Dio di questa professione, dei suoi specialisti ed impiegati. E da allora l'Arcangelo Gabriele è diventato anche patrono della Radio Vaticana, protettore chiaramente della comunicazione, proprio perché fu lui che portò il lieto annuncio alla Beata Vergine Maria. Sono stata chiara?
0: Direi di sì. Credo che chi ci sta seguendo sia soddisfatto di questa tua spiegazione. Ma andiamo a qualche avvenimento di oggi, Silvia, se sei d'accordo, partendo da quanto accadrà ai Musei Vaticani, perché alle 10 presso il Museo Etnologico Anima Mundi dei nostri musei verrà inaugurata la mostra Religioni Celesti, tappeti azerbaigiani dedicati alle tre religioni abramitiche, Islam, Cristianesimo e Ebraismo, allestita appunto presso il Museo Etnologico Anima Mundi. Interverranno tra gli altri anche l'ambasciatore della Repubblica dell'Azerbaigian presso la Santa Sede, il direttore dei Musei Vaticani, Barbara Iatta, e poi la presidente del governatorato dello Stato e la Città del Vaticano, Suor Raffaella Petrini.
1: Andiamo ancora avanti, alle ore 11 nella Filmoteca Vaticana, anteprima del documentario Carlo Acutis, il giovane santo.
0: E poi gli appuntamenti abituali che ben conoscete: a mezzogiorno pregheremo assieme l'Angelus e il Rosario, collegandoci con la Santa Casa di Loreto, alle 19 la Santa Messa dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Sento già, le senti anche tu, le prime note che ci ricordano. Aspetta. Di che colore è il cielo?
1: A blu.
0: Sempre più blu.
1: Sempre più blu.
0: Sempre più blu.

0: Carissimi, buongiorno. Forse dovremmo parlare più e in maniera opportuna dei nostri fratelli maggiori e chiedere loro protezione e intercessione. Evviva i nostri santi arcangeli. E poi scrive: passo e chiudo. Marco, no, Marco, passo va bene, chiudo, no, dai, non chiudere.
1: Anche Roseli ci ha scritto.
0: E poi sì, ancora Roseli, buongiorno, augurissimi per chi celebra l'onomastico nella festa degli arcangeli. Un caro saluto a tutti. Il bene può essere promosso, il primo passo può essere sempre nostro. Ma che, insomma, i nostri ascoltatori oggi veramente ci stanno mostrando molta attenzione, molto affetto, che noi ricambiamo di tutto cuore. Marco, tu mi raccomando, non chiudi, cioè passa senza chiudere, perché adesso, e tu puoi esserci testimone in questo, andiamo a fare un giro nelle edicole italiane e quindi vediamo quelli che sono i giornali, i principali quotidiani italiani.

0: Iniziamo dunque la nostra rassegna stampa in questo martedì 29 settembre, all'indomani del viaggio apostolico, della fine del viaggio apostolico di Papa Leone, una delle due notizie del giorno assieme al caso Giulio Regeni, alle condanne che sono arrivate ieri. Prima però di vedere le notizie del giorno e poi di leggere altri articoli al termine della rassegna, iniziamo come sempre da i titoli delle prime pagine. Avvenire, le radici della pace. Il Papa, contro la guerra, nuova inutile strage, va recuperata l'unità dell'Europa. Sulla vita non faccio politica, annuncio il Vangelo. L'estrema destra non è cristiana. Così titola Avvenire. Il Fatto Quotidiano, i 5 terroristi iraniani, tra virgolette, né iraniani né terroristi. La notizia, che era giunta dal Regno Unito, viene, diciamo così, catalogata come una fake news dal Fatto, che sottolinea: sono stati tutti rilasciati, forse stavano rubando del diesel ai contadini, altro che terroristi. La Repubblica, giustizia per Giulio. La Corte d'Assise di Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni, ucciso al Cairo nel 2016. Cade l'accusa di omicidio. I genitori, siamo soddisfatti. Le opposizioni, il governo dica adesso cosa intende fare con l'Egitto. Il Corriere della Sera, in Calabria vince il centrodestra senza Vannacci. Vedete, le aperture sono diverse sui quotidiani. Il voto per quanto riguarda un seggio alla Camera ha visto vincere Fabio Roscioli del centrodestra, avvocato, tesoriere di Forza Italia, con il 51% dei voti. Prende il posto lasciato libero da Francesco Cannizzaro. Sarà lui il nuovo deputato eletto alla Camera. Affluenza bassissima, ha votato praticamente 1 su 5, il 22%. Il candidato delle forze progressiste si ferma al 36%, mentre il candidato della estrema destra, del partito di Vannacci, raccoglie il 10% dei voti. Il Foglio, la non verità su Regeni, la condanna ai 3 agenti dei servizi egiziani chiude un processo dalle regole stravolte. Il Messaggero dà ampio spazio allo sport in prima pagina, la vittoria della nazionale di calcio italiana. Frattesi ai giovani è tornata all'Italia, 4-1 alla Turchia, Mancini ne cambia 8. Ma anche, sempre per quanto riguarda lo spot, lo stadio, il nuovo stadio della Roma, via libera definitivo. I lavori inizieranno nell'anno del centenario, ovvero il prossimo anno, nel 2027. Poi anche sul Messaggero c'è spazio per il caso Regeni e per il viaggio apostolico di Leone. Ma arriviamo subito a queste due notizie. Lo facciamo partendo proprio da Avvenire. Iniziamo dal viaggio apostolico di Leone. Come detto, il titolo in prima pagina, le radici della pace. Andiamo all'interno, perché sono tre le pagine dedicate al viaggio. Giacomo Gambassi, inviato sul volo papale, titola: Leone, la Chiesa ha il dovere di parlare a difesa della persona. Non sono un politico. Leone XIV lo ripete più volte rispondendo alle domande dei giornalisti sul volo papale, che nella tarda serata di ieri lo riporta da messa a Roma dopo 4 giorni di visita in Francia, ma spiega che la Chiesa ha il dovere di far sentire la sua voce nello spazio pubblico in nome del Vangelo e per il bene dell'uomo. Accade ad esempio nella guerra tra Russia e Ucraina, in cui, dice il Papa, la Chiesa ha la responsabilità di far sì che i leader dei due paesi si siedano al tavolo, dialoghino e cerchino soluzione. Accade se si impongono, scrive ancora Giacomo Gambassi a pagina 2 di Avvenire, partiti di estrema destra con una certa forma di religiosità, come in Germania, situazione di fronte alla quale il Vescovo di Roma sposa la linea sia dei vertici della Chiesa Cattolica del paese sia di quelli della Chiesa Protestante, secondo cui la religiosità che alimenta questa estrema destra non è un'espressione autentica del cristianesimo. E poi prosegue l'articolo, nel quale si sottolinea anche il grazie del Papa ai francesi per la calorosa accoglienza. Desidero, ha detto Leone, esprimere la mia gratitudine per la calorosa accoglienza e la generosa ospitalità riservatemi durante questa visita e il telegramma che il Papa ha inviato ieri al presidente francese Macron dopo la partenza, assicurando tra l'altro la costante preghiera per il bene del popolo francese. A pagina 3 di Avvenire, sempre Giacomo Gambassi si sofferma su quello che è stato l'incontro di ieri del Papa a Metz sull'Europa. Il titolo: pace, dialogo, radici, la bussola di Leone XIV per il futuro dell'Europa. Si costruisce su queste tre parole, appunto, pace, dialogo, radici, tre parole che Leone affida al continente, tre parole che però oggi sono minacciate. La pace dalla guerra, che dice il Papa è tornata in Europa, dalle relazioni tra le persone e tra gli stati che si fanno sempre più barbare e dalla corsa agli armamenti. Il dialogo dalle chiusure che portano a rifiutare la mediazione, ma anche che respingono popoli e culture diverse. Le radici da un'amnesia che vuole cancellare il riferimento al debito della cultura europea verso il cristianesimo, con cui, sempre sono le parole del Papa, comprendere meglio quanto l'apertura al trascendente sia sempre una fonte viva di civilizzazione. E su quanto detto ieri a proposito di Europa dal Papa a Metz c'è su Vatican News, Silvia, sull'Osservatore Romano, un editoriale del nostro direttore.
1: Sì, Andrea Tornielli ha scritto questo editoriale dopo appunto che il Papa ha pronunciato il suo discorso a Metz sulle radici dell'Europa per la pace e l'unità, gli sforzi creativi per il negoziato e l'illusione del riarmo. Ecco, queste sono due parole chiave in questo che insomma il direttore Tornielli ha voluto mettere in risalto. Innanzitutto il Santo Padre è tornato a parlare dell'illusione del riarmo come il pensare di poter ottenere la pace, arrivare a una pace giusta e duratura attraverso il riarmo sia di fatto un qualcosa che è illusorio, non porterà mai a un'idea della pace come deve essere intesa. E ha aggiunto in questa circostanza che favorire la pace è un'opera attiva. Oggi bisogna chiedersi se stiamo realmente facendo sforzi creativi per promuovere la pace mondiale o se stiamo semplicemente tentando di arginare l'emorragia della guerra e prepararci meglio a quelle che presumiamo possano avvenire. Questa è una domanda che rimane sospesa, scrive Andrea Tornielli, alla quale non è però difficile rispondere se si guarda all'impotenza della diplomazia internazionale ed europea di fronte ai conflitti. Questo termine utilizzato da Papa Leone, questi sforzi creativi, mi fa ricordare, no, un altro termine utilizzato, la creatività del bene. Ma creatività non significa, no, Andrea, inventarsi qualcosa dal nulla. La creatività fa il paio con la necessità di essere attivi, propositivi, e lo facciamo anche nel nostro piccolo, no? Quando critichiamo, quando veniamo allo scontro, se non lo facciamo con costruttività, inventando, immaginando nuovi possibili orizzonti, allora diventa un esercizio sterile. E a proposito di questo, Andrea Tornielli cita alcuni altri passaggi in cui Papa Leone ha parlato dell'inutilità del riarmo e della necessità del disarmo, che ovviamente fa il paio con questa creatività, no, negli sforzi di pace. Ha detto: abbiate l'audacia del disarmo. Parlare di disarmo in un mondo, nel tempo di oggi, è un qualcosa di audace, di creativo, no? Di un qualcosa che ci dice: adesso non cerco la negoziazione in questo senso se non funziona, no? Ma facciamo una cosa nuova, facciamo nuove le cose. A me sembra, no, molto creativo, ma creativo nel senso propositivo.
0: E di creatività, infatti, parla anche a pagina 3 il Fatto Quotidiano. Leone in Francia, gli sforzi creativi per la pace sono tutti del Vaticano, scrive Salvatore Cannavò a pagina 3 de Il Fatto Quotidiano. Chi sta cercando di fare sforzi creativi per promuovere negoziati e la pace mondiale, come dice il Papa in Francia, al momento sembra essere solo la Chiesa Cattolica. Nelle stesse ore, infatti, mentre il Cardinal Zuppi, capo della Chiesa italiana ma anche inviato Vaticano in Russia e Ucraina, si reca a Mosca, il suo superiore, tra virgolette, dunque Papa Leone, torna ancora una volta per orare la causa di un'Europa di pace. E a tutto questo si può aggiungere anche l'intervento delle Nazioni Unite del segretario di Stato Vaticano, il Cardinale Parolin, che è tornato a insistere sul ruolo strategico del multilateralismo, inteso come un prodotto della volontà e quindi perseguibile. La volontà a cui facevi riferimento poc'anzi, Silvia. La visita di Zuppi a Mosca segue quella del plenipotenziario vaticano per i rapporti internazionali Monsignor Gallagher, svoltasi ad agosto, e punta a un obiettivo difficilissimo: favorire lo scambio di prigionieri e soprattutto dei bambini che in particolare i russi hanno portato via dall'Ucraina. Zuppi, che su questa missione è incaricato direttamente dal Papa, è convinto, scrive ancora Cannavò a pagina 3 del Fatto, che i risultati positivi sul piano umanitario possono aprire la strada perlomeno a un dialogo. E poi ancora si legge, a proposito di quanto detto ieri dal Papa a Metz, che è necessario impegnarsi in un dialogo paziente, mostrare coraggio nella negoziazione, essere pronti a sacrificare alcune posizioni per il bene superiore della pace. Dunque ampio spazio a quanto detto ieri dal Papa a Metz sul Fatto Quotidiano a pagina 3. Andiamo invece su La Repubblica a pagina 22. Il titolo è questo: gli allarmi sull'intelligenza artificiale sono seri, le estreme destre sono lontane dal Vangelo. È l'articolo di Jacopo Scaramuzzi, anche lui a bordo del volo papale di ieri sera. Non è nel panico, ma certo non considera fake news gli allarmi lanciati da alcune big tech circa la possibilità dell'intelligenza artificiale di arrivare a distruggere il mondo. L'ascesa dell'estrema destra in Germania può essere legata a una strumentalizzazione del cristianesimo come religione di odio e divisione. Papa Leone risponde in inglese e spagnolo e non in italiano. Ed è una prima storica volta ai giornalisti sul volo da Metz a Roma al termine di un viaggio di 4 giorni in Francia. Tra le altre domande, appunto, in rilievo viene messa da Repubblica questa: dopo

e non solo ai miei occhi, ma anche secondo le chiese cattoliche e protestanti in Germania, non costituisce un'espressione autentica del cristianesimo. Il Vangelo non predica odio e divisione, ma comprensione, compassione, accompagnamento. Dobbiamo far capire alle persone di buona volontà che aderire a idee estremiste è suscettibile di causare danni ben peggiori di quelli che possiamo immaginare finora. Curiosamente anche il Corriere della Sera, la stessa pagina, parla del viaggio apostolico di Leone, pagina 22 del Corriere, e anche il titolo è simile a quello della Repubblica. La religione dell'ultradestra non è vero cristianesimo, sconfiggiamo gli estremismi. Il Foglio, Europa, mon amour. Il Papa a Metz invoca un continente riconciliato, unito e forte, che diventi il motto per le giovani generazioni. Le innegabili radici cristiane, la necessità di realismo e coraggio, no al riarmo né a un ingenuo irenismo. La telecamera indugiava, scrive il Foglio, sui volti di principi e coprincipi, granduchi e presidenti, eccellenze ed eminenze, mentre il Papa parlava di Europa e delineava la figura del venerabile Robert Schuman. Non volava una mosca, i volti erano ben svegli e attenti, e non solo perché era la tarda mattinata di Metz, Alta Francia. Già questo basterebbe per rilevare la solennità del momento, una laicissima liturgia che vedeva il romano pontefice citare i padri fondatori e dire che il futuro dovrà essere proprio quello delineato da Schuman, un'Europa riconciliata, unita e forte, che diventi d'ora in poi il motto per le giovani generazioni desiderose di servire un'umanità finalmente liberata dall'odio e dalla paura, che reimpara dopo troppo tempo di divisioni la fratellanza cristiana. Anche il Messaggero si concentra con Franca Giansoldati a pagina 13 sulla conferenza stampa del Papa a bordo dell'aereo che lo ha riportato da Metz a Roma Fiumicino. Il Papa, l'estrema destra tedesca, non è espressione del cristianesimo. Infine il Giornale ne parla a pagina 18. Lo fa con un breve articolo di Serena Sartini. Leone a Metz, appello all'Unione Europea, il riarmo è un'illusione. Andrei a questo punto all'altra notizia del giorno che campeggia su tutte le prime pagine dei quotidiani italiani, e lo facciamo attraverso Avvenire. Per Giulio Regeni, giustizia a metà, condanne per il sequestro ma non per l'omicidio. E ne parla in particolare a pagina 5 Avvenire, con il puntuale articolo sulla sentenza di primo grado di Stefano Tamburrini, ma anche con quanto scrive Alessia Guerrieri, le opposizioni in coro, ora il governo rompa i rapporti con il Cairo. Voglio però leggere in particolare quanto scrive Andrea Ceredani, sempre a pagina 5 di Avvenire. Il supporto degli Atenei, il popolo giallo delle università vicino alla famiglia, senza giustizia per Giulio non c'è diritto alla ricerca. E vengono riportate tra le altre anche le parole della rettrice della Sapienza di Roma, Antonella Polimeni, che ben conosciamo, è stata anche ospite in questa trasmissione. È un richiamo fortissimo al diritto di interrogare la realtà con rigore e indipendenza. Marina Brambilla, rettrice della Statale di Milano, dice: la vita di Giulio Regeni è il simbolo della libertà di conoscenza. E poi si fa riferimento al cosiddetto popolo giallo, a tutti coloro che in questi 10 anni hanno chiesto con insistenza che venisse fatta giustizia. Di Regeni si parla un po' su tutti i quotidiani, a partire dal Fatto. Regeni condannati 3007, sequestro ma nessuna tortura, condanne a 10 anni, il titolo del Corriere della Sera. Cade il muro di omertà, la famiglia noi soddisfatti, ma adesso l'Italia rompa con l'Egitto. 3 pagine dedica Repubblica alla questione, pagina 2, 3 e 4. E poi ancora il Giornale, Regeni 3 condanne ma non basta, dubbi su Cairo e 007 inglesi. Il Foglio parla della non verità su Regeni, la condanna dei 3 agenti dei servizi egiziani chiude un processo dalle regole stravolte. La non verità su Regeni è il titolo scelto dal Fatto Quotidiano. Io vorrei ancora andare per un attimo sul Corriere della Sera a pagina 23, perché è doveroso sottolineare quanto accaduto ancora una volta in Ucraina. Ci sono delle immagini sconcertanti che mostrano delle persone appena
appese ai cornicioni dei palazzi con il fumo

0: che esce dalle stanze e lo si vede appunto uscire dalle finestre degli stessi cornicioni dove si trovano questi uomini. È davvero una foto agghiacciante che ci mostra l'orrore della guerra, scrive Marta Serafini a pagina 23 del Corriere. Fiamme civili appese ai cornicioni, i droni colpiscono il cuore di Kiev, attaccata all'Accademia Nazionale delle Scienze da un drone, distrutta l'Accademia Nazionale delle Scienze, come si vede nelle foto a pagina 23 del Corriere. Putin aumenta le truppe, l'immagine che resterà è quella degli studenti aggrappati ai cornicioni dell'accademia, erano in ufficio, in orario di lavoro, in una zona del centro di Kiev, finora rimasta ai margini degli attacchi russi. Ma non solo la capitale è colpita, anche Dnipro, 3 morti e 15 feriti e le persone bloccate ai piani alti di un palazzo. Questo è quanto accade in Ucraina. Chiudiamo però, amiche e amici all'ascolto, questa nostra rassegna. Vi ricordo, dopo il radiogiornale delle ore 9 andremo sui siti internazionali in tutti e 5 i continenti, andando a leggere un editoriale di Paola Bignardi a pagina 14 di Avvenire. L'età dell'oro, scrive Bignardi, è davanti. C'è un futuro per la parrocchia? È l'interrogativo che si pongono in tanti davanti ad assemblee domenicali, spesso stanche e passive, all'allontanamento dei giovani, a un'attività magari ridotta. Offrire l'occasione per riflettere su questo è la pubblicazione dell'edizione critica di Lettera al mio parroco di Don Primo Mazzolari, scritto negli anni 30, pubblicato solo nel 1974. Il libro ha un autore singolare, Don Primo, che si finge un laico, che vuole tanto bene al suo padre, e che proprio in nome di questo legame si prende la libertà di sottoporre a critica scelte e stili che ritiene inadeguati. Alcune questioni appartengono a un altro tempo, altre sembrano incredibilmente attuali, tra queste soprattutto il posto dei laici, il rapporto con i poveri, il modo di guardare al passato e al futuro, 3 provocazioni che a quasi un secolo di distanza possono aiutare a pensare la parrocchia di domani. A proposito di parrocchia di oggi e di domani, del ruolo dei laici, Silvia, noi possiamo, come dire, ricordare quanto detto di recente, non troppo in là nel tempo, dal Papa.
1: Beh, sul discorso dei laici e su chi sono i laici e qual è il loro ruolo nella Chiesa ne ha parlato ampiamente Papa Leone nelle udienze generali, in particolare l'udienza generale del 1 aprile 2026, quando spiegò che il sacerdozio non è solamente dei consacrati ma è di tutti noi, perché avendo ricevuto il battesimo comunque siamo tutti uniti in questo sacerdozio, in questa funzione sacerdotale, profetica e regale di Gesù Cristo, ha detto il Papa. E poi ha invitato a considerare che, e questo fa anche il paio con quanto detto precedentemente, no, sulla creatività degli sforzi per la pace e per il bene, ha anche detto che il campo dell'apostolato laicale non è che si restringe semplicemente a quello della Chiesa, ma si allarga al mondo. La Chiesa è presente ovunque i suoi figli professano e testimoniano il Vangelo, quindi stiamo parlando degli ambienti di lavoro, della società civile, in tutte le relazioni umane, lì dove i laici battezzati con le loro scelte mostrano la bellezza della vita cristiana che anticipa qui e ora, ha detto Papa Leone, qui cito le sue parole, la giustizia e la pace che saranno piene nel regno di Dio. Quindi no, la funzione del laico non è, come anche prima del concilio veniva spesso detto, semplicemente come colui che non è consacrato. Papa Francesco lo aveva ribadito, sono i consacrati che sono al servizio del più ampio popolo di Dio, che è quello dei laici. Ognuno ha la sua responsabilità.
0: Le 8:57, termina qui la nostra rassegna. Abbiamo dedicato questa prima ora soprattutto al Vaticano e all'attività del Papa. Nelle prossime 2 saranno protagonisti gli esteri. Vi porteremo in Uganda, a Gaza e in Ucraina. Se volete, restate con noi. Spazio al radiogiornale delle ore 9.

Sono le 9, nuovo appuntamento con l'informazione. Eugenio Bonanata al microfono. L'Iran non ha alcuna flessibilità rispetto all'accordo sul proprio programma nucleare. Chi dice il contrario sta facendo disinformazione, afferma il ministro degli esteri di Teheran, che aggiunge al momento l'unica questione sul tavolo è lo stretto di Hormuz. Sono quasi 8,3 milioni i rifugiati e gli sfollati nel mondo che rischiano di non avere più assistenza a causa dei continui tagli ai finanziamenti, e la denuncia dell'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che precisa alla fine di luglio ricevuto solo il 32% degli 8,5 miliardi di dollari necessari alla protezione delle persone in difficoltà. Confermata l'uccisione di uno dei leader delle brigate Ezzedin al-Kassam, il braccio armato di Hamas, in un attacco aereo delle forze israeliane a Gaza. Intanto fonti mediche parlano di 2 morti e di diversi feriti a causa di 2 distinti raid avvenuti in queste ore sulla striscia. L'esercito dello Stato ebraico sostiene di aver colpito terroristi senza fornire ulteriori dettagli. Intanto il segretario generale dell'ONU Guterres ha condannato la continua espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, che ha detto limita l'accesso dei palestinesi alle proprie terre. La situazione resta particolarmente catastrofica a Gaza, visto che la popolazione è concentrata nel 30% del territorio, ribadita la necessità di rilanciare la soluzione dei 2 stati. La Francia è pronta a collaborare con l'Italia nell'inchiesta sulla strage di Ustica. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19, che nel 1980 provocò 81 morti. Per questo motivo i PM davanti al GIP nell'udienza di domani sono orientati a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. È tutto, l'informazione torna alle 10.

9:07. Andiamo a vedere allora come titolano i principali siti internazionali. E lo facciamo andando sulla CNN. Il titolo di centropagina è sostanzialmente riferito a quanto accaduto in Gran Bretagna. Rubio afferma che un attore straniero è coinvolto nel presunto complotto terroristico contro una base britannica utilizzata negli Stati Uniti. Allora andiamo a leggere un pochino che cosa scrive la CNN a questo riguardo. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che le mani di un attore straniero sono coinvolte nel presunto complotto terroristico, rivelando così maggiori dettagli sull'indagine rispetto alle autorità britanniche che hanno ricevuto critiche dal presidente Trump. Quanto accaduto questo fine settimana avrebbe potuto rappresentare ed è stata una minaccia molto seria, ha dichiarato Rubio a Fox News ieri sera, aggiungendo che ci sarebbero state molte altre novità. Una vicenda che ha chiaramente coinvolto un attore straniero, ma non entrerò ancora nei dettagli, ha detto il segretario di Stato americano. 5 uomini, la cui identità non è stata rivelata, sono stati arrestati, lo ricordiamo bene, domenica mattina presto nei pressi della base di Fairford nell'Inghilterra occidentale, da dove i bombardieri B1 statunitensi effettuano missioni contro l'Iran. Ma i sospettati, che secondo la polizia sono tutti cittadini britannici, sono stati rilasciati su cauzione lunedì. Ciò ha suscitato critiche da parte del presidente degli Stati Uniti, che ha dichiarato: io non l'avrei fatto. E insomma, questo è il titolo d'apertura per quanto riguarda invece la CNN. Rimanendo sempre nel continente americano, invece ci spostiamo sul sito internazionale Foglia de São Paulo, che ci porta in Brasile, e il titolo scelto in questo caso è: la destra latinoamericana adotta alle Nazioni Unite un discorso contro il narcoterrorismo. L'uso del termine si è normalizzato tra i presidenti allineati con Donald Trump nella regione durante l'Assemblea Generale. E poi ancora andando di seguito, scrive il Foglia di San Paolo un articolo che riguarda il viaggio di Papa Leone conclusosi ieri in Francia e all'UNESCO. Il viaggio del Papa in Francia mostra un mondo capovolto, ma animato dal desiderio di riconciliazione. Da Foglia de San Paolo ci spostiamo invece, lasciando il continente americano, ci spostiamo in Marocco e andiamo a vedere che in Marocco ci sono state appunto le elezioni. Ferma al 38% l'affluenza alle urne, solo il 4% dei giovani tra i 18 e i 24 anni si è registrato per votare. Le elezioni si sono tenute il 23 settembre, hanno premiato la coalizione che ha guidato il paese negli ultimi 5 anni. A guadagnare il maggior numero dei seggi è stato, come da programma, il Parti Autenticité e Modernité, che senza la maggioranza sarà costretto però a trovare nuove alleanze. Questo è quanto sceglie di mettere in luce fra insomma gli articoli di prima pagina Nigrizia, le elezioni in Marocco. Dal continente africano uno sguardo al sito del PIME Asia News. L'apertura è: le nuove opportunità della Corea del Sud per l'Asia centrale. Il forum tenuto a Seoul ha offerto ai 5 paesi della regione non solo accesso a prodotti di alta tecnologia, ma anche opportunità di superare i limiti delle proprie economie. Da parte sua, la Corea del Sud guarda alle riserve di minerali critici, ma anche al corridoio transcaspico. E dunque, ancora sempre su Asia News, ampio spazio viene dedicato oggi a quello che è stato ieri il dialogo interreligioso a Metz, l'incontro per il dialogo interreligioso Papa a Metz, scrive Asia News. La fecondità delle religioni si misura nella fratellanza.
E questo, diciamo, per quanto riguarda Asia News. Andiamo a vedere invece un altro sito internazionale. Ci spostiamo su El País. Di che cosa ci parla? Ci parla di una situazione. In prima pagina si parla di una situazione che riguarda sostanzialmente la penisola iberica, la Spagna. In realtà, negoziati estenuanti per raggiungere un accordo su un decreto abitativo che sarebbe stato impossibile senza Mari Carmen. Samuar e altri gruppi di sinistra, questa è una temi di politica che riguardano proprio il paese spagnolo, e altri gruppi di sinistra stanno promuovendo misure per prevenire gli sfratti, incentivare l'affitto di stanze e prolungare i contratti. Juntos minaccia di scindere dal gruppo. Anche la Spagna è alle prese con quello che riguarda le questioni abitative. Andiamo a vedere ancora di che cosa ci parla questo sito, se c'è un articolo che possa essere di nostro interesse. C'è una pagina che ci parla di intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale più potente del mondo è ossessionata da Mark Fisher, il filosofo anticapitalista più influente del secolo. E qui c'è una questione, un approfondimento su questo tema per quanto riguarda El País. Diamo uno sguardo a Der Spiegel, il sito internazionale tedesco, che torna invece a diverse questioni di ordine internazionale. Andiamo a vedere ancora di che cosa ci parla. Zelensky avverte di un'ulteriore mobilitazione russa, un articolo in taglio centrale, scorrendo sul sito Der Spiegel. Il presidente ucraino Zelensky vede una diffusione del male. Secondo i suoi servizi segreti, Mosca ha avviato una nuova mobilitazione. Anche la Corea del Nord si sta preparando a inviare ulteriori truppe. Questo per quanto riguarda appunto il tema della guerra in Ucraina. E lo stesso titolo scelto dalla CNN vale anche per Der Spiegel. Se torniamo su quanto accaduto in Gran Bretagna, il segretario di Stato americano Rubio parla di un attore straniero dietro un possibile attacco. Una potenza straniera sarebbe dietro, quindi qui specifica la CNN, una potenza straniera sarebbe dietro il presunto attacco pianificato contro una base militare in Inghilterra. In precedenza si era ipotizzato un possibile coinvolgimento dell'Iran. Poi c'era anche sulla CNN, ma qui gli viene dedicata una mattonella intera. Alla compagnia spaziale SpaceX, ha raggiunto per la prima volta l'orbita terrestre con il suo razzo Starship. Il razzo dovrebbe garantire il futuro dell'azienda, ma deve ancora mantenere le sue promesse più ambiziose. Andiamo in ultimo a vedere di che cosa ci parla Le Monde, il sito internazionale francese. Ci sono ovviamente articoli che riguardano la vita interna, la politica interna, stipendi agli insegnanti, 40 anni di declino che nessuna misura è riuscita ad invertire. E poi c'è lo spazio dedicato alla conferenza stampa sul volo di ritorno di Papa Leone XIV, che ha precisato alcune questioni che la CNN, Le Monde mette in evidenza. A Metz, Leone XIV parlò della pace in Europa chiedendo concessioni. Andiamo avanti, vediamo che cosa ci offre ancora la CNN. Andando su tematiche di politica internazionale, secondo quanto riferito da Kiev, la Corea del Nord addestrerà altri 10.000 soldati per aiutare
attaccare la Russia. E dunque ancora si torna sul tema della guerra in Ucraina. Queste sono le pagine, le pagine dei siti internazionali, i principali siti internazionali. Sono le 9:17. Prendiamoci ancora un'altra pausa musicale con Gazzelle. E non vedo il titolo perché lo schermo è lontano. Gazzelle, vediamo se Alberto me lo suggerisce. Alberto? Mezzo secondo, eccolo qua.

0: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
1: 12 43 722 è arrivato un messaggio.
2: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
3: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
4: 12 43 722.
3: Per voi resta aperta la chat come sempre 335

0: Buongiorno, buongiorno al nostro responsabile della redazione di Radio Vaticana, Vatican News, di lingua portoghese per il Brasile. Silvonei, buongiorno, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per averlo accettato sempre. Silvo, siamo reduci, lo possiamo raccontare un attimo, siamo reduci di questo viaggio in terra francese di Papa Leone. Ci portiamo dietro molti dei suoi messaggi, molte delle sue parole, gli avvenimenti che abbiamo potuto seguire e che vanno poi, parole, insegnamenti che vanno poi applicati a quella che è la vita quotidiana di tutti i popoli, di tutte le nazioni e di tutti noi singoli individui che insomma possiamo contribuire a questi sforzi creativi per la pace. Ti posso chiedere, prima di andare proprio a parlare nello specifico invece della tua bella terra, che cosa ti porti dietro di questo viaggio? Perché
1: guarda,
0: i nostri ascoltatori...
1: Vedi una cosa, prima della partenza del Santo Padre c'era sempre un certo pensiero, no? Di una Francia che forse non è un po' più lontano della Chiesa, un po' più lontano della fede, che c'è una visione un po' più fredda. E abbiamo visto esattamente il contrario, abbiamo visto un popolo che ha ricevuto il Santo Padre con un amore e con una sede di Dio. Quello che abbiamo visto a Parigi, per esempio, no? La città si è fermata per il Santo Padre, ma si è fermata per dire noi siamo qui, no? Abbiamo bisogno di Dio, perché tanti oggi vogliono mettere anche la religione, la fede nell'angolo di casa, siamo molto molto private, come se tu non esistessi dentro della società, no? E lì abbiamo visto esattamente il contrario. Credo che questa è una fotografia bellissima, no? dei catecumeni, dei neofiti, di questo risveglio che noi abbiamo della necessità di Dio nella nostra vita, no? Parliamo di Francia, un paese importante, un'economia importante, ma della presenza di Dio che diventa ancora più importante. Guardando un po' anche dopo Lourdes, no? Lourdes è una capitale della fede di chi soffre. Abbiamo visto, no? Lo sguardo del Santo Padre, il Papa che mette la mano come un pellegrino dentro la grotta, anche io sono qua, ho bisogno di te, no? E poi anche dopo Metz, parlando dell'Europa, parlando della pace, parlando della voglia che noi abbiamo di pace, no? Di che le armi non sono una risposta a niente, soltanto crea ancora un vasio, un vuoto ancora più grande, no? Un odio più grande e una violenza ancora più grande. Perciò sono tanti spunti di questi giorni, ma quello che viene fuori io credo che è questo che ha dimostrato la Francia, la sede di Dio.
0: È tanto vero e tanto condiviso quello che dici, Silvo, lo abbiamo letto anche attraverso la nostra chat, i messaggi che ci sono arrivati, la volontà di non relegare la fede a un qualcosa di privato che deve essere mantenuto tale, non deve essere dimostrato agli altri, è senz'altro uno dei temi che sono emersi soprattutto quel giorno, no? A Parigi, a Place de la Concorde, queste 700.000 persone, ce ne parlavano anche gli inviati di lingua francese che si sono stupiti loro stessi, conoscendo bene la loro terra, di questo entusiasmo, di questa accoglienza.
1: Voglio dopo sentire nei prossimi giorni anche i nostri compagni francesi che sono stati lì, cioè, come hanno vissuto loro, perché quello era un po' scettico anche prima la partenza.
0: Sì, no? Sì.
1: Che tutti si parlava di una Francia fredda e abbiamo visto un'accoglienza veramente bellissima e anche posso dire che mi è piaciuto tantissimo di vedere il Papa che si è emozionato. Si emoziona vuol dire qualcuno che partecipa anche della gioia degli altri, non è che solo provoca la gioia ma partecipa della gioia.
2: Silvo, c'è un aspetto che mi piacerebbe sottolineare insieme a te e assieme a Silvia, questa piena continuità tra Papa Leone e il suo predecessore. Lo abbiamo visto almeno in due o tre aspetti, in due o tre punti. Penso a quando ieri ha ripetuto i soldi che si spendono nelle armi potrebbero servire per risolvere tanti problemi, accennava tra gli altri alla fame nel mondo. Quante volte Francesco questo concetto l'ha ribadito? Prima in rassegna stampa lo sottolineava Silvia, quella creatività a cui ha invitato tutti per arrivare alla pace ci ha richiamato alla mente la creatività del bene a cui faceva riferimento il Papa argentino. E poi ancora su la dignità di ogni vita, di tutte le vite, dal concepimento fino alla fine naturale, anche qui piena continuità. Ecco, Un viaggio merita di essere letto, come si può leggere anche in questa idea di continuità del Magistero dei Padri.
1: Ma guarda, quando vogliono separare perché adesso abbiamo un nuovo Papa, abbiamo una nuova... No, è una continuità, successore. Il successore non è Leone, ricordiamo, non è successore di Francesco, è successore di Pietro. C'è una continuità di 2000 anni. In questa continuità, questa visione che noi abbiamo nel modo di fare, ogni Papa ha un carisma, un modo di rappresentarsi, di parlare, di vedere le cose. Ma questo è importante per dire, c'è una continuità di pensiero, della necessità di portare e confermare i nostri fratelli nella fede. E questo che è successo, quando lui parlava della fame, no? I poveri sono il centro dell'Evangelio. Di che cosa parliamo allora? No? Se il Papa va e non tocca anche questi argomenti che fanno parte della carne delle persone che soffrono. Perciò è una continuità di pensiero, di carisma diverso, ma con un unico cuore, no? La dignità delle persone.
2: Non posso però salutarti, Silvo, senza porre una domanda o quantomeno mettere l'accento anche sull'appuntamento elettorale che attende il Brasile la prossima fine settimana. Queste elezioni molto attese, non solo ovviamente per il paese ma per l'intera area e il continente. Vuoi aiutarci a comprendere e l'attesa e quanto potrebbe accadere? Ricordiamo che è possibile, no? È probabile il ballottaggio poi dopo, se non erro, 3 settimane, il 25
1: di ottobre. Allora, noi ci fermiamo prossima domenica, è una giornata intera, comincia alle 8 di mattina fino alle ore 17. E sappiamo che in Brasile c'è una polarizzazione molto, molto, molto, molto grande dentro della politica, ma anche dentro della società, in funzione della politica. Lula si è presente come candidato a reelezione. Abbiamo tantissimi altri candidati, ma quello che spuntano o che spunta in questo momento è il figlio dell'ex presidente Bolsonaro, Flavio, che tutto indica che avremo il ballottaggio tra loro due. E ha creato ancora di più in questa elezione una frattura molto grande tra chi è di una parte e chi è di un'altra, e tante volte a colpi anche di fake news, e questa è una cosa molto triste, io direi, perché quando noi distruggiamo la verità per fare emergere una falsità, qualcosa non funziona, qualcosa non va bene, sia da una parte sia dell'altra. Io parlo del senso di responsabilità che noi dobbiamo avere prima come elettori, perché siamo noi che andiamo a votare, e dopo anche i candidati. Perché io mi appresento? Perché io penso che posso fare la differenza in quello che oggi noi viviamo, sia in tutti i livelli, sia presidente, governatore, parlamentare. È importante capire perché questa persona deve essere eletta, e questo che faremo, e faremo anche noi qua con la votazione che avremo anche in tutte le ambasciate nel mondo. Si vota, ha la possibilità di votare i brasiliani naturalmente che sono accreditati, ma ha la possibilità, e virgola, le urne nostre sono elettroniche, il voto è elettronico, perciò tipo un'ora e mezza dopo sapremo chi vinto elezioni o no.
2: Con ogni probabilità il 25 di ottobre.
1: Parleremo ancora su questo.
2: Grazie, grazie. Silvo Neiproz, buon
1: a voi,
2: lavoro,
1: buona
2: Michele.
1: Giornata.
2: Bravi, prima o poi, e poi andiamo sulle agenzie internazionali.

0: E siamo dunque alle 9.34 sulle agenzie internazionali, quelle notizie che ancora non trovate sui principali siti perché appena battute dalle agenzie. Partirei da un AGI delle 9.28, dunque di 6 minuti fa, che ci conduce in Spagna per parlare di economia, perché in Spagna le vendite sono al 4,9% a settembre ed è un record, non accadeva, pensate, da 3 anni e mezzo, dal marzo del 2023. L'aumento dunque è importante, il tasso di acquisto annuale ha superato il 5%, l'indice è cresciuto dallo 0,6 allo 0,7 rispetto al mese precedente, dunque questi dati che giungono dalla Spagna.
1: Io invece vi vorrei parlare, attraverso un'agenzia abbattuta qualche minuto fa, di quello che è un rapporto stilato dalla Waste Watcher riguardo allo spreco alimentare. Lo spreco alimentare nelle case degli italiani vale 6,6 miliardi di euro l'anno, 25,74 kg di cibo a testa, pari a 112 euro. Un fenomeno che ha reso ancora più insostenibile dal stress a cui è sottoposto il sistema agroalimentare a causa della crisi climatica e dell'instabilità geopolitica che fa sì che i prezzi di produzione si rialzino al consumo. Ciò nonostante c'è una svolta virtuosa in Italia, scesa per la prima volta sotto la soglia psicologica dei 500 grammi di cibo gettato pro capite a settimana. Il rapporto suggerisce mappare tutti i luoghi dello spreco. L'indagine si è focalizzata anche sul comportamento dei turisti nelle case vacanza, rilevando che il 66% degli ospiti riesce a consumare tutto il cibo acquistato mantenendo un atteggiamento responsabile.
0: E questo quanto hai voluto proporci, Silvia? Io sto sempre guardando le agenzie perché c'è un'altra notizia che invece ci conduce direttamente in Medio Oriente, perché una famiglia è stata aggredita da un gruppo di coloni israeliani. 9.27, la batte lanza questa notizia, casa incendiata e rivoltosi hanno dato fuoco anche alle auto, aggiungendo che sono riusciti a fuggire, ha detto Muhammad Tubasi, uno dei componenti di questa famiglia, senza riportare ferite, solo perché messi in salvo dai soldati israeliani dopo l'attacco dei coloni. La famiglia è stata sfrattata proprio da un gruppo di coloni alla fine di luglio, dopo un assedio durato diverse settimane. L'abitazione è stata occupata. Tutto questo dunque per parlare ancora una volta di un dramma che troppo spesso forse viene dimenticato, quello che accade nei villaggi palestinesi, nella Cisgiordania in particolare. Qui siamo nella Cisgiordania settentrionale, Silvia.
1: Sì, andiamo a vedere un'altra notizia che è stata battuta alle 9.14, alcuni minuti fa, dall'agenzia Nova. Si parla di migranti e si parla del fatto che stanno aumentando le traversate della Manica, però su rotte ancora più lunghe e pericolose. Il numero dei tentativi di attraversare la Manica è aumentato e le partenze avvengono sempre più lontano dal nord della Francia. Questo è stato dichiarato dal rappresentante del governo nella Seine-Maritime, precisando che le autorità riescono a fermarne la metà. Circa 50 gendarmi pattugliano ora la costa, affiancati da quasi 20 agenti, mentre alcuni trafficanti continuano a tentare di utilizzare i traghetti per compiere queste traversate.
0: E chiudiamo questo spazio dedicato alle agenzie italiane e a quelle internazionali con una notizia che giunge da Catania. Lanza l'ha battuta 7 minuti fa: sospesi di nuovo i voli a Catania per la cenere dell'Etna. È durata praticamente poco meno di una notte. Purtroppo la riapertura totale dei voli dello scalo siciliano, la ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che produce una nube eruttiva, pensate, alta 4 km, ha infatti portato poco fa alla sospensione dell'operatività dell'aeroporto di Catania. Non sarà possibile atterrare e decollare almeno fino alle 3 di oggi pomeriggio. Ieri sera invece, dopo quasi 3 giorni di stop ai voli, con l'abbassamento dell'avviso al volo del INGV da rosso a arancione, l'aeroporto era tornato operativo. Stamattina il bollettino è risalito di nuovo alla massima allerta, il colore rosso, e dunque la decisione di sospendere nuovamente i voli. Dunque la notizia è questa, appena battuta dalle agenzie: chiuso l'aeroporto di Catania almeno fino alle 3 di oggi pomeriggio. Dopo 3 giorni di stop aveva aperto ieri sera, nuovamente sospesa l'attività, stop totale sia agli arrivi che alle partenze, così riporta Lanza. Sono le 9:40, è il momento di ascoltare un brano musicale con Adriano Celentano, che ci ricorda che c'è sempre un motivo per cosa, un motivo, non lo so, magari lo chiediamo a chi all'ascolto, c'è sempre un motivo per ascoltare la radio, no, troppo facile così, no?
1: per
0: abbracciare qualcuno,
1: per con me, come dici tu, c'è sempre
0: se c'è un motivo per lamentarsi,
1: è tanto
0: sì,
1: che non la
0: è
1: dici,
0: è vero, sì, almeno due, sì, per non farlo, però non lo so, Luca Rossi, c'è sempre un motivo per sorridere, fa il suo sorriso Luca e ci si vuol bene qui alla radio. Va bene, ascoltiamo Adriano Celentano, poi dobbiamo parlare di Uganda.

0: Le 9.46, sempre in diretta, Radio Vaticana con voi. Vi saluta accanto a me una certa Silvia Giovarrosa.
1: Buongiorno, non stavo leggendo un messaggio che ti arriva da Paola, che ti hanno così colto sul fatto, perché poi dici: ti stai mangiando una cosa, una pasta portata da Silvia, cosa avevi in bocca?
0: Nulla, non so di che parlate. Non c'erano le telecamere accese, no?
1: No. No, Paola, è
0: ma c'è un po' d'acqua.
1: Qualcosa
0: leggermente gassata. Sì.
1: È questo il problema, sì. Andiamo avanti
0: perché dobbiamo parlare di un qualcosa di molto serio, di molto importante. Del resto, quando ospitiamo le amiche e gli amici di CESBI è sempre così, letteralmente si sono accesi i riflettori, perché è stato proiettato a Bergamo il docufilm Lo sguardo dell'altro, Palabek Uganda, dell'attore e ambassador di CESBI Alessio Boni, assieme al vice direttore generale di CESBI Roberto Vignola, per parlare appunto di questo paese africano, in particolare del campo

0: Hola, collegato in diretta. Roberto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Insomma, questo docufilm cosa vuole mostrare, dove vuole portare la nostra attenzione, Roberto?
1: Allora, questo docufilm che abbiamo realizzato insieme ad Alessio Boni parla appunto, come dicevate, del campo di Palabek, che ospita oltre 100.000 persone in Uganda. Siamo ovviamente nell'Africa orientale. L'Uganda è un paese modello di accoglienza dei rifugiati, ospita oltre 2 milioni di rifugiati dai paesi limitrofi. I paesi limitrofi sono il Sud Sudan, la Repubblica Democratica del Congo, il Sudan, che vive il terzo conflitto più importante a livello mondiale oggi, ed è comunque un paese a bassissimo reddito, quindi un paese con i suoi problemi strutturali, ma che ha un sistema di accoglienza molto molto solidale. All'interno di questo campo di rifugiati CESVI opera per offrire dei servizi ai rifugiati, che sono prevalentemente giovani che si mettono in cammino dai loro paesi, che vivono delle crisi politiche, appunto ho parlato della guerra del Sudan, ma sicuramente un'instabilità politica diffusa come quella che c'è nel Sud Sudan, e la maggior parte dei rifugiati sono proprio sud-sudanesi, che scappano non solo dai conflitti e dall'instabilità politica, ma anche dal cambiamento climatico. Il cambiamento climatico che genera momenti di grande siccità e alluvioni che impattano notevolmente sulla produzione del cibo, e quindi sostanzialmente parliamo di milioni di persone che soffrono livelli di fame acuta.
0: Livelli di fame acuta, dici giustamente, e io insisterei ancora una volta sui numeri, Roberto, perché anche il Santo Padre nel recentissimo viaggio in Francia, ma penso anche alle Canarie nel viaggio apostolico in Spagna, l'ha ribadito a noi giornalisti, a voi operatori e a tutte le persone di buona volontà: guai a soffermarci solo sui numeri, dietro ogni cifra c'è un volto, una persona, una storia. Il docufilm ci permette di fare questa operazione?
1: Assolutamente, il docufilm proprio dal suo titolo, Lo sguardo dell'altro, parla di persone, parla di della realtà di questo paese, di questi profughi, ma da un punto di vista non eurocentrico, non etnocentrico, ma proprio dal loro punto di vista, la loro speranza, la speranza di vivere in un paese stabile, di ricevere un appezzamento di terreno dove poter costruire un'umile abitazione, dove poter avviare la coltivazione di qualche prodotto che serve poi per il sostentamento quotidiano. Ed è appunto proprio qui che si realizza il lavoro di CESVI, che affianca le popolazioni non solo con degli aiuti materiali, con degli aiuti alimentari, ma anche che le segue nel percorso di autonomia e nel percorso di sviluppo. È una cosa molto molto importante, che mi sembra un bellissimo messaggio, è proprio il tema dell'accoglienza. Un paese povero che comunque riesce ad accogliere migliaia di profughi, dando loro un pezzo di terreno, soprattutto in un momento in cui il multilateralismo è messo pesantemente in discussione. Abbiamo visto il discorso di Trump alle Nazioni Unite, è un discorso drammatico, perché tutto quello che abbiamo costruito dopo i due conflitti mondiali, il sistema delle Nazioni Unite, viene messo in discussione, e proprio Trump ha smantellato in questi anni il sistema degli aiuti internazionali. Oltre l'80% dei fondi sono stati tagliati, e questo ha delle ripercussioni molto molto importanti anche sul lavoro delle organizzazioni umanitarie. Mancano i fondi per il sistema sanitario, moltissimi sistemi sanitari dell'Africa si basano sugli aiuti internazionali e oggi sono in crisi. Questo vuol dire aumento dei livelli di malnutrizione, recrudescenza di alcune pandemie come l'HIV, che era stata tenuta sotto controllo per moltissimi anni. Davanti a questo non possiamo rimanere indifferenti, dobbiamo prendere spunto da paesi che accolgono come l'Uganda, che sono in grado di fornire delle risposte, seppur con delle risorse molto molto limitate. Il ruolo delle organizzazioni come CESVI diventa importantissimo proprio per non abbandonare queste popolazioni. condizioni.
2: Questa proiezione, la proiezione di questo docufilm, è parte di un ciclo di incontri, di CESVI, Una finestra sul mondo, un ciclo di incontri, quindi quali sono gli altri temi

0: che avete trattato negli incontri oltre questo?
1: Certo, allora abbiamo parlato di quelle che sono le grandi crisi che oggi attraversano il nostro mondo, quindi abbiamo parlato di quello che sta accadendo a Gaza, del lavoro umanitario che Chelsea porta avanti, abbiamo parlato della crisi in Ucraina sempre dando una prospettiva di condivisione massima, cioè riuscire a coinvolgere la comunità quanto più possibile per informare, per portare all'attenzione di chi non conosce quella che è la realtà nella quale devono operare oggi gli operatori umanitari. Quando raccontiamo ai nostri partecipanti, ai nostri sostenitori appunto le difficoltà che vive in questo momento il sistema umanitario, rimangono molto molto colpiti anche dalla difficoltà che ci troviamo ad affrontare ogni giorno, e anche dal fatto di essere, anche in alcuni casi come nel contesto di Gaza ma anche nel contesto dell'Ucraina, diventati come operatori umanitari anche dei bersagli, dei nemici di chi, dei prepotenti che portano avanti la guerra e portano avanti la discriminazione, e quindi è un messaggio molto molto importante che noi vogliamo portare, vogliamo far arrivare al grande pubblico che è sensibile e desideroso di conoscere quello che è possibile fare anche in realtà molto molto lontane.
2: E chi fosse desideroso, Roberto, di sostenere CESVI, come si può fare?
1: Allora, sicuramente la cosa più semplice è andare sul sito www.cesvi.org, e lì è possibile ovviamente attivare diverse modalità di sostegno, una donazione una tantum, una donazione regolare, i regali natalizi, insomma ci sono davvero moltissime possibilità e con poco è davvero possibile fare moltissimo. Pensi che noi aiutiamo, appunto sosteniamo il tema della malnutrizione infantile, e questo credo che sia una delle più grandi tragedie umanitarie, uno dei più grandi fallimenti dell'uomo oggi. Quindi davvero con pochissimo è possibile fare una grande differenza, ma è anche possibile semplicemente informarsi, seguirci sui nostri canali social, conoscere quello che è il lavoro di realtà come CESVI, che davvero sono in grado di fare la differenza in questi contesti.
2: Grazie a Roberto Vignola, vice direttore generale del CESVI. Buona giornata, Roberto.
1: Grazie a voi, grazie mille.
2: Spazio al GR delle 10, poi si entra anche in video. Vi parleremo di una mostra che si apre domani ai Musei Vaticani.

0: Sono le 10, nuovo appuntamento con l'informazione. Eugenio Bonanata al microfono. Guerre senza senso, paesi come Russia e Ucraina si siedano a dialogare, lo ha detto il Papa ieri durante il volo di rientro dalla Francia a conclusione del suo quinto viaggio apostolico. Alessandro Di Bussolo.
1: Quattro giorni ricchi di benedizioni, come il tempo trascorso a Lourdes, accompagnando tante persone sofferenti e vedendo come la grazia della presenza di Dio tocchi il cuore e restituisca loro dignità. Così il Papa parla del suo viaggio prima di rispondere in inglese e spagnolo alle domande, una su guerra, riarmo e negoziati. Alcuni popoli stanno crescendo moltissimo, con un'industria che promuove la guerra, quando con queste migliaia di milioni di dollari si potrebbero risolvere problemi come la fame nel mondo, la casa, le situazioni di disoccupazione. Credo che la Chiesa abbia la responsabilità di promuovere questi valori, invitando continuamente i leader, come in Russia, in Ucraina e in altri paesi, a venire, a sedersi, a dialogare, a cercare come risolvere i problemi senza continuare queste guerre, che non hanno più senso. In quest'ottica la Chiesa continua a alzare la voce. Non possiamo obbligare nessuno, a volte può sembrare inutile, ma continuiamo a parlare, continuiamo a invitare, continuiamo ad annunciare il Vangelo.
0: L'Iran minaccia di colpire infrastrutture in Medio Oriente se la sicurezza del paese non sarà garantita. Il capo negoziatore di Teheran ha avvertito che se la Repubblica Islamica non può vendere petrolio nella regione, non lo farà nessun altro. Il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ricorda l'eccidio di Marzabotto compiuto dai nazifascisti. Ciò che è accaduto non può ripetersi, afferma. Le guerre stanno nuovamente travolgendo le regole e gli argini posti a contrastarle, facendo regredire intelligenza e ogni senso di umanità. E tutto, l'informazione torna alle 11:00.

0: Amici di Radio Vaticana, ben trovati anche a coloro che ci stanno seguendo in video sulla nostra pagina Facebook, a chi ci sta rivedendo su YouTube. Saluto al di là del vetro Luca Rossi e Alberto Giovannetti, i nostri tecnici del suono che ci permettono di essere assieme. In questo martedì 29 settembre vogliamo presentare un qualcosa che avverrà domani pomeriggio presso la sala conferenza dei musei vaticani. Verrà inaugurata la mostra Più di mille parole, immagini dell'Osservatore Romano, una mostra che sarà allestita nelle sale 17-18 della Pinacoteca, appunto dei musei del Vaticano, e che attraverso fotografie, disegni, illustrazioni ci permetterà, lo dice bene il titolo, Più di mille parole, immagini dall'Osservatore Romano, di cogliere l'essenza delle notizie, il corso dei nostri tempi attraverso appunto l'ausilio di queste immagini. Interverranno tra gli altri il segretario per i rapporti con gli stati e organizzazioni internazionali della Santa Sede, Monsignor Gallagher, ancora Suor Petrini, che è presidente del governatorato dello Stato della Città del Vaticano, il nostro prefetto Paolo Ruffini, la direttrice dei musei Barbara Iatta, e non può mancare il direttore dell'Osservatore Andrea Monda, il quale, pur essendo reduce dal viaggio apostolico alla vigilia di questo evento, ha detto: va bene Andrea, io vengo in radio a parlare di questa mostra. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno, eccoci qui. Bonjour.
0: Anche perché Andrea Monda, direttore Monda, noi in diverse occasioni abbiamo avuto modo, soprattutto a microfoni spenti, di commentare le prime pagine dell'Osservatore Romano, partendo non di rado dalle immagini. Una foto a volte davvero può dire più di tante, di mille parole?
1: A volte è proprio così. E infatti quel titolo della mostra, Più di mille parole, è la seconda parte di una frase che inizia con: un'immagine vale più di mille parole. Questo è un detto antico che è stato spesso pronunciato da un po' da tante persone. Papa Francesco lo ha ripetuto in pubblico e anche in privato, perché questa mostra si concentra soprattutto sugli ultimi anni di questo percorso lunghissimo dell'Osservatore Romano, che nasce 165 anni fa, il primo luglio del 1861. Se uno va a vedere, e sarà lì esibito nella mostra, il primo numero non ha immagini, è tutto parole, tutto scritto, è tutto piombo, come dicono i giornalisti. Ed è interessante questo percorso, questa evoluzione lenta, progressiva. Ci saranno nella mostra anche le cosiddette pagine storiche degli Habemus Papam, cioè il momento in cui viene eletto il nuovo Papa. È solo da Pio XII, quindi siamo a metà del percorso, diciamo, di questo lungo percorso della storia dell'Osservatore Romano. Ci sono le foto, che poi sono le prime foto, no? le prime foto di un pontificato. Allora, praticamente si è acquisita una consapevolezza che appunto il linguaggio per immagini ha una forza sua, ha una potenza molte volte, che nella sintesi, no, di tutto dentro quella immagine, che può essere una foto, un disegno, un'illustrazione, riesce a colpire, a scuotere, suscitare, sorprendere e seminare magari una domanda, un desiderio di approfondimento.
0: Prima di entrare nel dettaglio di questa mostra, lo ricordo, Più di mille parole e immagini dall'Osservatore Romano, vorrei però, visto che siete abituati ad avere con noi il direttore Monda per l'alfabeto di Radio Vaticana, soffermarci sul termine immagini, perché ha più di un significato. Sì. Come fa l'immagine a rendere un racconto immaginifico? Se vediamo tutto, c'è ancora spazio per l'immaginazione.
1: Sì, certo. Da questo punto di vista la parola scritta suscita l'immaginazione. Certo, però nel frattempo, perché la parola scritta, che poi nasce dalla parola orale, che era ancora più seme potente della nostra immaginazione. Su questo dell'immaginazione dovremmo parlare molto, perché è una grande virtù, una grande attitudine, una grande capacità che ha l'uomo, quello di immaginare. Secondo me è fondamentale, no? Gli uomini immaginano. Allora, parola orale, parola scritta, però noi sappiamo che negli ultimi secoli, piano piano, a parte le arti visive come la pittura, no, per esempio, pensiamo a quanto la musica crei immagini, però poi a un certo punto l'uomo si è quasi preso possesso delle immagini. Pensiamo alla fotografia e poi pensiamo al cinema e quindi poi alla televisione il cinema, che è questo racconto per immagini, un cinema che per i primi decenni è stato muto. Allora questa cosa secondo me ci dice qualche cosa. L'uomo è riuscito a catturare l'immagine. Pensiamo alla fotografia. In una fotografia che è un'istantanea, si chiama così, è un sinonimo della fotografia, c'è già tutto dentro. Quanto racconta una fotografia? Spesso tantissimo. E la scelta dell'osservatore romano è stata quella di dare sempre più spazio a grandi fotografie, addirittura in prima pagina. Questa fu una scelta che fu maturata durante il periodo del Covid, quando addirittura si bloccò la stampa del giornale, e quando poi il 4 ottobre del 2020 ripartì la stampa del giornale dopo 6 mesi, il più lungo blackout nella storia dell'Osservatore Romano, ce ne sono stati altri tanti anni fa per i scioperi delle cartiere, eccetera. Si tornò con un nuovo formato, innanzitutto un formato anche più piccolo, maneggevole del giornale, ma che aveva in prima pagina ancora oggi, ogni giorno, delle grandi fotografie che spesso sono molto forti, molto drammatiche, raccontano il mondo così com'è, ahimè, ma al tempo stesso non rassegnandosi al mondo così com'è. Una foto è un editoriale, è un messaggio, è una lettura. E allora noi cerchiamo, lo vedremo, lo vedranno i visitatori della mostra, anche di trasmettere un messaggio di speranza. Penso che sia il compito di un giornale come l'Osservatore Romano. Noi ci proviamo.
0: Le foto di apertura del giornale sono state scelte prevalentemente da Gaetano Vallini, come dicevi sono intense, anche drammatiche, lasciano però spazio alla speranza. Poi ci sono anche altre immagini che caratterizzano questa mostra, compresi disegni e illustrazioni per le rubriche, fino alla cosiddetta controcopertina, certo. Questa ha un paio d'anni, anche meno.
1: Due anni di vita. Tanto anche lì c'è uno spunto di Gaetano Vallini, perché su stimolo del nostro prefetto Paolo Ruffini, in un continuo restyling del giornale, perché il giornale è un organismo vivente, deve esserlo, cambiare vuol dire vivere e vivere vuol dire cambiare, quindi cambia continuamente. A un certo punto Ruffini ci disse: ma pensiamo a qualcosa di forte anche nelle pagine, cioè bellissimo queste prime pagine così molto forti con le fotografie, ma pensiamo anche alle pagine all'interno e anche all'ultima. Disse: pensate a una controcopertina. Io ne parlai con Gaetano Vallini, artefice di quasi del 99% delle scelte delle fotografie. Lo dico, lo sottolineo, perché domani 30 settembre è anche l'ultimo giorno di lavoro di questo bravissimo giornalista, che dopo 42 anni insomma adesso ha il meritato riposo della pensione, però è quasi un omaggio, coincide questa cosa. E lui mi disse: ma mettiamoci un racconto narrativo. Ovviamente quell'idea di Gaetano non nasceva così, era frutto anche di un rapporto che avevamo tutti quanti molto forte con Papa Francesco, che è un grande lettore dell'Osservatore Romano, e questa dimensione narrativa e immaginifica. Papa Francesco quante volte diceva: in un'omelia ci vuole un'immagine, quella serve, quella è importante. E allora io ne parlai con Papa Francesco dicendo: ma se mettessimo dei racconti illustrati, ecco, nell'ultima pagina, certo. E allora è nata Il racconto del sabato, una rubrica che da 2 anni accompagna i lettori dell'Osservatore Romano, con scritti e racconti a tutta pagina inediti di grandi scrittori e scrittrici italiane, e che però noi facciamo leggere a dei bravissimi illustratori che ci regalano delle anche lì inedite, fatte ad hoc. Quindi quella cosa è una pagina che diventa un'opera, ed è bello vederla nei Musei Vaticani, quindi proprio quasi come un'opera, non dico d'arte, ma di buon artigianato, che secondo me ha stimolato e ha suscitato curiosità nei lettori. Mi viene in mente una cosa che è accaduta proprio ieri nel viaggio in Francia, perché poi questa è la cosa bella, insomma la vita si intreccia, speriamo virtuosamente, di continuo. Il Papa ha chiuso il viaggio nella Basilica di Metz, che è una basilica enorme, straordinaria, questa basilica gotica, altissime le pareti, ma sono quasi tutte vetrata, cioè le pareti sono di vetro, con queste vetrate intarsiate, colorate. C'è anche Chagall, per dire, insomma, in questi autori, e l'ha detto il Papa nell'omelia, si è soffermato su quella cosa, dice: questa è una Biblia Pauperum, no? La famosa attività che ha svolto la Chiesa da sempre, come presentare il messaggio del Vangelo e della Bibbia a persone non credenti o ignoranti. Pensiamo, nei secoli passati la cultura non era così diffusa. Le immagini, ancora una volta vedete le immagini, quelle vetrate, ma pensiamo, non so, quando uno va ad Assisi ed entra nella Basilica Maggiore, lì ci sono i film, perché Giotto faceva i film, sono proprio dei quadrati affrescati uno dopo l'altro, dei fotogrammi dove c'è la storia di San Francesco, la storia di Mosè, la storia di Gesù, e la gente andava al cinema, cioè andava a messa e quindi, come dire, celebrava la messa, ma al tempo stesso si riempiva di bellezza. Giotto o Chagall, gli occhi e il cuore si riempiono di bellezza, e c'è un, il Papa ha detto ieri, meravigliosi libri da leggere, quindi ecco, un giornale che diventa un libro da leggere grazie anche a questo contributo di fotografi e disegnatori e illustratori che noi siamo contenti di aver ingaggiato, e speriamo anche lettori e visitatori della mostra, che dura 2 mesi, tra l'altro saranno anche loro contenti, speriamo.
0: E tra l'altro, quanto hai sottolineato per questo incantevole luogo di culto a messe mi riporta anche a quanto il Papa disse nella sua prima omelia, se non erro, alla Basilica di San Giovanni. Anche lì fece un riferimento proprio alla Basilica, all'immagine della Basilica, alla struttura stessa, ancor prima che alla Chiesa come insieme di persone. Per concludere, direttore Andrea Munda, questa mostra, lo ricordo ancora, più di 1000 parole, immagini dall'Osservatore Romano, da domani per tutti i mesi di ottobre e novembre, dunque avete 2 mesi di tempo per visitarla nei Musei Vaticani, può darci tra gli altri un messaggio? Talvolta le immagini vengono un po' demonizzate, anche l'uso dei social si riduce tutto alle immagini, chi ama fare un selfie viene criticato perché non è uno strumento nobile. Le immagini forse sono né bene né male, l'uso che ne facciamo e la scelta che intraprendiamo ogni qualvolta siamo dinanzi a un'immagine che la rende virtuosa o meno? Anche questo ci dice la mostra?
1: Allora, le immagini ci richiamano a quella attitudine che dicevo prima, che è l'immaginazione. L'immaginazione è qualcosa di vitale per l'uomo. L'uomo genera immagini, è colpito da quello che vede, dall'immagine del mondo, dalla scena del mondo, della realtà, e questa cosa produce immagini interiori dentro di sé. Il problema oggi, un po' l'abbiamo accennato nella domanda che mi facevi all'inizio, è che siamo talmente riempiti di immagini, talmente bombardati da immagini, che il rischio paradossale è che la nostra immaginazione sia atrofizzata, c'è una desertificazione, perché ce ne abbiamo troppe e i nostri occhi sono tempestati e allora c'è una saturazione. Allora è importante che la nostra immaginazione non sia inaridita dal troppo impatto delle immagini che ci circondano. Dovremmo anche lì, non dico digiunare come spesso ci dice il Papa, ma avere un atteggiamento un po' più disciplinato, un po' più sobrio, un po' più basato sul nostro discernimento. Stare davanti a un'immagine, scegliere le immagini belle, quelle che trasmettono speranza, quelle che ci dicono entraci dentro, bucale, approfondiscile. E questa è la scommessa di un giornale come l'Osservatore Romano. Se l'abbiamo vinta o no dipende dai lettori e dai visitatori che da domani andranno ai Musei Vaticani.
0: Grazie direttore Andrea Munda. Grazie. Dunque da domani tutte e tutti ai Musei Vaticani la mostra allestita nelle sale 17 e 18, più di 1000 parole, immagini dell'Osservatore Romano. Grazie per essere stati con noi.
2: Fateci largo che passa domani, che adesso non si può.

fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so.

0: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
1: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
2: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
3: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
4: 12 43 722.
3: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.
5: 10, 24, 50 secondi, Radio Vaticana è con voi, è tornata in studio Silvia Giovarrosa, eccoti.
6: Eccoci, eccoci nuovamente.
5: Ma soprattutto il saluto che vi giunge da me, Andrea De Angelis, dai nostri tecnici Luca Rossi e Alberto Giovannetti, si estende fino a Giulia Folci ed è un bel momento questo che possiamo condividere con lei, che è un'ostetrica per Emergency in quel di Gaza. Giulia, buongiorno, grazie per essere su Radio Vaticana.
7: Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
5: Giulia, noi vogliamo parlare di una giornata, la giornata del dono. Per celebrarla, dal 2 al 4 ottobre Emergency sarà in quasi 500 piazze italiane con la vendita dei cantucci di pace. Comprare questi biscotti servirà per sostenere le iniziative di Emergency anche in quel appunto di Gaza, così come in Sudan e in Afghanistan, ed è un'iniziativa che si ripete. Tra l'altro Emergency sceglie il cantuccio non a caso, perché questo biscotto nasce come galletta per nutrire i soldati romani e poi si è trasformato sotto i medici in un dolcetto di fine pasto. I cantucci col vin santo, no Silvia? Lo sappiamo, soprattutto se ci rechiamo in alcune regioni del centro Italia, su tutte la Toscana, sono un dolce immancabile nei menù, arricchito di mandorle e spezie, legato insomma a momenti di convivialità, come anche un semplice dolce può assumere un significato del tutto diverso. E andando nelle piazze, circa 500 in tutta Italia, si potrà contribuire acquistando questi cantucci. Però con te Giulia vogliamo capire, perché poi quando qualcuna o qualcuno magari dei nostri ascoltatori decide di sostenere questa o quella iniziativa, giustamente vuole sapere poi quei soldi a cosa servono, dove vanno a finire, a chi possiamo chiederlo se non a un'ostetrica che lavora in quel di Gaza. Ci aiuti a capire qual è la situazione, e soprattutto le donne quando arrivano per una visita rischiano già di avere una gravidanza compromessa, ad alto rischio per intenderci, è così?
7: Sì, assolutamente. Allora, qua nella striscia diciamo abbiamo un ambulatorio per le donne in gravidanza, per le donne con problemi ginecologici, per le donne che arrivano dopo il parto, quindi facciamo una valutazione dell'allattamento, del neonato. E la situazione nella striscia si mette a rischio le gravidanze proprio diciamo per l'instabilità della situazione, per la carenza di punti nascita. Metà degli ospedali che funzionavano a Gaza prima della guerra non sono più attivi, quindi quelli che rimangono sono spesso sovraffollati. E poi c'è il problema della nutrizione, molto importante. Adesso in questo preciso momento in realtà il cibo c'è, però purtroppo non è cibo di qualità che garantisce diciamo uno sviluppo del feto adeguato. E il costo è anche molto elevato per andare a recuperare cibo e non entrano le medicine. Ad esempio noi non abbiamo, comunque abbiamo in scarsissima quantità il ferro, che è un elemento base da dare durante la gravidanza, e quindi sì, diciamo che le gravidanze iniziano un po' più in salita rispetto al normale.
6: Giulia, io ti volevo fare una domanda, poi torniamo anche sugli altri contesti in cui Emergency opera e quindi le altre emergenze a cui si può contribuire attraverso questa giornata del dono. Però mentre parlavi mi è venuto in mente questo pensiero: quanto è miracoloso e grandioso vedere un bambino nascere in un contesto come quello di Gaza. Immagino, no, tu, che tu abbia assistito, no, in questi anni a alcuni parti, e quindi cioè, immagino che vedere una nascita, mettere alla luce, aiutare a venire alla luce un bambino nella striscia di Gaza è qualcosa che testimonia una potenza della vita incredibile. incredibile.
7: Assolutamente sì, è andare oltre le difficoltà del momento e dare una speranza a questo popolo, è una scommessa sul futuro, diciamo. E ovviamente le gravidanze non vengono vissute con estrema serenità, proprio perché c'è questa incognita di che futuro avrà il mio bambino, però le gravidanze assumono appunto questo significato speciale di speranza per il futuro e anche un significato politico sul fatto che il popolo palestinese ci tiene alla continuità, al suo proseguimento, quindi queste gravidanze per loro sono estremamente importanti.
6: Ci sono poi altri contesti.
7: E per noi super emozionante.
6: Immagino, volendo citare altri contesti in cui appunto la situazione è di questo tipo e che possono essere aiutati in questa giornata del dono, lo ripetiamo, dal 2 al 4 ottobre.
7: Allora, io ho avuto la fortuna di lavorare un anno anche in Afghanistan e appunto, come dicevate, questa giornata, chi deciderà di contribuire con l'acquisto dei cantucci potrà supportare anche questi altri due progetti che abbiamo in Afghanistan e un progetto in Sudan. Come vi dicevo, io sono stata un anno in Afghanistan, ho lavorato nel centro di maternità di Annaba, dove nascono più o meno circa tra i 7.000 e gli 8.000 bambini l'anno, quindi veramente andiamo a ricoprire un grande fabbisogno di quella popolazione in una zona sperduta tra le montagne del Panjshir, e andiamo ad aiutare una comunità che vive un momento di estrema difficoltà, soprattutto la popolazione femminile. I contesti, per quanto difficili, non sono paragonabili, diciamo Gaza è molto diverso dall'Afghanistan, però anche lì ogni vita, ogni nascita assume un significato importantissimo, un segno di speranza. Soprattutto lì, diciamo, la condizione femminile è veramente molto difficile, il fatto che nel centro di maternità lavorino donne afghane dà anche lì un senso di speranza per il futuro.
5: Grazie davvero a Giulia Folci per averci ricordato, attraverso la sua professionalità, la sua esperienza diretta, che ogni nascita è un dono, è un momento di straordinaria e reale speranza. E come celebrare meglio di così la giornata del dono? Se volete sostenere Giulia e gli altri operatori, operatrici sanitarie, i medici, gli assistenti che lavorano in contesti quali quello afghano, sudanese e nella striscia di Gaza, lo ricordiamo, in quasi 500 piazze italiane si possono acquistare i cantucci della pace dal 2 al 4 di ottobre. Grazie Giulia e buon lavoro.
7: Grazie mille a voi e grazie a tutti per il sostegno. Buona giornata.

0: Alexa, metti radio...
1: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast, sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
2: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa. Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
0: E alle 10.37 apriamo nuovamente una finestra sul quinto viaggio apostolico di Leone, che si è concluso ieri dopo 4 giorni e che lo ha visto in Francia, a Parigi, Lourdes, Metz e alla sede dell'UNESCO. Ci ha raggiunto in studio il nostro responsabile, vice direttore editoriale dei Media Vaticani, Massimiliano Menichetti. Buongiorno.
3: Bentrovati, bentrovati a voi e a tutti coloro che ci stanno ascoltando e seguendo anche via internet.
0: Tu eri ovviamente al seguito del Santo Padre, anche sul dunque volo papale, hai seguito da vicino questi 4 giorni che certamente hanno mostrato una serie di temi, non fosse altro per anche le diverse città che il Papa ha visitato. In quel di Parigi non dimenticheremo ovviamente Notre Dame, ma anche quanto accaduto a Place de la Concorde e poi a Metz, lo sguardo sull'Europa in una città di frontiera. Mi piacerebbe però partire con te, Massimiliano, da un incontro in particolare avvenuto a Lourdes, quello con gli operatori sanitari.
3: Quello con gli operatori sanitari è stato un incontro particolarissimo perché serve il contesto, no? Cioè Lourdes è un luogo nel quale arrivano migliaia di persone ammalate, tanti pellegrini, tantissimi volontari. Il contesto è quello che il mondo definirebbe della sofferenza, eppure si è arrivati a dire quanto è bello questo luogo, cioè la bellezza guardando la sofferenza. Perché? Perché in quel luogo le persone sono accolte, sono abbracciate, sono aiutate, e in quell'incontro lì, dove ha visto il Papa ribadire con grande forza l'inviolabilità della vita, la non negoziabilità della vita dalla sua origine fino al suo termine naturale, ha avuto lo scambio vero con le testimonianze sul posto. Allora, due in modo particolare colpivano, perché una era la testimonianza di una volontaria, lo dicevamo anche oggi nella riunione di redazione parlando alle tante lingue che compongono la nostra struttura. Una era una volontaria prima, poi ha avuto un incidente molto grave cadendo in un burrone con la bicicletta ed è diventata paraplegica. A quel punto lei ha sofferto enormemente, si è trovata da volontaria a Lourdes, a trovarsi a Lourdes come colei che veniva assistita, e non ha nascosto la sua rabbia, il suo dolore. Era arrabbiata con Dio per quello che le era accaduto, no? E quindi questo contrasto che fa parte della vita vera, cioè quando noi viviamo un qualcosa di terribile, no? Che finché siamo nel nostro equilibrio è più semplice per ognuno di noi, no? Avere una consapevolezza della propria esistenza e orientarsi, diciamo, al bene. Quando qualcosa ci cambia i piani, come nel caso di questa testimonianza molto forte di questa donna che a un certo punto rimane paraplegica, quindi quasi non si può più muovere, tanto dolore nella riabilitazione, subentra una ribellione, cioè una reazione, no? La reazione normale, naturale, quella di non accettazione della propria condizione, di quello che è. Perché a me? Cioè io sono buono, io ho fatto tante cose buone, ho aiutato tante persone, perché mi capita una cosa di questo tipo? Le raccontava tutto questo aspetto, poi l'abbiamo incontrata anche dopo quello che lei ha detto al Papa, no? C'è tutto questo. E da quel momento in poi in realtà lei inizia un percorso essa stessa, no? Quasi non si rende conto di compierlo, però in realtà va a Lourdes, in realtà va sotto, va nel luogo dove è apparsa la Madonna, e quindi è sempre una dimensione di preghiera, seppur sempre molto arrabbiata. Non trova lavoro, diciamo, perde tutte le sicurezze della vita. A un certo punto, nel fare una domanda di lavoro, lei condivide nella sua testimonianza, lo fa a Lourdes, cercavano una addetta dell'accoglienza, e fa questa richiesta di lavorare senza neanche sperare troppo in una risposta positiva. Ecco, e invece viene assunta a Lourdes, no? Quindi, e lì lei ne coglie in quel sì alla sua assunzione, coglie il segno, cioè come per dire, io ho avuto un segno che non posso non guardare. E di nuovo continua questo percorso di conversione che oggi la porta ad essere parte di Lourdes, e avendo testimoniato al Papa anche questo, cioè in questo percorso che le ha ridato tutta un'altra prospettiva. E poi la testimonianza veramente molto toccante di un medico che ha ricordato proprio alla fine del suo intervento il giuramento di Ippocrate e il fatto che lui si impegna e a tutelare, a salvare ogni vita e mai a privare della vita l'uomo, e mentre dava questa testimonianza lui stesso si è commosso, cioè per dire quanto la persona, cioè quanto questo medico fosse pienamente in sintonia, quanto fosse suo questa sua testimonianza cristiana e questo suo giuramento di Ippocrate, questa sua missione di essere un medico, diciamo, con questa consapevolezza.
4: E a proposito di Lourdes, ti restituisco un messaggio che ci è arrivato da un'ascoltatrice, non ricordo il nome, durante la diretta, e lei sottolineava come quando si va in pellegrinaggio a Lourdes ci si sente come una piccola goccia nel mare dell'umanità. È come se davvero in un contesto come questo ci si rendesse conto quello che diceva Papa Francesco, no? Siamo tutti sulla stessa barca, e l'immagine di Papa Leone pellegrino a Lourdes ha restituito la sensazione di avere un pastore in mezzo al mare della sofferenza umana, che non è avulso dalla storia e dal contesto in cui si vive, ma che ci si getta pienamente dentro. Questo, diciamo, in sintesi, no? È stato quello che ci hanno restituito un po' gli ascoltatori durante quella diretta.
3: Guarda, c'è un'immagine che colpisce moltissimo. A Lourdes ci sono migliaia di persone sofferenti, ma di una sofferenza pesante, di tantissime malattie complesse, insieme a pellegrini e volontari, no? C'è una sofferenza che è proprio, si respira, si tocca, si vede, no? Ma questa sofferenza così forte, colui che non ha una sofferenza fisica la vede e riesce a capire che quella sofferenza è in realtà amata sia dalle persone, perché lì a Lourdes c'è un luogo, è un luogo di restituzione, cioè le persone si prendono cura di altre persone. È per questo che è possibile ribaltare il concetto della sofferenza a Lourdes. A Lourdes tu si può affermare la parola bellezza vedendo tutta questa sofferenza. Primo, perché c'è questo scambio, cioè coloro che aiutano sono aiutati da coloro che sono nella sofferenza, perché restituiscono senza saperlo a coloro che compiono un gesto, diciamo, di aiuto e volontario, di cura nei confronti dei sofferenti. Allora, questo contesto in cui l'amore e la reciprocità costruiscono un mondo diverso è il contesto nel quale il Papa si è reso pellegrino davanti alla grotta della Madonna, la quale dà all'intera umanità una via di salvezza e di speranza in questo contesto, fornendo l'acqua, perché la Madonna dice, no? Lavatevi, bevete questa acqua, no? Quindi è una cura per il corpo e per l'anima, chiaramente lo è nella confessione, nel cammino che ognuno di noi deve compiere di purificazione, no? Quindi la Madonna ci mostra la via verso Gesù, e il Papa si è reso pellegrino in questa sofferenza bella in cui il grande dolore viene aiutato e preso in carico dalle tante persone che sono lì, perché Lourdes è un luogo, quando si arriva lì chi subisce il senso di non appartenenza, passatemi questa forte parola, è colui che non è in quel contesto, invece si è sollecitati a diventare volontari, si è sollecitati ad aiutare, si è sollecitati a prendere in cura l'altro. Il mondo di oggi spesso guarda le difficoltà, non le vuole vedere le difficoltà e le ignora. Le immagini, tutto ci porta a considerare il mondo della sofferenza, a mettere da parte il mondo della sofferenza, il mondo della difficoltà, il mondo del dolore, il mondo. Noi non vogliamo parlare né di morte, né di sofferenza, né di malattie. Il mondo tende a far vedere un'altra cosa, cioè a far vedere una sorta di perfezione che è distante dalla realtà. Lì c'è un concentrato di umanità, di uomini e di donne che da una parte appunto c'è questa dimensione di dolore, dall'altra c'è la dimensione dell'affidamento, c'è la dimensione della ricerca e della domanda, e dall'altra c'è la dimensione di coloro che si prendono in carico e cura di queste persone, le quali restituiscono. Ogni volontario ti dirà: io ricevo molto di più di quanto do.
4: In ultimo, Massimiliano, ti vorrei fare una domanda forse più personale. Rispetto alla Francia, no? E all'accoglienza del Papa e di quelle che sono state le sue parole nei diversi contesti, non ultime le celebrazioni eucaristiche, si parla sempre di una Francia laica in un contesto, insomma, abbastanza inserito in dinamiche geopolitiche molto complicate, eppure si è vista una Francia che ha mostrato un aspetto, un volto diverso, forse quello che preferisce, non so, mantenere più nascosto, secondo te?
3: No, allora, per capire quello che abbiamo visto bisogna trovare un seme, e il seme di quella Francia lì sta nel 1997, nella giornata mondiale della gioventù che si celebra proprio in Francia, proprio a Parigi, Giovanni Paolo II. Lì arrivavano 1 milione di persone da tutto il mondo, e la Chiesa venne sollecitata, la Chiesa di Francia, ovviamente la Chiesa di tutto il mondo, perché una GMG mette insieme, parla a tutto il mondo, no? Ma la Chiesa di Francia venne sollecitata in modo particolare, diciamo, all'annuncio, no? Quello che abbiamo visto nella GMG nel 97 erano 1 milione di persone in strada. Quello che abbiamo visto invece a Parigi erano 800.000 persone rispetto alle 600.000 previste, solo francesi. È stato un frutto, cioè una delle chiavi che ci consentono di vedere questo è stata

0: mai si era celebrata una messa in quel luogo. Perché? Perché è un luogo pubblico, diciamo, dove la polis si incontra, dove la città si incontra, e la religione deve rimanere fuori. A dire, la religione è un fatto privato. Rendere invece pubblico questo, in questo incontro, mostra, anche nelle parole di Macron, almeno in quello che abbiamo visto, un cambiamento. Poi vedremo, perché tantissimi francesi che abbiamo incontrato, e anche vedendo e leggendo nei quotidiani, si assiste ad un fatto. Tutti sono rimasti stupiti di quello che è accaduto, e gli stessi francesi, anche i più critici, hanno detto, senza esprimere un giudizio, qualcosa è cambiato. Poi bisognerà vedere cosa cambierà e in che termini, no? Di nuovo, questo è un altro seme che ci dice che la società francese, in questo caso, diciamo il mondo, lo sappiamo, l'uomo dentro di sé ha una domanda, ha la domanda di senso, e quindi in questo caso la società francese ha risposto orientandosi in una direzione. Quindi è una bella chiesa, cioè vedere le Champs-Élysées, dove c'erano tutti i confessionali, era anche lì, erano immagini inedite da questo punto di vista, no? Cioè bellissime ed inedite, ma di cosa? Del desiderio, della speranza dell'uomo di cercare un orizzonte più alto di quello che guarda sull'orizzontale, cercare un orizzonte che è sul verticale, cioè la risposta di senso della vita.
1: Grazie a Massimiliano Menichetti, buon lavoro Massimiliano.
0: Grazie, grazie a voi.
1: E ora noi, Silvia, apriamo una pagina sull'Ucraina.
2: Sì, ci spostiamo in Ucraina e ringrazio per essere collegato con noi direttamente. No, non si trova in Ucraina, ma è tornato da poco dall'Ucraina. Roberto Falletti, referente dell'organizzazione di volontariato Memoria Viva. Roberto, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi e buongiorno.
2: Allora Roberto, tu sei tornato da poco dall'Ucraina, in particolare da Kramatorsk, e hai portato con te alcuni bambini orfani del Donbass. Ci puoi parlare di questa tua ultima missione?
3: Sì, siamo tornati dalla nostra 83esima missione, dove abbiamo portato dei furgoni export valori per cercare di evacuare le persone intrappolate a Drushkivka, nella zona di Kramatorsk, carichi di aiuti umanitari, e poi abbiamo voluto regalare alcuni giorni qui in Versilia dei bambini orfani, dei vigili del fuoco. Noi attualmente stiamo operando con il servizio d'SNS pubblico, che sono i vigili del fuoco ucraini con la protezione civile, che sono gli unici con la polizia che riescono ancora ad arrivare in queste periferie scure dove la gente è intrappolata, come Olechki, che ovviamente oggi tutti finalmente ne parlano, di questa città terribile nella zona di Kherson, dove gli abitanti sono costretti addirittura a prepararsi delle zuppe con erba che trovano nei loro giardini, perché non c'è la possibilità né da parte ucraina né da parte delle grandi associazioni di volontariato europee di portare aiuti, perché queste zone cuscinetto, queste zone grigie che non sono ancora conquistate totalmente dai russi e che non riescono ad arrivare gli ucraini, per la gente ovviamente diventano come Holodomor, cioè zone terribili dove medicinali, alimenti non riescono ad essere portati e la gente è costretta a morire di fame, con loro bambini, anziani, non solo nella zona di Kherson ma anche nelle zone dove operiamo noi, e stiamo parlando del Donbass.
1: La fame come arma di guerra, Roberto?
3: L'umanità è fallita. Quando un bambino qui, per esempio in Versilia, ha paura del cielo azzurro, passano gli elicotteri, ovviamente perché siamo vicini a Pisa, ma sono elicotteri buoni e loro si nascondono sotto gli ombrelloni per paura che siano aerei nemici, mi vengono le lacrime agli occhi, perché veramente abbiamo fallito. E quando vediamo con i nostri occhi, ripeto, noi non siamo ancora stati a Kherson, anche perché è impossibile arrivarci e quindi saremmo totalmente inutili, ma viviamo Drushkivka, viviamo Alexeia Drushkivka, viviamo queste zone dove siamo costretti di notte con i militari, perché ci sono campi minati ovunque, minati dai russi ovviamente, quindi dobbiamo percorrere le strade con loro, con gli zaini carichi di medicinali per il diabete, perché si muore per un farmaco del diabete, gli anziani sono intrappolati in queste cantine. Capisci che abbiamo fallito completamente. Quando si arriva a questi livelli, quando si adopera la fame e il terrore per conquistare, è veramente terribile.
2: Adesso tu sei in Versilia e con te quanti bambini ci sono?
3: siamo riusciti a portare 5 bambini orfani

0: Fanny, perché la nostra associazione non è una grande associazione, facciamo i miracoli, capisci che 83 missioni dal 26 febbraio del 2022 fatte solo con le nostre forze è un peso importante anche a livello economico, ma lo facciamo con tutto il cuore. Questi 5 bambini rimarranno qui ancora alcuni giorni, poi ovviamente devono rientrare in Ucraina, con loro un tenente colonnello del DSNS che ha perso suo marito, che anche lui era un vigile del fuoco a Pokrovsk, e vediamo nei loro occhi veramente il terrore di quello che le aspetta di nuovo. Loro devono tornare per forza, non possono rimanere, lei è ancora in servizio, ovviamente sono attaccatissimi alla loro terra, attaccatissimi al valore del soccorso, ma lassù c'è ancora bisogno di noi. Noi stiamo portando questi furgoni blindati Export Valori perché sono l'unico strumento che permette ai soccorritori e a chi viene soccorso di sopravvivere a un attacco SPV. Tu pensi che noi abbiamo portato in tutto 10 furgoni, di cui 4 sono già andati distrutti perché la loro vita media è un mese e mezzo, nonostante ci sia scritto evacuazioni, nonostante ci sia scritto siamo solo civili in fuga, i droni SPV russi colpiscono deliberatamente questi mezzi. Questa è la situazione del Donbass, ma non solo del Donbass e non solo di Oleski, è una situazione di tutte le linee di contatto che parte da Sumy e arriva a Kherson, quindi la zona est del paese.
1: Chiaro, chiaro. Grazie, grazie Roberto Falletti, grazie, grazie a Memoria Viva, grazie per quanto fate ogni giorno appunto per i bambini e i civili in Ucraina. Ci torneremo a collegarci con te per ulteriori altre informazioni su, insomma, l'operato e le missioni di La Memoria Viva. Grazie.
0: C'è un bellissimo documentario su Rai Play che si chiama Una candela nel buio, per chi ha piacere, per chi vuole capire non solo quello che facciamo noi, ma quello che fanno le associazioni, può andarlo a vedere gratuitamente, si chiama Una candela nel buio su Rai Play.
1: Grazie. Grazie, grazie Roberto Falletti. Andrea.
2: Termina qui Radio Vaticana con voi, sono le 10.56, ringrazio le tante, i tanti, davvero molti quest'oggi che ci hanno scritto al 335 12 43 722, c'è anche un Leo che ci manda il buongiorno e il suo grazie in questi istanti, ancora un saluto da Angela e poi Mirella, salutiamo tutte e tutti voi davvero con gratitudine perché questa trasmissione la si vive insieme per 3 ore ogni giorno fino a quest'ora. Grazie a Luca Rossi al di là del vetro. Quest'oggi Silvia, dopo il viaggio apostolico, ci siamo recati appunto in Uganda, a Gaza, infine in Ucraina. Ovviamente tutto ciò che attiene al mondo, agli esteri, lo troverete anche nei nostri notiziari a partire da quello delle ore 11. Prima un brano musicale e noi ci ritroviamo domani.
1: Domani, ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Caro carburanti, Kuwait, Italia, accogliendo l'invito del governo, applica un price cap sulla benzina e sul gasolio. Lo si legge in una nota della società secondo cui questo price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Nuovo attacco russo nella notte contro Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni provocando incendi e danni, colpita ieri in pieno giorno l'Accademia delle Scienze nel centro della capitale. Nella notte scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra circa 100 colonie e le forze di sicurezza israeliane giunte sul posto per far rispettare un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che impone lo sgombero dei coloni. A luglio avevano occupato 3 case palestinesi alla periferia della città. L'Italia, l'Europa, gli ordinamenti di libertà e il nostro modello sociale hanno le loro fondamenta sul sacrificio di chi si trova a pagare il prezzo più alto e ingiusto. Non dimenticheremo mai e non perdere la memoria e dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa nel nostro continente e nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali. Queste le parole del presidente Mattarella ricordando l'eccidio di Marzabotto. La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato per una tratta di calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste nei panettoni di Natale. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del DC Novitavia che il 27 giugno del 80 provocò 81 morti. Voli a singhiozzo per l'aeroporto di Catania. Dopo la riapertura del traffico aereo di ieri sera, la società di gestione dello scalo torna a chiudere tutto. Lo stop sarà fino alle 15 di oggi. Torna quindi l'allerta rossa a causa di una nube eruttiva alta 4 km. Infine calcio, seconda giornata del gruppo di National League, l'Italia di Mancini vince contro la Turchia 4-1 dopo la sconfitta con il Belgio. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Va ora in onda incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
3: L'incontro ha un titolo particolarmente impegnativo: il protagonismo cristiano nel mondo dinanzi alla penombra della democrazia in America Latina. È un dialogo con i nostri ospiti che tra poco vi presenterò e che vuole rispondere a una domanda fondamentalmente, una domanda importante: che cosa può risvegliare la persona dall'influsso del potere, dall'influsso delle mode, dalla narcocultura, dal lavoro nero, dalle economie illegali che caratterizzano i paesi dell'America Latina, dalla violenza e dalle ideologie che intrappolano milioni di persone? Che cosa può sottrarci a quella che Pasolini definiva un'educazione omologatrice? Ecco, Don Luigi Giussani ha indicato una risposta tanto semplice quanto radicale. Ciò che può risvegliare la persona è l'imbattersi in qualcuno presente. Una presenza che sia capace di mostrare che la realtà non è nemica dei giovani, non è nemica delle imprese, non è nemica della società civile, ma può diventare un luogo di responsabilità nuova e di inautentico protagonismo. Sono con noi Omar Contreras, imprenditore argentino, Fabiano Molina, consulente e manager brasiliano, e Gianni Zandonai, che è imprenditore cileno. Allora, partirei subito con una prima domanda. Chi siete? Di cosa vi occupate? Qual è questa presenza che voi avete incontrato nella vostra vita e che ha cambiato il vostro modo di guardare la realtà e di vivere il lavoro in un contesto spesso complesso, diciamo, dei vostri paesi? Quindi direi iniziamo con Gianni. Gianni, da imprenditore cileno, prego, ti lascio la parola.
4: Buongiorno, sono Gianni del Cile, sono di una città che è 500 km al nord di Santiago, che si chiama La Serena, e lì è cominciato tutto. Voglio dire, come per cominciare, che questo che mi ha colpito, e dirò gli esempi di questo, che quella frase che ha detto a noi Don Giussani, che ha detto che le cose più importanti e più digne di sapere nella vita non si imparano, cioè come un'istruzione, sino che si incontrano, cioè la verità si incontra. Io avevo 18 anni, io a un punto devo decidere cosa studiare, no? E lì in Cile almeno si dice, ok, qual è la tua vocazione? E c'era un grande amico, più grande di me, come età, e mi dice, allora Gianni, qual è la tua vocazione? E io sicurissimo, dico, guarda, io volevo studiare giurisprudenza. E lui mi sorridi, quasi come un papà, e mi dice, guarda Gianni, la vocazione dell'uomo è una sola, essere felice. Non è che tu hai vocazione di medico di questi qua, no. Allora, mi ha detto, ma tu sei il più piccolo, infatti sono più piccolo di 4 fratelli, cioè 2 donne, 2 uomini. E mio papà faceva la vendita delle macchine usate e mi dice, ma tu sei il più piccolo, perché non puoi studiare qualcosa per aiutare il tuo papà? Io gli dico, lo farà un altro, io con mio papà un cavolo, cioè no, non voglio lavorare con lui mai nella vita. E lui ancora mi guarda e mi dice, ma Gianni, guarda i fatti, quali sono i fatti? I fatti che tu sei il più piccolo. E uno, chi avrà avanti questa storia del tuo papà? Nessuno. Tua sorella ha studiato un'altra cosa, tuo fratello un'altra cosa, un'altra sorella un'altra cosa. E questo mi ha girato, mi ha cambiato la forma di guardare nel fondo la realtà. E lì ho cominciato a dire, forse questo qua ha la ragione, non capisco niente, però sono sicuro di che uno che guarda più a me stesso veramente che io stesso a me. E lì è cominciato un percorso, ho studiato una carriera che doveva fare qualcosa che faceva mio papà, che io non volevo anche stare nel rapporto con lui in questo momento della mia vita, e io ho cominciato a verificare questo punto. Dopo 2 anni ho conosciuto uno che era più grande di me, in quel senso abbiamo fatto una impresa che si chiama De Carrozzeria, io faccio un po' non faccio il carrozziere, però ho questa azienda che facciamo la carrozzeria. Io ho cominciato questa impresa nuova lì, e dopo 2 anni anche con questo qua, lui mi ha lasciato, è andato via e mi ha lasciato, abbiamo crollato, e mi ha lasciato una bellissima deuda, non so come dire, nella banca di, non so, 200.000 euro, non so come dire, e ancora un po' di più. E io avevo in mente questa sfida di questo amico mio, ma la vocazione della vita è essere felice. In questo senso si può capire questa parola penombra nella democrazia. E dico una cosa, in questo momento storico in Latino America c'è molto populismo, cioè anche in Cile, come che si pensa, per dire un esempio, che tutto si deve fare nuovo per cominciare qualcosa. Cioè, voglio dire, lo vecchio non serve a niente, devo fare una nuova Costituzione, una nuova legge, eccetera, eccetera, eccetera, per fare la cosa bene. E io mi domandavo, in questo senso, in quel punto lì che era della mia vita, dicevo, ok, ma perché io devo aspettare che tutto sia bene, che tutto sia chiaro, che tutto sia a punto, che tutto sia nel suo posto per essere felice? Ma perché devo aspettare che le cose vanno bene e io dico, ora sì, capisco che la vita è la felicità. Ma no, non è giusto. E questo amico mi diceva, non è giusto. E lì abbiamo cominciato un percorso con altri amici di nostra comunità e anche con imprenditori, in questo senso io capisco la compagnia dell'opera, che anzitutto è questo. Non possiamo aspettare il momento giusto, secondo la mia testa, no? E anche come pensavo prima che la mia vocazione era la giurisprudenza, secondo la mia testa, e invece di guardare i fatti. Questo mi ha cambiato tutto, no? Dopo questo abbiamo ricominciato il tema della mia azienda da zero. E infatti io avevo 23 anni, il mio socio se n'è andato con tutta la gente che era più capace, e siamo rimasti lo più incapaci, io il primo con il cartello avanti. Era io e due, tre, ma... Allora, da dove ricominciare? Dei fatti e di qualcosa che vogliamo fare. Dopo anni di tantissimo lavoro senza guadagnare niente, solo per pagare la banca, nostra azienda ha cominciato a crescere, l'azienda del socio ha cominciato ad andare giù, io ho capito che con quelli più incapaci abbiamo stato capaci di fare grande cosa nel senso di andare a tirare avanti un'azienda che quelli che erano con il più capace hanno crollato loro. No. Voglio dire che se tu tomi il cuore e lo prendi sul lavoro può cambiare tutto, e lì ho cominciato a capire cosa vuol dire la felicità, cosa vuol dire fare le cose bene. E questo l'ho imparato solo di fronte a uno che mi ha fatto questa domanda: ma tu della vita cosa vuoi? Ma tu chi sei? Tu per cosa sei fatto? No. Lì ho capito che la mia vita si compie di più di fronte a una presenza così. Ho saputo che questa presenza piccola era una presenza più grande, cioè questa presenza era Cristo, però fatto carne, non era qualcosa spirituale un po' rara, strana, era una presenza concretissima. E questo mi ha fatto più felice, cioè più vero, di andare avanti anche con tutti i problemi che fino adesso ancora ce l'ho. No. Però quello che mi define non è questo, non è la penombra. Possiamo dire, perché la penombra c'è qualcosa di luce, nella ombra non c'è niente. Io ho scelto la penombra e dico, posso andare sulla luce o sulla ombra? Io vado sulla luce. Non la luce come coerenza, come valori, la luce è una presenza presente, che vado con questo faccio il lavoro meglio. Io sono più contento, io sono più io, che questo è quello che mi interessa anzitutto, essere io. In che posto sono io? L'io è quando ho incontrato un altro. Questo volevo dire in un primo punto.
3: Grazie, grazie mille. Passerei ora subito la parola ad Omar.
5: Innanzitutto chiedo scusa perché il mio italiano è abbastanza...
6: Non buono.
5: Per questo ho deciso di leggere alcune cose che ho scritto. Però la prima cosa che chi sono, chi faccio, dico che la prima cosa che posso dire come cosa importante è che sono padre, ho una moglie con la quale abbiamo 4 figli, abbiamo la fortuna di avere 10 nipotini. Per me la opera più grande che ho fatto come imprenditore credo sia in questo senso. Dopo, la cosa che voglio dire è che io non sono né un teologo né un filosofo, solo vorrei fare un chiarimento che per me è molto importante, è un po' il nord, la meta verso il quale cerco di muovermi. Il cristiano, per me, possiede qualcosa che gli viene dato. Perciò, prima di rispondere a un bisogno, risponde a qualcosa di più grande, a una esigenza di pienezza per la quale fu creato. Allora, il suo primo interesse non è rispondere a un bisogno puntuale, preciso, se non trascendere il contingente. Però a sua volta, questo che lo trascende gli fa vedere la realtà, le cose concrete, come un'opportunità di essere protagonista, un attore che non vuole rimanere con la braccia concerte aspettando la soluzione dal potere o dai circoli influenti che determinano ciò che c'è bisogno di fare. Nella mia esperienza come imprenditore, adesso che non ho la più urgenza del giorno a giorno, dell'operosità che ti prende, posso guardare indietro e scoprire come in una cartina la strada che mi ha portato fino qui. Il primo aspetto che c'è vedere con la mia personalità. Da bambino, la mia inquietudine e curiosità mi portarono a essere vicino alla parrocchia, a vivere l'esperienza degli scout. Così avvi un luogo di appartenenza e dove ho potuto imparare. Di fatto, quando la mia famiglia abbiamo avuto difficoltà molto grandi, quando ci mancava di tutto e non avevamo cosa di mangiare, siccome nel gruppo scout mi avevano insegnato a elaborare empanadas per raccogliere i soldi per il campeggio d'estate, vedendo mia madre preoccupata perché non sapeva come fare per comprare da mangiare, in quel momento eravamo sei fratelli, mi è venuto in mente l'idea di preparare empanadas e venderla. Mia madre mi disse, però se non abbiamo soldi per comprare gli ingredienti. Allora le risposi, se tu mi accompagni, liquidiamo il negozio di alimentari e al macellaio che ci diano tutti gli ingredienti che ci fanno bisogno per fare e poi venderle. E così, a fine giornata, glieli paghiamo. Cominciamo con 5 dozzine. Mia mamma si vergognava di andare a chiedere, però si fidò di me e ci riusciamo. Ci andò molto bene, fu un esito totale. Durante un anno abbiamo fatto così e abbiamo potuto soddisfare i nostri bisogni. Oggi ho 65 anni, sono passati 55 anni di quell'episodio e lo ricordo come il mio primo caso di successo, di cominciare qualcosa proprio dal niente, però con una infinità di aiuti che c'erano prima. Persone che mi hanno educato e insegnato, commercianti che ci conoscevano e si sono fidati di noi, la mia famiglia che mi aiutò a crescere e cercò luoghi dove continuare a educarmi e a crescere.
3: Grazie. Grazie per la tua testimonianza. Chiudiamo allora con Fabiano dal Brasile.
6: Mi sembra? Sì. Grazie Gianni, grazie Omar. Anche per me mi è stato chiesto di parlare in italiano. Come si può vedere, non è mia lingua. Leggerò l'intervento che ho preparato. Se ci sarà qualcosa da aggiungere, lo farò eventualmente in portoghese. E la mia amica Silvia, che sta qui, mi aiuterà con la traduzione. Vorrei ringraziare il meeting, la CDO, per l'invito a partecipare a questo incontro. Mi sembra un'interessante opportunità per renderci conto di chi siamo e di come il protagonismo cristiano possa incidere sulla realtà. Un po' di presentazione professionale. Ho svolto il mio percorso professionale ricoprendo ruoli di dirigente in area di risorse umane, in aziende del settore finanziario e della grande distribuzione, lavorando in grandi imprese brasiliane e multinazionali. Dal 2018 sono socio di Actin, una piccola società di consulenza che fornisce soluzioni nel campo delle risorse umane, ricerca e selezione di talenti, sviluppo del leader, orientamento professionale, ristrutturazione organizzativa e progetti relativi a compensation, retribuzioni e benefici. Lavoriamo con aziende di ogni dimensione, settore e nazionalità. Oggi realizziamo progetti in tutto il Brasile e abbiamo partner anche all'estero, in Argentina, Messico, Stati Uniti e Portogallo, magari in futuro anche in Italia. Per parlare di come il mio sguardo sulla realtà si è formato e trasformato, devo tornare alla mia adolescenza, quando ero ancora all'ICO. In quel periodo ho avuto la grazia di avere due padri spirituali che hanno contribuito alla mia crescita. Don Giuliano Renzi, un sacerdote di Rimini, qui, e Don Filippo Santoro, arcivescovo emerito di Taranto. In quel periodo furono mandati in missione in Brasile per consigliare il movimento. Con loro ho imparato un modo nuovo e unico di vivere ogni aspetto della vita, e qui è la chiave di questo incontro oggi, a partire dall'incontro con Cristo. Ciò che mi ha sempre interessato di questo cammino è stato il fatto che nessun aspetto della vita fosse irrilevante, che nulla è rimanersi escluso, tutto conta, tutto è importante. All'interno di CL sono stato formato come persona, ho conosciuto mia moglie, mi sono sposato, oggi c'è un figlio che abita in Australia e ho costruito una famiglia. Devo però dire che la questione professionale ha impegnato un po' più di tempo per entrare in questa logica. Per un certo periodo aspetti come la professione, la carriera, il lavoro sono stati meno permeati da questa umanità nuova, spesso prevaleva la logica del mondo. Un po', piano piano, questa nuova logica è entrata. In questo cammino mi è stato chiesto di diventare responsabile della Compagnia delle Opere in Brasile e per me il rapporto con la CDO porta sempre come se questa domanda, come può questa novità originaria che mi ha raggiunto incidere nell'ambiente di lavoro, nella società e nell'ambiente politico? Come può la potenza dell'incontro che ho fatto trasformare nella realtà attraverso la mia adesione e con lui che mi fa ora? Spero che oggi possiamo parlare un po' di questo.
7: Grazie.
3: Grazie, grazie molte. Abbiamo sentito quindi tre testimonianze, tre paesi diversi, tre storie diverse. Mi sembra che quello che accomuni, se posso provare a fare una sintesi, i vostri tre interventi è stato sicuramente un incontro con qualcuno da un certo punto della vostra vita, quando eravate giovani, gli scout, un padre spirituale, delle persone, un incontro cristiano che vi ha in qualche modo risvegliato un desiderio di prendere in mano, anche di affrontare momenti difficili della vita. Mi sembra che quello che ci avete raccontato evidenzi anche il fatto che questo lo avete fatto non da soli, ma insieme, quindi dentro un contesto di amicizia e di aiuto. Ora siete dei professionisti maturi, direi, imprenditori, impegnati alcuni di voi anche nel terzo settore, quindi vorrei chiedervi di fare un ulteriore affondo, quindi di raccontarci come effettivamente poi è maturato nel tempo questa esperienza di cui voi ci avete raccontato, questo incontro iniziale, e come effettivamente, quali segni avete visto nel vostro lavoro, nell'attività che avete fatto, nei rapporti, nelle relazioni che avete, concreti di cambiamento. Non è stato detto, non possiamo aspettare che cambi tutto, che tutto sia perfetto, che cambino le leggi, i governi, i regolamenti, le norme, ma dobbiamo, come dire, dal basso lavorare perché il contesto anche sociale cambi intorno a noi. Ci potete raccontare qualche esempio concreto di come voi avete visto in atto tutto questo?
4: Sì, parto io. Cioè, dopo che io almeno mi sono innamorato di questa presenza grande, cioè di Cristo così attraverso la carne di un altro, cioè tutto è cambiato, cioè tutto è cominciato a vivere, cioè a stare come una vita nuova nella cosa ordinaria, e ha cambiato a essere straordinaria. Mi ricordo quella volta lì che ho incontrato questo qua, sono arrivato a casa, aveva in questo anni 18 anni, e arrivo a casa, non avevo la chiave, allora tocco tac tac tac tac la porta, mi apre la mamma e mi guarda e mi dice: cosa è successo? Dico, niente, tutto bene. No, a te è successo qualcosa. E dopo ridi e mi dice: ti sei innamorato Gianni, cioè conosciuta la ragazza. No, no, l'ho conosciuta ancora. Voglio, ma non è. No, no, no. Guarda, dopo dico, ho incontrato questi amici. E lì si è cominciato questo percorso. Arrivo adesso al tema del lavoro e dico questo esempio perché? Perché se qualcosa vera non arriva a tutti, non è vera. Cioè il primo segno è che se io ho incontrato la verità, cioè qualcosa così bella, ma non solo bella, vera, deve arrivare a tutti. Cioè anche la gente che tu lavori, anche il cliente. Dico due esempi. Cioè, tanti clienti arrivano, io lavoro in questa carrozzeria, allora quando arriva una persona arriva perché, come si dice, cioccato, cioè ho fatto male la macchina, incidenti una macchina, cioè tutta spezzata. E gli salgo io un po' come una sorrisa, e questo qua non è che è la sorrisa perché dico, ho spaccato la macchina. Anche tante mamme che dicono: oh, ho quattro figli, adesso non ce l'ho la macchina, sarà un disastro tutta la vita. E dico, bah. E io un po' sorrido e dico: stai bene? Cioè, non è successo niente a te? A nessuno? No, vediamo come possiamo farlo, così cosa. Poi questa gente qua mi ha detto: lavorate bene e fate il lavoro così veloce, lavorate bene. Ma soprattutto l'attenzione tua è una cosa diversa. Ma tu chi sei? Cioè, arrivi quella gente a un punto così, non dico che io sono, non sono un super, no, ma dico che quando tu mi dici qualcosa concreta, ma tanta gente dopo arriva al nostro imprendimento, alla nostra azienda e dice: mi ha detto un amico che voi siete molto bravi, non solo al lavoro, sino anche che umanamente sei così, e io voglio vedere. E così è cominciato un rapporto anche con il cliente. Dico questo esempio con i clienti. Dico un secondo esempio, per esempio, con uno che fu impressionante, un ragazzo che aveva 15-16 anni, che l'ho conosciuto alla caritativa e dopo un tempo lui se n'è andato e quando se n'è andato non l'ho visto più, cioè basta, se n'è andato, dopo 5 anni arriva dove io lavoro e io lo guardo fuori e vado fuori veloce, un abbraccio così grande, gli dico ma Victor, ma della tua vita dove sei stato? No, ho fatto così, ho fatto cos'ha, ho fatto cos'ha. Ogni giorno Iva e mi chiedeva un po' di soldi. Al quinto volta gli dico guarda Victor, cioè tu hai una fidanzata, no? Sì, lei studia, io l'aspetto. Cioè, non fai un cavolo, non fai niente. Perché non lavori? Sì, sì, voglio lavorare. Ok, guarda. Perché non è giusto che sei lì, che la fidanzata che studia e tu non fai niente. Cioè, e allora, sì, voglio lavorare. Va bene, guarda. Io lo conoscevo questo qua, che è un po' pirlone, così. Io ti do il lavoro, ma non ti pago niente. Scegli tu. Lui, un grandissimo, mi dice, ok, vengo. È arrivato l'altro giorno. E dopo le ho detto, guarda, non ti vedo 3-5 anni, non so cosa hai fatto nella vita, cioè voglio, ho bisogno di tutti i tuoi antecedenti. Secondo giorno arriva, non con gli antecedenti, terzi neanche, al quarto giorno arriva. E c'era così, no? Cioè, anche lui aveva bruciato una macchina in questi anni. E io comincio a ridere e dico, ma Victor, ma cosa hai fatto nella vita tu? E lui non mi guardava in faccia. E mi ha detto solo cazzate, tio, niente più. E lì io a un punto guardo così, gli dico ma mi puoi alzare lo sguardo? E lui me lo alza e gli dico ma tu vuoi ricominciare da zero? E lui mi guarda così, sì, e io spacco tutti questi antecedenti, dio la mano e dico va, cominciamo da zero, anche noi due. Lui va al camerino. E noi gli diciamo un po' il mono perché camminava un po' così basso. E lui non aveva la tuta ancora. E in questo punto qua l'ho dato la tuta. Va al camerino. Quando lui esce del camerino, con il petto così ingonfiato che pareva un pavo reale, non so come dire, cioè ingonfiato così, perché qua nel petto c'è il nome dell'azienda, no? Che si chiama solo Sandonai, si chiama così. E lui guardandomi, no, con questo guardandomi mi ha detto guarda Gianni, a me ne ce ne frega niente che tu non mi, che tu non mi paghi niente, ma io conto, io esisto, io ce l'ho. E questo, cioè, mi ha colpito perché io capisco lì che il mio lavoro dentro del lavoro era questo, non era fare il carrozziero, fare questo qua, questo qua, no, il mio lavoro dentro del lavoro era dire ma come faccio perché un altro può incontrare quello che io ho incontrato, come posso che la vita sia più bella, come posso fare che le cose, i soldi, cioè il problema, il lavoro, tutto sia vero, cioè sia più bello. Io voglio dare la vita a questo, no. Dico questi due esempi che mi hanno marcato a fuoco nella vita e dopo tanti esempi también per dire, dico due cose che mi è passato con i miei figli, uno con Giacomo che aveva 5 anni, io sempre arrivo alla casa alle 7 della tarde più o meno, e la mia moglie che è qua, che è molto così stretta, facciamo la cena 7:30, se sei 7:31 sei fuori qua. E io lì che facciamo la doccia, e quando facciamo la doccia, un po' tipico di tutti che siamo papà, prendi un poco con il shampoo e le fai così nei capelli, fai così, no? Tipico un po'. E io faccio così a Giacomo e cominciamo a ridere. E dopo come passa la mamma dice, oh attenzione ragazzi, basta giocare, andiamo alla cena. E io dico, Giacomo dai veloce, se no la mamma, noi due, lo fa così. Lo giro e a un punto lui, penso con l'acqua a fare così nei capelli, lui si gira e mi guarda come dicendomi, papà, ma la vita è bellissima. Cioè, con te la vita è straordinaria. Ma come fai tu, papà? Io lo giro subito, perché anche i capelli dei bracci se mi viene su, e dico, guarda, non le dico guarda, dico io penso, io ho bisogno di quello che ha bisogno mio figlio. ma io ce l'ho uno che posso girarmi e dire: ma guarda, con te la vita è straordinaria, cioè con te vado a fin del mondo, non sai come dire. Lì anche ho capito che il mio lavoro, dentro il lavoro, anche era questo. E la compagnia con questi amici lì in questo dove sono io, la Serena, deve essere a questo punto, se no no. Dopo un altro esempio, con questo finisco per non lasciare più tempo ai miei amici, era anche con i figli, cioè la mattina, tutti che abbiamo figli piccole, e io comincio: dai ragazzi, veloce, alzarsi che siamo in ritardo, la scuola, bla bla bla bla. E la mia figlia Caterina a un punto è lì che la scala, e lei così con le due mani così mi guarda senza dire niente, ma con il suo sguardo anche mi dice: ma papà, ma tu mi hai detto che devi cominciare il giorno, cioè così che è bello vivere, eh? No? E tu cominci urlando, ma che cosa tu mi mostri, no? Cioè, questo con il sguardo a un punto. E io dico: cavolo, ma hai ragione. E comincio un po' a cantare, a fare altre cose, anche essere così. Ma in questo dico, anch'io quando arrivo al mio lavoro, a cominciare a dire a tutti: ma guarda, sei attento con questo qua, attento con questa macchina, però le 12 sono le 9 e ancora non è pronta. Dico lo stesso, ma il punto dello sguardo è diverso. Io, almeno, per finire, mi sono innamorato di qualcosa di bello che mi fa più io. Cioè, se il cristianesimo non sia qualcosa che io sono più io, cioè più vero, anche i miei pensamenti, cioè tutto, non sarebbe qualcosa che vale la pena vivere, né almeno verificare. No. Meno di questo, per la mia vita almeno, io non la voglio. Grazie.
3: Grazie, Omar.
5: Un fatto determinante e che comincia a legarmi più direttamente con il metodo della CDO avvenne nell'anno 1993, quando un sacerdote italiano del movimento di Chile, Don Mario Peretti, arriva in missione in Argentina e in una delle prime riunioni con gli amici faccio un commento che per me fu la scintilla che orientarebbe definitivamente il mio vissuto fino a quel momento. Ci dice: mio cognato, Adriano Colombo, ha una ditta in Italia e mi ha promesso tempo fa che se un giorno mi mandavano in missione per il mondo, lui si offriva ad accompagnarmi, accompagnare a persona che avesse l'interesse in creare un'azienda per generare lavoro e opportunità per fare crescere a altre persone. Figuratevi l'effetto che produce in me quel accenno. Immediatamente ho sentito una corrispondenza con ciò che io desideravo, che era un altro mondo. Non appena ho potuto, mi avvicino a Don Mario e gli dice: voglio conoscere al tuo cognato. E nell'estate dell'anno dopo, Adriano venne a conoscere Argentina. È inesauribile la storia che ho vissuto con lui. Fu grandioso, trascendente, pieno. Adriano si trasformò in un amico e in un padre per me. Dopo di alcuni anni di camminare e approfondire la nostra amicizia, fondammo Sona, che è una ditta specializzata nei servizi logistici per materiali pubblicitari. Serviamo grandi corporazioni multinazionali. Ci siamo convertiti con il tempo nella prima ditta argentina nel settore, essendo un punto di riferimento nel mercato. Oggi diamo lavoro diretto a 50 famiglie e indirettamente a più di 100 famiglie. Però il punto che ci ritengo a sottolineare e che Adriano una volta mi disse: sai che cosa è la CDO? Non mi diede nessuna risposta teorica, non un discorso di ciò che dovrebbe essere. Mi disse: la CDO è ciò, che stiamo facendo. Sona, la nostra dita, è il frutto di ciò che muove alla CDO. Per questo dico che il protagonismo cristiano è qualcosa che c'è prima dei problemi. Adriano, prima di conoscere la realtà argentina e la sua complessità e problematicità, già aveva il desiderio e il proposito di uscire all'incontro non solo per risolvere i problemi, se non per fare più complete le persone che avrebbe incontrato alla loro e alla loro propria umanità. Grazie.
6: Prima di entrare in questa domanda, in sua domanda, Patrizia, vorrei spiegare come vedo il legame tra il mio intervento, il tema principale del tavolo e la questione della democrazia. Ritengo che la mia esperienza e l'esperienza della CDO in Brasile siano occasioni per trasformare la realtà locale in cui viviamo, più che per incidere direttamente sulla questione più ampia della democrazia in Brasile. Tuttavia, avremo l'opportunità di vedere come un soggetto cambiato dall'incontro con Cristo possa incidere nella realtà in cui è inserito e diventare un seme che può contribuire a un ambiente più democratico e meno dipendente dal potere dominante. In questo senso vorrei portare tre esempi che aiutano a rispondere a questa domanda. Penso che sarei breve. Ok. Primo esempio riguarda la quotidianità della mia azienda, Acting. Due o tre anni fa sono stato incaricato di svolgere una selezione per una posizione riservata. Si trattava di un ruolo di responsabile legale, un avvocato, un manager avvocatissimo. Ma l'azienda, mio cliente, desiderava un professionista appartenente al gruppo di diversità, di minoranza. Oppure era una posizione delicata e di alto livello che richiedeva qualifiche e competenze molto solide. Abbiamo svolto la ricerca, cercato i professionali che avrebbero composto la shortlist e in uno dei colloqui ho parlato con un professionista di questo gruppo di diversità, di minoranza. È stato un colloquio tecnico, comportamentale, basato sulla competenza, sull'esperienza, come sempre. C'era una accoglienza autentica, un interesse per la vita, la carriera e il momento professionale del candidato. Alla fine mi ha chiesto se la posizione fosse riservata, cioè pensata per un gruppo minoritario. Io rispondo di sì, ma che la cosa più importante era capire se quella posizione avesse senso per il suo momento professionale e se possedesse la competenza necessaria. Gli ho detto che avevo una responsabilità nel suo confronto, rendere chiaro il contesto dell'azienda e della posizione, comprendere se avesse la competenza necessaria e aiutarlo a compiere una valutazione adeguata dell'opportunità. Lui mi ha detto che non era mai stato trattato in modo così umano durante un colloquio, un'intervista, che proprio perché apparteneva a un gruppo minoritario di diversità I selezionatori lo vedevano come una quota, un numero utile a risolvere un problema. Nel nostro caso, invece, era stato intervistato come un professionista normale, come tutti gli altri. Ha anche detto che il fatto di discutere con lui i punti di forza e di debolezza del suo profilo rispetto alla posizione, così come i pro e contro dell'opportunità, lo aveva aiutato a comprendere meglio se il ruolo sia se stesso. Non era una relazione focalizzata solo su di lui come possibile risorsa, né soltanto sulla necessità dell'azienda. Era una conversazione che prendeva in considerazione tutto e che, soprattutto, era centrata sulla sua persona. Questo mi ha colpito. Avevo condotto il processo esattamente come faccio con tanti altri, ma per lui era stata un'occasione di incontro. Ho pensato che in quella realtà così piccola si fosse manifestata una umanità nuova, una umanità che non era frutto del potere o dell'omologazione, ma di un incontro che io avevo fatto. Questo episodio mi ha aiutato a comprendere come una persona toccata e rinnovata dall'incontro con Cristo possa guardare alle relazioni in modo più umano e integrale. Questo secondo esempio si inserisce nell'ambito della CDO in Brasile. Da 2 anni accompagniamo a São Paulo e a Rio de Janeiro, 2 città di Brasile, un gruppo di giovani professionali interessati ad affrontare le sfide del lavoro a partire dalla esperienza del movimento. Questa domenica abbiamo iniziato un percorso anche con alcuni giovani di Belo Horizonte, nell'altra città brasiliana. 3 settimane fa un amico di Belo Horizonte mi ha chiamato dicendo che c'erano alcuni giovani che avevo bisogno di aiuto per affrontare questioni legate al lavoro e che desideravano incontrarmi. Abbiamo fissato un incontro e sono arrivati 30 persone in questo primo incontro. Abbiamo trascorso 2 ore dialogando a partire da questioni concrete. Abbiamo approfondito queste sfide alla luce dell'incontro che abbiamo fatto. Alla fine abbiamo proposto di iniziare un cammino insieme per aiutarsi a farci compagnia nel lavoro e nella vita. Questo esempio mi ha rivelato ancora una volta che nella vita e nel lavoro cerchiamo di organizzare e pianificare le cose, è giusto farlo, ma un imprevisto che cambia tutto, che dà inizio a storie che non avevamo immaginato e che cambia la vita. In questo caso il mio compito è stato dire sì a un imprevisto. A São Paulo e a Rio la storia di questo gruppo di giovani lavoratori dura ormai di circa di 2 anni. E anche qui sono giovani di CL e giovani esterni al movimento che hanno iniziato la loro vita adulta e professionale. Sono pieni di incertezze, hanno una mentalità orientata al risultato immediato e sono influenzati da diverse ideologie, ma desiderano vivere il lavoro in modo autentico. Ci incontriamo.

e cresce il protagonismo. Il lavoro non è più un pedaggio a pagare, ma un luogo di delirio. La compagnia tra loro comincia poco a poco a diventare un luogo di verifica e di aiuto. Questo è il secondo esempio. E l'ultimo, rapidamente, un esempio che ha un impatto più ampio e riguarda il modo in cui il movimento in Brasile, in particolare la CDO, si sta lasciando provocare delle questioni politiche. Questo anno eleggeremo un nuovo presidente, senatore, deputato federale, statale e governatore. È un momento importante in Brasile. Oggi, dal punto di vista politico, in Brasile vive un contesto caratterizzato per alcuni aspetti. Una polarizzazione molto forte tra destra e sinistra. Questa realtà esiste ormai circa di 6 anni e non è mai stata una caratteristica della cultura brasiliana. Secondo ponte, seconda caratteristica, una società catturata da un gioco di narrazioni, le opinioni e le versioni dei fatti sono diventanti più importanti dei fatti stessi. E diversi gruppi sociali vivono all'interno di una bolle relazionale. Se io sono di direita, parlo con la direita. Se sono di sinistra, parlo con sinistra. Che approfondiscono e rafforzano la propria visione del mondo. Non ha dialogo. Una certa crisi delle istituzioni che entrano anche in questo gioco di potere e di omologazione del pensiero, con la attuale prevalenza del potere giudiziario. In uno Stato e una società permeati a diversi livelli dalla corruzione e dalla violenza. Questo è il scenario politiche di Brasile. In quel contesto, 4 anni fa, nella ultima elezione di questa portata, siamo stati dominati da questa violenta polarizzazione che oltre a generare divisioni nelle famiglie, tra gruppi di amici e l'interno. Abbiamo potuto identificare 2 atteggiamenti. O ci convogliamo a una guerra culturale, oppure restiamo alienati. Questo anno, desiderando vivere la politica in modo diverso, abbiamo proposto in Brasile un percorso per vivere l'ambiente politico a partire di ciò che abbiamo incontrato, non solo le elezioni, ma il rapporto con la politica in senso più ampio. All'incontro della proposta c'era il recupero del nostro io, chi siamo e come possiamo rapportarci a questo ambiente politico. Non fuggire dall'ambiente, non esserne e non esserne schiavi. Essere nel mondo senza essere del mondo. All'interno di un processo promosso dalla CDO, la Diaconia del Brasile ha quindi pubblicato una lettera aperta dal titolo Una presenza aperta e libera nella società, che ha dato avvio un lavoro con tutte le comunità di Brasile. Questa lettera indicava 3 criteri. L'amore alla nostra umanità, che nasce dall'incontro con Cristo, una simpatia per l'ambiente, è dentro della realtà che comunichiamo Cristo e la nostra comunione, anche ambiente della politica, il fatto che ciò che desideriamo è differente la presenza del soggetto nuovo che nasce dall'incontro con Cristo. Non siamo soldati di valori cristiani, ma di Cristo. In questo cammino ho imparato alcune cose che quero compartilhar. La politica è un tema che per me mi appassiona rispetto alla quale ho certezze ideologiche molto radicali. Per questo la lettera che ho

0: E tutto questo processo sono stati per me la possibilità di verificare a che cosa fosse realmente legato il mio cuore. Non sono capace di un dialogo autentico da solo. Senza Cristo la politica diventa un idolo. Secondo punto, la mia missione non è politico-elettorale, sono chiamato a costruire il mio rapporto con Cristo e il rapporto di Cristo con il mondo. Terzo, quindi, la costruzione in questo ambito passa da ciò che sono, passa dal luogo che mi sostiene e passa dal rapporto che ho con l'ambiente per costruire il regno di Dio. Quarto punto, la nostra opera sono l'opportunità, la nostra opera che ha nascuto dell'esperienza del movimento, sono l'opportunità perché il mondo possa vedere i tratti del volto di Cristo. Sono l'occasione perché una parte della realtà possa essere trasformata dal rapporto con Cristo, che si rende presente nella vita della persona che sono stati toccati da Lui e che guidano le opere. Questo autoconsapevolezza, difficile questa parola, e questo posizionamento pubblico sono il contributo che abbiamo per dialogare con la realtà. Questo ultimo esempio rivela la consapevolezza che l'incontro che abbiamo fatto incide su tutto e per tutti. La speranza del mondo è l'incontro con Cristo che mi ha già incontrato. Di fronte all'aspetto più violento del potere, la politica, non mi sottrago dall'essere presente nell'ambiente. Al contrario, voglio essere protagonista in questo ambiente. Questi sono tre esempi molto semplici che testimoniano come una umanità cambiata possa incidere in modo nuovo. E grazie a tutti.
1: Grazie, grazie mille, grazie a tutti e tre. Mi sembra che voi ci avete testimoniato con storie appunto diverse, accenti anche diversi, come l'incontro con una presenza, l'incontro con Cristo fatto presente in un ambiente con degli amici, con delle persone che avete seguito quando eravate giovani e poi delle persone con cui vi siete accompagnati nella vita, abbia effettivamente cambiato lo sguardo e il modo di affrontare le sfide quotidiane, la famiglia, i figli, i collaboratori, e anche, come dire, ad avere una visione nuova rispetto anche al contesto politico e sociale dei vostri paesi. Grazie mille, quindi concluso il mio compito, vi saluto tutti, buona serata.
2: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Caro carburanti, anche Kuwait mette un tetto al prezzo della benzina e del gasolio, durata 30 giorni come IP ed Eni, accogliendo l'invito del governo italiano. Il price cap su benzina e gasolio scatterà dal 1° di ottobre. La decisione fa calare il prezzo dei carburanti, la benzina Shell in autostrada è sotto i 2,2 euro, il gasolio in media a 2,38 euro. Il ministro Pichetto dichiara: dal 6 ottobre continua lo sconto sul gasolio. Dall'estero, nuovo attacco russo nella notte contro Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni, incendi e danni agli edifici. Zelensky denuncia la presenza di oltre 8.000 soldati nordcoreani in Russia e altri 10.000 in arrivo. Secondo giorno della missione umanitaria a Mosca del cardinale Zuppi, presidente della CEI, inviato dal Papa. Tensione tra Stati Uniti e Iran. Il ministro degli esteri iraniano Raci ha dichiarato di attendersi per oggi una risposta ufficiale di Washington alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz. Ha aggiunto: nego fermamente che l'Iran abbia alcuna flessibilità rispetto all'accordo sul nucleare e al momento l'unica questione sul tavolo è appunto lo stretto di Hormuz. Cisgiordania, villaggi Jisalud hanno incendiato la casa per impedire che vi rientrassero scortati dall'esercito israeliano. La violenza dei coloni la scorsa notte ha preso di mira una famiglia palestinese che era stata sfrattata a fine luglio dall'abitazione da un gruppo di ebrei anarchici. Il presidente israeliano Herzog e il primo ministro Netanyahu hanno condannato le violenze. Non dimenticheremo mai e non perdere la memoria è un dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali, così il presidente Mattarella, ricordando l'eccidio di Marzabotto, abisso di disumanità. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio con un atto d'accusa al piede del nuovo indagato del caso Garlasco, è compatibile con la scarpa del killer, e la procura getta anche un'ombra sull'operato del RIS all'epoca guidato dall'ex generale Garofalo. Sui pedali della bici di Alberto Stasi non emersero tracce del DNA della vittima. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti. Un'ultima notizia: Papa Leone è tornato ieri sera in Vaticano dopo il viaggio di 3 giorni in Francia. In volo ha parlato con i giornalisti dei conflitti e degli interessi economici che li sostengono. La Chiesa deve invitare continuamente i leader come quelli in Russia e in Ucraina al dialogo per risolvere i problemi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: L'angelo Gabriele venne a me e mi istruiva.
1: Ricorda la promessa fatta al tuo servo, con la quale mi hai dato speranza. Questo mi consola nella miseria. La tua parola mi fa vivere. I superbi mi insultano aspramente, ma non devio dalla tua legge. Ricordo i tuoi giudizi di un tempo, Signore, e ne sono consolato. M'ha preso lo sdegno contro gli empi, che abbandonano la tua legge. Sono canti per me i tuoi precetti, nella terra del mio pellegrinaggio. Ricordo il tuo nome lungo la notte e osservo la tua legge, Signore. Tutto questo mi accade perché ho custodito i tuoi precetti.

0: secoli dei secoli. Amen.
1: Lo stolto pensa, Dio non esiste. Sono corrotti, fanno cose abominevoli. Nessuno fa il bene. Dio dal cielo si china sui figli dell'uomo per vedere se c'è un uomo saggio che cerca Dio. Tutti hanno traviato, tutti sono corrotti. Nessuno fa il bene, neppure uno. Non comprendono forse i malfattori che divorano il mio popolo come il pane e non invocano Dio? Hanno tremato di spavento, là dove non c'era da temere. Dio ha disperso le ossa degli aggressori. Sono confusi perché Dio li ha respinti. Chi manderà da Sion la salvezza di Israele? Quando Dio farà tornare i deportati del suo popolo, esulterà Giacobbe, gioirà Israele.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Dio, per il tuo nome salvami. Per la tua potenza rendimi giustizia. Dio, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Poiché sono insorti contro di me gli arroganti e i prepotenti insidiano la mia vita, davanti a sé non pongono Dio. Ecco, Dio è il mio aiuto. Il Signore mi sostiene. Di tutto cuore ti offrirò un sacrificio. Signore, loderò il tuo nome perché è buono. Da ogni angoscia mi hai liberato e il mio occhio ha sfidato i miei nemici.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: L'angelo Gabriele venne a me e mi istruiva.
4: L'angelo Gabriele mi rivolse questo discorso: Daniele, sono venuto per istruirti e farti comprendere. Fin dall'inizio delle tue suppliche è uscita una parola e io sono venuto per annunziartela, poiché tu sei un uomo prediletto. Ora sta attento alla parola e comprendi la visione.
5: Benedite il Signore e i suoi angeli,
6: pronti alla voce della sua parola.
7: Preghiamo, o Dio, che chiami gli angeli e gli uomini a cooperare al tuo disegno di salvezza. Concedi a noi, pellegrini sulla terra, la protezione degli spiriti beati, che in cielo stanno davanti a te per servirti e contemplano la gloria del tuo volto. Per Cristo nostro Signore.
6: Amen.
7: Benediciamo il Signore.
6: Rendiamo.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È martedì 29 settembre.
2: Sono le 12:27.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
1: Sono le 12:37.
2: È martedì 29 settembre.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È martedì 29 settembre.
2: Sono le 12:53.

0: In Blu 2000 News.
1: Kiev è sotto attacco, nuovo raid russo nella notte con l'utilizzo di missili balistici e droni. Continua la missione umanitaria a Mosca del Cardinal Zuppi, presidente della CEI, inviato dal Papa. Leone XIV è tornato in Vaticano dopo il viaggio di 3 giorni in Francia. In volo ha parlato con i giornalisti dei conflitti e degli interessi economici che li sostengono. Serve il dialogo per porre fine a guerre senza senso. Contro lo spreco alimentare, svolta virtuosa in Italia, scesa per la prima volta sotto la soglia psicologica dei 500 grammi di cibo gettato pro capito a settimana, con un calo netto dell'11% rispetto allo scorso anno, così nel rapporto Waste Watcher. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Nuovo attacco russo nella notte contro Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni, incendi e danni agli edifici. Fabio Bolzetta.
2: Le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato anche un missile antinave e una pioggia di 106 droni russi. La capitale dell'Ucraina continua ad essere nel mirino di Mosca. Nella notte forti esplosioni a Kiev, un razzo è riuscito a colpire un istituto scolastico e ha preso fuoco, ha reso noto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato che sono più di 8.000 le truppe nordcoreane sul territorio russo. Mosca rivendica il controllo di 2 villaggi nella regione di Kharkiv e in quella di Donetsk. Intanto prosegue la missione di pace del cardinale Matteo Zuppi a Mosca, inviato speciale per la missione umanitaria di pace in Ucraina, voluta da Francesco e confermata da Papa Leone e presidente della CEI. Secondo dei 3 giorni di incontri istituzionali nella Federazione Russa, in particolare ha dichiarato l'agenzia di stampa russa TASS sulle questioni relative ai bambini, agli scambi di prigionieri e alle problematiche dei civili.
3: Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Golfo Persico, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato di attendersi una risposta ufficiale di Washington alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz. Massimiliano Cocchi.
4: Donald Trump continua a promettere una vittoria rapida sull'Iran a Teheran. Le Nazioni Unite rivendica invece la legittimità degli attacchi contro obiettivi americani. Eppure, dietro lo scambio di minacce, la diplomazia continua a muoversi. A New York, i mediatori del Qatar hanno incontrato la delegazione iraniana e portato avanti il negoziato sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, conferma che una nuova proposta è stata trasmessa agli Stati Uniti e che una risposta americana è attesa entro poche ore. La posizione di Teheran però non cambia. Nessuna concessione sul programma nucleare, l'unica questione sul tavolo è Hormuz, ha ribadito Araghchi, respingendo le indiscrezioni su possibili aperture iraniane. Un no che raffredda anche le ipotesi di un allentamento delle sanzioni americane in cambio di passi avanti sul nucleare. Washington e Teheran continuano quindi a parlare lingue diverse e tra i mediatori prevale la cautela. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora ci spostiamo in Medio Oriente, in Cisgiordania, nel villaggio di Jalud. La violenza dei coloni la scorsa notte ha preso di mira una famiglia palestinese. Marco Burini.
5: La notte scorsa un centinaio di coloni ha scatenato scontri e appiccato incendi per impedire che l'esercito israeliano facesse rientrare in casa una famiglia di Jalud cacciata dai fanatici ebrei. Per Netanyahu è solo un piccolo gruppo di facinorosi che non rappresenta la popolazione dei coloni in Giudea e Samaria, il nome biblico con cui i governanti israeliani chiamano la Cisgiordania, cioè i territori palestinesi. Per il presidente Herzog è una macchia morale. L'aggressione e il ferimento di soldati israeliani e agenti della polizia di frontiera sono severamente vietati e non possono avere alcuna giustificazione. Nessuna parola per i palestinesi costantemente minacciati, scacciati. Va ancora peggio agli abitanti di Gaza, che dopo 3 anni di assedio vivono in condizioni disumane. Tra le immondizie proliferano topi e scarafaggi e la striscia resta una distesa di macerie. L'esercito israeliano ha eliminato un altro comandante di Hamas, ma è ampiamente documentato che l'uccisione di civili viene messa in conto nella pianificazione dei raid. Marco Burini, linea allo studio.
1: Anche Kuwait mette un tetto al prezzo dei carburanti per 30 giorni come Eni e IP. Il price cap su benzina e gasolio scatterà dal 1 ottobre. La decisione di calmierare i prezzi fa calare il prezzo dei carburanti. La benzina Self in autostrada è sotto i 2,2 euro, il gasolio venduto in media 2,3 euro. Il ministro Picchetto, poi dichiarato, dal 6 ottobre continua lo sconto sul gasolio. La cronaca: la procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio con un atto d'accusa. Il piede del nuovo indagato del caso Garlasco è compatibile con la scarpa del killer. David Murgia.
6: Nuova svolta nel caso Garlasco: la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le indagini su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Il prossimo passo potrebbe essere la richiesta di rinvio a giudizio. Tra gli elementi indicati dai magistrati pavesi ci sono proprio le nuove analisi. Secondo gli esperti della procura, una scarpa modello Frau numero 42 sarebbe compatibile con le dimensioni del piede di Sempio e con l'impronta della scarpa con suola a pallini trovata sulla scena del delitto. I consulenti dell'accusa confermano inoltre l'attribuzione a Sempio della cosiddetta traccia palmare 33. Novità anche sulla dinamica dell'aggressione: secondo gli ultimi accertamenti, Chiara Poggi potrebbe essere sopravvissuta tra i 15 e i 30 minuti e forse fino a un'ora dopo l'inizio dell'aggressione. Ma emerge anche un elemento che riguarda Alberto Stasi, condannato definitivamente per il delitto. Due controanalisi effettuate nel settembre 2007 sul campione prelevato dai pedali della sua bicicletta risultarono negative. Di quei risultati, afferma oggi la procura, non sarebbe rimasta traccia negli atti del processo. Davide Murcia, Legna allo studio.
1: Ancora cronaca: svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. Federico Plotti.
7: A poche ore dall'udienza davanti al GIP di Roma, chiamato a decidere sull'archiviazione o meno dell'indagine sulla strage di Ustica, che dura ormai da oltre 46 anni, dalla Francia arriva il colpo di scena. Da Oltralpe finalmente arriveranno i documenti, i file, gli incartamenti, le registrazioni e i tracciati radar di quella sera del 27 giugno del 1980, quando il DC-9 Itavia venne abbattuto nei cieli sopra Ustica, portandosi via la vita di 81 persone. Risposte che i magistrati attendono da almeno 36 anni, in particolare le posizioni di due portaerei che erano presenti nella zona dell'incidente e i piani di volo dei caccia francesi che insieme a quelli americani avrebbero innescato una vera e propria battaglia aerea con i MiG libici, su uno dei quali era presente il colonnello Gheddafi, fatale all'aereo civile italiano. Questa è stata la conclusione del giudice istruttore Rosario Priore, titolare delle indagini. Documenti più volte richiesti e finora mai consegnati alle autorità italiane da Parigi. Una svolta che porterà la Procura di Roma a ritirare la richiesta di archiviazione. Federico Plotti, Linea allo studio.
1: Non dimenticheremo mai, e non perdere la memoria è dovere imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali, così il presidente Mattarella, ricordando l'eccidio di Marzabotto, abisso di disumanità. Papa Leone è tornato ieri sera in Vaticano dopo il viaggio di 3 giorni in Francia. Paolo Fucili.
8: La soddisfazione si legge nel sorriso di Leone dopo 4 giorni in Francia, con intervista ieri dei cronisti al seguito sul volo del ritorno, e neanche i temi scomodi mancano dopo il suo incontro a Lourdes con 7 vittime di abusi del clero. Prevost non condivide però che si parli di abuso sistemico nella Chiesa, e trattando la questione del fine vita, su cui la Francia ha una nuova legge a favore del suicidio assistito, non ha oltrepassato il confine della separazione fra Stato e Chiesa, dice, semmai applicato il Vangelo alla vita delle persone. Leone condanna l'investimento di migliaia di milioni di dollari nella tremenda industria delle armi. La preoccupazione che l'intelligenza artificiale distrugga il mondo va presa sul serio, ma non sono nel panico. Gli estremismi politici in ascesa infine potrebbero causare danni ben più gravi di quanto ci rendiamo conto adesso. Paolo Fucili, Linea allo studio.
1: Oggi giornata voluta dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sullo spreco alimentare, un fenomeno che vale solo in Italia 6 miliardi e 600 milioni di euro. Elena Seno.
9: Quasi 26 kg di cibo a testa per un valore di 112 euro all'anno, e lo spreco alimentare degli italiani che vale complessivamente 6 miliardi e 600 milioni di euro. Una stima del rapporto Waste Watcher promosso dalla campagna Spreco Zero e diffuso per la giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e sugli sprechi alimentari istituita dall'ONU. C'è un segnale comunque positivo per il nostro paese: è sceso sotto la soglia psicologica dei 500 grammi il dato del cibo gettato pro capite a settimana, attestando sia 493,7 grammi, con un calo netto dell'11,2% rispetto allo scorso anno. Frutta, pane, verdura, gli alimenti che finiscono maggiormente per essere gettati. Resta il paradosso, sottolinea ancora l'indagine, che a sprecare di più siano proprio i ceti popolari. Chi ha meno risorse perde più cibo e una quota proporzionalmente maggiore del proprio reddito. Elena Seno, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Davide Dedei regia, buona giornata.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Sono le 13:13.
2: È martedì 29 settembre.

0: lontano da me.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: È martedì 29 settembre.
3: Sono le 13:31.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Yuragari.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu. FM 87.8 e 99.3.
2: Sono le 13:40.
3: È martedì 29 settembre.

0: quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino. Senza pensarci, d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
1: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
0: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
1: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno

sai che quello che sarò sarà con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza, nel buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole, ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato.

Amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice? Amore mio,

0: Sto camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze, perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la

chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che crescono.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È martedì 29 settembre.
2: Sono le 14.
3: Radio Carisim Blu si collega con Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Le notizie della Radio Vaticana sono le due, i titoli reso noto oggi il tema 2027 della Giornata Mondiale delle Comunicazioni, no ad immagini e notizie esagerate per spingere gli utenti a cliccare un sito web, l'incontro del Papa con i giornalisti sul volo per Roma, la difesa della vita e la pace al centro dell'incontro, la street art entra in carcere. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Uno sguardo nuovo, prestare attenzione nell'era del clickbait. È questo il tema della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2027, reso noto stamani. Comunicare, si spiega in una nota, non è catturare l'attenzione e neanche venderla, ma custodirla come risorsa preziosa di relazione. Il servizio di Alessandro De Carolis.
2: La comunicazione, si sa, è un punto di vista, ma più che semplice vista in ottica cristiana, la comunicazione è una questione di sguardo. Lo si afferma nel titolo della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali del prossimo anno. È necessario uno sguardo nuovo, di prestare attenzione nell'era del clickbait, quella in cui si legge nella nota esplicativa del tema, l'economia dell'attenzione con la sua lotta per pochi istanti di interesse nel flusso rapido e interminabile di contenuti sta trasformando non solo le nostre capacità cognitive, ma anche la profondità della nostra comunicazione interpersonale. La mancanza di una vera attenzione, alimentata dalla cultura digitale, ci ha abituati, si afferma, a una routine di reazioni immediate, a una superficialità delle relazioni, a una facilità nell'etichettare e rifiutare gli altri. Invece, l'attenzione è una preziosa forma di generosità e in quest'ottica comunicare non è catturare l'attenzione e neanche venderla, ma custodirla come risorsa preziosa di relazione.
1: Ancora la pagina Vaticana. Nel volo che ieri sera lo ha portato da Metz a Roma alla fine del suo viaggio in Francia, il Papa ha risposto ai giornalisti sulle guerre, gli interessi economici che le sostengono e sulla voce della Chiesa a difesa della pace. Altri temi, l'intelligenza artificiale, la crescita degli estremismi, l'accompagnamento delle vittime di abusi e la difesa della vita. L'emergenza abitativa, ce ne parla Alessandro Di Bussolo.
3: Quattro giorni ricchi di benedizioni, come il tempo trascorso a Lourdes, accompagnando tante persone sofferenti e vedendo come la grazia della presenza di Dio tocchi il cuore e restituisca loro dignità. Così il Papa parla del suo viaggio prima di rispondere in inglese e spagnolo alle domande, una su guerre, riarmo e negoziati. Alcuni popoli stanno crescendo moltissimo, con un'industria che promuove la guerra, quando con queste migliaia di milioni di dollari si potrebbero risolvere problemi come la fame nel mondo, la casa, le situazioni di disoccupazione. Credo che la Chiesa abbia la responsabilità di promuovere questi valori, invitando continuamente i leader, come in Russia, in Ucraina e in altri paesi, a venire, a sedersi, a dialogare, a cercare come risolvere i problemi senza continuare queste guerre, che non hanno più senso. In quest'ottica la Chiesa continua a alzare la voce. Non possiamo obbligare nessuno, a volte può sembrare inutile, ma continuiamo a parlare, continuiamo a invitare, continuiamo ad annunciare il Vangelo.
1: La pagina estera, l'Iran si aspetta oggi una risposta ufficiale dagli Stati Uniti. In una lettera agli americani su Hormuz e Bab el-Mandeb, i Pasdaran hanno affermato di non essere terroristi. Per il ministro degli esteri iraniano ci sono delle condizioni che devono essere attuate affinché lo stretto possa essere riaperto. Gli Stati Uniti lasciano la regione. L'attacco allo stabilimento di produzione di droni a Tallinn sarebbe attribuibile alla Russia. È quanto ha affermato il servizio di intelligence estone, secondo cui le modalità dell'attacco alla Milrem sono coerenti con altri atti di sabotaggio compiuti in Europa per conto di Mosca. Pronta la replica del Cremlino, non siamo coinvolti nell'attentato incendiario. Gianmarco Murroni.
4: L'incendio doloso che ha colpito la Milrem, azienda estone del settore della difesa, è stato un atto deliberato e pianificato in anticipo, commissionato dai russi. Lo ha affermato il servizio di sicurezza interno dell'Estonia, che dall'inizio della guerra in Ucraina ha identificato e arrestato più di 20 persone coinvolte in attacchi condotti per conto dei servizi di sicurezza russi, ha spiegato l'agenzia, sottolineando che tra gli obiettivi figurano aziende della difesa, in particolare quelle attive nella tecnologia dei droni, e organizzazioni che sostengono Kiev. Mosca continua a cercare opportunità per compiere atti di sabotaggio e altre attività ostili in tutta Europa, ha precisato l'agenzia estone, con l'obiettivo di indebolire il sostegno all'Ucraina tra gli alleati europei. Non siamo coinvolti nella vicenda, ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Peskov. Tali affermazioni sono infondate e prive di qualsiasi riscontro. Intanto proseguono gli attacchi russi in Ucraina. Le difese aeree ucraine hanno distrutto 106 droni durante la notte. A causa della caduta di detriti si sono verificati danni a edifici e strutture.
1: E la Russia, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha scritto alla NATO per protestare contro la linea avventurista e irresponsabile dell'Alleanza Atlantica, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'enclave di Kaliningrad, che aumenta notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto. La NATO ha risposto, sottolineando che l'Alleanza ha carattere difensivo e che nessuna delle sue attività o esercitazioni rappresenta un rischio per la Russia. Oltre 35.000 bimbi uccisi o mutilati da armi esplosive dal 2021 al 2025, più di 1.000 i minori morti a causa di attacchi aerei con droni, e per il 20% di questi ultimi è stato impossibile identificarne il sesso. Sono alcuni dei dati del rapporto UNICEF su uccisioni e mutilazioni in aree di guerra, dall'Ucraina al Sudan, passando per la Somalia e la Siria. È la denuncia di Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia. Cecilia Seppia lo ha intervistato.
5: L'uomo, invece di migliorare e fare in modo che i bambini non muoiano, studia sempre più nuove tecnologie per ammazzarli e per ucciderli. Questo dato ci mette di fronte a una nuova realtà, che i bambini muoiono sempre di più, non soltanto con le mine, non soltanto con i bombardamenti, ma adesso anche con questo strumento di morte che sono i droni.
6: C'è un dato statistico del rapporto che davvero gela il sangue, cioè per il 20% dei bambini uccisi o mutilati non è stato possibile nemmeno identificare il sesso.
5: È questo quello che veramente lascia senza parole. In questo rapporto si parla di operazioni aeree che restano la principale causa di vittime dei bambini, circa il 30%. L'uso di queste armi nelle aree popolate porta a sfollamenti, a stress psicologici, alla distruzione delle infrastrutture civili come gli ospedali, i centri sanitari, le strutture nutrizionali, i sistemi idrici, quelli igienici. Oggi non è vero che vengono presi di mira soltanto obiettivi militari, ma oggi veramente assistiamo ad un attacco a 360 gradi alla vita delle persone, in particolar modo dei bambini.
1: Nelle prime ore dell'alba di oggi, l'equipaggio della nave di soccorso Aurora, gestita dall'organizzazione civile Sea-Watch, ha tratto in salvo 28 persone da un gommone sgonfio al largo della Tunisia in acque internazionali. L'equipaggio ha inoltre recuperato due corpi, tra cui quello di un bambino. L'Aurora è attualmente in attesa che le autorità italiane le assegnino un porto sicuro. La pagina della cultura, la street art, entra in carcere nel nuovo istituto di pena minorile di Rovigo, aperto nel febbraio scorso grazie all'associazione Art Flood, organizzatrice del Festival dell'Arte, che nel corso di un laboratorio ha fatto realizzare ai giovani detenuti un murales all'interno della struttura carceraria. Roberta Barbi.
7: Dei 21 ospiti che conta il nuovo istituto di pena per i minorenni di Rovigo, 17 hanno partecipato al laboratorio di street art proposto dall'associazione Art Flood, che ha come mission portare l'arte urbana anche in contesti inusuali come appunto quello del carcere. Trucchi e tecniche per esprimere se stessi con un linguaggio vicino a quello dei giovani, fatto di doodle, simboli che si usano anche nei tatuaggi, sono stati al centro degli incontri che ora si spera di poter organizzare in un'attività stabile, per dimostrare che anche dalla vita di strada può uscire fuori qualcosa di bello e che la creatività può avere uno sbocco professionale. L'iniziativa rientra nel progetto Racconti di Comunità, che l'associazione porta avanti in diversi contesti cittadini, come racconta la presidente Melania Ruggini.
8: Essendo un'associazione che opera nel territorio, abbiamo deciso di raccontare la comunità dell'IPM alla società di riferimento, proprio perché è una novità per tutti. È importante anche per noi fare da filtro, in modo da scoprire quelle che sono le risorse dei giovani e questi racconti che si possono sviluppare in un territorio che può essere pieno di pregiudizi.
1: Chiudiamo con l'Italia. L'Italia ANA Petroli, l'IP, ha avviato l'applicazione del tetto ai prezzi dei carburanti in linea con quello adottato da Eni, prevedendo un massimo di 1,99 centesimi al litro per la benzina, di 2,19 euro al litro per il gasolio.
9: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Scritta dalla stessa Gianna Nannini insieme a Bruno Risassa e Di Martino, meraviglioso errore, numero 19 in discesa nella chart Italia. Alla 18 abbiamo Anna con White Girl Wasted, mentre al numero 17 Antidroga continua a scendere la canzone di Emma insieme a Fabri Fibra. Quest'ultimo diciamo che non si può lamentare, è un periodo veramente positivo per lui, ve ne accorgerete anche andando oltre, quindi più avanti nel corso della nostra chart di oggi. Andiamo alla 16, dove in discesa un successo dell'estate firmato da Noemi, parliamo di Tu cosa fai questa sera. Lei ha ripercorso sul filo della memoria il suo itinerario artistico lungo 17 anni durante una recente esibizione al Trento Doc Festival, e con delle canzoni che ha eseguito, alcune al pianoforte nella suggestiva location del chiostro, rispondendo anche alle domande di chi l'ha intervistata, riscoprendo questa sua anima soul dall'inizio, quindi dall'esordio a X Factor nel 2009 alle 7 presenze sul palco di Sanremo, un percorso che ha attraversato vari palcoscenici e collaborazioni di primo piano. Nel corso della serata a Trento, per l'appunto, Noemi ha ripercorso le tappe chiave della sua carriera. Lei ha raccontato: ho iniziato suonando Wilson Pickett sul litorale romano, poi è arrivata la svolta con X Factor, da Veronica Scopelliti sono diventata Noemi, e da allora sono passati 17 anni, sono letteralmente volati, e ha avuto la fortuna e la costanza, ha raccontato, di collaborare con figure straordinarie e importanti come Fiorella Mannoia e Vasco Rossi. Numero 16 in discesa questa settimana, Tu cosa fai questa sera? Lei e Noemi. Stare con te.

Numero 16 più. Per lei, Noemi, tu cosa fai questa sera nella Chart Italia in discesa? Lui ha infiammato invece la Chorus Life Arena nella serata di domenica scorsa per il concerto che Ligabue ha portato a Bergamo durante il suo tour La Notte di Certe Notti. Questo è qualcosa per te?

0: Migliore per
1: queste sono le canzoni italiane più ascoltate negli ultimi 7 giorni nella chart Italia. Alla 15 Ligabue in discesa, Qualcosa per te. 14 scende anche Samurai J con Flamenco Paranoia. Alla 13 Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors. Questa è Partenope.

le collaborazioni, quelle belle che ci hanno accompagnato per tutta l'estate, Partenope in discesa alla 13, Serena Brancale dei Colors, prodotti con DJ Merck and Cremont. Saliamo alla numero 12, una delle due protagoniste di questa canzone, che Angelina Mango ha collaborato quest'estate con Marco Mengoni, con la canzone che ha fatto letteralmente furore, ovvero Canto d'amore. In questo caso la ritroviamo con Ariete insieme per Che bella vita, canzone in salita alla numero 12, e a fine anno Ariete tornerà in concerto dando il via a questa tournée nei club con lo spettacolo in scena all'Atlantico di Roma. In seguito la giovane cantautrice sarà protagonista con la sua musica in altre 6 città italiane: Milano, Torino, Padova, Firenze, Napoli e Bitritto. Il calendario completo con tutti i dettagli e gli appuntamenti li trovate sui social della stessa Ariete, però vi do anche alcune date, così: 7 novembre a Roma all'Atlantico, 19 novembre a Milano all'Alcatraz, 21 novembre Torino al Teatro Concordia. Poi ovviamente in corso d'opera anche nel nostro appuntamento con le classifiche vi ricorderemo queste date. Numero 12 in salita, Ariete, Che bella vita con Angelina Mango.

Potremmo dire tutto un grande successo anche al cinema con il suo film documentario dall'ultimo strepitoso live, ultimo la sua nuova canzone e la prima di tre nuove entrate, e in questo caso questa sfiora la top 10 alla numero 11, ma la più alta nuova entrata la troveremo addirittura alla numero 2 tra poco. Numero 10 della chart Italia, in discesa un'altra coppia musicale del momento, Alfa Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Saliamo alla posizione numero 9, dove scende ancora questa settimana rispetto a 7 giorni fa una canzone che insomma ci ricorda il bello dell'estate, la voglia di divertirsi e i sound anni 80 caratteristico di questo cantautore che ormai conosciamo benissimo, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: altro, se vi è capitato, non l'avete ancora fatto, vedere il video di agitare Coca-Cola, mi è uscita un po' alla toscana, diciamo così, Tommaso Paradiso ha realizzato questo video ispirandosi notevolmente ai Coldplay e al loro singolo Up and Up, con effetti speciali che rimandano proprio a quel video originario e che invece sono stati realizzati ovviamente dalle nostre parti con dispiego di mezzi insolito, diciamo, molto curato per un video di casa nostra. Sicuramente poi i video anche negli ultimi anni si sono evoluti da quel punto di vista tecnico. Agitare Coca-Cola, numero 9 in discesa questa settimana, Tommaso Paradiso nella classifica italiana. Quella che vi stiamo raccontando oggi, che stiamo scalando insieme, e troviamo una posizione stabile ogni tanto, anche in questo caso la numero 8 da Solito Cinema, l'album di Giuli, in questo caso la collaborazione con Brescia per Serenamente, e c'è un romanzo, l'esordio letterario di Brescia, che sta per arrivare con Nessuno ci insegna a cadere. Il romanzo sarà disponibile dal 6 ottobre in tutte le librerie fisiche online, in programma anche un in-store per lui per presentare il libro. Arriva infatti questo suo primo romanzo in assoluto, che Brescia ha presentato già con annessa copertina sui suoi social. Il libro racconta la storia di Diego e Camilla, due ragazzi di 17 anni molto differenti tra loro. Lui vuole vendicare la morte del padre, vittima del crollo del ponte delle cicale, mentre lei sta preparando un esame che potrebbe consentirle di studiare all'estero. Le loro vite si incrociano per caso su una terrazza che collega i due istituti che frequentano, e da lì poi tutta la storia, ovviamente anche romanzata, molto particolare. Prendono vita anche due punti interrogativi che sono protagonisti di una sorta di odissea tra parole e segni di punteggiatura che lo stesso Brescia ha creato. Presenterà questo romanzo anche dal vivo. Lo dicevamo, il 5 ottobre sarà protagonista a Milano, il 6 ottobre a Genova e il 7 ottobre a Roma, con tre appuntamenti dedicati agli in-store, quindi la presentazione e la firma del libro. Davvero molto interessante. Giuli Brescia, questa è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa, e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Serenamente bel titolo per questa di Julie Bresh, numero 8 stabile. Alla numero 7 un'altra nuova entrata, la nuova di Annalisa insieme a Madame dal titolo Amica, mentre al numero 6 rimane stabile anche questa canzone di Elisa che ci ha insegnato un po' che c'è questa tecnica del kintsugi, o almeno lo sapevamo già ma non sapevamo tutti i dettagli di questa creazione fatta con loro per gli oggetti che praticamente si rompono con le crepe, vengono riempiti con questa bellissima forma dorata. Elisa alla numero 6. Dio.

0: E con una tecnica incredibile vi segnaliamo anche il video di questa canzone di Elisa Kintsugi, molto ben fatto, al numero 6 stabile la sua canzone nella chart Italia. Saliamo di un gradino, numero 5 continua a salire questa canzone di successo di Ernia, la sua nuova canzone dal titolo Dedica, dedicata ovviamente alla sua città natale, ovvero Milano, numero 5.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé qualcosa.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: E la numero 5 in salita di questa settimana, Ernia con Dedica. La numero 4 è stabile, Marrakesh con Guè con Casini. E dopo l'uscita nelle sale a maggio, ricorderete il grande successo in sala per King Marrakesh, che arriva adesso in streaming, questo docufilm di Pippo Mezzapesa, che segue per un anno il rapper tra quotidianità, amici, collaboratori e canzoni, con varie testimonianze, tra cui quelle di Elodie, Guè per l'appunto e Massimo Recalcati. Prodotto da Groenlandia, ha segnato il miglior debutto per un docufilm musicale quest'anno, poi battuto, credo, nelle ultime settimane dal docufilm sul concerto di Ultimo. Ma non ascoltiamo la nuova di Marrakesh al numero 4, andiamo invece alla posizione numero 3. È stato al numero 1 per diverse settimane, adesso perde quota questa canzone di Saif, si intitola Parlar d'amore. Anche in questo caso troviamo una collaborazione con Bresh, la numero 3 della chart Italia.

Nella top 3 di questa settimana della Chart Italia, numero 3 in discesa, Safe con Parlar d'amore. Allora, parliamo di un grande successo, è stato anche il nostro disco in blu domina della settimana, canzone che lancia di fatto il nuovo album di Cesare Cremonini in arrivo, dal titolo Paparazzi. La canzone al numero 2, la più alta nuova entrata in assoluto, che ascolteremo tra poco. Di lui parliamo perché si aggiunge una nuova data a Bologna al calendario di Amatour, diventano così 7 gli appuntamenti all'Unipol Arena, in programma tra il 27 novembre prossimo e il 6 dicembre, con 7 concerti in uno dei palasport più grandi d'Italia. Cremonini si prende davvero

Nuovo album di inediti in uscita il 23 ottobre prossimo, un progetto nato a Londra, lo abbiamo detto spesso dall'incontro con alcuni tra i musicisti più importanti della scena internazionale italiana, costruito intorno alla musica suonata questa volta, quindi torna al centro anche nella sua dimensione live. Il tour partirà il 24 novembre da Ancona, data zero che è già sold out, e continuerà poi nei palasport del nostro paese, soprattutto quelli di Bologna, Torino, Milano. I biglietti per questa nuova data sono disponibili in prevendita con i canali generali di vendita a partire da questa giornata, quindi potete trovare tutte le info che desiderate. Cesare Cremonini, Paparazzi, numero 2, New Entry.

faticoso nella musica nuova di Cesare Cremonini con la sua Paparazzi, alla numero 2, nuova entrata, la più alta in assoluto della chart Italia di questa settimana. Salgono alla numero 1 e si confermano al podio, in questo caso al vertice del podio, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, numero 1 con Goya. Cosa

si conferma un grande successo questo di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, nuova numero uno questa settimana della Chart Italia con Goya. Grazie al nostro regista batterista Sabino D'Alessandro, noi ci salutiamo qui, ma non dimenticate l'appuntamento domani con un'altra classifica a partire dalle 14. Ritorniamo tra poco dopo le news con le parole di In Blue 2000 e vi lascio a questo punto con Justin Bieber.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mittola. In Ucraina, nuova notte di attacchi russi, una persona è morta e 56 sono rimaste ferite in tutto il paese nelle ultime 24 ore, lo hanno riferito le autorità regionali, mentre la Russia ha lanciato un altro attacco missilistico notturno su Kiev che ha colpito un istituto scolastico e danneggiato diversi edifici. A Mosca intanto è in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale per la missione umanitaria del Papa. Sarà a Mosca fino al 30 settembre. Il porporato avrà una serie di incontri nella capitale russa per risolvere le questioni umanitarie e trovare soluzioni alla crisi. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato di attendersi per oggi una risposta ufficiale di Washington alla proposta di Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz.
2: Donald Trump continua a promettere una vittoria rapida sull'Iran a Teheran. Le Nazioni Unite rivendica invece la legittimità degli attacchi contro obiettivi americani. Eppure, dietro lo scambio di minacce, la diplomazia continua a muoversi. A New York, i mediatori del Qatar hanno incontrato la delegazione iraniana e portato avanti il negoziato sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, conferma che una nuova proposta è stata trasmessa agli Stati Uniti e che una risposta americana è attesa entro poche ore. La posizione di Teheran però non cambia. Nessuna concessione sul programma nucleare, l'unica questione sul tavolo è Hormuz, ha ribadito Araghchi, respingendo le indiscrezioni su possibili aperture iraniane. Un no che raffredda anche le ipotesi di un allentamento delle sanzioni americane in cambio di passi avanti sul nucleare. Washington e Teheran continuano quindi a parlare lingue diverse e tra i mediatori prevale la cautela. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Attacco con coltello in una scuola in Slovacchia, un insegnante di 61 anni è morto e altre due persone, fra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco all'arma bianca avvenuto in una scuola a Staskov, nel nord-ovest del paese. Fermato l'aggressore, uno studente di 13 anni, lo riferiscono i media locali. Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella nel dicembre 2025, è stato accompagnato in questura a Campobasso al termine della perquisizione nel suo studio di commercialista. L'uomo è stato portato negli uffici della polizia per la sottoscrizione del verbale di sequestro. Al momento non è indagato. A Napoli 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione dell'alta velocità Napoli-Bari, corruzione, caporalato, emissione di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato per una tratta un calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste nei panettoni regalati a Natale. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.

porti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.

Carissimi amici di Radio Vaticana, sono le 15.05 in questo martedì 29 di settembre, giornata dedicata ai santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Ed entriamo in un'esperienza oggi davvero molto bella, che non è solamente artistica ma un'esperienza interiore. Io sono Sora Emanuela ed oggi voglio parlarvi dell'Ombra di Michele, che è il progetto fotografico immersivo curato da Beatrice Speranza, realizzato a Lucca nella suggestiva chiesa di Sant'Alessandro. Si tratta di una mostra, di un libro che dialogano tra loro. Sono fatti in bianco e nero, c'è uno luce, ombra, silenzio, ascolto, un contrasto. È un percorso che non si limita soltanto ad essere guardato, ma che ci invita ad attraversare un confine dal rumore della mente ad uno spazio più profondo, dove emerge una presenza, quella dell'Arcangelo Michele. E con noi oggi c'è proprio l'autrice della mostra, Beatrice Speranza. Benvenuta Beatrice. Pronto Beatrice, ci sei? Mandiamo una musica nel frattempo perché mi sa che è caduta la connessione e riproviamo a telefonare di nuovo Beatrice.

0: Ed eccoci, vediamo se abbiamo recuperato il collegamento con Beatrice. Speranza, eccola. Mi sente? Non si sente ancora.
1: Io riesco a sentirla bene.
0: Ah, eccoci, adesso sì, adesso
1: io
0: la sento anch'io.
1: Benissimo.
0: Eccoci.
1: Okay. Perfetto.
0: Parlavamo di silenzio, di ombre, quindi abbiamo già iniziato il nostro giochetto oggi.
1: Sì, siamo entrati proprio nel perfetto tema della trasmissione, sì.
0: E allora partiamo subito da questa parola, ombra. Perché raccontare San Michele attraverso l'ombra e non attraverso la luce?
1: Allora, questo titolo ha creato anche un po' di disorientamento nel momento in cui l'ho presentato, ma è proprio l'ombra di Michele che si manifesta attraverso la sua luce. Come lei prima ha accennato, è un progetto che è nato non perché volessi indagare la figura di San Michele o questa chiesa bellissima della mia città a Lucca. È nato in un momento in cui ho sentito proprio un'esigenza, direi irrefrenabile, di dire grazie alla figura dell'Arcangelo, perché appunto in un momento di grande brusio mentale, quindi di confusione, in cui mettevo in discussione un po' tutto, dal lavoro a scelte fatte, ho fatto un gesto in realtà che faccio tutte le mattine passando da Piazza San Michele. Ho guardato verso l'Arcangelo, e guardando verso l'Arcangelo quella mattina d'agosto di due anni e mezzo fa, ho sentito immediatamente una pace istantanea, cioè proprio un senso di sollievo, di leggerezza, che mi è venuto anche quasi da ridere. E questa cosa mi è successa per tre volte, cioè perché naturalmente il brusio, il giudizio verso noi stessi, spesso siamo proprio schiavi dei nostri pensieri, no? Siamo portati a pensare che solo chi produce e chi fa ha valore. Ma in realtà a volte proprio nello stare nelle nostre diciamo crisi personali, no? Nei nostri dubbi, si può arrivare anche a una profondità maggiore. E soprattutto io credo che quella mattina, anzi in quelle tre mattine, ho lasciato uno spazio alla sorpresa. La sorpresa è stato proprio il far entrare dentro di me questa grande pace. Mi sono accorta, osservando la chiesa, che c'è un piccolo San Michele, al di là della statua grandissima che tutti conoscono, sul transetto sinistro esterno della chiesa c'è un piccolo San Michele in rilievo che è annerito perfettamente a metà. È un San Michele che sembra quasi il simbolo dello Yin e dello Yang, del bianco e nero, della dualità, no? E a quel punto io mi sono ricordata del drago, perché per la prospettiva, diciamo, con cui si guarda verso l'arcangelo della nostra piazza, la scultura dell'arcangelo è grandissima, ma il drago che si trova ai suoi piedi, cioè bisogna veramente porgere molta attenzione per vederlo. E quella mattina, vedendo questo San Michele diviso a metà, bianco e nero, ho subito ricollegato il drago non solo a Satana, al male rappresentato, ma a qualcosa che riguarda tutti noi, indipendentemente dai percorsi, le strade che facciamo, e quindi proprio le nostre paure, i nostri pensieri che ci tormentano. Ho pensato che questo drago alla fine è qualcosa che ci riguarda, le nostre ombre, le cose di cui abbiamo paura o temiamo di guardare.
0: E San Michele è anche l'arcangelo della lotta, del combattimento, colui che ci difende appunto nelle battaglie della vita. Nelle sue immagini questa lotta è presente o è già una pace ritrovata?
1: In questo viaggio è proprio quasi un dialogo e una riflessione. Io chiedo a lui appunto: io ti guardo, ma tu cosa vedi? E nell'osservare proprio questa scultura mi accorgo che il suo sguardo guarda verso di noi, e quindi sento questo senso di protezione. È proprio in questo, in quest'opera è un po' un mettersi a nudo e riflettere anche a dove vanno tutta questa confusione che abbiamo nella nostra mente, i nostri pensieri, no? Quasi un inquinamento atmosferico. E quindi questa è il momento, diciamo, della pacificazione. In realtà la mostra, come ha raccontato prima lei, è divisa in varie parti, no? Tutto il progetto è nato come un volume, come un racconto. Poi mi è stato chiesto di realizzare questa mostra, e questa mostra ha voluto essere un'immersione maggiore in questo viaggio, no? In questa scoperta, in questa rivelazione. E ho realizzato dei totem luminosi, magari poi se uno va a vedere anche nella pagina Instagram ci sono le immagini della mostra. E ho chiesto anche a un giovane autore, Marco Barcaroli, di realizzarmi una musica che accompagna questo viaggio. Inizia proprio come un brusio, quindi il tormento è presente come con i chiari scuri delle ombre che sono presenti nelle mie foto, in questa musica che ripropone un brusio, fino ad arrivare a un momento proprio di sorpresa, di apice e di liberazione. La stessa cosa si ritrova anche in un piccolo video che ho realizzato, sempre è visibile all'interno della mostra, ma si può trovare anche su YouTube digitando L'ombra di Michele e di Beatrice Speranza. E c'è questo viaggio disegnato in cui si vede questo groviglio, no? Un groviglio che sembra quasi una nuvola di polvere, di sì, sono tanti scarabocchi, quasi proprio un groviglio di lana che piano piano viene alleggerito come se fosse un manto, e nel momento in cui si guarda verso l'arcangelo le immagini in bianco e nero prendono colore.
0: Allora, lei accennava proprio alla musica di Marco Barcaroli per accompagnare l'esperienza di questo chiaro luce, silenzio, presenza. Allora, ascoltiamo un momentino un pezzo di questo brano per poter anche noi entrare in questa atmosfera.
1: Volentieri.

0: questa musica di Marco Barcaroli che accompagna proprio l'esperienza della mostra fotografica, del progetto anche non solo fotografico, ma come ci diceva Beatrice anche un progetto di video. È sì, proprio una musica che ci aiuta a riflettere e che ci fa capire anche che per contemplare e ammirare la bellezza delle tue opere è necessario il silenzio. Ma come tu stessa ci dicevi prima, oggi viviamo immersi nel rumore. Cosa succede a una persona quando si ferma davvero davanti alle sue immagini?
1: Ecco, la risposta a questa, a questo percorso, a questa mostra è stato veramente una sorpresa anche per me, perché proprio la visione di questa mostra, con l'ascolto di questa musica e anche l'aiuto del video, no? Che fa vedere un po' la lotta di cui parlava lei prima, del bene e del male, tutte queste, diciamo, forme d'arte, da visive, uditive, immergono completamente l'osservatore, che può fruire di questa musica tramite delle proprie cuffie. Quindi questo lo porta a un'intimità maggiore, no? con la visione, con l'ascolto, ma non solo l'ascolto della musica, ma anche all'ascolto delle proprie emozioni. E la sorpresa più bella è stata per me trovare tante risposte di commozione. Commozione che ho avuto anch'io l'occasione di vedere dalle persone che arrivano alla mostra, ma che mi vengono comunicate anche tramite messaggi o che vengono rilasciati in post sui vari social, da Instagram a Facebook. Proprio un senso di quasi di liberazione, no? Leggevo anche ieri una frase che mi è piaciuta molto, dove una ragazza è arrivata per mettersi in contatto e trovare Michele, e la sorpresa è stata di trovare se stessa. Ecco, queste frasi fanno sì che il grazie che io ho voluto dare a Michele con questo progetto, la sensazione è proprio che è un senso di gratitudine che il visitatore percepisce, sente e mi restituisce.
0: Quindi chi entra in questa mostra idealmente accade proprio di incontrare questa presenza e riscoprire anche se stesso attraverso questa presenza, giusto?
1: Dalle testimonianze devo dire di sì, infatti sto cercando di raccoglierle, sia quelle che mi lasciano nel libro della mostra, ma anche quelle che mi vengono inviate. Qualcuno ha chiesto il mio numero di telefono e si è messo in contatto con me, ma addirittura la cosa bella è che io all'inizio pensavo potesse essere legato o a chi mi conosceva o chi è proprio della città di Lucca. Invece tante testimonianze arrivano proprio da stranieri, ma stranieri anche proprio non solo italiani. Addirittura una signora svedese che ha detto di aver avuto quasi un timore, no, ad entrare, e poi ha sentito proprio una commozione che l'ha sciolta e mi ha chiesto: ma una mostra può curare? E lei addirittura ha scritto un racconto su di me in svedese, che poi una volta arrivata, tornata a casa, era a Lucca solo per vacanza, mi ha inviato questo racconto, immaginandosi questa Beatrice che gira per le strade, le città, della propria città.
0: Una cosa molto bella che mi ha colpito scrollando un po' quel profilo Instagram è stato il ricamo sulle fotografie. Questo è un gesto artistico oppure un gesto spirituale, come quasi una preghiera?
1: Ecco, allora, è nato anche questo 13 anni fa come esercizio di attenzione, no? Di presenza. Cioè proprio ricamando sulla carta fotografica, facendo un foro, non si può tornare indietro, no? Quindi proprio un esercizio di attenzione, quasi di meditazione. E la cosa forte è stata che nel momento in cui mi sono trovata le immagini di Michele stampate davanti a me, le trovavo talmente intense che avevo quasi timore, no? Di andare a intervenire con il ricamo. Invece a un certo punto, in una settimana, le ho ricamate quasi tutte, ma hanno proprio seguito, diciamo, un istinto che, come dice lei, probabilmente è proprio una preghiera.
0: e ci parla di un passaggio dal buio alla luce. È un percorso che ha vissuto anche personalmente.
1: Sì, io penso.

consapevoli che sono passeggere. Quella di 2 anni fa aveva creato anche un momento di stasi, di fermo, in cui mi sentivo in colpa anche.

0: Infatti, avevo anche un senso quasi di paura, che non con la mente cercavo di controllare, però con la mente le cose te le puoi dire, no? E in qualche modo ti dai del sollievo. Però ecco, quello che mi è successo quella mattina è stato proprio un sollievo immediato e non cercato, che è stato quello che proprio mi ha alleggerito e in qualche modo mi ha rimesso in moto, no? Perché il mio modo di dire grazie alla fine è tramite questa forma visiva a cui spesso leggo anche le parole, ed è il mio modo di esprimermi e di ringraziare.
1: E una domanda per concludere un po' più personale: chi rappresenta San Michele nella sua vita?
0: San Michele, io ormai sono diversi anni che lo chiamo Michele. Una volta mi hanno detto: ma non è irrispettoso? E invece ci pensavo proprio in questi giorni, che intanto ho scoperto di non essere la sola a chiamarlo Michele. E chi è che chiamiamo per nome, no? Senza dargli un signor, professor, dottore, è qualcuno che ci è vicino. E quindi penso che sì, è diventato quasi, io senza, sperando di non sconvolgere nessuno, la considero un amico.
1: Ed è una bellissima cosa, perché poi i santi devono essere nostri amici fino in fondo, perché alla fine sono loro che ci avvicinano a Dio.
0: Sì, sento così.
1: Grazie Beatrice, grazie per averci illustrato questa mostra, e invitiamo i radioascoltatori, soprattutto chi si trova in Toscana, a Lucca. La mostra è visitabile fino al 10 ottobre, giusto?
0: Fino a domenica 11 ottobre, sì. E durante la settimana sarà aperta dalle 16 alle 19.30 e il fine settimana, il sabato e la domenica, dalle 10 alle 19.30.
1: Grazie ancora Beatrice per essere stata con noi.
0: Grazie a lei, sono Emanuela. Grazie.

0: sono le 15:29, siamo ancora in diretta al nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore. E nel frattempo mi ha raggiunto in studio Don Maurizio Giannella. Bentornato Don Maurizio.
1: Un saluto a te, Sor Emanuele, e tutti i nostri radioascoltatori. Buon pomeriggio.
0: E con Don Maurizio vogliamo proprio continuare a parlare di San Michele Arcangelo ed entrare nel cuore del culto a San Michele, no? Seguendo le strade antiche ma sempre nuove che questo culto ci propone. In tutta Europa ci sono santuari sparsi dedicati all'Arcangelo Michele.
1: Guarda, ti devo dire che preparandomi ho scoperto, non sapevo, magari perché siamo abituati a parlare di San Michele in un'ottica molto anche nostra, nazionale, pensiamo subito al Gargano, al santuario di San Michele, ma abbiamo scoperto, ho scoperto, cara Suora Emanuela, anche per i nostri amici a casa, che c'è un vero e proprio cammino a tappe che parte dall'Irlanda e finisce ad Israele. Si chiama il Cammino dei Santuari di San Michele e parte appunto dall'Irlanda, si ferma in Inghilterra, in Francia, in Italia, sul Gargano appunto come dicevamo, la Grecia e poi Israele. Sono dei santuari collocati che formano proprio una linea e diciamo che è bello riscoprire che la figura di Michele, l'arcangelo, abbiamo ascoltato anche prima nella bellissima testimonianza della dottoressa Speranza, Michele è un punto di riferimento, ma soprattutto in questo tempo in cui l'Europa è anche sotto lo spiraglio, anche sotto la morsa di una guerra, questo arcangelo che sappiamo dai testi biblici, teologici, soprattutto nel riferimento dell'Apocalisse, quando San Giovanni si trova a Patmos, lui difende con valore e tutela la vita perché è inviato da Dio. E pensare che in Europa ci sia questa linea bellissima del Mediterraneo in questo momento nel quale, ecco, Michele è lì, anche se presente nei santuari, alcuni anche molto belli, quindi invito a chi ci ascolta di andare a fare queste ricerche, se si trova lì o si trova, a fare anche queste visite. Michele come colui che ci difende, come colui che tutela anche la nostra vita.
0: Perché la figura di San Michele, Don Maurizio, nei secoli ha avuto un ruolo fondamentale e centrale, possiamo dire, nella fede cristiana, al punto da attraversare, come ci dicevi tu stesso, tutta la spiritualità europea?
1: Guarda, Michele, lo sappiamo anche dai testi biblici, lo stesso San Giovanni quando ne parla nella visione avuta su Patmos, ne parla come un mediatore, un messaggero di Dio, e sappiamo che insieme a Raffaele e insieme a Gabriele sono gli angeli che hanno avuto sempre questo contatto umano. Ecco, diciamo che sono entrati proprio nella storia dell'umanità e hanno portato la voce di Dio proprio all'uomo. Quindi diciamo che gli angeli, ma anche gli angeli in genere, il 2 ottobre ricordiamo è la festa dei Santissimi Angeli Custodi, Dio li mette proprio come baluardo e anche come tutela della nostra vita stessa. Io non so se tu sai, c'è una bellissima visione di questo, quando si dice che l'uomo non può guardare dietro le spalle perché dietro la nostra schiena c'è la presenza dell'angelo e Dio non vuole che noi ci giriamo, ecco perché guardiamo sempre in avanti, perché dietro chi ci guarda e chi ci protegge sono gli angeli, ognuno di noi è un angelo custode. Diciamo che il culto di San Michele è stato un culto molto molto presente anche a difesa e tutela della vita, lo vediamo poi. Se parliamo di Castel Sant'Angelo, capiamo che lì la Chiesa stessa, un Papa, Papa Gregorio Magno, fa ergere proprio una cappella su Castel Sant'Angelo, ma ecco, è anche lì una storia molto affascinante. Perché? Perché l'uomo ha bisogno di una presenza, bisogno di un punto di riferimento, bisogno forse anche di toccare e vedere Dio. Gli angeli entrando nella storia, hanno fatto toccare e vedere Dio attraverso la loro presenza. Ancora è così. Poi Michele è questo principe, no, delle milizie celesti, anche questo vestito da guerriero richiama un po' l'esercito, no, la forza di Dio.
0: E parlando proprio del santuario di San Michele sul Gargano, che è quello più famoso e più caro anche qui in Italia, dove ogni giorno arrivano tantissimi pellegrini, no? Tu...
1: Sì, guarda, Suor Emanuela, io sono stato, perché io sono della terra lucana, quindi la Puglia, il Gargano è un luogo vicino, ma soprattutto perché è una tappa che si fa quando si va a San Giovanni Rotondo. In tutte le tappe dei pellegrini, la mattina si visita Padre Pio, San Giovanni Rotondo, nel ritorno si va sempre al santuario di San Michele Arcangelo, Monte Sant'Angelo viene chiamato, dove c'è questa bellissima grotta scavata con, ecco, la statua di San Michele, con questa spada, la famosa spada che troviamo, che San Michele usa come segno di forza e combattimento contro il male. I pellegrini, quando arrivano nella grotta, oltre a ritrovarsi in questa atmosfera, perché non so se tu sei mai stata, quando si scende tantissimo, devi arrivare in profondità, per arrivare proprio nel luogo del santuario, e lì c'è alla fine di queste scale che tu scendi, trovi proprio il santuario, e lì trovi Michele nella roccia, che è bellissimo. Insomma, due cose sono in risalto in quella statua: la spada e le catene. Cioè, Michele è colui che combatte il male, ma lo incatena, cioè lo lega perché non possa più fare del male all'uomo.
0: E San Michele, come tu stesso ci dicevi, è colui che nella tradizione è il combattente contro il male, colui che ci difende appunto dalle insidie, no? Come possiamo interpretare oggi questa battaglia spirituale senza ridurla solo ad un'immagine simbolica o al contrario a qualcosa di ingenuo a volte?
1: Sì, il rischio è quello di lasciare anche nel devozionismo, nella devozione, la figura di Michele, così come la figura di coloro che ci vengono dati come modello. Invece Michele ci invita, Michele è un'immagine proprio di come anche noi oggi siamo chiamati a combattere anche il male e ad essere portatori di quel bene che passa anche attraverso una lotta continua, costante, giornaliera, quotidiana, perché poi è vero che gli angeli, gli arcangeli in modo particolare, sono coloro che intervengono in modo straordinario nella vita degli uomini, no? Basta pensare a Raffaele, che è la medicina di Dio, Gabriele, che dà l'annuncio a Maria, quindi è quasi come se fosse una straordinarietà. Invece no, noi dobbiamo vivere questa dimensione pensando che loro ci offrono dei modelli e che noi tutti possiamo essere custodi l'uno dell'altro, cioè del fratello, cioè della persona che ci è posta accanto. Non so, tante volte mi viene in mente l'espressione che sento quando si dice: sei proprio un angelo, ti ha mandato un angelo. Non so se
0: sì.
1: Io quando ero in parrocchia parroco mi ricordo che queste espressioni erano proprio nella cultura popolare. Diciamo che noi abbiamo questi modelli, che non sono modelli devozionali, sono modelli che ci aiutano a comprendere qual è l'atteggiamento giusto, che il Papa poi ci ha ricordato. Anzi, io mentre facevo questa ricerca, pensavo a questa trasmissione con te, ho riletto anche un po' il messaggio che il Papa ha dato per l'Europa da Metz, dove il Papa veramente parla di un'Europa che gradualmente ha preso coscienza di sé in tutto il suo percorso. E Papa Leone, citando le radici cristiane europee, dove ha detto da lì parte tutto, cita anche San Benedetto. Quindi, che è il patrono dell'Europa, e soprattutto dice, definendolo messaggero di pace, che è il realizzatore di unione e il maestro di civiltà. Quindi pensa come è attuale il discorso di Gabriele, il discorso dei santi. Quindi vedi, non sono qualcosa che relegati nella devozione San Benedetto, no? Ma è qualcosa che invece è al fondamento anche di una cultura, di una civiltà. E quindi oggi noi siamo chiamati come cittadini europei, ma soprattutto come cristiani, ad impegnarci. È stato anche l'invito del Papa. Io vorrei con te rileggere quello che ha detto ai giovani. Il Papa, nel concludere questo bellissimo messaggio, che come abbiamo visto ha avuto minuti di applausi.
0: Sì, è stato fortissimo, veramente. Tutta la visita, dobbiamo dire, in Francia, no? È stata una cosa inaspettata e possiamo dire spettacolare anche.
1: Sì, 3 minuti di applausi all'inizio e quasi 4 alla fine con l'ovazione, perché penso che il Papa, cito la frase di Padre Janvier ieri nel commento, abbia scritto una pagina ieri in questo discorso proprio per l'Europa e per il mondo, e dice ai giovani: abbiate il coraggio di vivere in modo responsabile la missione di costruire la pace nel vostro cuore e nelle relazioni, nella vostra famiglia. Non sottomettetevi alla logica della violenza e dell'oppressione. Amate la vita in ogni momento e non abbiate paura del futuro, di formare una famiglia, di generare figli, di difendere la dignità di ogni persona. Ecco, il Papa ha toccato quei temi oggi che gravitano intorno a una forma di pessimismo. Cioè, ormai il mondo va così, la famiglia è difficile, i figli è meglio. Quindi invece rafforza il concetto partendo dall'Europa e dicendo: abbiate il coraggio di alcune scelte. Lo dice ai giovani. E questo è importante. E San Michele, in tutto questo, San Michele è l'immagine di colui nostra che con la spada noi usiamo la forza della spada, della parola, per portare tutto questo.
0: Facciamo una piccola pausa musicale, Don Maurizio, diamo la linea alla regia e poi ritorniamo insieme.

0: Riccardo. Maurizio, oggi oltre a San Michele, come ricordavi tu prima, festeggiamo anche San Gabriele e San Raffaele. E
1: sì,
0: San
1: sì.
0: Gabriele è il patrono della Radio Vaticana.
1: Sì, questa mattina abbiamo anche celebrato per tutto il dicastero la Santa Messa per ricordare questa responsabilità, ma ce lo ricorda anche il tema del messaggio che è uscito oggi, vero?
0: Sì, uno sguardo nuovo, prestare attenzione nell'era del clickbait, che è il tema della giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che sarà proprio a inizio 2027 questa giornata.
1: Sì, questo tema ci prepara, quindi anche noi ci prepariamo a comprendere di più che cosa come Chiesa siamo chiamati sempre di più nell'evangelizzazione, a inserire nella comunicazione, ma soprattutto dove va oggi la comunicazione. Il messaggio che ci arriva, cioè la sintesi del tema, ci dice anche che oggi in una routine di reazioni immediate e una superficialità delle relazioni, ecco che la nostra attenzione deve essere custodita da un nuovo sguardo. Parlavamo prima della conversione,
0: sì,
1: dello sguardo.
0: Cos'è per te convertire lo sguardo? Ti chiedevo.
1: Significa tante volte uscire da se stessi, significa anche non portare un autoreferenzialismo all'interno anche della comunicazione del Vangelo. Il rischio qual è? È quello anche tante volte da parte nostra di usare un social, una predica oppure un'informazione mettendoci qualcosa di nostro piuttosto che qualcosa che Dio ci chiede nel Vangelo di fare. Allora, insomma, questo sguardo deve essere uno sguardo che custodisce l'altro, ma che non lo giudica, così come ci dice anche il tema. E per non farlo bisogna anche guardare l'altro come una persona da accogliere.
0: Una persona da accogliere, una persona anche lei amata, chiamata, voluta da Dio, così con tutta la sua storia. Una cosa che mi ha colpito particolarmente leggendo il tema di questa giornata è proprio il fatto che molte volte noi viviamo nel nostro io, nel nostro egoismo, nella nostra superficialità, e siamo subito pronti a giudicare le azioni dell'altro senza capire magari che quella persona ha potuto avere una storia personale di sofferenza o anche un problema, una crisi che noi non sappiamo.
1: Sì, tante volte tocca anche il tema delicato oggi dei leoni da tastiera, no? Sappiamo che oggi mettersi in rete, essere inseriti nella rete, significa anche essere esposti, no? E allora tante volte quella esposizione, molto spesso anzi anche sovraesposizione, fa sì che noi siamo giudicati dagli altri. Invece forse dovremmo essere ascoltati, sono dei mezzi dal quale passano delle parole, quindi che sia un sacerdote, che sia una suora, che sia un laico o chiunque sta narrando. E allora invece che scrivere significa ascoltare, quindi non giudicare, guardare e custodire il volto e anche quel messaggio che la persona mi dà. Posso anche poi non condividerlo, no?
0: Certo.
1: Capita anche a noi, però questo non vuol dire tante volte rispondere o scrivere qualcosa che leda la dignità umana. Ce lo ha ricordato, per fare un riferimento a Papa Leone ce lo ha ricordato quando domenica pomeriggio ha incontrato gli operatori e gli ammalati a Lourdes, parlando della dignità e della vita umana che va sempre comunque tutelata, in tutti i suoi aspetti.
0: È veramente una ricchezza, no? Quindi aspettiamo questa giornata per poterla vivere intensamente e sin da adesso con questo tema che è stato lanciato proprio oggi.
1: Sì, è arrivato veramente questa mattina perché sappiamo che viene lanciato ogni anno nel giorno della festa dei Santi Gabriele, Michele e Raffaele, che sono un po' i nostri patroni della comunicazione. Ecco, forse su questo dovremmo educare un po' tutto il mondo della comunicazione, cioè a comprendere che la comunicazione è una mediazione tra due mondi, no? E per noi cattolici cristiani, per noi che facciamo informazione cattolica, è tra Dio e l'uomo. Però a volte la comunicazione, se vogliamo vederla anche in senso lato e anche laico grande, la comunicazione è anche relazione, comunicazione, mediazione tra gli uomini in un messaggio che scorre. Allora la nostra responsabilità, ecco perché convertirsi, è come io faccio circolare quel messaggio. Allora lì c'è la responsabilità.
0: E quindi allora veramente ci ha riempito pienamente questo messaggio oggi, no? Perché tutto è comunicazione alla fine, qualsiasi cosa facciamo richiede attenzione, richiede relazione e richiede quell'impegno proprio di mettersi a confronto con l'altro.
1: Il Papa ci raccomanda sempre, anche nel messaggio dell'anno scorso, il Papa nel dirci come dovevamo comunicare ci ha detto: voi comunicate volti e storie umane. Quindi diciamo che è un po' il prosieguo, no? Questo tema di quello che l'anno scorso Papa Leone ci ha chiesto come Chiesa anche di comunicare storie e volti umani, perché dietro a qualsiasi tipo di comunicazione, dietro a qualsiasi messaggio, noi troviamo un volto e una storia umana che

0: Non conosciamo, come tu stesso mi insegni, no? Da sacerdote, il cuore dell'uomo è una terra dove solo Dio cammina veramente.
1: Sì, noi dobbiamo guardare oltre, dobbiamo imparare a guardare oltre le persone, e dobbiamo anche andare oltre molto spesso, perché solo andando oltre in questo dialogo, in questa, il Papa ce lo ha detto veramente nei 3 giorni in Francia, e lui veramente va oltre, perché la sua mitezza, il suo sorriso, il suo equilibrio, cosa comunicano? Comunicano una Chiesa che vuole riconciliare a sé il mondo. Il Padre ha riconciliato il mondo a sé attraverso il sacrificio del Figlio sulla croce. E allora, nello stesso modo, la comunicazione, la mediazione che noi abbiamo tra Dio e gli uomini è quella di farlo in maniera veramente serena, equilibrata, cioè non una comunicazione aggressiva, di giudizio, una comunicazione che ci porta a dover giudicare l'altro perché dobbiamo fare audience. Ecco, la cultura della notizia che fa audience, quindi molto spesso mettiamo in atto cose che diventano avvincenti per la comunicazione. No, noi, costi quel che costi, una frase che riprendiamo da una riflessione fatta, costi quel che costi, noi dobbiamo annunciare la verità.
0: Certo.
1: Tante volte non deve essere quella che ci chiede il mondo, ma quella che viene dal Vangelo, che noi diamo al mondo.
0: E tornare comunque a prestare attenzione a quello che è essenziale.
1: Agli occhi di Dio. L'essenziale molto spesso non è in quanti follower, forse sembrerò anche anacronistico adesso, quello che non dipende dal numero dei follower, ma l'essenziale dipende dall'efficacia che le mie parole hanno nella vita del fratello, fosse anche uno. Dove sono 2 o 3 riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. I numeri. Papa Leone ci ha detto e ci ricorda che i numeri non sono importanti. Sono importanti le persone, fossero anche 2. E noi quel messaggio arriva, è arrivato.
0: Vero è. Allora io vi ringrazio, e anche oggi la nostra trasmissione volge al termine. Grazie Don Maurizio.
1: Grazie Suora Emanuela, un saluto a tutti e buona festa dei Santi Michele, Gabriele e Raffaele, e facciamo gli auguri a casa a chi porta questo nome.
0: Michele, Gabriele e Raffaele, auguri. E linea alla regia, vi aspetto martedì prossimo per un nuovo appuntamento, e vi invito a continuare a seguire i nostri programmi Radio Vaticana. Buon pomeriggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Russia protesta contro le esercitazioni NATO volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, che aumentano notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca avverte di essere pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi, evocando anche l'uso di armi atomiche per difendere il territorio. Intanto un bombardiere strategico russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione di Amur, nell'estremo oriente della Federazione Russa, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio. No comment di Bruxelles sulla decisione di Eni di fissare un tetto al prezzo dei carburanti, decisione annunciata oggi anche dai P e oggi da Kuwait. La Commissione europea e le autorità nazionali garanti della concorrenza monitorano costantemente i mercati per verificare se vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali, ha detto un portavoce della Commissione. E a Bruxelles è in corso la cerimonia di intitolazione di un edificio del Parlamento europeo a David Sassoli. Celebra la determinazione con cui ha servito gli europei, così nel suo messaggio il presidente Mattarella. Alla cerimonia partecipano fra gli altri la presidente del Parlamento europeo von der Leyen e quella del Parlamento europeo Roberta Metsola e della Commissione europea Ursula von der Leyen. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio con un atto d'accusa. Il piede del nuovo indagato del caso Garlasco è compatibile con la scarpa del killer.
2: Nuova svolta nel caso Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le indagini su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Il prossimo passo potrebbe essere la richiesta di rinvio a giudizio. Tra gli elementi indicati dai magistrati pavesi ci sono proprio le nuove analisi. Secondo gli esperti della procura, una scarpa modello Frau numero 42 sarebbe compatibile con le dimensioni del piede di Sempio e con l'impronta della scarpa con suola a pallini trovata sulla scena del delitto. I consulenti dell'accusa confermano inoltre l'attribuzione a Sempio della cosiddetta traccia palmare 33. Novità anche sulla dinamica dell'aggressione. Secondo gli ultimi accertamenti, Chiara Poggi potrebbe essere sopravvissuta tra i 15 e 30 minuti e forse fino a un'ora dopo l'inizio dell'aggressione. Ma emerge anche un elemento che riguarda Alberto Stasi, condannato definitivamente per il delitto. Due controanalisi effettuate nel settembre 2007 sul campione prelevato dai pedali della sua bicicletta risultarono negative. Di quei risultati, afferma oggi la procura, non sarebbe rimasta traccia negli atti del processo. Davide Murcia, linea allo studio.
1: A Bolzano una bimba di 5 anni è morta in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, la piccola è stata investita da un furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento mortale. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
4: Benvenuti a questo incontro proposto e curato da Tracce, la rivista internazionale di Comunione e Liberazione. Questa sera siamo in auditorium per l'eccezionalità della storia di cui parleremo. Questa serata si intitola Più vita alla vita e il titolo in qualche modo si lega alla scritta che Marco aveva tracciato in camera da letto la sera prima di morire e che abbiamo appena visto nel video. Forse è un paradosso parlare di vita riferendosi a una persona che non c'è più, ma quello che è successo e sta succedendo dopo la tragica scomparsa di Marco Gallo è veramente un'esplosione di vita. Una vita che è fatta di incontri, di amicizie, di scoperte, di gioie come quella per l'apertura della causa di beatificazione e canonizzazione di Marco, ma è fatta pure di ferite, del dolore per lo strappo, di tante domande che restano aperte. E comunque è una vita, anzi una vita al quadrato, se possiamo chiamarla così, quella vissuta da Marco e quella che è stata misteriosamente generata attraverso la sua storia. Ed è questa vita al quadrato, chiediamo ai nostri ospiti di raccontarci. Vi ripresento Paola e Antonio Gallo, genitori di Marco.
5: Salve.
4: E padre Mauro Giuseppe Lepori, abate generale dell'Ordine Cistercense. anche loro fanno parte di quei rapporti che si sono creati negli ultimi mesi dopo l'apertura della causa e ci racconteranno che cosa è nato. Partirei proprio da padre Mauro Giuseppe chiedendogli di approfondire il titolo Più vita alla vita. Prego.
6: Grazie. Una settimana fa pellegrinavo in Ucraina assieme a un gruppo di amici. Eravamo partiti col desiderio di non scivolare nelle sabbie mobili dell'indifferenza e per questo ci siamo lasciati aiutare da coloro che in questa guerra non solo soffrono, ma vivono la sofferenza sorpresi dalla presenza del Signore, mai indifferente alle tragedie umane. Quando abbiamo visitato il primo giorno a Leopoli, un grande cimitero militare, siamo passati fra le tombe di tanti giovani morti combattendo per la libertà della loro patria e per la nostra libertà. Ci accompagnava il padre di uno di loro, una valle di lacrime e di gloria, come se in quel luogo la morte incontrasse già ora la risurrezione della fine dei tempi nella Gerusalemme celeste. Era evidente, era palpabile che quei giovani hanno già vinto, che di la guerra, ogni guerra, e il male, e la menzogna, anche la nostra indifferenza, tutto è già vinto. Quando una vita è donata, la morte è già vinta. E la vittoria non è qualcosa, ma la persona di Cristo, morto e risorto per tutti noi. Un prete che ha capito che quella valle di lacrime è una terra di missione e che passa ore in quel cimitero a incontrare, pregare e dialogare con le famiglie dei caduti, ci ha raccontato come tanti genitori, mogli, nonni, figli, spesso fanno un cammino di consapevolezza progressiva che il senso vero della morte dei loro cari è una pienezza di dono della vita che ci precede nel dono della nostra. Più passa il tempo, più si approfondisce la coscienza di fede del reale destino di questi giovani e la consapevolezza che la loro vita non si allontana da noi nel passato, ma ci precede ora e nell'eternità. Il dono della loro vita è sempre meno una fine da compiangere che un fine da desiderare e perseguire. Incontrando Paola e Antonio, leggendo il libro su Marco, come le vite e testimonianze di altri giovani come lui, ho percepito che in fondo è proprio questo che spinge un popolo a desiderare che la Chiesa verifichi in modo specifico la santità di una persona. Questo salto dal piangere un morto al desiderare anche per noi il dono della sua vita che ci precede fino all'eternità, Marco l'ha misteriosamente favorito con la famosa scritta sul muro della sua camera. Con quella frase, per misteriosa ispirazione, Marco ha spostato immediatamente la sua morte dallo spazio della commemorazione dolorosa a quello della vita eterna da perseguire. Quella scritta ha spinto la sua famiglia e i suoi amici a fare quel passaggio dalla morte alla vita per il quale normalmente l'animo umano ha bisogno di un lungo tempo di lutto che però troppo spesso si riduce a dimenticare il dolore senza partorire una vita più intensa. Ma questo mi sconosce la realtà che avviene quando muore qualcuno che offre tutta la vita a Cristo. Perché per queste persone la morte coincide immediatamente col passaggio alla vita eterna con Gesù glorioso. Per i santi, canonizzati o meno, la morte è già risurrezione. Che tenerezza lo Spirito Santo ha ispirato a Marco di scrivere sul muro: perché cercate fra i morti colui che è vivo? Una profezia che il giorno dopo ha descritto la verità del suo morire. Quella verità che poi il tempo ha continuato e continua a confermare: Marco è vivo. Anche due dei ragazzi ucraini morti in guerra, Artemi e Dmitro, di cui abbiamo visitato le tombe e incontrato i genitori, prima di morire hanno pronunciato questo giudizio, questo annuncio stupito su loro stessi, pur sentendosi morire: io sono vivo. Ma a che servirebbe questa consapevolezza in Marco e in tanti come lui se non scattasse anche in noi la stessa coscienza che la morte cristiana è risurrezione? Non solo passaggio alla risurrezione, ma risurrezione. Per chi muore con fede donando la sua vita, la morte stessa diventa l'atto supremo del dono e la vita donata è la vita compiuta. Compiuta come vita vita, diceva Marco. Nessuno è vivo come colui che muore donando la vita. Ebbene, la frase che Marco ha scritto sul muro, accanto al crocifisso di San Damiano che parlò a San Francesco, e non per niente Marco era appassionato di questa frase che aveva visto nel film su San Francesco, il Signore stesso mi ha parlato, appunto il crocifisso di San Damiano ha parlato a Francesco. Ebbene, la frase che Marco ha scritto sul muro ha fatto sì che il giorno dopo si riproducesse per i suoi cari il mattino di Pasqua. Non so se qualcuno lo ha già notato, ma quando Paola entra in quella stanza e scopre la scritta, è accompagnata da sua madre e da una giovane amica, Alice. Tre donne di tre generazioni diverse che decidono di tornare in quel luogo che avrebbe dovuto essere per sempre la triste testimonianza di una vita che non c'era più. Infatti ci vanno per scegliere i vestiti da mettere al corpo morto di Marco. Fin qui tutto è come quando tre donne andarono al sepolcro di Gesù per occuparsi del suo cadavere, portando gli unguenti per ungerlo. Ed ecco che la frase scritta da Marco, la stessa che l'angelo disse alle tre donne quel mattino, irrompe in mezzo a tutti i sentimenti, in mezzo al dolore, in mezzo alla pietà, in mezzo alle azioni e alle intenzioni, in mezzo alla loro comunione ferita, in mezzo alla famiglia, agli amici, alla compagnia di un movimento, in mezzo alla Chiesa, in mezzo al mondo. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? E l'angelo continuava: non è qui, è risuscitato. Quelle parole sul muro svelavano e continuano a svelare non più solo un desiderio, ma una realtà. Marco è vivo come Cristo è risorto. Marco è vivo perché Cristo è risorto. Questa rivelazione ci apre gli occhi non solo sul destino di Marco e sulla compiutezza della sua vita che la Chiesa sta verificando, ma sul nostro destino, sul destino della nostra vita e della nostra morte, cioè sul destino della nostra persona intera. Chi censura la morte censura la vita, perché l'uomo non è fatto a pezzi o spazi separati. Tutto ruota intorno al mistero di un io, di una coscienza, di un cuore, di un'anima, la cui consistenza è Dio che ci fa per Lui, che ci fa amandoci per amarlo. E dentro la coscienza e l'esperienza di questo rapporto che tutto c'entra. È dentro questa, la coscienza di questo rapporto che tutto entra dentro questo rapporto, in questo rapporto che è la vita di tutto il nostro essere, anche della nostra morte. Il contrario della morte, come fine di tutto, è l'abbraccio di Cristo. Allora, quello che mi appassiona e mi scuote nella vita di Marco è la sua passione per Gesù. Lì ci incontriamo, lì le nostre vite si parlano, si conoscono e riconoscono intimamente, anche se lui è morto 50 anni più giovane di me e anche se io alla sua età ero esattamente l'opposto di tutto quello che lui era. Che poi questa sua passione per Gesù, che è una passione mistica, sia in lui una perla incastonata nelle mille passioni della vita di un giovane straordinario, è certamente segno della tenerezza di Dio per la nostra umanità. Ma in Marco le mille passioni non erano solo un corollario alla passione per Cristo, bensì la carne in cui essa si è espressa sempre più, prendendo spessore di fascino umano e di proposta a 360 gradi del fatto che Cristo è veramente la vita della vita, la vita di ogni vita, della nostra vita. Per questo non possiamo stancarci di parlarci di Marco, di ascoltare come ora i suoi genitori e tutti i testimoni della sua vita in Cristo e della vita di Cristo in lui e in noi.
4: Grazie. Quindi, Antonio, che vita era e che vita state facendo?
7: Allora, io cerco un attimino di raccontare, ecco, alcuni tratti della vita di Marco innanzitutto e vorrei partire proprio dal 2011, che è l'anno in cui Marco appunto incontrò, diciamo, la morte, perché fu investito, ecco, andando a scuola e quindi la sua vita terrena terminò. E in quel periodo, in quei mesi, in quell'anno direi, stava davvero in Marco fiorendo una nuova intensità e consapevolezza del mistero incontrato. Ecco, e in quegli ultimi mesi ci furono diversi fatti che per Marco furono significativi e determinanti proprio per la sua, diciamo, vita, e noi ce li ricordiamo bene. Uno fu quello dell'incidente, ricordo, della morte di Simoncelli, che era un campione, diciamo, del Gran Premio, dei GP, campione motociclista, che chiamavano Sitch, ed era molto conosciuto, era giovanissimo anche lui, e appunto ebbe un incidente e morì sul colpo. E Marco fu molto impressionato da questo, tanto che disse a sua mamma quel giorno, ma che cos'è che il Signore ci vuol far capire? Un altro fatto, diciamo, fu il giorno prima della sua morte, perché ci fu un incidente di un amico di un suo caro amico, di suo compagno di scuola, Giovanni Bizzozzero, universitario, anche lui morto in un incidente sui binari del tram. E quel giorno fu il culmine, diciamo, per Marco, di consapevolezza e proprio di percezione che la vita si faceva breve anche per lui. Però ecco, io vi vorrei raccontare del maggio 2011, che diciamo fu anche questo un momento per lui e per tutti noi importante, ed è un esempio bellissimo, diciamo, di come del nuovo cuore che stava davvero maturando e crescendo in Marco, no? E quello che visse e poi raccontò dal suo incontro con Giovanni Paolo II. Noi, diciamo, decidemmo come famiglia di andare alla beatificazione di Giovanni Paolo II il primo maggio 2011. Marco, proponemmo questo viaggio ai nostri figli, perché per noi genitori Giovanni Paolo II era stata davvero una presenza, una persona, come dire, fondamentale per la nostra proprio crescita, ecco, umana, cristiana. Marco, sorpreso, incuriosito, no? Da quello che gli raccontavamo, e io credo proprio anche dall'entusiasmo con cui gliene parlavamo, io e Paola, e andò a cercare sul web chi fosse questo Papa, che Marco era così, era curioso e non... diciamo, non si fermava mai a una comprensione superficiale delle cose che incontrava, e rimase profondamente colpito, andando a cercare appunto chi fosse questo Papa, dalle sue parole pronunciate all'inizio del suo pontificato. E a Roma fu una giornata bellissima, ricordo che andammo insieme a mia cugina e alla sua famiglia, e fu una giornata bellissima, anche se arrivammo a malapena all'inizio di Via della Conciliazione, cioè vedevamo a malapena San Pietro, quindi eravamo lontanissimi, ecco. Però eravamo felici, e così i nostri figli. E poi Marco, al rientro, dopo questa bellissima giornata, scrisse una lettera a Tempi, che è un settimanale abbastanza conosciuto, come usava fare lui, no? Per fissare le cose, no? Se lo diceva spesso, no? Che le cose vanno, le cose belle che gli accadevano, lui voleva scriverle, ecco, e per non dimenticarle. Insomma, che Tempi poi pubblicò questa lettera, no? La settimana successiva. Noi non ne sapevamo nulla, anche se la sua gioia quel giorno a Roma era evidente, coinvolse davvero tutti. Io ve la leggo perché credo che sia importante, ecco, è troppo bella e importante per la vita di Marco. Sono Marco Gallo, un ragazzo monzese di 17 anni. Ieri sono andato in pellegrinaggio alla beatificazione di Giovanni Paolo II. È come se fosse nato in me un prepotente desiderio di conoscerlo. Ho cercato di capire chi era e sono rimasto profondamente colpito da queste sue parole. Ne cito alcune. Non abbiate paura, parole del Papa, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Non abbiate paura, Cristo sa cosa c'è dentro l'uomo, solo Lui lo sa. Oggi così spesso l'uomo non sa cosa si porta dentro, nel profondo del suo animo, del suo cuore, così spesso incerto e invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione. Permettete quindi, vi prego, continua il Papa, vi imploro, con umiltà e fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. solo lui ha parole di vita, sì, di vita eterna. E Marco scrive: è come se finalmente qualcuno mi abbia capito, una comprensione che va oltre quella degli amici e delle persone che ho incontrato, come se tutto il segreto della vita fosse racchiuso qui, in queste parole. Cavolo, sono andato in chiesa e per la prima volta in moltissimo tempo ho pregato intensamente affinché queste parole rimanessero ben incise dentro di me, affinché realmente Cristo, ora, di fronte alla mia situazione, che veramente di dubbio e di incertezza, mi abbracci ora. E poi descrive questa esperienza bellissima, che devo dire che nella prima pubblicazione Tempi non scrisse, che poi, diciamo, invece riportò nella lettera integrale pochi giorni dopo la morte di Marco. Non appena mi alzo, colgo uno sguardo di una vecchia signora. Lo colgo di sfuggita, come quando dai un'occhiata al tramonto dal finestrino, senza attenzione. Marco racconta, no, la sua percezione, la sua esperienza, no? Cioè, questa, quante volte, no, guardiamo distratti, no? Ma non per questo guardiamo, non guardiamo, ma guardiamo, no? Magari perché ce lo dicono i genitori. Mi accorgo che si alza e mi osserva, sembra che venga verso di me, ma non ne sono certo. Io stavo uscendo, senza accorgermi di quello che stava accadendo, dell'intensità di quello sguardo, e mentre, aprendo la porta per uscire dalla chiesa, mi volgo per un'ultima volta, mi accorgo che ferma è ancora lì. Però ferma, quasi intimorita dalla mia fuga. Intuisco uscendo che la sua intenzione era quella di un abbraccio d'amore e di speranza nel vedere un giovane inginocchiato in chiesa. E Marco si domanda, ma come? Uno come me, che speranza, che gratitudine mi merito. Quella donna aveva negli occhi dell'amore per me. Lei era lì ad aspettarmi. E così, uscendo, nasce in me una contraddizione tra il banale timore di andare ad uno sconosciuto e dire «mi voleva dire qualcosa?» e il tornare indietro per accorgersi che lì c'era proprio colui che aveva appena invocato. Lì c'era Gesù. Ma prima che ciò potesse diventare certezza, quando ancora la sua presenza era una fragile intuizione, non l'ho voluta. E conclude: «il punto del mio discorso è questo». Se Cristo realmente non fosse qualcuno che accade nel presente della nostra vita, se Cristo realmente non mi salva, non ti salva ora, ma soprattutto se noi non siamo disposti ad aspettarcelo e ad accettarlo ora, per quale motivo possiamo dirci cristiani se non abbiamo intenzione di cambiare i nostri modi di fare, se non siamo disposti ad abbandonare le nostre fragili certezze, i nostri patetici timori, il modo in cui spendiamo il tempo e con cui ci rapportiamo con la realtà e con le persone, in cosa speriamo? Ecco, io dico solo che l'esperienza che descrive Marco è l'esperienza di tutti noi, no? Che appunto la presenza del Signore accade, no? Sempre in circostanze che magari noi non pensavamo e magari quando accade, come è successo a Marco, diciamo, non riusciamo a guardarlo, non riusciamo a starci. Però l'esperienza rimane, la percezione rimane, no? Lì, come dice Marco, lì c'era Gesù. Ecco, pochi giorni dopo la morte di Marco, il 16 novembre, in Sant'Ambrogio, il cardinale Angelo Scola tenne una meditazione agli esercizi spirituali di Avvento ai giovani della diocesi di Milano e a conclusione della sua riflessione lesse e commentò tutta la lettera di Marco. È uno dei motivi anche per cui ho deciso di leggerla questa sera, perché appunto lui decise di concludere, che valesse la pena concludere gli esercizi con questa lettera. E anche a me sembrava troppo importante, ecco, riproporvela.

0: Quante volte è riecheggiata questa parola, ora, il presente, un fatto presente, una cosa reale, viva, i segni di una cosa che non è morta. Quali sono questi segni che ci puoi raccontare?
1: A me la cosa che fa più impressione è il fatto che che possiamo vivere ora nella gioia. Intendo dire non nella disperazione, innanzitutto, e in una gioia profonda. Noi siamo persone molto concrete e niente potrebbe bastare. E quindi il fatto stesso che ci sia una vita possibile ora è un segno già che chiede delle ragioni. C'era stato detto in quei giorni, nel 2011, di cercare i segni ragionevoli della resurrezione. Segni ragionevoli della resurrezione. Perché si potrebbe chiudere subito il capitolo e dire che non c'è niente. Sì, ma in che cosa rimarremmo? Sempre, non volevo iniziare così, ecco, però questa è la frase di Benedetto XVI, quante volte me la sono riletta, dice che la fede cristiana sta o cade con la verità della testimonianza secondo cui Cristo è risorto dai morti. Se si toglie questo, si può certo raccogliere dalla tradizione cristiana ancora una serie di idee degne di nota su Dio e sull'uomo, sull'essere dell'uomo e sul suo dover essere. Una sorta di concezione religiosa del mondo. E può essere sì interessante, ma ne conosciamo i limiti. Ma la fede cristiana è morta in questo caso. Gesù in tal caso non è più il criterio di misura. Criterio è allora soltanto la nostra valutazione personale, che sceglie dal suo patrimonio ciò che sembra utile. E diciamo, beh, è giusto, potremmo dire, no? Cerco, faccio la mia analisi, no? Però Benedetto prosegue. E questo significa che siamo abbandonati a noi stessi. Ora, per uno che può stare solo a parlare, questo potrebbe essere interessante. Ma per uno a cui è morto un figlio, e che ha altri due figli, che non può pensare che la vita sia così, uno schioccare di dita e finisce tutto, non basta il mio criterio, è troppo poco, ha dimostrato la sua nullità, ci vuole qualcos'altro. Non bastano neppure le medicine né niente, perché durano il tempo che le usi, sono troppo poco. E questo significa che siamo abbandonati a noi stessi, non c'è alcuna consolazione in questo. La nostra valutazione personale è l'ultima istanza. E poi prosegue, solo se Gesù è risorto è avvenuto qualcosa di veramente nuovo, che cambia il mondo e la situazione dell'uomo. Allora egli, Gesù, diventa il criterio del quale ci possiamo fidare, perché allora Dio si è veramente manifestato. Ecco, a me piace tantissimo, dice Gesù. Diventa il criterio del quale ci possiamo fidare. Il criterio vuol dire la chiave che apre una serratura, vuol dire la chiave di volta del mondo. Vuol dire che la vita è complessa, che l'universo è immenso e sconosciuto, ma c'è un criterio. Vuol dire, è la ragione questo, per cui, per esempio, Marco, questa è la ragione della gratitudine profonda che so che in tanti viviamo. Anche quando Marco scriveva da piccolissimo, qui penso avesse 5 anni, dice: Carissimo Gesù, grazie dei cugini e i genitori e i nonni e gli amici. Perciò tutti saremo amici per sempre. Non so come ringraziarti degli altri doni bellissimi. È un pensiero da bimbo, d'accordo, ma un pensiero che dice che la vita vale. E vuol dire che non è carta straccia, vuol dire che c'è una ragione per cui vivere. E questa gioia di Marco, vorrei parlare di questo. Ecco, anche lui questa gioia la vedeva proprio anche nella natura, questo senso delle cose. Era appassionato di fatto lui respirava nella natura e coinvolgeva questo chi lo vedeva. I suoi amici quando era piccolo, i suoi nonni, mio papà, i suoi compagni più grandi quando correvano in montagna. E dicevano, respiravamo le montagne, dicevano. Per esempio, quando c'è questa, a scuola gli fanno commentare cosa accade al passaggio della stella cometa nella poesia di Eliot. E la domanda del prof è, il cambiamento del passaggio, del paesaggio, è casuale? E Marco scrive, qui è alle medie, assolutamente no. Il paesaggio è cambiato perché dove era passato Gesù si era formato anche nella natura un clima di armonia e tranquillità, perché pure gli animali si sono resi conto che stava accadendo qualcosa di eccezionale. E che cos'è questo qualcosa di eccezionale che ci stupisce? Perché hanno riconosciuto il loro creatore. Anche un animale ha bisogno di sapere da dove viene, o comunque che qualcuno ci tiene a lui, no? Hanno riconosciuto il loro creatore. Infatti poi dice, probabilmente anche le cose inanimate si sono messe a festeggiare. Se fosse stato possibile, anche i sassi si sarebbero messi a saltellare. E poi scrive, infatti la stella cometa, pur essendo inanimata, ha portato i magi da Gesù. Infatti, la cometa, una stella che potrebbe dire niente, bella ma potrebbe non aver significato, ha portato i magi da Gesù, l'amor che muove il sole e le altre stelle. E Marco non aveva letto Dante, ma entrambi appunto respiravano, avevano riconosciuto lo stesso creatore. E poi l'altra domanda, quale difficoltà hanno incontrato i magi? La principale difficoltà che i magi hanno incontrato durante il loro viaggio era il freddo, era inverno. Inoltre i territori che hanno attraversato erano pericolosi e sconosciuti. Pericolosi e sconosciuti. E mi viene da dire quante volte la vita di ciascuno è così, che deve attraversare territori pericolosi e sconosciuti. Sconosciuti di fatto sempre, perché nessuno di noi sa cosa c'è tra poco. Eppure loro sono andati avanti. E poi dice, per me le grandi difficoltà sono state fatte, pensate da Dio, non per crudeltà o invidia. Il libro della Sapienza dice che la morte non è entrata nel mondo, che Dio non vuole la morte, e che la morte è entrata nel mondo per l'invidia del diavolo, ma non di Dio. Le grandi difficoltà sono state fatte per vedere se amavano veramente Gesù, se erano disposti a rischiare di morire per conoscere Gesù. Ecco, a me questa conclusione mi ha sempre interrogato, perché in fondo i re magi avevano una bella scorta. Certo, hanno rischiato con Erode, però questo pensiero di amare veramente Gesù sopra tutte le cose, sopra ogni cosa, fino a dargli la vita, questo era evidentemente già chiaro in Marco. Poi Prisselco, è l'albero più antico del mondo, Matusalem, 4500 anni. Eravamo negli Stati Uniti, Marco scoprì che c'era questo albero lì vicino. Lì vicino in verità voleva dire, credo, a 400 chilometri, ecco. Però voleva assolutamente vederlo. Matusalem è l'albero dietro, però comunque è vivente, non è solo secco, come sembra. E voleva vedere, e continuava a dire, ci pensate, c'era già al tempo degli Egizi e tutte le altre cose che stava studiando. Quest'idea di vita che non può finire. Infatti Antonio, quando eravamo nel 2011 all'ospedale, cantava sempre, povera voce. Io non ce la facevo, ma ascoltavo. Questa vita che non può finire. E nel tema di terza media, Marco scrisse, insopprimibile è il desiderio dell'uomo. E dice che lui sentiva l'insopprimibile bisogno di dare il significato anche ad una sola giornata, anche ad una sola giornata. Qui un pezzo della credo che sia in prima superiore. Era Il cammino al vero, un'esperienza, un testo che ci avevano dato da leggere, lui leggeva, ma più che leggeva, tutto commentato, che la fede si tratta appunto, non è un discorso, ma qualcosa che accade, proprio come un bel giorno, come una cosa che si vede. E Marco sta giocando, sta facendo le cose normali della vita, lì sta facendo la pizza. Questo era un suo appunto. Io sto conoscendo Cristo in ciò che accade e lo conosco sempre più. Questa è stata la fonte della sua gioia. E proprio conoscere Lui, che certo si manifesta in tutte le cose, attraverso la comunità cristiana, attraverso gli amici, il pezzo che prima Antonio poi non ha letto di Cara Beltà. Ma l'amore della vita è proprio Gesù. Vi leggo questo e poi finisco. Questo ve lo leggo perché me l'aveva dato, consegnato. Oggi ho ascoltato la canzone Io non sono degno di Claudio Chieffo e mi sono commosso. Mi sono commosso perché Claudio Chieffo ha comunicato in una canzone cos'è la vita. Io non faccio altro che distrarmi, non fare i miei doveri, sputare sulla vita non gustandola, bestemmiare la vita facendomi complessi, perdendo tempo. Non lo dico con piacere, ma con forte dolore. Non valgo nulla. Ma, e questa è la svolta della vita, il motivo per cui la mia vita ha senso è perché ci sei tu, l'ho capito. E lui c'è anche se noi non lo vediamo, questa è la grande gioia anche. Noi non ti meritiamo, non meritiamo una goccia di sangue di te, e invece tu ci sei e mi ridesti ogni attimo, senza che io me ne accorga. Tu mi dai la bellezza, le persone, le risposte. Tu mi abbracci. E io ti dico grazie, un grazie inconsapevole, inconsapevole del tuo infinito amore, del valore che mi dai e dei modi in cui ti manifesti. Si è raggiunto col pennarello blu, col pastello blu, qui non c'è. La bellezza della vita è che a noi, al nostro nulla, tu ti contrapponi e ci costituisci. Io sono tu che mi fai. Per questo la vita ha senso. Solo per tendere al tuo amore, che non finirà mai. La commozione e consapevolezza del nostro nulla. E in contemporanea della tua risposta. Perché senza risposta sarebbe solo dolore. Tu ci abbracci. E un'ultima cosa dice, 27 marzo 2011, questo mi è stato molto di consolazione. Gesù è qui per i bisognosi, non per quelli che ritengono di essere già a posto. Chi crede infatti che la salvezza venga in conseguenza al vivere corretto, al fare le cose giuste, giuste nel senso a una pratica di cose, cade. Chi prega, di fatto, e nei fatti riceve. E poi aggiunge, ti prego, elimina i miei schemi dalla mente. Ecco, io chiedo questo per me, anche che seguendo Marco, di pregare come pregava lui e di eliminare i miei schemi dalla mente, perché c'è molto di più nella realtà. Lui diceva di scoprire le nuove pieghe della realtà. E mi piace questo, questa scoperta continua.
0: Padre Mauro, cosa ti ha suscitato sentire questa coppia ferita ma viva e presente e così aperta a quello che accade?
2: Ma mi conferma in un'impressione che quando leggo Marco vi sento che l'immagine che gli corrisponde di più è quella della fiamma. cioè non solo perché ero un ragazzo focoso, diciamo, ma proprio come ardore e luce di una vita, di un volto, di un cuore, no? Come ieri era la festa di San Bernardo e nella preghiera che gli è su di lui si dice che lui ha brillato ed ha bruciato nella Chiesa, no? È alzato a brillare ed ardere, un po' le due caratteristiche. E questo mi fa pensare, cioè ci ho proprio pensato solo ora, leggendo Marco e ascoltando voi, l'immagine della Pentecoste, che quando lo Spirito Santo scende sulla Chiesa, su le 120 persone riunite nel cenacolo, si manifesta con una fiammella sulla testa di ognuno. E se si è manifestato così ha un senso, vuol dire anzitutto come la Pentecoste continua, non è finita, non è un fatto puntuale, ma è ciò che anima la Chiesa costantemente fino alla fine dei tempi. Ecco, dovremmo, se avessimo uno sguardo di fede, vedremmo che per esempio qui ci sono migliaia di fiammelle sulla testa di ogni persona e su ogni testa c'è una fiammella diversa. E la caratteristica, perché sulla testa? Penso per due ragioni. La prima è che nessuno vede la sua fiamma. Cioè se io devo guardare una fiamma sulla mia testa, non posso. Però vedo quello che la mia fiamma produce davanti a me, no? Se arde, se riscalda. Lo vedo nell'impatto con l'altro e poi vedo la fiamma che è sulla testa degli altri, se avessi fede, se li guardo. Ecco, io penso che i santi nella Chiesa, le persone che sono particolarmente significative, anche, ma tutte le persone sono significative, il dono che ognuno ha è proprio questa, un'evidenza di questo dono dello Spirito che è diverso per ognuno. I santi però ce lo mostrano e ci rendono coscienti che, che anche su di noi c'è una fiamma, che anche su di noi c'è un carisma, c'è un dono, c'è un desiderio, no? E penso, io penso la grande fiamma sulla testa di Marco, soprattutto questo desiderio, questa passione per la vita che arde e che diventa passione per Cristo presente, no? Proprio, ecco, vedere questo in lui ci rende coscienti che della fiamma che sta su di me, che è anche in me, nel mio cuore, nel mio desiderio, no? La mia passione per Cristo, mi interroga su questo. E quello che stupisce questa, la maturità di Marco, è che lui, se lo possiamo considerare un maestro, non è un maestro che magari ci insegna cose nuove, ma soprattutto un maestro che sottolinea, no? Penso che la sua pedagogia è il sottolineare, anche questo suo insistere, no? Continuamente, se una cosa lui la ritiene vera, insiste continuamente, all'infinito, con sue sorelle, con i suoi amici, con voi, con, no? Questo sottolineare continuamente, no? Come nei suoi libri, le cose. Ecco, e una cosa che sottolinea molto è l'idea che in fondo questa fiamma, questo dono che ognuno di noi riceve dallo Spirito è alimentato dal sacrificio. Marco aveva proprio delle frasi: solo col sacrificio si può stare nelle cose. C'è una frase dall'altro mondo, cioè, no? E soprattutto pensavo a questo messaggio a sua sorella Veronica sul salvadanaio che le ha regalato al compleanno, quando le scrive: ognuno, anche tu, hai il tuo grande destino. Ecco la fiamma, la tua fiamma sulla testa. Qualcosa di veramente più grande di quello che ti aspetti. Tu non lo vedi, ma in te questa fiamma è un destino della tua vita che è eterno, no? Che questa, perché è la fiamma dell'amore di Dio nel quale bruceremo per l'eternità senza mai consumarci. Veronica, ogni giorno dovrai accettarlo e dovrai offrirgli qualcosa. Solo così lo scoprirai sempre di più. Ecco, questa capacità, questa maturità incredibile in Marco, nel capire che quello che fa ardere la vita, quello che riempie la vita di senso, di bellezza, è offrire quello che sto vivendo all'amore di Cristo, al desiderio della pienezza che trovo solo in Cristo, offrirlo a quella presenza che riconosco e che dà senso alla mia vita, che viene a rispondere all'infinito desiderio del mio cuore. Ecco, questa idea del sacrificio che non è, come dicevo prima, delle passioni, qualcosa di, come dire, alato della vita, o una pietà sovrapposta alla vita. Per Marco il sacrificio è l'offerta di quello che stai vivendo, no? Infatti cita questa frase di Domenico Savio: se sapessi che devo morire fra poco, continuerei a giocare a pallone.

0: mai non nasce da sé. E grati alla Chiesa, grati alla comunità che l'ha formato, perché questa fiamma di Marco ci accende, riaccende le braci della nostra fiamma. E questo è il dono, come dire, il dono più grande che una persona può fare agli altri. Se Marco un giorno sarà riconosciuto dalla Chiesa santo, beato, sarà proprio per questo, perché si riconoscerà che questo non vale solo per noi, per voi, vale per tutti.
1: Grazie a Paola, Antonio e a padre Mauro Giuseppe.
2: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il ministro degli esteri russo Lavrov accusa l'Europa, sta conducendo una guerra contro la Russia. Mosca condanna le esercitazioni NATO su Kaliningrad e avverte: la difenderemo con l'intero arsenale. Replica l'Alleanza Atlantica: siamo un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre attività rappresenta un rischio per la Russia. Nella notte intanto nuova ondata di raid russi sull'Ucraina. Un aereo militare è precipitato durante un volo di addestramenti in Russia, 6 morti. E a Mosca prosegue la missione di pace del cardinale Zuppi, inviato del Papa. La sentenza su Regeni è limitata. Vogliamo sapere chi sono gli assassini. Il ministro degli esteri Tajani torna sul verdetto sulla morte del ricercatore dopo le polemiche sulle sue parole di ieri. Sono stati condannati 3 uomini, non l'Egitto. Dichiarazioni definite dall'opposizione negazioniste e offensive. La segretaria Dem Schlein chiede che il governo faccia rispettare la sentenza. Intanto le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni solo per sequestro di persona sono pronte a impugnare la sentenza in appello. La procura invece attende le motivazioni per un eventuale ricorso. Non perdere la memoria, dovere più che mai imprescindibile, ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Ciò che è accaduto può ripetersi, così il presidente della Repubblica Mattarella, ricordando l'eccidio di Marzapotto 82 anni fa durante la Seconda Guerra Mondiale.
2: Inghiottiti dal più profondo abisso di disumanità. Tale è stato il destino delle vittime dell'eccidio di Montesole nelle parole del capo dello Stato. 770 innocenti trucidati da nazisti e fascisti nei giorni tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944. Nel messaggio per l'82esimo anniversario della strage, il presidente Mattarella è netto. Le dinamiche della guerra da sole non bastano a definirne l'orrore. È necessario scavare alle radici della volontà di dominio, dei miti razzisti, della strategia di annientamento di intere popolazioni. Un impasto che scatenò una ferocia bestiale che non risparmiò bambini, anche neonati, donne e anziani. Memoria imprescindibile, sottolinea Mattarella, ora che la guerra è ricomparsa in Europa, perché ciò che è accaduto può ripetersi. Tra le vittime di quelle infami giornate, anche 3 preti, Don Ubaldo Marchioni, sacerdote diocesano, Don Elia Comini, salesiano, e Padre Martino Cepelli, deoniano, tutti beatificati pochi giorni fa a Bologna, rimasti tra la loro gente, condividendone il martirio nel nome del Vangelo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 donne morte per avvelenamento da ricina Pietracatella nel dicembre 2025, è stato accompagnato oggi in questura a Campobasso al termine della perquisizione nel suo studio di commercialista. È stato portato negli uffici della polizia per la sottoscrizione del verbale di sequestro e non è indagato. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La tua gloria, o Dio, è cantata dagli angeli nell'alto dei cieli.
1: Alla presenza degli angeli canto per te.

0: alla presenza degli angeli, canto per te.
1: Vidi davanti al trono di Dio l'agnello immolato e intesi voci di molti angeli.

0: immolato e intesi voci di molti angeli.
1: Grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue.

0: Saliva a Dio il profumo degli incensi.
1: Saliva a Dio il profumo degli incensi.
0: Dalla mano dell'angelo.
1: Il profumo degli incensi.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Saliva a Dio il profumo degli incensi.
2: L'angelo Gabriele disse a Maria: concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.

0: L'angelo Gabriele disse a Maria: concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
1: Siamo a Dio Padre la nostra preghiera, perché ci renda docili come gli angeli all'ascolto della sua parola. Diciamo insieme:
0: Re degli angeli, ascoltaci.
2: Signore, accogli per le mani degli angeli le nostre preghiere. Salgano a te come il profumo dell'incenso.
0: Re degli angeli, ascoltaci.
2: Gradisci il nostro sacrificio di lode. Lo affidiamo agli angeli perché te lo presentino.
0: Re degli angeli, ascoltaci.
2: Dona anche a noi di cantare la tua gloria nell'alto dei cieli e di annunziare la pace agli uomini che tu ami.
0: Re degli angeli, ascoltaci.
2: Fa che al termine della vita gli angeli ci introducano nella tua dimora eterna e nella comunità gioiosa dei santi.
0: Re degli angeli, ascoltaci.
2: Il tuo grande araldo, San Michele, sia la guida dei defunti verso la luce che non tramonta mai.
0: Re degli angeli, ascoltaci.
1: E ora concludiamo ogni nostra preghiera di lode e di domanda con le parole stesse di Gesù.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che chiami gli angeli e gli uomini a cooperare al tuo disegno di salvezza, concedi a noi, pellegrini sulla terra, la protezione degli spiriti beati, che in cielo stanno davanti a te per servirti e contemplano la gloria del tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

casa mia, il mio passo che cammina più veloce. Grazie per la luna sopra le montagne che mi fa alzare il mio orizzonte da me.

0: porta su quando non so più rialzarmi da uno sbaglio.
1: Grazie per la neve che si attacca.
2: Ci colleghiamo con il santuario della Madonna del Carmine di Ragusa per trasmettere la presentazione del libro Un giardino tra cielo e terra, lettere agli amici di Dio, di Don Carmelo Mezzasalma, fondatore della comunità di San Leolino.
3: E terra, proprio la presentazione del libro è in sintonia con la liturgia che oggi noi stiamo vivendo e stiamo celebrando, e che il momento culminante sarà poi anche nella celebrazione eucaristica che vivremo subito dopo questa presentazione, nell'80° anniversario della presenza dei padri carmelitani qui a Ragusa. E in questo arrivo dei padri carmelitani ha avuto una grande importanza anche il monastero delle monache carmelitane, con la presenza e la testimonianza di Madre Candida dell'Eucarestia, dove nei primi mesi i padri carmelitani furono ospitati. E quindi anche questa lettera affettuosa che Carmelo scrive a Madre Candida, dove lui si racconta nei primi passi, diciamo così, di quella sua esistenza che da bambino lo portò a respirare così la spiritualità carmelitana anche nel monastero, lui si racconta parlando con Madre Candida. Io ho avuto modo di sfogliare il libro, di leggere qualche cosa, perché lui sì, però ho visto quali sono la statura, l'altezza degli interlocutori ai quali lui si rivolge. Diciamo, ha avuto un grande coraggio nel dare del tuo a Newman, alla Zati e compagnia bella. In ogni caso, dico, è un bel esercizio letterario che da una parte, ecco, mette in rilievo la profonda cultura e spiritualità di Padre Carmelo, ma nello stesso tempo, ecco, fa emergere il suo animo, che io definirei un animo di fanciullo, perché la spiritualità che, diciamo, noi viviamo in qualsiasi vocazione la realizziamo, deve portarci a quello che Gesù ci ha in qualche modo suggerito: se non ritornerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli. Quindi il nostro animo deve essere un animo di fanciullo, semplice, e la semplicità io ce l'ho nel mio motto. La semplicità non è una virtù morale, la semplicità è una categoria dell'essere, cioè quel cuore che non è doppio, che non è la dipsiuchia di cui parlavano i padri della Chiesa, il cuore che è unito, l'unificazione del cuore è proprio, diciamo, la cifra anche del monachesimo e di tutte le spiritualità forti che hanno segnato la vita della Chiesa. Per cui io ringrazio Padre Carmelo per questa fatica che lui ha fatto, però per questo dono che ci ha dato attraverso la pubblicazione di questo libro, che ora verrà presentato da chi? Da Bruno. Ecco, Bruno lo presenti tu, però. Bene, grazie.
4: Sì, Bruno Meucci è membro della mia comunità di San Leolino. Sin dagli inizi che abbiamo cominciato questa esperienza noi a San Leolino, nella diocesi di Fiesole, tra Firenze, cioè abbiamo due vescovi, no? Firenze e Fiesole. Lui è laureato in filosofia e insegna filosofia nella scuola di Marsilio Ficino, che per una quindicina di anni la nostra comunità ha diretto proprio dal punto di vista didattico. Ora un po' le cose sono cambiate perché purtroppo le scuole paritarie non hanno, come dire, grandi cose. Ha scritto anche lui del libro, un bel libro di un'esperienza che abbiamo fatto in montagna, poi ha fatto dei saggi di filosofia molto, molto buoni, ecco, e quindi io lo ringrazio moltissimo perché è venuto insieme a me, capito? E così in questa occasione può dire qualche cosa, non penso di aver detto tutto.
5: Grazie. Allora, intanto buonasera a tutti. Io sono ovviamente molto felice e anche onorato di poter parlare e presentare il libro di Carmelo. Non lo chiamo Don Carmelo perché insomma siamo stretti da un legame di amicizia che risale ai tempi in cui lui ancora non era sacerdote, e quindi mi sentirei imbarazzato a chiamarlo Don Carmelo. Lo chiamo amichevolmente Carmelo, e quindi insomma sono felice che lui mi abbia anche chiesto di parlare di questo suo libro. Allora, Un giardino tra cielo e terra, lettera agli amici di Dio. Questo libro raccoglie, intanto vi dico un po' com'è nato e com'è fatto questo libro, anche se Sua Eccellenza già ve l'ha accennato. Questo libro raccoglie degli articoli che Carmelo ha scritto per la rivista Feria. Feria, rivista per un dialogo tra Esodo e Avvento, che è la rivista della comunità di San Leolino di cui faccio parte e che Carmelo insomma è stato l'iniziatore e l'ispiratore di questa comunità. E quindi sono tutta una serie di lettere che lui ha scritto con un espediente, appunto, che non è soltanto un espediente letterario, ma insomma comunque sia rivolgendo ai santi, appunto, delle lettere, e sfruttando questo espediente per raccontare ai lettori, appunto, la vita di queste figure. E poi, appunto, per i 25 anni della nostra comunità sono stati raccolti questi articoli per comporre un libro. Quindi voi non li troverete nell'ordine in cui sono stati scritti, ma nell'ordine in cui sono stati poi raggruppati dal curatore del libro, e che sono stati suddivisi ovviamente in alcune aree. E quella che apre proprio il libro è quella dedicata ai santi carmelitani, per tutta una serie di motivi che voi potete ben intuire, ma che poi magari possiamo anche addentrarci un po' meglio. Questi santi rappresentano non soltanto le figure con cui Carmelo è entrato in relazione nel corso della sua vita, diciamo, ma anche i santi che hanno accompagnato il cammino della comunità di San Leolino, perché Carmelo, quando appunto studiava e leggeva le biografie o gli scritti dei santi, ne parlava anche a noi, e quindi ha condiviso insieme a noi questo suo percorso. E questi santi ci hanno sempre accompagnato, non soltanto i santi carmelitani, in particolare i santi carmelitani, perché la nostra comunità si può dire che sia nata dalla lettura di una storia di un'anima di Santa Teresa di Gesù Bambino, è nata lì la nostra comunità. Quindi i santi carmelitani in primo luogo, ma anche tutti gli altri santi che troverete nel libro. Perché ovviamente i santi sono un dono che Dio fa alla Chiesa, un dono dello Spirito alla Chiesa, e non ci possiamo certamente limitare ai santi che appartengono, diciamo, soltanto alla nostra spiritualità o al nostro percorso particolare. Un po' quello che Carmelo ci ha sempre cercato di trasmetterci, appunto, è di aprire la nostra, non soltanto curiosità, ma anche la nostra spiritualità a tutti questi doni che Dio fa alla Chiesa, tant'è vero che il libro raccoglie soltanto un certo numero di santi, poi Carmelo si è interessato a molti altri, ed è una persona competente per poter parlare di queste figure, perché ha parte gli articoli, lui ha scritto anche delle biografie di alcune figure, insomma, di santità, e tra l'altro appunto una sulla madre Maria Candida dell'Eucaristia, e ha scritto anche dei testi sulla madre Maria Schininà qui di Ragusa, insomma, che, quindi sono i santi proprio vostri, della vostra città, ma anche altri. Ecco, i santi per noi sono gli eroi della fede, gli eroi della speranza, gli eroi della carità, però il rapporto che ha Carmelo con queste figure non è tanto quello con dei modelli eroici o non solamente eroici, li considera anche dei compagni di strada, dei compagni di strada che ci accompagnano appunto nel cammino della fede, della speranza e della carità, perché i santi sono stati uomini e donne come noi. Certamente hanno vissuto in maniera eroica l'amore di Dio, però sono sempre state delle persone e noi ci possiamo rispecchiare nelle loro difficoltà, nelle loro fragilità, nelle loro incertezze, nei loro dubbi, anche nelle loro tentazioni, nelle loro persecuzioni, negli ostacoli che hanno dovuto incontrare e superare, e anche nelle difficoltà legate alla salute o legate anche a certe debolezze interiori. Loro appunto sono proprio delle persone che ci possono accompagnare, cercando appunto di insegnarci a superarle queste difficoltà, ad affrontarle e a superarle. E scrive appunto Carmelo in questo suo, nella nota dell'autore che trovate alla fine del libro, lui scrive che i santi appunto non hanno mai smarrito la bussola, l'orientamento, e l'orientamento è Gesù Cristo, e quindi sono coloro che ci possono aiutare a non smarrirla neppure noi, questa bussola, questo orientamento, anche perché tutti noi siamo chiamati alla santità. Spesso noi abbiamo un rapporto con i santi un po', da un lato un po' egoistico, cioè ci rivolgiamo a loro soltanto per chiedere una grazia, un'intercessione, poi insomma non è che ci interessiamo molto a come hanno vissuto, raramente insomma succede questo. E poi, oppure dall'altro appunto li consideriamo talmente in alto, talmente inarrivabili, talmente eccezionali che insomma, non ci possono certamente aiutare nel nostro percorso di fede. E invece è proprio questo che Carmelo ci vuole restituire nel suo libro. Cioè, se voi leggete questo libro trovate tutta l'umanità di queste figure di santi. E, non a caso appunto la prima figura che ci propone questo libro è Santa Teresa di Gesù Bambino. Non credo sia un caso il fatto che Carmelo abbia voluto aprire questo suo libro con Santa Teresa di Gesù Bambino, perché lei appunto è la santa che in epoca moderna ha scardinato la visione tradizionale della santità, mentre prima si pensava, perché anche per

percorso una strada diversa e ha fatto leva non tanto sull'eroismo delle virtù, ma proprio sulla debolezza, sulla fragilità e sul suo, diciamo così, sulle sue fragilità, sulle sue imperfezioni. Mentre prima appunto si pensava alla santità come una via di perfezione, la via della perfezione cristiana, lei ci ha fatto capire che la perfezione la si raggiunge attraverso l'imperfezione, cioè riconoscendo le nostre imperfezioni e mettendole appunto nelle mani di Dio, perché colui che ci santifica non può essere altro che lo Spirito Santo, cioè l'amore divino. Non siamo noi con le nostre forze a poterci santificare. E quindi la via di Teresa è una via aperta a tutti, che tutti possono percorrere. È proprio in linea col Concilio Vaticano II e con quest'idea che la santità è rivolta a tutti i battezzati, non soltanto ad alcuni privilegiati che riescono, sono talmente forti da poter arrivare appunto a scalare le vette della santità, ma è rivolta proprio a tutti e ci mantiene anche, ci insegna a mantenerci sempre con i piedi per terra, cioè considerando sempre la nostra condizione di esseri umani, che è quella appunto di essere fragili, di non essere questi eroi che spesso e volentieri insomma ci vorremmo essere, ad accettarci anche nelle nostre debolezze e oscurità, che lei appunto ha attraversato nella sua esperienza, come penso che molti di voi sapranno, perché immagino che molti di voi la conoscano. Ciò non significa che i santi non abbiano preso sul serio il Vangelo, non abbiano preso sul serio l'amore di Dio. E questo ci porta a parlare di un altro aspetto che Carmelo mette bene in luce, la loro radicalità, che corrisponde anche un po' al carattere di Carmelo, è proprio la radicalità, cioè il fatto di prendere il Vangelo molto sul serio, perché all'amore di Dio che si è dato tutto per l'uomo, i santi rispondono con un amore altrettanto grande, altrettanto totale. Se Dio ha dato tutto per noi, anche noi dobbiamo dare tutto per Lui. E diceva Sant'Agostino, la misura dell'amore, se tu mi chiedi qual è la misura dell'amore, io ti rispondo che la misura dell'amore è essere senza misura, amare senza misura. Ecco, i santi l'hanno proprio testimoniato. Quindi ci insegnano in un certo senso come rispondere all'amore di Dio, mentre spesso e volentieri noi rispondiamo, sì, ma facendo anche un po' i nostri calcoli, no? Tra l'altro appunto Teresa Gesù Bambino aveva orrore della santità a metà. Proprio scrive, io non voglio essere una santa a metà. Quando entra appunto nel monastero, non voglio essere una santa a metà. Dio ha dato tutto per me e io voglio dare tutto per Lui. E questo appunto è un grande insegnamento che i santi ci richiamano in continuazione a questo principio. Però vorrei ora soffermarmi più che altro su quella che secondo me è proprio la cifra che ci fa di questo libro di Carmelo e del suo rapporto con queste figure di santità, e che mi sembra essere l'ammirazione. Perché se uno legge questo libro ci sente veramente l'ammirazione di Carmelo per queste figure. Però ripeto, non è l'ammirazione per qualcuno che sta talmente in alto che diventa irraggiungibile, è un'ammirazione che mette in movimento le energie migliori dell'anima di Carmelo e dell'anima dei noi lettori, cioè ci fa capire che anche noi possiamo cominciare una strada che non sarà certamente quella identica, quella del santo, della santa, ma sarà la nostra strada. E l'ammirazione che traspare da queste pagine di Carmelo è proprio per le meraviglie che Dio opera in coloro che amano, che lo amano e che credono in Lui. E a questo proposito, recentemente, mi è capitato tra le mani un libro di una filosofa francese che si chiama Joëlle Zask, che insegna a Marsiglia e che si intitola proprio

0: ammirare. È proprio un libro sull'ammirazione. Un libro sull'ammirazione perché lei, tra l'altro me lo consigliasti te Carmelo, me l'hai passato in qualche modo, insomma, mi ha dato questa dritta. E mi sembra proprio la chiave di lettura per entrare un po' in questo tuo rapporto con le figure di santità, è proprio l'ammirazione. L'ammirazione che tra l'altro lei dice richiamando Cartesio, il filosofo Cartesio, no? Cartesio scriveva che l'ammirazione è la prima e più fondamentale delle passioni dell'anima. Non la chiama una virtù, la definisce una passione dell'anima, un qualcosa che nasce nell'animo umano in maniera spontanea, di fronte a qualcosa che cattura la nostra attenzione, che ci stupisce, qualcosa di nuovo, di inedito, di meraviglioso, tra virgolette, che cattura la nostra attenzione e sposta il nostro sguardo fuori di noi stessi, lo concentra su quel qualcosa. E quindi è una passione importantissima perché decentra il nostro sguardo dal nostro io verso quel qualcosa o quel qualcuno che ha suscitato l'ammirazione. E questo lei dice che potrebbe essere, se noi riuscissimo a coltivare di nuovo, cioè a coltivare l'ammirazione, perché noi tutti nella nostra vita quotidiana viviamo questa passione, non ce ne rendiamo forse conto, non siamo consapevoli, però la viviamo un po' tutti. Che ne so, a volte si vedono nel cielo questi stormi di uccelli che si muovono tutti insieme in modo sincronizzato quasi, no? È la natura che desta l'ammirazione. Improvvisamente ci mettiamo a osservare questo volo. Oppure vediamo un artigiano che sta lavorando in maniera eccezionale. Passiamo dalla bottega, magari anche di un impagliatore di sedie, e ci rendiamo conto quanta abilità ci vuole per impagliare delle sedie. E anche questo suscita in noi l'ammirazione. Non è che l'ammirazione la viviamo soltanto nei confronti appunto delle grandi figure oppure nei confronti delle grandi domande che ci portiamo dentro, ma proprio nella vita quotidiana. E lei dice appunto che se noi riuscissimo a coltivare questa ammirazione in maniera più continua e consapevole, probabilmente tutta la nostra vita personale e la società nella quale viviamo farebbero un salto di qualità, migliorerebbero, perché i grandi rischi della società contemporanea nella quale noi viviamo sono da un lato l'indifferenza, cioè passare indifferentemente di fronte a tutto, un po' abituati dai media che ci mettono davanti agli occhi spettacoli terribili anche, ma con una frequenza tale che poi generano assuefazione. E quindi diventiamo indifferenti di fronte alle atrocità che vengono commesse nel nostro mondo ogni giorno praticamente. Quindi un grosso rischio è l'indifferenza, che può portare anche al cinismo, cioè a credere che ormai non sia possibile più niente, che possa accadere più niente di buono, più niente di bello. E questo spenge in noi la capacità di ammirare e di credere che qualcosa di buono invece possa accadere, che può mettere in movimento una trasformazione anche della nostra vita. E poi l'altra grande tentazione invece, proprio al polo opposto, è l'adesione fanatica, l'idolatria che noi abbiamo nei confronti di personaggi, di leader politici di successo, vincenti, sui quali proiettiamo tutto il nostro bisogno di contare, di essere importanti, di avere un'identità, di essere dei vincenti anche noi. Diciamo che proprio l'idolatria è un'ammirazione velenosa, perché porta completamente a perdere il senso critico. Ecco, Carmelo chiaramente quando ci presenta queste figure di santi, poi insomma, se prenderete il libro ve ne accorgerete, c'è dietro tanta riflessione, c'è dietro tanto studio, c'è il senso critico dietro, cioè non è un'ammirazione così a buon mercato, è un'ammirazione che è passata al vaglio di tante domande che lui si è fatto, cioè lui ha chiesto ai santi una verifica della loro identità. E quindi appunto l'ammirazione porta, tra l'altro, è quella passione che prelude al nostro contatto, alla nostra conoscenza con la realtà esterna, l'ammirazione, perché se non ammiriamo non nasce neppure il desiderio di conoscere. Se non ammiriamo un santo per quello che ha fatto, per quello che abbiamo sentito dire di lui, non ci viene neppure il desiderio di poterlo, cioè di poter leggere la sua vita, di poter leggere i suoi scritti. L'ammirazione è proprio quello che ci porta verso la conoscenza del mondo esterno e ci decentra dal nostro io. Noi siamo molto individualisti nella società di oggi, no? Vengo prima io e poi gli altri forse. Ecco, l'ammirazione è qualcosa che invece non ci sminuisce, tra l'altro. Cioè, la capacità di ammirare non è che sminuisce quello che siamo, ci rende però più modesti, ci fa sentire più piccoli ma non insignificanti, perché mette proprio in movimento un desiderio di conoscenza e anche di emulazione nei confronti del mondo esterno. E qui ci sarebbe da parlare di tante figure, insomma, di tutti i profili meriterebbero una trattazione a parte, dei santi appunto del libro di Carmelo. Ovviamente non è possibile. Ecco, una figura particolare è quella della Madre Candida, perché lì Carmelo non mette in campo soltanto la sua ammirazione, quello sì, ma anche racconta un po' la sua vita qui a Ragusa, la sua infanzia, come Sua Eccellenza vi ha già ovviamente anticipato. Perché questo incontro con la Madre Candida, tra l'altro, appunto, ha svegliato in lui l'ammirazione per il Santissimo Sacramento, per come lui racconta quando entrò nella chiesa del monastero delle monache di Via Marsala, all'epoca Via Marsala, e vide appunto, c'era appena stata un'adorazione eucaristica, e vide come era allestito l'altare dove era riposto il Santissimo Sacramento. E lì venne preso dall'ammirazione appunto per l'ordine. Intanto appunto per il tabernacolo, per la tovaglia, per insomma tutto bello, per la bellezza di questo tabernacolo, e poi per l'ordine in cui era tenuto. E lì capì l'importanza che aveva per le monache il Santissimo Sacramento, e quindi l'importanza che aveva in sé per sé questo, e questo l'ha accompagnato per tutta la vita. Una scoperta che insomma fatta durante l'infanzia, che poi ha segnato tutta la sua vita, per dire quanto è importante. E un ultimo aspetto su cui vorrei soffermarmi è la poesia, perché questo libro è scritto anche da un poeta, perché Carmelo è anche poeta, ha scritto appunto anche dei libri di poesia, ma si sente proprio lo spirito poetico con cui si avvicina alle figure dei santi e con cui ne parla. Uno spirito poetico che è attratto certamente dalla loro santità, ma anche dalla loro umanità. Santa Teresa di Gesù Bambino. Carmelo descrive i cieli della Normandia, che sono sempre popolati di nuvole, oppure i prati, immaginando che anche Teresa li amasse. Ma immaginando, cioè lei ne scrive nella storia di un'anima, perché anche lei era un po' una poetessa, un animo poetico. Per cui i santi un po' sono stati anche dei poeti, chi più chi meno, ma insomma sono stati anche dei poeti dell'amore di Dio, perché solo un poeta lo può vivere e declinare in una maniera così bella come hanno fatto i santi. Hanno trasformato un po' le loro vite in opere d'arte, in opere di poesia. E d'altra parte noi sappiamo benissimo che il linguaggio della mistica è il linguaggio della poesia, fin dalla Bibbia. Il linguaggio dell'amore è il linguaggio della poesia, quindi non poteva questa ammirazione, questo amore di Carmelo nei confronti dei santi non esprimersi anche con un linguaggio poetico. E poi queste lettere. Ecco, il termine lettere è molto bello, perché sembra che siano lettere che Carmelo rivolge ai santi, e lo sono. Però Carmelo stesso nella dedica dice che i santi sono lettere che Dio rivolge a noi, lettere d'amore che Dio rivolge a noi. E quindi noi prima riceviamo questa lettera, e poi magari rispondiamo con la nostra lettera d'amore. E infatti scrive: d'altronde, contrariamente a quel che di solito pensiamo, siete voi, i santi, che venite verso di noi, e non già noi verso di voi. E quindi sono i santi che sono venuti incontro a Carmelo, no? Ti sei imbattuto in queste figure che ti hanno svegliato l'ammirazione, e sono stati loro per primi a venire verso, e sono effettivamente loro, se ci pensiamo, che a un certo punto a qualche crocevia della nostra vita si presentano, e noi ci imbattiamo in loro, e sono loro che ci sono venuti incontro, e quindi noi appunto li incontriamo perché sono loro. E questo ci dimostra appunto che non sono soltanto figure che troviamo nei libri, ma esistono davvero. Nessuno, dice il Vangelo di Luca, e qui concludo, accendendo una lucerna la pone in un luogo nascosto, né sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché quelli che entrano vedano la luce. Ecco, i santi per noi sono questo, sono lucerne che sono state messe appunto ben in evidenza perché noi potessimo vedere la luce, e credo che Carmelo ci abbia aiutato attraverso questo libro a poter essere anche noi irradiati da questa luce della santità. Grazie.
1: Bene, grazie. Intanto ringrazio il Vescovo Giuseppe che è qui, che per me la sua presenza è la presenza con quella che è la Chiesa nella quale io ho scoperto la fede, ho proseguito, grazie a Dio, con un po' di, insomma, di difficoltà nella strada della fede, e questa è la mia Chiesa madre nel vero senso della parola. E non ce lo dobbiamo mai dimenticare questa cosa. Il luogo dove noi siamo stati battezzati è veramente, come dire, la grazia dello Spirito Santo che ci accompagnerà per tutta la vita, e nessuno di noi può cancellare queste radici veramente spirituali, insomma, no? che sono evidentemente. E qui dovrei raccontare cosa sia stata per me Ragusa, ma questo non lo posso fare ora, non è il momento. Però ringrazio anche Bruno, ovviamente, insomma, io sì, gli ho chiesto di qualcosa anche te, però lo ringrazio perché purché ci conosciamo e abbiamo un rapporto quotidiano, viviamo appunto nella stessa casa, nella stessa cosa. Però appunto ero curioso di sentire il suo parere, perché io lo conosco, è un filosofo, quindi ha il senso critico molto sviluppato. Anche quando io faccio qualche omelia e un passaggio non gli torna, viene lì e mi dice: questo non l'hai trattato. Vabbè, quindi grazie Bruno, non per me, perché oggi non si parla di me, certo anche di me perché sono, ma si parla, come ha detto Bruno, delle meraviglie di Dio, delle meraviglie di quello che il Signore con le nostre semplici vite riesce a fare. E il Signore non ha questa strada facile come tante volte immaginiamo. E dico soltanto la cosa che io in queste, studiando queste figure di santità, mi sono, come dire, messo dalla parte della Chiesa che in effetti prima di, come dire, beatificarli, santificarli, fa un lunghissimo lavoro che voi non potete immaginare. Io non credevo mai nella mia vita che mi sarei trovato imbarcato, anche fino adesso, fino ad ora, al mese di agosto, che sono stato una settimana qui in Sicilia, poi sono dovuto tornare a questo benedetto lavoro che ormai... Ogni tanto dico al Signore: Gesù, ti prego, dammi un po' di respiro. Ma sono loro che ti cercano, sono loro i santi. E quello che ha detto Bruno è veramente molto importante, perché pensate a un ragazzino di 13, massimo 14 anni, io non ricordo bene perché non sono bravo in matematica o altre cose, però... Le mie impressioni sono molto vive, E come ci ha insegnato un grande scrittore francese, Marcel Proust, La ricerca del tempo perduto, ognuno di noi la memoria la rivive, e la rivive in momenti. Ecco, io a questi santi mi sono sempre soffermato su cose veramente, sui loro anche momenti brutti, momenti anche drammatici. Qui siamo in una chiesa carmelitana, pensiamo soltanto a un San Giovanni della Croce, e già lì potreste, capito, trovare veramente sofferenze che uno si domanda: ma come hanno fatto? Perché io non ce l'avrei fatta. Loro ce l'hanno fatta a mantenere la fede, a mantenere la cosa, e così via. Quindi quello che mi interessa delle figure dei santi sono i nodi della loro vita, perché la Chiesa vuole sapere quello, vuole sapere se effettivamente sono stati, insomma, fedeli, sono stati attaccati a Dio. E quindi, ecco, per dirne uno, visto che ci sono qui le sorelle della madre Skrinar, quello che mi ha sempre interessato della figura della madre Maria Skrinar, la beata Maria Skrinar, che cos'è? È il fatto che lei evidentemente ha superato un sacco di problemi con la famiglia, con questo, con l'altro, e poi a un certo punto è il Sacro Cuore che gli dice evidentemente di fare questa congregazione, questa cosa, e lei muore avendo soltanto 12 suori. Pensate un po', uno dice: ma scusa, ma caro Gesù, ma insomma, qui com'è la... lei ti ha dato tutto e te sembra che, insomma, è morta veramente. E c'è una fotografia che, se andate ora alla casa madre a vedere il bellissimo museo, voi capirete quella fotografia della morte della beata Maria Skrinar. È qualcosa di che veramente non inquieta, ma qualcosa che fa pensare che Dio è misterioso, veramente non è alla nostra, non ha le nostre categorie. Noi siamo attaccatissimi alle nostre categorie. Ecco, quindi per parlare, per me i santi sono, appunto, come ha detto Bruno, dei compagni di strada che nel momento che ne hai bisogno, cioè li interroghi e loro ti rispondono, e ti rispondono con una cosa assolutamente: Dio ha un amore folle per l'essere umano, ma Dio vuole da noi questo amore folle, non importa come lo raggiungiamo, non importa, non è tanto importante la cosa, importante è sempre dirgli di sì, dirgli quel sì che Maria ha detto, non so come abbia fatto, ma insomma comunque l'ha detto la Madonna. E quindi il Carmelo è stato, quando poi ho capito meglio tante cose, il Carmelo, quando i primi padri si sono messi alla scuola del profeta Elia, ecco, si sono messi alla scuola dei santi. Questo mi sembra è la cosa che oggi un pochettino dovremmo un poco, cioè noi non li consideriamo, ci consideriamo in qualche modo con i nostri problemi, con i nostri interrogativi, i nostri dubbi, le nostre inquietudini, ma non ci mettiamo alla scuola delle persone che veramente sanno. E quindi Bruno mi conosce troppo bene, vedete, ha parlato dell'ammirazione, una cosa che loro conoscono bene. Perché io invece non mi sono dedicata a qualche cosa senza prima provare una grande ammirazione, e l'ammirazione è qualcosa che evidentemente poi queste figure ti istruiscono. Il Vescovo Giuseppe ha detto: ma ti sembra che sia accolto una cosa che mi riempie un po' di speranza. Spera vuol dire che, insomma, non ho sbagliato la mia vita, non ho sbagliato. Quando dice: con l'animo di un fanciullo, perché io alla mia età non ho mai passato un giorno senza imparare qualcosa. Imparare. Ho sempre avuto da piccolo il desiderio di imparare. E vengo subito, e qui il discorso si fa lungo, ma spero che voi abbiate capito. Ecco, io ho bisogno di imparare, non mi sento mai una persona che sa tutto, che impara tutto. Non ho voluto fare l'intellettuale, nemmeno di Dio, perché evidentemente, anche se sapevo che il Signore avrebbe bisogno anche di questo, però non mi sentivo, lo lascio fare agli altri, capito, no? Cioè, difendere da teologo la fede, illustrarla, eccetera, e così via. Ho sempre invece rimasto attaccato alla vita, e la vita non è questo cammino trionfale che tante volte noi sogniamo, insomma, no? La vera vita è quella con Dio, perché come diceva San Giovanni della Croce, ogni pensiero dell'essere umano è grande, un pensiero però, non una cosa così, cioè il desiderio di dire: Signore, cosa vuoi da me che io faccia? Noi, questa è la domanda che dovremmo, cosa vuoi, capito? Che, perché il Signore ce lo domanda a noi, ci domanda anche a noi: ma tu che cosa ti aspetti da me, no? Che cosa ti aspetti da me? Quella è la domanda che fa di Elia. Elia, che fai qui? Che sei venuto a fare qui sull'orlo? Cosa ti aspetti da me, no? Ecco, quindi evidentemente vedete questa lunga cosa, il Carmelo che si mette alla scuola dei santi, e Dio non ha fatto altro che seminare nel Carmelo un sacco di santi. Sapete, io non ho parlato soltanto di quelli che potevo, ma invece c'è una schiera, perché il Carmelo è sempre stato alla scuola dei santi, sempre. Ecco perché il profeta Elia, insomma, no? E questo, allora, quello che è stato per me, diceva Teresa di Gesù Bambino, sì, perché lei che mi ha insegnato la vita con Dio, ecco, cosa Dio si aspetta da me, ma cosa io mi aspetto da Dio. E lei mi ha sempre accompagnato, io la chiamo la mia sorella nella fede, perché il Signore ci mette i nostri angeli custodi accanto, ce li mette. Diceva un grande mistico, il Signore gli diceva: ma che cosa? Scegliti un santo oggi per pregarlo e per imitare in qualche modo qualche sua virtù, qualche sua cosa, e così eccetera. E lo Spirito Santo ci prende sul serio, capito? E quindi evidentemente i santi sono per noi veramente quelli che ci custodiscono, e custodiscono anche la Chiesa, perché la Chiesa oggi, questo libro non lo capirete se non vedete questi santi che toccano tutti i problemi della Chiesa anche di oggi. La Chiesa di oggi sta vivendo un momento difficile, ma qual è il momento che non è stato difficile? Vabbè, ma oggi in maniera molto particolare, e il Signore gli ha dato gli angeli custodi che possono, i messaggeri che possono portarlo. Finisco con la Madre Candida, perché questo ci tenevo moltissimo. Sono qui stasera e anche per questo, perché dicevo anche alla mia comunità: ma come, questo libro, ecco, che è nato a Ragusa, perché mi è nato qui, capito, tutta la cosa c'era, e vorrei che almeno a Ragusa si sapesse per quel poco che cosa c'è. Ecco, la prima volta che sono entrato al Carmelo, intanto una cosa importante, perché l'incontro con Teresa di Gesù Bambino fu nel momento in cui la madre diletta di Cristo Re, una carmelitana dalla Ruota, vedendomi che ero andato lì a domandare se potevo entrare in chiesa, ma la chiesa era chiusa, e dice: ma cosa vuoi fare? Ma io vorrei fare una visita a Gesù. E lui si è incuriosita, ha cominciato a domandarmi, capito? E quindi evidentemente questa, e lei mi disse: ti do qualche cosa. Mi regalò La Storia di un'anima di Teresa, e quello fu un incontro. Io capii che lì veramente c'era lo spirito di Gesù, veramente lo spirito vero, vivo, e non mi sono staccato. Ma l'incontro con la madre Diletta è stato anche l'incontro con la madre Candida, perché la madre Candida era... Allora mi disse, ma vieni sabato perché abbiamo l'adorazione eucaristica, e così ti apro la chiesa e tu puoi fare la visita. E io sono andato. Ma la prima cosa che sono rimasto abbagliato dalla lezione, c'è la bellezza con cui queste sorelle, la madre Candida ormai era morta, quindi non lei, la mia lettera a lei è una lettera alle carmelitane, alle sue figlie che hanno tenuto quella chiesa come uno specchio, perché era l'Eucaristia. E io lì ho capito che se l'Eucaristia veniva trattata in questo modo, la bellezza delle tovaglie, mi ricordo, ma come si fa un ragazzino a mantenere ancora nella memoria la bellezza delle tovaglie? Folle, insomma, una cosa. Ma queste sono le... E ieri, vedendo delle sorelle che appunto preparavano un po' la cappella che ora qui bellissima, che ho visto ora venendo qui del coso eccetera, e ho ritrovato quello che ho sentito lì in quel momento. E quando Bruno dice è un omaggio poetico, sì, potevo cominciare in 100.000 modi, ma tanti non la conoscono la madre Candida, soprattutto le persone che io gliene parlo, eccetera, però non sanno niente, capito, di chi era e chi non era. Allora, capito, ho cominciato proprio in questa maniera, cioè cominciando a capire che capivo la presenza di Dio attraverso la cura, l'amore, i fiori e l'oro che circondava Gesù. Poi non oro, insomma, nel senso, capito, ma e l'oro è bello, perché anche se è finto in qualche maniera, però è meraviglioso, perché è il segno veramente della divinità, di Dio. È il segno, non è soltanto sinonimo di ricchezza, di cose, c'era il segno della cosa e così via. E quindi, ecco, capite, siccome noi in Toscana spesso e volentieri vediamo un pochettino di trascuratezza, e io anch'io che andavo... mi accorgevo che, ecco, pensate che cosa sono le nostre chiese quando sono curate e sono indirizzate verso quel tabernacolo lì, perché tutto è lì. Quando qualcuno viene a Sagliolino la domenica e nel chiostro mi vede preparare i fiori, mi domanda, ma c'è un matrimonio? No, è domenica. Per noi la domenica, e devo spiegare a questi turisti che cos'è la domenica. Cioè, per noi la domenica è la festa più grande, ma la festa più grande perché incontriamo Gesù nell'Eucaristia, la nostra speranza. Ecco, quindi la mia lettera alla madre Candida è una lettera alle sorelle del Carmelo. La gratitudine che io ho avuto da ragazzino, che attraverso la loro testimonianza di come trattavano la Chiesa e l'Eucaristia, questa è la poesia. La poesia non è quello che uno pensa, che piglia una parola e la mette sotto l'altra e fa la poesia, no, non è questo. La poesia è uno sguardo diverso sulle cose. Ti capitano tante cose e tu hai uno sguardo, il poeta ha uno sguardo diverso sulle cose. Cioè vede quello che gli altri non vedono. Questo è il discorso poetico. Scusatemi, non per dirmi del poeta, questo non lo so, perché lo sa Dio e lo sa quello. Però per me la poesia è questo. È questo sguardo diverso che tu hai sulle cose. E volevo soltanto appunto che parlassimo, quindi... State attenti col discorso dei nostri santi, state attenti. Non pensate soltanto di pensare che sono finiti, come dire, hanno dato già tutto quello che avevano da dare, che noi li conosciamo bene, che noi sappiamo tutto. Ecco, non prendeteli sul serio, perché sono persone come noi, ma che Dio è riuscito con loro a fare quel capolavoro che sogna per ognuno di noi. Grazie.
2: Bene, allora grazie Don Bruno, grazie Carmelo, davvero vi ringrazio per avermi dato l'opportunità stasera di essere presente qui a questo momento di presentazione del libro. Voi sapete che i libri si presentano per che cosa? Per accrescere la nostra cultura. Ma non solo, si presentano anche perché questa cultura poi possa essere, diciamo, accresciuta ancora di più andando a leggere il libro. E lì sotto ci sono tanti libri che voi potete, diciamo, acquistare, prendere, guardare. Per cui, a parte lo scherzo, sono a disposizione lì dei libri che potete anche diciamo, prendere e acquistare per poter leggere davvero queste bellissime riflessioni di Carmelo. Io vorrei sottolineare questa dimensione proprio della bellezza, dell'ammirazione, della contemplazione, perché io penso che è uno dei tratti più importanti della nostra vita, della nostra vita cristiana, della nostra vita spirituale. E se è vero che, come dice San Paolo, oggi noi in questa vita, in questa esperienza terrena, non possiamo conoscere Dio in se stesso, per quello che è, nella sua natura intima, ma lo potremo conoscere quando avremo la contemplazione, la visione di Lui, oggi lo possiamo conoscere per speculum, et in enigmate, come in uno specchio. Per cui se Dio è in se stesso la bellezza, noi partecipiamo della bellezza di Dio, noi abbiamo la bellezza come partecipazione della bellezza di Dio, Dio è la bellezza. Allora in questo mondo, nelle cose contingenti, noi dobbiamo il più possibile e far emergere questa bellezza delle cose per poterci avvicinare sempre di più alla bellezza di Dio. Ma la liturgia, diceva Carmelo, la Chiesa, la casa di Dio, deve essere il luogo privilegiato in cui noi dobbiamo intravedere più da vicino questa bellezza di Dio. Io qualche anno fa sono andato in Tanzania, in Africa, in un villaggio, diciamo così, e sono stato una settimana. E durante la settimana vedevo tutti questi bambini, le persone che andavano a lavorare, i bambini, che davvero non si capiva qual era il vestito e qual era, diciamo, la carne, perché si confondevano, erano, diciamo, tutti vestiti male. Ma la domenica, quando si celebrava la messa lì nella chiesa, era un miracolo. Cioè quei bambini e quelle persone che io avevo viste e visto tutte, diciamo, stracciate, disordinate, anche sporchi, perché lì c'è la sabbia, si cammina, la polvere e così, la domenica era un tripudio di colori, di... Perché? Perché era il giorno del Signore. Io lì davvero ho avuto davvero la conferma di che cosa significa la bellezza per il Signore. Dare al Signore le cose più belle. E quelle persone potevano dare il loro vestito. Oggi anche noi abbiamo perso il senso della domenica, anche da questo punto di vista. Prima c'era il vestito della settimana e quello della domenica. Quando arrivava la domenica, si capiva che era domenica perché ci si metteva il vestito bello, buono, per andare a messa. Per andare a messa. Ed era il senso della festa che passava anche attraverso quell'abbigliamento esteriore. Oggi anche questo un pochettino ci ha fatto perdere la bellezza del giorno del Signore, la bellezza della domenica, perché quello che indossiamo nel giorno feriale lo indossiamo nel giorno della domenica, e quindi riscoprì anche la liturgia. Lui parlava delle tovaglie, ecco, un presbiterio ordinato, lindo, pulito, non lussuoso, ma è bello, e ci mette in comunicazione già contemplando questa bellezza anche sull'altare, e noi sacerdoti, noi diaconi, che quando diciamo facciamo le nostre celebrazioni dobbiamo avere il senso di quello che stiamo facendo, quindi una dignità anche nei movimenti, una dignità nella postura e anche nel vestire. E se voi qualche volta ci vedete uscire per andare sull'altare e magari abbiamo il camice uno da una parte alzato, da una parte abbassato, allora fermateci, ci dice parli, si sistemasse un pochino in maniera tale che possa anche dall'aspetto rendere lode al Signore per questa, diciamo, bellezza. Quindi grazie davvero per questo contributo che oggi ci avete dato per la nostra riflessione e anche per la nostra preghiera. Bene, ora come prosegue?
3: Alle 19 ci sarà la celebrazione eucaristica, quindi...
4: Dal Santuario della Madonna del Carmine di Ragusa abbiamo trasmesso la presentazione del libro Un giardino tra cielo e terra, lettere agli amici di Dio, di Don Carmelo Mezzasalma, fondatore della comunità di San Liolino.

visto che scegliendo te tutto ha un senso, una ragione. Ho visto che scegliendo te neanche il dolore è una prigione. Ho visto che scegliendo te da me siamo diventati tanti.

ci colleghiamo con il santuario della Madonna del Carmine di Ragusa per trasmettere la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Placa, Vescovo di Ragusa.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Eccellenza Reverendissima, con profonda gratitudine la comunità del Santuario e la famiglia del Carmelo le rivolgono il più caloroso benvenuto. La sua presenza a presiedere questa solenne celebrazione eucaristica è per noi un dono grande che rende ancora più prezioso questo momento di festa. Oggi ricorre l'80° anniversario di fondazione dei Carmelitani Scalzi qui a Ragusa, una presenza fortemente voluta dalla Beata Maria Candida dell'Eucarestia, considerata la madre del Carmelo di Sicilia. E fu proprio il suo instancabile zelo a segnare il ritorno dei padri nell'isola, rimasti assenti fin da quel doloroso scioglimento degli ordini religiosi del 1866. Il nostro ricordo grato va alla prima comunità inviata dalla provincia veneta, che iniziò il ministero in questo luogo il 29 settembre del 1946. Padre Casimiro Massara, primo priore, le sue spoglie mortali riposano in questo santuario insieme a Padre Pasquale, Padre Paolo e Fra Silvestro, e sulle loro orme continuiamo ancora oggi a camminare. Insieme a lei, Eccellenza Reverendissima, ringrazio di cuore il nostro commissario Padre Andrea Oddo, che ha voluto condividere intensamente con noi questo tempo di grazia. In questa liturgia le chiediamo di benedire il nostro cammino affinché il carisma del Carmelo continui a fecondare la diocesi di Ragusa. Ecco, grazie Eccellenza per la sua paterna vicinanza come sempre.

Grazie Padre Gianni per averci introdotto in questa celebrazione liturgica, ecco, in questo momento di gratitudine al Signore per gli 80 anni della presenza dei padri carmelitani qui a Ragusa. E saluto te, saluto il commissario, saluto i carissimi confratelli presbiteri e diaconi e saluto tutti voi cari fratelli e sorelle. Vogliamo elevare al Signore la nostra preghiera per intercessione dei santi della spiritualità carmelitana, ma anche per intercessione dei santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, chiedere al Signore che questa presenza carmelitana nella nostra chiesa locale possa perpetuarsi nel tempo, perché ecco, abbiamo davvero bisogno di spazi nei quali contemplare la presenza del Signore attraverso il silenzio, l'orazione, la contemplazione, che sono punti centrali proprio della spiritualità del Carmelo. E allora con questo auspicio che trasformiamo in preghiera, riconosciamo i nostri peccati per essere più degni di celebrare questa santa messa. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Signore pietà. Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.

0: Preghiamo. O Dio che con ordine mirabile affidi agli angeli e agli uomini la loro missione, fa che la nostra vita sia difesa sulla terra da coloro che in cielo stanno sempre davanti a te per servirti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen.

Dal libro del profeta Daniele. Io continuavo a guardare quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve, i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. Mille migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio.

0: Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.
1: Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.
0: Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo.
1: Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.
0: Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza.
1: Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.
0: Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore, grande è la gloria del Signore.
1: Cantiamo al Signore,

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.

In quel tempo Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste». Poi gli disse: in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo». Parola del Signore.

Carissimi fratelli e sorelle, la festa dei santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele è l'80° anniversario della presenza dei frati carmelitani, dei padri carmelitani scalzi a Ragusa. Si incontrano oggi nella parola di Dio attraverso un'immagine di straordinaria profondità teologica. Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo. Il cielo si apre perché in Cristo Dio viene incontro all'uomo e lo introduce alla comunione con Lui. Gli angeli salgono e scendono sopra il Figlio dell'uomo perché Cristo è il luogo definitivo dell'incontro tra Dio e l'umanità, il vero Betel nel quale la distanza tra il cielo e la terra viene definitivamente colmata. In Lui, in Cristo, Dio entra nella storia e l'uomo viene introdotto per grazia nel mistero della vita di Dio. La visione di Daniele aveva già contemplato uno simile a un figlio d'uomo, al quale vengono consegnati potere, gloria e regno. Giovanni riconosce in Gesù il compimento di quella visione. Egli è il Figlio dell'uomo, il Signore della storia, colui nel quale Dio manifesta il suo disegno di salvezza. Ma questo Signore della storia non rimane lontano dall'uomo. Gli si fa vicino, posa il suo sguardo su di lui e lo chiama personalmente. A Natanaele dice: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto. Prima ancora che l'uomo inizi a cercare Dio, Dio lo ha raggiunto con il suo sguardo. La fede nasce proprio da questa precedenza della grazia. È Dio che apre il cielo, chiama e porta l'uomo alla comunione con Lui. La festa degli arcangeli e questo 80° anniversario costituiscono dunque una provvidenziale coincidenza. Se gli angeli sono i messaggeri attraverso i quali Dio manifesta la sua presenza e la sua volontà, la vita consacrata rende visibile nel tempo la priorità di Dio e ricorda alla Chiesa che il cielo si apre là dove l'uomo accoglie la sua grazia, ascolta la parola e si lascia condurre all'incontro con Lui. È in questa prospettiva che comprendiamo la vocazione del Carmelo: custodire nella Chiesa uno spazio nel quale l'uomo possa fermarsi, ascoltare Dio e lasciarsi raggiungere dalla sua presenza. Nell'orazione questa vocazione trova il suo centro. Teresa di Gesù nel Libro della Vita scrive: l'orazione mentale non è altro per me che un rapporto di amicizia, un frequente trattenimento da solo a solo con colui da cui sappiamo di essere amati. La contemplazione comincia proprio da questa certezza, dall'amore preveniente di Dio che si dona all'uomo. L'orazione è il luogo nel quale impariamo a riconoscere questo sguardo d'amore che ci ha preceduti e continua a sostenerci. Cari fratelli, il Carmelo è scuola di interiorità perché è scuola della presenza di Dio. In un tempo nel quale l'uomo rischia di vivere disperso nella molteplicità delle voci e delle sollecitazioni, il Carmelo ci ricorda che esiste un luogo nel quale ritornare, il cuore, che è il luogo dove abita Dio. Santa Elisabetta della Trinità pregava:
pacifica la mia anima, rendila tuo cielo, tua dimora prediletta, luogo del tuo riposo. Ecco, potremmo dire, un modo perfettamente carmelitano di comprendere il cielo aperto del Vangelo, non una realtà verso la quale tendiamo, ma il cuore dell'uomo, la sua anima, luogo della dimora di Dio. Ma se Dio abita nel cuore dell'uomo, la sua presenza, accolta proprio nell'orazione, trasforma l'esistenza. Nell'ascesi carmelitana il distacco non è rinuncia fine a se stessa, ma diventa libertà nell'amore, la purificazione del cuore, diventa liberazione da ciò che ostacola l'amore, rendendo la persona pienamente disponibile all'amore di Dio. Giovanni della Croce porta questa verità fino alle conseguenze più alte. Commentando il mistero dell'unione con Dio, scrive che nell'unione d'amore l'amato vive nell'amante e questi in quello, fino ad essere una sola cosa per trasformazione d'amore. L'orazione dunque riconduce l'uomo alla verità più profonda del proprio essere, laddove la grazia lo trasforma progressivamente secondo la forma di Cristo. Da qui nasce anche l'antropologia del Carmelo. L'uomo non si comprende soltanto a partire dalle proprie fragilità, dalle proprie miserie o dai propri fallimenti. Egli è il mistero aperto a Dio, creatura chiamata alla comunione e abitata da un desiderio che nessuna realtà finita può colmare. Il Carmelo guarda l'uomo a partire da Cristo e proprio per questo lo guarda con speranza. Questa esperienza contemplativa si traduce anche in una presenza nella storia. Chi contempla Cristo e nel Carmelo, il Cristo che è oggetto della contemplazione è il Cristo crocifisso e risorto, riconosce nelle ferite del mondo un appello all'amore. La speranza ricevuta nella preghiera diventa responsabilità, servizio e prossimità. Cari padri carmelitani, la vostra vocazione e la vostra presenza sono un dono prezioso per la nostra Chiesa. Attraverso la vostra vita e il vostro ministero, voi aiutate gli uomini e le donne della nostra città a ritrovare il primato di Dio, il silenzio dell'ascolto, il discernimento della coscienza e la libertà interiore. Teresa di Gesù unisce sempre l'amicizia con Dio all'amicizia con i fratelli. La comunità diventa il luogo nel quale coloro che cercano Dio si sostengono nel cammino della fede e della conversione. L'unione con Cristo genera automaticamente comunione con i propri fratelli e apre alla cura dell'altro. La nostra società è segnata da solitudine, fragilità di legami. Il Carmelo può mostrare alla nostra città la bellezza di una vita condivisa nell'amore e nella fraternità, diventando così anche una forma di missione. Sì, la fraternità come missione. Teresa di Lisieux comprese che la sua vocazione personale viveva nella missione della Chiesa. Nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l'amore, scriveva. E questa è una profonda intuizione ecclesiologica. La contemplazione raggiunge la sua pienezza nella carità.
Quando l'unione con Cristo dilata il cuore alla sua sollecitudine per la Chiesa e per la salvezza degli uomini. Anche il monastero, il confessionale, la stanza nella quale una persona viene accolta e ascoltata possono diventare luoghi di missione. Una vocazione accompagnata, un'anima riconciliata, una persona restituita alla speranza, una coscienza illuminata nel discernimento. Attraverso queste opere della grazia, la preghiera, la contemplazione, l'orazione diventa vita e la vita diventa seme di Vangelo nella storia. Carissimi confratelli carmelitani, se la contemplazione genera missione, questo 80° anniversario diventa anche responsabilità verso il futuro. Che cosa il Signore vuole ancora compiere attraverso il Carmelo nella nostra Chiesa e nella nostra città di Ragusa? Abbiamo bisogno di consacrati che testimoniano la bellezza di cercare Dio con tutto il cuore, di padri spirituali capaci di accompagnare nel discernimento, custodendo la libertà delle persone, di luoghi di silenzio, di adorazione e di ascolto, di comunità nelle quali la fraternità evangelica diventi esperienza concreta. Per questo ve lo dico con affetto e gratitudine. Custodite ciò che avete ricevuto. Custodite l'orazione, la fraternità, il silenzio, la dottrina e l'esperienza spirituale dei vostri santi e, come ci diceva Carmelo oggi, di tutti i santi della Chiesa. Custodite il primato di Dio. E soprattutto custodite il popolo che Dio vi affida. La Beata Maria Candida dell'Eucarestia, così intimamente legata alle origini della vostra presenza a Ragusa, ci indica il centro verso il quale tutto converge, l'Eucarestia. Nell'Eucarestia Cristo non soltanto ci parla d'amore, ma si consegna totalmente. Il contemplativo impara così che l'unione con Dio diventa offerta, dono di sé e comunione con i fratelli. Eucaristia, contemplazione e missione sono inseparabili. Chi riceve Cristo impara da Cristo a diventare a sua volta dono. È qui che possiamo comprendere anche la parola che abbiamo ascoltato nel Vangelo, una parola che Gesù rivolge a Natanaele: vedrai cose più grandi di queste. La promessa di Cristo apre il Carmelo al futuro e ricorda che ogni autentica esperienza di Dio genera nuove forme di dono, di comunione e servizio alla Chiesa. Perciò gli 80 anni diventano una soglia di speranza, una storia di grazia che deve continuare. Il Signore vuole ancora aprire il suo cielo sopra questa città, suscitare vocazioni, guarire famiglie, riconciliare cuori, riaccendere la fede ed educare alla preghiera. E lo vuole fare e può farlo attraverso la fedeltà umile e quotidiana dei suoi padri carmelitani. Mentre rendiamo grazie per gli 80 anni trascorsi, chiediamo al Signore un futuro fecondo per il Carmelo di Ragusa, un futuro nel quale il cielo continua ad aprirsi sulla nostra Chiesa attraverso la preghiera, la fraternità, il servizio e la testimonianza dei padri carmelitani. Gli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele accompagnino questa comunità e la nostra Chiesa.
Santa Teresa di Gesù, San Giovanni della Croce e Santa Elisabetta della Trinità, custodiscano nel Carmelo la fiamma della contemplazione e il desiderio di una sempre più profonda amicizia con Cristo. E la Beata Candida dell'Eucaristia, così intimamente legata alla storia di questa comunità, ci conduca al Cristo realmente presente e donato nel sacramento dell'Eucaristia. Maria, Signore e Madre del Carmelo, raccolga sotto il suo manto questa comunità, questa città e questa nostra chiesa di Ragusa, e ci ottenga la grazia di vedere ciò che Natanaele comprese quel giorno, che il cielo è aperto, che Dio ci conosce e ci chiama, che la sua grazia ci precede e che l'incontro con Cristo trasforma la vita in un dono d'amore. E così, con il cuore colmo di gratitudine per questi 80 anni e aperto al futuro con fiducia, affidiamo al Signore il cammino del Carmelo di Ragusa. Sia ancora questa casa un luogo di preghiera e di incontro con Dio, e su questa comunità continua a risuonare come promessa e benedizione la parola del Signore: vedrai cose più grandi di queste.

0: Fidiamo la nostra preghiera al ministero degli angeli, messaggeri di Dio e nostri intercessori.
1: Per l'intercessione dei tuoi angeli, ascoltaci, Signore. Per il popolo di Dio, perché con la protezione dell'Arcangelo Michele possa mantenere intatta la sua fede e respingere gli assalti del maligno. Preghiamo.
0: Per intercessione dei tuoi angeli, ascoltaci, Signore.
1: Per i ministri dell'altare, perché associati alla lode degli angeli siano fedeli dispensatori dei santi misteri. Preghiamo.
0: Per intercessione.
1: Per tutti gli educatori, perché ad imitazione dell'Arcangelo Raffaele siano guide generose e sagge di chi è affidato alle loro cure. Preghiamo. Per gli evangelizzatori e i catechisti, perché con l'aiuto dell'Arcangelo Gabriele siano portatori fedeli del lieto annunzio e lo confermino con la santità della vita. Preghiamo.
0: Per intercessione.
1: Per gli agonizzanti, perché gli angeli del Signore li guidino nell'esodo verso la casa del Padre e li conducono alla Santa Gerusalemme del Cielo. Preghiamo.
0: O Dio nostro Padre, che ci raduni nella Santa Assemblea, accogli i nostri voti e le nostre preghiere e fa di noi degli adoratori spirito e verità, concittadini degli angeli in cielo. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dal mio questo sacrificio, allora gloria del tuo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accoglio, Signore, l'offerta della tua Chiesa, fa che per le mani dei tuoi angeli sia portata davanti a te e diventi per tutti gli uomini sorgente di perdono e di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi proclamiamo la tua gloria che risplende negli angeli e negli arcangeli. Onorando questi tuoi messaggeri esaltiamo la tua bontà infinita. Negli spiriti beati tu ci riveli quanto sei grande e amabile al di sopra di ogni creatura per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui le moltitudini degli angeli celebrano la tua grandezza e le nostre voci si uniscono in adorazione al loro inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Teresa di Gesù, la Beata Maria Candida e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene.

0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ci rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di ricevere la tua famiglia, ma risultato della tua vita.
2: I fedeli celiaci potranno ricevere la Santa Comunione alla destra, vostra sinistra del presbiterio.

Preghiamo. Preghiamo. Nutriti con il pane del cielo, ti preghiamo, Signore, perché

0: rinvigoriti dalla sua forza, sotto la fedele custodia dei tuoi angeli, progrediamo con coraggio nella via della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Ringraziamo ancora a Sua Eccellenza, soprattutto per la missione che ci ha consegnato nella sua omelia, per il cammino e per la responsabilità che siamo chiamati a fare da questo momento in poi. Subito dopo la celebrazione eucaristica siamo invitati tutti a trasferirci nei locali del convento per un momento di agape fraterna, e approfitto anche per dire che dal 15 di ottobre fino al 24 gennaio inaugureremo una mostra fotografica e documentaria di questi 80 anni, qualcosa di bello che ricorderà che cosa è avvenuto in questo luogo, in questa città, con la presenza dei nostri padri fino ad oggi.
0: Il Signore sia con voi.
3: Chinate il capo per ricevere la benedizione.
0: Signore vi benedica e vi protegga.
1: Amen.
0: Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi faccia grazia.
1: Amen.
0: Rivolga a voi il suo sguardo e vi doni la sua misericordia.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
3: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
4: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona serata a tutti.

0: Dal santuario della Madonna del Carmine di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Placa, Vescovo di Ragusa.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
2: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
3: Ancora un buongiorno.
4: According to the Houthi run,
5: le peuple qui a croyé en
6: Dieu. In Pantheon, in
7: semblance de son.
8: La maniera restituita.
9: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
10: Il viaggio del Papa in Francia, Leone ribadisce l'insensatezza della guerra e ancora, dice la Chiesa, continua ad alzare la voce annunciando il Vangelo. Poi in questi 25 minuti del Mondo alla Radio parleremo anche di sostenibilità, transizione ecologica, transizione energetica per un mondo che purtroppo si surriscalda sempre di più. Che ora siamo anche in diretta Facebook, le parole del Papa questi 4 giorni sono stati letteralmente ricchi di tante benedizioni, quasi dei miracoli, lui ha detto, specialmente il tempo trascorso a Lourdes. Allora, sicuramente quattro giorni particolarmente ricchi e anche sorprendenti anche per le migliaia, centinaia di migliaia di persone che sono arrivati a Parigi e non solo, e per parlarne abbiamo qua con noi il nostro vice direttore Massimiliano Menichetti, che è stato tra l'altro in viaggio con il Papa. Massimiliano, tu ti aspettavi questa folla che è stata veramente straripante in qualche modo?
11: Beh, diciamo che in realtà no, e non se l'aspettava anche lo stesso Papa, si è detto stupito, no? nella messa a Place de la Concorde, e anche gli stessi francesi erano colpiti da questa grande presenza, perché si aspettavano 600.000 persone, il dato è stato 800.000 persone, bisogna ritornare al 97 per la giornata mondiale con Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, dove arrivarono 1 milione di persone, ma da tutto il mondo, invece in questo caso erano soltanto francesi. No? Quindi veramente un seme di quella GMG che in questi anni ha camminato ed è sbocciato poi in quello che abbiamo visto, in quello che anche i più critici della laicità, no? Dove c'è stato un grande dibattito proprio a Piazza della Concordia, è stato un grande dibattito perché non si doveva tenere la messa in questa piazza pubblica, perché la laicità afferma la fede deve essere tenuta separata dagli ambienti pubblici. E invece anche i più diciamo scettici da questo punto di vista, critici da questo punto di vista, hanno detto è successo qualcosa a Parigi, adesso si vedrà. Quindi è una sfida anche per la chiesa locale, per la chiesa francese, quello che è avvenuto, questa grande risposta di fede. E poi anche negli ultimi tempi le conversioni, i battesimi, adulti che sono cresciuti a livello di numero ci mostrano un percorso molto in controtendenza rispetto ad altri paesi.
10: E anche perché il Papa in qualche modo ha ribadito anche il valore delle radici cristiane dell'Europa e soprattutto ha ribadito il suo netto no alla guerra in un'Europa che in qualche modo sulla guerra si sta dividendo. Là però appunto è arrivato un messaggio forte: non si può dialogare con le armi.
11: Assolutamente non si può dialogare con le armi, il grande richiamo al multilateralismo, un grande richiamo all'Europa perché sia testimone di questo dialogo. E anche in conferenza stampa ieri sera ha direttamente invitato paesi tra i quali la Russia e l'Ucraina a sedersi per avviare un tavolo negoziale. Questo nell'annuncio cristiano, infatti il Papa ha detto: noi continuiamo a proclamare il Vangelo, che è un Vangelo di pace, di incontro, di fraternità, di fede e di speranza, e in questo contesto è il no assoluto alla guerra.
10: E poi un altro grande momento è stato a Lourdes, un grande momento di fede. Tu che cosa hai respirato là? Perché la gente va a Lourdes?
11: Beh, Lourdes bisogna capire il contesto. L'apparizione della Madonna, che cosa porta lì? Ha trasformato completamente il volto, e lì convergono tantissime persone con grandissime sofferenze fisiche, psicologiche, tantissime. Dall'altra parte, insieme a tanti pellegrini e tantissimi volontari. È un luogo come cornice per capire che cosa è stato quell'incontro, dove di solito, diciamo, normalmente si tende a rimuovere il dolore, si tende a rimuovere la sofferenza. Lì è un luogo invece dove la sofferenza è abbracciata dall'amore di tutti, da coloro che compiono il volontariato, quindi che aiutano queste persone in sofferenza, ma queste persone in sofferenza restituiscono, tanto che ogni volontariato dice con grande forza: io ricevo molto di più rispetto a quello che do. E quel luogo di sofferenza diventa una totale normalità di bellezza e di cura dell'altro. Quindi questo è il contesto dove la persona è al centro e rispetto alla grotta di Lourdes, dove ci sono tutti questi pellegrinaggi, dove migliaia di persone vanno o si immergono nelle vasche dove scorre l'acqua, no? L'acqua di Lourdes, che la Madonna appunto ha chiesto, no, di dare quest'acqua, no, affinché ci si purifichi, quindi è un percorso di purificazione spirituale, e anche quest'acqua che si può bere, no? Ci si può lavare, e c'è fede nel compiere questo, no? C'è tanto affidamento. Tutti arrivando alla grotta portano loro stessi le proprie preghiere, le proprie preoccupazioni, le proprie ansie, le proprie difficoltà, che lì non vengono celate, perché sofferenza e dolore vuol dire anche non accettazione, vuol dire rabbia, vuol dire dispiacere, certo. Però ci sono tutti questi percorsi, vengono posti ai piedi della Vergine affinché lì vengono lasciati. Ecco, è un luogo dove c'è un dare e un ricevere, cioè, quindi si poggiano le proprie fatiche e si riceve quello che poi il cuore riceve.
10: Senti, per chiudere, tu l'hai detto, Francia, una nazione fortemente laica, in alcuni casi anche laicista, diciamo, è così, però che ha delle fortissime radici cristiane. Questo viaggio in qualche modo cambia l'idea che la Francia ha della Chiesa e del Papato? L'ha cambiato? L'ha rafforzato nel suo valore identitario europeo e cristiano?
11: Possiamo dire che sicuramente si è visto un altro volto. Molto spesso i mezzi di comunicazione narrano una Francia in opposizione, una Francia molto distante da quello che è il senso delle proprie radici, quindi le radici cristiane, da quello che è il senso dell'altruità, sottolineando altri aspetti, diciamo, di distanza, di rottura, di frattura. Invece no, questo viaggio ha consentito di vedere, il che non vuol dire rinnegare anche una parte o problematica comunque diversa di pensiero che esiste, che c'è, ma questo viaggio ha messo in evidenza anche quest'altra parte del volto, e che è un volto invece tutto proiettato, come dicevi giustamente, non solo a riscoprire le proprie radici cristiane, ma ad affermare la propria identità cristiana. Quindi è questo che ha stupito gli stessi francesi, cioè hanno visto qualcosa che raramente viene messo così in mostra, cioè così che raramente viene così in evidenza. Permettimi di dire, certo, una cosa veloce per quanto riguarda anche la questione della grotta di Lourdes. Il Papa lì ha ribadito la centralità della vita e questa sofferenza che restituisce, la centralità della vita che mai deve essere negoziata, che mai deve essere scartata, e anzi ci sono state tre bellissime testimonianze anche di una volontaria prima che poi ha avuto un grave incidente e poi è diventata lei stessa colei che veniva assistita, che ha condiviso questo grande dolore, anche la rabbia, no? La non accettazione, certo. Cioè lei era andata in bicicletta, cade e diventa paraplegica. A quel punto, trovandosi a Lourdes dall'altra parte, cioè dalla parte di colui che doveva essere assistito, in realtà lei era entrata in lotta quasi con Dio, no? Cioè ce l'aveva con Dio, lei stessa ha detto respingere questa condizione. Quando a un certo punto perde il lavoro, perde tutto, quando a un certo punto ritrova il lavoro, fa una domanda, lei neanche crede che sarà accolta questa domanda, che poi viene accolta, era una domanda per essere un assistente di Lourdes. Quindi è lì lei compie, diciamo, un altro passo in questa trasformazione della sua vita, dove si sente accolta da questo segno di speranza che viene da Lourdes stesso, cioè per dire, no? Prima era una volontaria, poi
10: la trasformazione.
11: E poi un'altra trasformazione ancora. È un medico bellissimo che ha ribadito, ha letto l'ultima parte del giuramento di Ippocrate, era commosso, piangeva, chi potrà rivedere questo anche sui media vaticani, questo video, dove lui commuovendosi ha ribadito: mai presterà il suo servizio contro una vita, ma sempre per salvarla. Ecco, questo messaggio fortissimo, dove la sofferenza diventa condivisione e diventa importante anche per gli altri, cioè vivere una condizione di sofferenza non è essere ai margini, ma essere centro e aiuto per tutta la Chiesa. Il Papa ha ribadito questo: siete cuore della Chiesa alle persone che soffrono. Ecco, queste storie ci aiutano anche a capire questa trasformazione, questo dare, questo pregare insieme, vivendo una vita vera e piena, perché quando veniamo distolti dal nostro equilibrio, noi rifiutiamo la sofferenza, il dolore, la rifiutiamo, ed è normale, ma in un cammino di fede, in un cammino di speranza, questo mano a mano si trasforma. Lì ci sono stati anche tantissimi laici, abbiamo incontrato alcuni non credenti, alcuni di altre religioni, ma portati dai loro amici che gli dicevano: vieni, no? Perché in ognuno di noi c'è una domanda e Lourdes è un modo per poter cominciare a dare una risposta.
10: Certamente, allora una Francia che sicuramente riflette sulle proprie radici cristiane, grazie anche a Papa Leone. E si può chiudere qua la nostra diretta Facebook. Ora però noi facciamo un focus sull'Ucraina, su che cosa succede appunto in Ucraina, e diamo la linea a Gianmarco Murroni.
3: L'incendio doloso che ha colpito la Milrem, stabilimento di produzione di droni con sede a Tallinn, è stato un atto deliberato e pianificato in anticipo, commissionato dalla Russia. Lo ha affermato il servizio di sicurezza interno dell'Estonia, che dall'inizio della guerra in Ucraina ha identificato e arrestato più di 20 persone coinvolte in attacchi condotti per conto dei servizi di sicurezza russi, ha spiegato l'agenzia, sottolineando che tra gli obiettivi figurano aziende della difesa, in particolare quelle attive nella tecnologia dei droni, e organizzazioni che sostengono Kiev. Mosca continua a cercare opportunità per compiere atti di sabotaggio e altre attività ostili in tutta Europa, ha precisato l'agenzia estone, con l'obiettivo di indebolire il sostegno all'Ucraina tra gli alleati europei. Non siamo coinvolti nella vicenda, ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Peskov. Tali affermazioni sono infondate e prive di qualsiasi riscontro. Intanto proseguono gli attacchi russi in Ucraina. Le difese aeree ucraine hanno distrutto 106 droni durante la notte. A Kiev sono stati danneggiati centri dati ed edifici residenziali. Nella regione di Odessa sono stati presi di mira un istituto scolastico, un dormitorio e due navi straniere. Sotto i colpi russi anche le regioni di Dnipro, Kharkiv, Sumy, Donetsk e Zaporizhia, con danni a impianti energetici e imprese civili.
10: Ora noi cambiamo argomento, parliamo di risorse idriche, perché oggi c'è stato e c'è tuttora fino a venerdì il Forum Euro-Mediterraneo dell'acqua a Roma. È intervenuto il direttore generale della FAO, Ku Dong-yu, che ha detto che i paesi devono condividere le loro informazioni sulle risorse idriche, i fiumi e le falde acquifere. In sostanza non si fermano ai confini nazionali, così ha detto appunto il direttore generale della FAO. È intervenuto anche il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, che ha sottolineato come l'Italia stia intervenendo sulla gestione delle risorse idriche, dell'acqua in sostanza, con oltre 15 miliardi di euro, tutto questo appunto per ridurre le perdite e investire maggiormente in infrastrutture. E infatti, lo dobbiamo dire, la sensibilità verso questi temi sta aumentando, soprattutto tra le nuove generazioni. Infatti Fondazione Simbola, Università Luiss, Guido Carli e Union Camere hanno promosso l'iniziativa 10 tesi per la sostenibilità, a cui, pensate, hanno partecipato 80 università di tutta Italia, dall'economia all'ingegneria, dalla letteratura alle scienze politiche. Insomma, ai vincitori andrà un premio di 2.000 euro. Poi ci sono stati anche 90 menzioni. Allora, noi a Ermete Realacci, appunto presidente di Simbola, abbiamo chiesto: davvero questa sensibilità verso la transizione ecologica, energetica, verso la cosiddetta sostenibilità, che sia ambientale o lavorativa, sta davvero prendendo sempre più piede?
4: Diciamo, nell'economia e nella società sì, nella politica meno. Nel senso che quello che accade da tanti anni, noi facciamo ogni anno anche un rapporto che si chiama Green Italy, in cui misuriamo le imprese che stanno investendo sul green, cioè fonti rinnovabili, risparmio energetico, recupero dei materiali, innovazione di processi e di prodotto, e sono sempre di più, grosso modo il 40% delle imprese manifatturiere, e sono quelle che vanno meglio, che producono più posti di lavoro, che esportano di più, che crescono di più. In questo caso questa iniziativa, che coinvolge tanti mondi, perché è realizzata da Simbola assieme alla Lewis, a Union Camere, Deloitte, a 26 università, alla Crui, al Maraura, insomma un mondo molto esteso, invita i neolaureati a inviare le tesi che hanno a che fare con la sostenibilità, e la risposta è altissima, 1699, sembra quei numeri un po' finti, ma invece reali, e aggiungo, copre 80 università. Quella che ha inviato, e lo dico a Radio Vaticana,
10: certo,
4: il maggior numero di tesi è la Cattolica, che ha inviato un numero nettamente superiore a quello delle altre università italiane. Questo significa che c'è una grande sensibilità, ma che si sono in movimento tutti i saperi, perché ecco, la caratteristica di questo bando è di rivolgersi a tutti i saperi, perché ognuno dei saperi è chiamato a contribuire a questa sfida per una economia più a misura d'uomo, per una società più a misura d'uomo.
10: Ecco, Relacci, ma voi vedete però qualche forma di resistenza nelle imprese nel passare a una vera sostenibilità ambientale e lavorativa? C'è ancora chi pensa che sfruttando l'ambiente, pagando di meno i lavoratori, dando meno diritti, tutto sommato si arriva meglio a fine anno, a fine mese con i bilanci?
4: Ma sicuramente c'è, ma sono quelli che perdono, nel senso che poi invece i dati che noi riscontriamo nella realtà, e queste non sono ipotesi, è che accade il contrario, che come dicevo le imprese che sono più orientate alla sostenibilità, che significa anche che hanno migliori rapporti con i lavoratori, con i territori, con i subfornitori, sono quelle che vanno meglio e che sono più vicine anche a quell'anima del Made in Italy, no? Che è fatta anche di relazioni, di comunità, insomma che è fatta di un'economia più a misura d'uomo.
10: A questo punto quale senso ha fare questo premio a pochi giorni, diciamo, dalla COP 31, che speriamo se non altro ribadisca alcuni obiettivi, come quello per esempio di non superare il grado e mezzo di surriscaldamento della Terra?
4: Ma io non sono normalmente un pessimista, ma sul grado e mezzo purtroppo la do per persa, però è importante che si mantenga la tabella di marcia e che soprattutto quelli che stanno investendo in materia guidino un po' la classifica, e lì è molto importante che l'Europa e l'Italia non perdano posizioni. Voglio fare un esempio: adesso è stato approvato un provvedimento francamente non serio sul rilancio del nucleare, ma il nucleare nel mondo non sta andando avanti. La Cina, che come è noto è un'economia in fortissima spinta, l'anno scorso ha installato 430.000 megawatt di fonti rinnovabili, di nucleare 2.000. Perché? Perché costa meno. E nell'America di Trump, che come è noto è uscito dagli accordi di Parigi, vedremo se manderà una qualche delegazione all'incontro che c'è in Turchia, appunto la COP 31, nell'America di Trump il Texas, che è uno stato a forte presenza repubblicana, insomma non è certo la California, spesso batte la California per il numero di fonti rinnovabili installate, perché poi gli americani sono pragmatici e se gli costa meno la paleolica non comprano il carbone degli Appalachi. Noi avremo una carta in più, perché l'Italia, per la sua storia, diceva Cipolla che la missione dell'Italia è produrre all'ombra dei campanili cose belle che piacciono al mondo, per la sua cultura, per la presenza anche di una cultura cattolica, perché ricordiamo la spinta che è venuta anche da Papa Francesco e anche nella prima enciclica di Papa Leone, l'Italia può mettere in campo anche i suoi cromosomi che parlano di bellezza e di comunità, e questo è green.
5: Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tabula rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso.
10: Allora, economia circolare e sicurezza stradale possono andare di pari passo, fondamentale però la ricerca. Di questo parla dal 7 ottobre il Salone Asfaltica. Insomma, si tratta di lavorare assieme per diminuire gli incidenti stradali. Secondo i dati ACI-Istat pubblicati a luglio, nel 2025 le vittime sulle strade italiane sono scese, c'è stata una riduzione del 5,3% rispetto all'anno precedenti. Va detto che però il quadro è tuttora molto complesso, perché aumentano sia gli incidenti sia i feriti, mentre crescono le vittime tra ciclisti, utilizzatori di e-bike, monopattini e occupanti di autocarri. Ad Asfaltica si parlerà probabilmente anche di questo. Allora, Stefano Ravaioli è direttore generale di Siteb, l'associazione che rappresenta l'intera filiera delle strade, e in qualche modo ci ricorda i passi in avanti che sono stati fatti nel corso degli anni proprio per garantire maggiore sicurezza stradale.
6: Strade e autostrade stanno facendo passi da gigante nella direzione dell'innovazione, senza arrivare a parlare di auto che viaggia da sola, guidata da remoto, senza autista, senza pilota, insomma, senza arrivare, diciamo, a quegli accessi lì. Anche nei materiali, nelle pavimentazioni stradali, ci sono degli elementi che vanno in quella direzione. Tutto è cominciato, diciamo così, negli anni 70-80, quando si è iniziato a pavimentare le nostre strade con l'asfalto drenante, in particolare le autostrade. È un materiale che ancora oggi ha una valenza notevolissima in termini di sicurezza stradale. Ce ne accorgiamo facilmente quando, per esempio, dobbiamo superare un camion in autostrada, piove, se c'è l'asfalto drenante ce ne accorgiamo subito, perché vediamo avanti, oltre il camion. Se invece non c'è, noi abbiamo da attraversare un muro d'acqua che spesso ci pone paura. Ma a parte questo, ci sono moltissime altre innovazioni anche recenti. Adesso si parla molto di criteri CAM ambientali, criteri ambientali minimi, che introducono degli elementi più per l'ambiente che per la sicurezza stradale. Però anche in questo caso si parla di pavimentazioni fatte a freddo, pavimentazioni con scarso consumo energetico, pavimentazioni chiare per ridurre il fenomeno dell'isola di calore, cosa che peraltro nelle autostrade non è richiesta, ma è richiesta nei centri cittadini.
10: La realizzazione appunto di asfalti è una pratica, diciamo, che rientra nella cosiddetta economia circolare?
6: Assolutamente sì. Tant'è che il CAM, criteri ambientali minimi, è una legge che è entrata in vigore per le strade a dicembre del 2024, mi pare che sia il decreto 279, introduce obbligatoriamente l'utilizzo di materiali di recupero, e anzi dice la legge, la scelta di materiali vergini per fare pavimentazioni stradali deve essere una scelta residuale. Tu usi il materiale vergine se e solo se non hai alternative, altrimenti devi utilizzare materiali provenienti praticamente dal ciclo dei rifiuti. Ora, non tutti i rifiuti vanno bene, ma ci sono rifiuti che vanno bene. Per esempio, le scorie di acciaieria, per tornare sul tema della sicurezza, sono un materiale che, ben trattato, funziona molto bene nelle pavimentazioni stradali, fornisce un grip alle ruote che altre pietre che non provengono, diciamo così, dalle scorie di acciaieria e dalla fusione del metallo in acciaieria non riescono a dare, e questo per esempio è un grande vantaggio. Ci sono sabbie che vengono dalla termovalorizzazione dei rifiuti urbani, non lo sa nessuno, ma quando porti il materiale all'inceneritore esce qualcos'altro, questo qualcos'altro debitamente trattato ti dà una sabbia che è ottimale anche per le pavimentazioni stradali, oltre che per i calcestruzzi. Ecco per dire che cosa fa il CAM e dove ci porta.
10: Ecco, la tecnologia dunque sta lavorando molto sui materiali per garantire a tutti quanti noi, quando ci muoviamo in auto oppure tramite i TIR, di essere sempre più sicuri.
6: Proprio quello che le ho citato vanno proprio in quella direzione. Quello che dobbiamo evitare che succeda è che poi la strada non diventi la pattumiera di tutti i rifiuti. Non tutti i rifiuti vanno bene, non si deve credere questo, però ci sono rifiuti che vanno bene. Il fresato d'asfalto, per dire, il materiale proveniente dalla demolizione della pavimentazione esistente in asfalto, ovviamente, è un materiale ottimo, si può riciclare infinite volte su se stesso e non fa altro che rendere la pavimentazione migliore di quella che era prima, perché è leggermente più duro, ma io lo posso ammorbidire, diciamo, aggiungendo alcune gocce di additivo e facendo una politica e una attività tecnica adeguata a questa tecnologia. Però in pratica non vado più a recuperare petrolio da fuori per estrarre il bitume, non vado più a spaccare montagne per recuperarmi le pietre, perché tutto quanto bitume e pietre recupero dalla vecchia pavimentazione esistente.

0: Il mondo alla radio.
1: Cari amici, bentornati in diretta. Io sono Alessandro Guarasci, regia invece Daniele Giorgi. Allora, pensate che il 57,4% dei giovani sente di dare al lavoro di più di quanto riceve. Questo lo ha rilevato una ricerca, un lavoro diverso, le traiettorie divergenti dei giovani italiani nella crisi occupazionale elaborata dalle ACLI. Insomma, i giovani ritengono davvero di essere pagati poco, ma vedono ancora nel mondo del lavoro una possibilità di affermazione. Dunque, ve lo dicevamo, per quasi il 55% dei giovani sono molto importanti flessibilità degli orari e autonomia nella gestione del tempo. L'indagine delle ACLI ha riguardato 1.525 persone tra i 18 e i 34 anni attive appunto nel mercato del lavoro ed è stata presentata al recente incontro di studi di Verona. Quanto all'intelligenza artificiale, il 56% sa utilizzare nuovi strumenti ma non si sente formato in modo adeguato. E tra l'altro, continuando a parlare di lavoro, il 78% concorda sul fatto che sia un diritto fondamentale lavorare e non una merce. Allora, Raffaella Dispensa è vicepresidente delle ACLI e ci ha detto troppi giovani si sentono tuttora disorientati.
2: Vediamo proprio un gap tra il lavoro che concepiamo, in cui crediamo, che vorremmo, è la realtà delle situazioni di lavoro delle persone che incontriamo tutti i giorni, che lavorano con noi, eccetera. Quindi questa cosa per noi non è accettabile, anche perché il declinare, insomma, la svalorizzazione del lavoro porta comunque anche alla svalorizzazione o comunque a una riduzione del desiderio di un impegno che riguarda comunque anche la fiducia nelle istituzioni, la fiducia comunque negli altri. Quindi secondo noi il lavoro svalorizzato così mette anche in crisi la democrazia, che già aveva i suoi problemi, diciamo, dal punto di vista delle procedure, del funzionamento delle istituzioni. Quindi le due cose insieme, e l'epoca di oggi appunto con le varie transizioni lo mette ancora più in evidenza, che è probabilmente un processo che va un po' arrestato, un po' invertito.
1: È un problema anche di cittadinanza sicuramente. Se si è poveri, se si lavora in modo povero, non si è cittadini in pieno. Ci sono addirittura alcune ricerche che dicono che chi ha un lavoro sommerso guadagna la metà di un altro lavoratore. E a questo punto voi che cosa proponete allora?
2: Esatto, noi appunto, proprio questo è il ragionamento di una democrazia, che è una democrazia deve essere una democrazia sostanziale, quindi quella che non semplicemente ti consente appunto libere elezioni, ma ti consente di vivere in modo dignitoso, no? E quindi il lavoro ovviamente è uno strumento fondamentale. Ma noi allora saremo alcune proposte molto concrete per invertire questa tendenza, che riguardano il tema del fisco, quindi forse uno dei temi più delicati, no? È anche più difficile da comprendere, però la nostra Costituzione dice che il fisco deve essere strutturato in modo progressivo ed equo, e ovviamente questa è la base su cui è costruito il nostro fisco, ma ci sono tantissimi punti ancora migliorabili per evitare appunto che le tasse poi gravino, le imposte gravino prevalentemente sul lavoro e quindi rendano più conveniente a chi ha un capitale da investire, investirlo in qualcos'altro, cioè in una rendita finanziaria piuttosto che non nel lavoro, e quindi questo ovviamente non porta ad una qualità del lavoro, ma al contrario. E la seconda proposta che facciamo invece è molto più concreta, ancora più concreta se vogliamo, riguarda le politiche attive del lavoro, quindi quelle politiche che sono per le persone che perdono il lavoro, cercano il lavoro, devono riqualificarsi per passare da un lavoro all'altro, quindi nelle varie stagioni della vita. E quindi noi abbiamo visto che con il PNRR ci sono state una quantità di risorse ingenti che hanno permesso soprattutto al Sud di fare ripartire un sistema di formazione professionale che lì effettivamente aveva avuto grossi problemi con diverse realtà che erano fallite, quindi manca quella diffusione territoriale di centri di formazione professionale e di servizi per il lavoro che invece noi abbiamo in altre regioni d'Italia, soprattutto nel nord e nel centro ci sono un sistema che funziona molto bene, che raggiunge un numero grande di persone. Quindi vogliamo mettere in evidenza questo problema, cioè che con il PNRR doveva portare ad una riforma del sistema, ma le riforme non si fanno senza soldi sostanzialmente, quindi il rischio è che laddove i centri e i sistemi territoriali della formazione professionale erano già forti, probabilmente andranno avanti, ma laddove sono nati di nuovi o comunque si è arrivato soprattutto al sud, il rischio è che questo sistema non decolli.
0: Ecco, voi avete parlato molto anche di intelligenza artificiale, e c'è tanta paura, tante prospettive. Monsignor Domenico Pompili, Vescovo di Nora, ha detto non dobbiamo avere paura perché probabilmente tanti posti si perderanno, ma tante anche professionalità saranno guadagnate. È un gioco più a perdere o più a guadagnare?
2: È sicuramente difficile da dire, nel senso che la preoccupazione è che l'accelerazione di questi processi sia molto più alta rispetto ai decenni precedenti, cioè alle epoche precedenti. Anche la natura di questo tipo di tecnologia, di questa era della tecnica, e la natura è molto diversa da quella delle epoche precedenti. Non è più la stessa filosofia che dai greci è arrivata fino all'Ottocento, al Novecento, è totalmente altro. Infatti oggi abbiamo parlato anche di tutte queste correnti di pensiero che teorizzano proprio che la democrazia sia un problema e che quindi vada superata. Quindi mi pare che tutti concordino sul fatto che c'è bisogno di un orientamento politico, quindi se vogliamo, perché proprio perché questa natura e questa accelerazione sono tali che o le si riprende in mano, e quindi serve una politica che in qualche maniera riesca a stare dietro a questi percorsi e a riorientarli. Però la politica ha bisogno di persone che costruiscano quel senso comune e per cui chiedano alla politica di farlo, quindi anche uscire un po' da questa ebbrezza di un futuro che qualcun altro deve definire, ma che invece richiede, poi perché nessuno ha la, diciamo, la sfera per capire cosa succederà in futuro, però riuscire a gestire i processi anche con una certa prudenza e tutela. Quindi anche la nostra proposta sulle politiche attive del lavoro e la formazione professionale va in questa direzione, perché ci sarà un grosso problema di competenze che vanno comunque a essere sostituite, questo concordano tutti, ecco, quindi di queste persone che ne facciamo. L'altra cosa, che l'altra grande provocazione che è stata proposta da Cacciari, ma anche dalla teologa Vantini, è che il lavoro lo dobbiamo anche concepire in modo diverso da un'idea produttivistica che ci deriva anche dall'Ottocento. Quindi pensare anche ad un lavoro più libero, più creativo, non si intende il lavoro dei creativi, ma nel senso un lavoro che contribuisce, lui diceva, ad un'intelligenza generale, e solo per quello va retribuito, non perché produci in tot ore, eccetera. È un concetto totalmente teorico a cui bisognerebbe riuscire a dare delle forme.
0: Senti, per chiudere, in Italia rimane un problema fondamentale il lavoro delle donne. Troppo spesso, quando una donna rimane incinta, è espulsa dal mondo del lavoro. Come lo risolviamo?
2: Come lo risolviamo? Allora, sicuramente tanti paesi hanno dei numeri migliori del nostro, quindi io credo che una delle cose che dobbiamo fare è molto umilmente cercare di capire sistemi che magari funzionano in modo diverso, però hanno avuto il coraggio di fare delle scelte, sicuramente scelte di garantire anche una maggiore tutela, no, della madre, della giovane madre, della madre nei primi mesi di vita rispetto alla possibilità di stare di più con i figli. Sicuramente il grande problema dei servizi, perché lo sappiamo che l'Italia, come l'area mediterranea, a questo welfare debole fai da te, e quindi però anche per fare questo saranno delle scelte coraggiose. Quindi insomma andiamo verso il rinnovo poi il prossimo anno del Parlamento, e quindi l'idea è quella di una politica che riprenda un po' di coraggio e che faccia delle scelte anche non solo di consenso.
1: E allora, uno dei temi fondamentali della ricerca delle ACLI è l'uso dell'intelligenza artificiale. Vi diciamo che negli ultimi 3 anni appunto l'intelligenza artificiale ha contribuito direttamente o indirettamente alla perdita di circa 425.000 posti di lavoro a livello globale, di cui 142.000 solo in Europa. Le previsioni oggettivamente sono incerte, perché se da una parte l'Organizzazione Internazionale del Lavoro stima che un lavoratore su 4 sia esposto all'automazione, il World Economic Forum dice che da qua al 2030 circa 92 milioni di ruoli, dunque l'8%, sarà eliminato, ma stima anche la creazione di 170.000 nuovi posti. Allora, però, chi saranno i più colpiti dall'introduzione appunto sempre più massiva dell'intelligenza artificiale? I giovani e chi cerca un primo impiego affrontano una forte riduzione dei lavori entry level. Allora, Giulio De Petra è un esperto di innovazione, fellow del Centro Nexa del Politecnico di Torino, e invita tutti proprio a riflettere sul fronte dell'etica.
3: Rispetto a questo io credo che ci sia un testo di riferimento per tutti, anche l'ultima enciclica di Papa Leone, Magnificum Me. Lì c'è un ragionamento sull'intelligenza artificiale molto esplicito, molto informato, molto competente e molto chiaro. E una delle, diciamo, delle frasi più significative è quella di disarmare l'intelligenza artificiale, che non vuol dire solo impedire che venga usata nei teatri di guerra, ma è disarmare proprio l'intelligenza artificiale come oggetto di una competizione geopolitica mondiale che ha come posta finale il potere. Questa cosa viene detta esplicitamente. Ecco, io penso che questo è un punto di partenza, cioè contrastare l'idea che questo destino sia inevitabile e quindi affrontare la questione con tutta la forza, la consapevolezza critica che questo richiede.
0: Ecco, ma concretamente come si fa quando sono in gioco poi enormi capitali? Perché alcuni CEO e fondatori di varie compagnie che si occupano appunto di intelligenza artificiale ultimamente hanno fatto quasi un mea culpa, forse un mea culpa un po' tardivo, però qualcuno dice quando queste company si stanno quotando in borsa forse questo mea culpa è anche un po' interessato, che cosa ne pensa?
3: Sicuramente sì, i commentatori più accorti hanno spiegato che il loro interesse è quello di proporre loro un'autoregolamentazione per evitare che ci siano altri, per esempio gli stati che possano regolare queste questioni. Naturalmente, come loro sono in stragrande maggioranza negli Stati Uniti, il loro, diciamo, capo di Stato attualmente, Trump, non solo li protegge dalla regolamentazione, ma li assume all'interno della sua. Però, ecco, detto questo, il rischio che viene messo in evidenza è un rischio reale, che quindi significa, laddove ognuno di noi nel lavoro, oggi si parla di lavoro qui a Inside, deve essere attento a riconoscere questo rischio e a contrastarlo attivamente, anche perché questo è il punto di partenza. Il problema oggi non è trovare quali sono gli utilizzi utili dell'intelligenza artificiale, ma rovesciare il ragionamento. Quali sono i problemi che abbiamo? Quali sono i miglioramenti che aspettiamo? E trovare per questo le tecnologie più appropriate. Magari non serve l'intelligenza artificiale, ci sono tecnologie digitali più povere, oppure in alcuni casi può essere utile, ma magari servono modelli più piccoli, controllabili, aperti. Insomma, il problema non è partire dall'offerta di tecnologia, ma partire da una domanda di miglioramento che ha la capacità di individuare e selezionare le tecnologie più adeguate allo scopo.
0: E questo avrà un effetto anche in qualche modo dirompente sui posti di lavoro, che da qua a 20-50 anni chissà quanto cambieranno.
3: Ma sicuramente, cioè, tra l'altro la sostituzione di lavoro è alla base di questi rischi che vengono denunciati, perché lì hanno sostituito tutti gli informatici che sviluppano i sistemi di intelligenza artificiale con l'intelligenza artificiale.
0: Cioè le macchine che si auto addestrano.
3: Esattamente, perché? Perché hanno sostituito il lavoro umano con la capacità delle macchine di scrivere il software. Allora, se questo rischio lo vediamo lì, vediamolo tutte le altre volte in cui nelle aziende si sostituisce il lavoro con le macchine. E quindi proviamo in qualche maniera a stare dentro questo percorso, non solo per mitigare le conseguenze negative, ma per prevenirle e magari orientare in modo diverso le cose che devono essere fatte.
1: Allora, diciamo che il tema della formazione è fondamentale, come diciamo prima, e anche, lo ripetiamo, circa il 56,5% dei giovani non si sente formato in modo adeguato. Nei fatti siamo di fronte a una novità che sta prendendo sempre più piede, ma soprattutto a macchia di leopardo. Per esempio, vediamo nel settore dell'insegnamento, maestri e professori utilizzano sempre più spesso l'intelligenza artificiale, e questo vale per quasi 7 insegnanti su 10, ma appena il 20% ha avuto una formazione istituzionale. Il 7% ha eseguito corsi pagati di tasca propria, il 4% si è fatto aiutare dai colleghi. Numeri che in qualche modo mettono in luce come la scuola al momento non sia all'altezza di questa sfida. La maggior parte degli insegnanti interroga i cosiddetti chatbot almeno una volta a settimana e in sostanza fa ricerca tramite l'intelligenza artificiale. Lo sviluppo appunto delle AI necessita dunque di una formazione sempre più continua, considerato anche che i modelli cambiano mediamente ogni 6 mesi, così almeno ci ha detto Gianluca Spolverato, fondatore di Laborality, che è un sito internet che proprio si occupa di lavoro.
4: Noi dobbiamo guardarlo come qualcosa che comunque dobbiamo imparare a governare, e questo lo possiamo fare intanto partendo da un piano di alfabetizzazione digitale, che è un tema di democrazia, cioè noi dobbiamo prenderci cura delle nostre persone perché queste persone possano iniziare ad acquisire vocabolario, competenze di base per usare questi strumenti. Questi strumenti faranno parte del nostro futuro, di come noi lavoreremo. Poi su questi dobbiamo mantenere e accrescere le nostre competenze di dominio, che sono quelle competenze profonde di conoscenza, di mestiere, che ci aiutano a lavorare con le macchine in modo molto più efficace. Quindi noi non dobbiamo oggi avere paura di essere sostituiti, noi dobbiamo capire che dobbiamo iniziare a usare queste macchine imparando a gergo, vocabolario, sistema, e dall'altra parte continuare a crescere le nostre esperienze e conoscenze, perché solo questo ci aiuta ad usarle in modo profittevole.
1: Ma questo però, mi permetta, come farlo in modo di, non dico massivo, ma che possa coinvolgere i più? Perché ad oggi in Italia soprattutto la formazione in questi settori è abbastanza scarsa.
4: Allora, questa è una responsabilità istituzionale o delle imprese e delle organizzazioni e delle associazioni. Cioè tutti noi che abbiamo ruoli dentro questi spazi, dobbiamo capire che questo è un impegno sociale che dobbiamo prenderci, perché ne va della democrazia e ne va del futuro di tante persone.
1: Senta, i giovani sono di fronte a una grande sfida, appunto quella dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto della creazione e della morte di nuovi lavori. Secondo lei quale sarà il futuro?
4: Ma i lavori cambieranno, ma faccio un esempio. Anche in quei settori, come ad esempio la produzione dei contenuti, no? Dove certamente già adesso l'intelligenza artificiale sta sostituendo chi produce, ma cambia il modo in cui noi impieghiamo le nostre persone in quei settori. Io lavoro in un settore che è anche quello dei media, dove le nostre persone che fino a qualche settimana fa lavoravano sulla produzione di contenuti, oggi fanno ricerca, selezione, dialogano con la macchina, validazione, giudizio, scelta, definizione di direzioni di editoriali, cioè cambia il modo in cui noi lavoriamo.
1: Ma noi torniamo a parlare ora di lavoro in senso più classico, diciamo quello industriale, e parliamo dell'ex Ilva di Taranto. Nicola Convertino è presidente di AIGI, l'associazione dell'indotto, e parla dei pagamenti alle imprese appaltatrici di Acciaierie d'Italia. Insomma, è piuttosto pessimista, dice: il decreto di rifinanziamento che avrebbe dovuto dare l'ossigeno alla gestione commissariale ha determinato di fatto un blocco di pagamenti verso le aziende dell'indotto. Insomma, almeno 2500 lavoratori dell'indotto rischiano di rimanere senza paga. Tra l'altro, lo sapete, il tribunale ha deciso che l'area a caldo dell'ex Ilva deve cessare per motivi sanitari. Allora, per il presidente delle ACLI di Puglia, Vincenzo Purgatorio, nel corso di un decennio si è davvero perso troppo tempo per quanto riguarda l'ex Ilva di Taranto.
5: Ora si è abbinato insieme al tema della salute e ora anche quelli dei livelli occupazionali. E qui c'è una responsabilità che riguarda tutti i livelli istituzionali, ma non solo, anche quelli sociali, perché una soluzione bisogna pur trovarla, altrimenti diventa una bomba sociale ad orologeria che prima o poi esploderà.
1: Ecco, però questa soluzione forse andava trovata 10-15 anni fa. Si è perso troppo tempo nell'indecisione su chi poteva comprare, chi doveva gestire questa azienda e poi la necessità comunque di tutelare i cittadini di Taranto.
5: Assolutamente sì, ma qui le responsabilità non sono diciamo contestualizzate nel momento, è una responsabilità che viene da diversi anni e io ritengo che comunque l'unico organo e l'unico livello istituzionale che poteva risolvere già da tempo il problema dell'ex Ilva era proprio il governo, perché un investimento di tale portata per la tutela anche della salute può solo garantirlo lo Stato, il governo, non quello attuale, quello da 15-20 anni fa, e probabilmente con tutti i soldi che comunque con interventi straordinari che i governi si sono susseguiti hanno fatto, probabilmente ad oggi il problema della ex sarebbe stato già risolto.
1: Ecco, Taranto come vive questi momenti, soprattutto voi delle Acli di Puglia, come vivete appunto questo aspetto fondamentale, nel senso che è un'azienda che potrebbe essere decisiva proprio anche per lo sviluppo non solo di tutta Italia ma soprattutto della Puglia e della zona attorno a Taranto dove la disoccupazione è piuttosto elevata.
5: Sì, le Acli di Taranto si sono molto impegnate soprattutto sul tema della salute. C'è una ricerca che loro hanno fatto insieme all'Università di Pisa proprio per la verifica dell'inquinamento sull'apparato respiratorio dei ragazzi, cioè l'età, diciamo,

0: punto di vista è ovvio che le acque di Taranto sono abbastanza preoccupate dalla piega che può prendere. Ora la speranza è che tutti gli attori, comunque gli attori sociali, riescono comunque anche quelli istituzionali a trovare una soluzione di merito.
1: Ecco, ma ad oggi realisticamente quale può essere la soluzione? Perché dovrebbe essere il governo che interviene in modo pesante, bisogna comunque elettrificare una parte importante degli altiforni, ci sono dei gruppi italiani che sono interessati, ma al momento solo alla parte a freddo, dunque alla lavorazione di acciaio che verrebbe da fuori, e invece l'Italia e la Puglia hanno bisogno di acciaio, perché ricordiamo è sempre la più grande acciaieria d'Europa.
0: Assolutamente sì, ma io le ripeto, secondo me il problema non lo si risolve con l'intervento dei privati. L'investimento è talmente alto come portata finanziaria che comunque i ritorni sono molto ma molto dilazionati nel tempo. Questa responsabilità e questo investimento, secondo la mia umile opinione, per cui parlo anche in considerazione di una serie di ragionamenti fatti in sede pugliese, delle ACLI, può farlo solo il governo con anche l'aiuto della comunità europea. C'è un intervento straordinario, soprattutto su un asset industriale che è strategico non solo per l'Europa, non solo per l'Italia, ma anche per l'Europa, per cui i benefici, come dire, sono più a larga scala.
2: Insomma, abbiamo parlato di lavoro, lavoro legato all'intelligenza artificiale, ma anche al lavoro classico, con l'ex Ilva di Taranto. Grazie per essere stati con noi, da Daniele Giorgi in regia, Alessandro Guarasci in redazione.

dici, ma giù nel profondo forse non esistono, non esistono, non esistono, non esisto, forse non esisto. Non mi sono mai visto in faccia, solo allo specchio tutti dicono che sia la stessa identica cosa. La mia immagine è riflessa, ma a me non sembra, da sinistra a destra è l'esatto opposto e non mi riconosco. E tu che ti senti un cerchio perfetto.

0: grandi film d'autore non c'è trama né copione.
1: Non l'avrò, ai settembre partirò, e mentre il giorno sparisce

0: Europa in Gold. I successi di sempre su In Blue Radio.
1: When I first saw you, I saw love.

0: Stop and Gold, i successi di sempre su In Blu Radio.
1: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti a questo nostro incontro promosso all'interno dell'Arena Internazionale, che è questo spazio che da anni ormai ci invita a conoscere e riflettere sulle sfide della cooperazione allo sviluppo, partendo da un'idea fondamentale, che è quella che c'è un'Italia intera che coopera, che ciascuno di noi è protagonista alla pari di questa grande sfida che ci investe. Lo spazio è a disposizione per le visite e vi invito proprio a conoscerlo da vicino. Oggi siamo qui per dialogare su coltivare il futuro, l'agricoltura innovativa per lo sviluppo, un tema che è proprio il risultato di un percorso articolato e di esperienze di terreno che i nostri ospiti oggi ci racconteranno. Li presento subito. Sono con noi il consigliere per l'agricoltura della Repubblica del Congo, Kibao Du. Benvenuto, grazie per questo lungo viaggio che l'ha portata qui con noi. Federico Vecchioni, presidente esecutivo di BF SPA e CEO di BF International. Grazie per essere qui. Biagio Di Terlizzi, direttore di SIEAM Bari. Benvenuto. Giampaolo Silvestri, segretario generale di Fondazione APSI. E Stefano Gatti, direttore generale della Direzione per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Io sono Maria Laura Conte e dirigo la comunicazione e l'advocacy per APSI e vorrei cominciare questo nostro dialogo da una riflessione di Papa Francesco. Trasformare la terra e farla fruttificare, scriveva, significa cooperare al progetto della creazione, quindi un compito altissimo. Dio affida all'uomo il suo meraviglioso giardino, perché ne abbia cura custodendolo materialmente e moralmente. Mentre l'uomo lavora la terra per produrre di che sostenersi, cambia il mondo, cambia se stesso. E oggi, mediante le tecnologie, questo potere dell'uomo è ancora più forte. È per questo che oggi, anche attraverso questo panel multi-stakeholder, vedete che sono rappresentate realtà diverse. Intanto i paesi africani in persona, le agenzie internazionali che si occupano di cooperazione, la società civile e il settore privato, perché appunto la sfida di questo sviluppo e della cura del creato, della cura del futuro, della terra, è talmente complessa che non è affrontabile da sola, ma richiede l'intervento di una alleanza, di una partnership alla pari tra ciascuno, a partire dal suo specifico, tra soggetti diversi. Ecco, quindi io comincerei questa nostra riflessione, che è stata sollecitata anche da questo grande programma avviato Area Africa, che mira a rafforzare i sistemi agroalimentari in Ghana, Repubblica del Congo e Senegal. Partirei proprio dall'approccio a questo grande programma, il racconto della realtà dal Congo, dal nostro ospite Kibao Du, al quale chiederei di raccontare come il Congo sta affrontando la sfida di un'agricoltura sostenibile, di quale approccio utilizzate, di quali attese avete per il vostro futuro e anche di come questa modalità di affrontare tale sfida può trovare nel nostro paese, nell'Italia, nel sistema Italia, un alleato. Prego, a lei.
2: Grazie molte. Buongiorno a tutti. Prima di parlare del Congo e di quanto facciamo nel nostro paese, cercherò di darvi un po' il contesto per chi magari non lo conosce. Il Congo è un paese dell'Africa centrale, fa parte del grande bacino del Congo, che è la grande zona forestale dell'Africa centrale, ed è tra il Camerun e la Repubblica Democratica del Congo, si situa lì. Il Congo sono 342.000 km quadrati, quindi abbiamo una superficie abbastanza simile a quella dell'Italia, con una popolazione di 10 volte meno rispetto alla popolazione italiana. L'agricoltura in Congo era, diciamo, il fiore della nostra economia, il fiore all'occhiello della nostra economia negli anni 60, rappresentava circa il 40% del nostro PIL, e negli anni 80 il Congo ha riscoperto il petrolio. Alcuni dicono che sia stata una fortuna, altri dicono invece che sia stata una maledizione. Di conseguenza, a partire da quel momento l'agricoltura è stata abbandonata e oggi l'agricoltura rappresenta circa il 5% del nostro prodotto interno lordo. Importiamo circa il 70% dei nostri consumi, e questo significa 1 miliardo di euro di importazioni all'anno, quindi per un piccolo paese è parecchio. Per quanto riguarda la strategia dello sviluppo agricolo, vogliamo cercare di produrre di più proprio per arrivare a una certa sovranità alimentare. Come quindi sviluppare l'agricoltura in Congo? Tutelando però il bacino forestale e la foresta che abbiamo, perché abbiamo il 62% di copertura forestale nel nostro paese. Tra tutte le strategie che vengono portate avanti, oggi il governo ha pensato a un sistema per tenere i proprietari all'interno di una certa area, perché noi abbiamo moltissimi piccoli agricoltori che coltivano piccole superfici, poi l'abbandonano e vanno da altra parte a coltivare, proprio perché la ricchezza del suolo man mano si degrada e di conseguenza, così facendo, si distrugge sempre di più la foresta. Quindi oggi il concetto è cercare di lasciare gli agricoltori, di sedentarizzare e lasciarli in una zona, e per questo abbiamo creato delle zone agricole protette. Le zone agricole protette sono fondamentalmente una serie di cooperative istituite, create da giovani che sono all'interno di uno spazio controllato, protetto, con delle concessioni di proprietà, e possono sfruttare e utilizzare questo spazio a lungo termine. Così facendo possono avere tutto il sostegno finanziario del caso, tutta la formazione necessaria, si può dare loro supporto tecnico e, diciamo, supporto a livello finanziario. Quindi si sedentarizzano, rimangono lì stabilmente e non distruggono altri spazi. Quindi lo sviluppo dell'agricoltura in Congo si concentra proprio su questo. Sono superfici più o meno di 200 ettari e oggi abbiamo 120 zone agricole protette in tutto il paese. Adesso stiamo meccanizzando l'agricoltura su questi terreni agricoli, utilizziamo dei fertilizzanti organici per garantire una certa produttività, una produttività migliore rispetto al solito, quindi aumentando la produttività, migliorando il loro reddito, questo per prevenire che vadano altrove a distruggere la foresta. Quindi diciamo che questo è il nostro principale strumento di sviluppo. E oltre a quanto fatto dallo Stato, visto che lo Stato ovviamente non può fare tutto, perché a livello finanziario lo Stato è assai limitato, e quindi lo Stato, diciamo, si rivolge a privati cittadini e partenariati con altri, stakeholder. Oggi lo Stato congolese ha aperto questo partenariato con varie istituzioni, e il principale partner del Congo in questo momento è proprio l'Italia. Perché? Perché con tutti gli investimenti fatti e proprio con questo programma Area, che, diciamo, viene sviluppato nel quadro del Piano Mattei, abbiamo una grande struttura come PF International che sfrutta grandi superfici agricole, e lo Stato italiano ha dato dei finanziamenti, così come la società BF, e lo Stato congolese ha dato in concessione una grande superficie a ABF. Abbiamo concesso a ABF all'inizio 10.000 ettari, rapidamente daremo altri 2.400 ettari e in futuro ci saranno altri 10.000 ettari in concessione. Abbiamo quindi delle strutture di protezione agricola che aumenteranno la produzione agricola e che aiuteranno anche i piccoli agricoltori. Quindi tutte queste iniziative insieme tra 5 anni speriamo ci potrà permettere di trovare un equilibrio finanziario nel settore agricolo per avere una produzione sufficiente. Oggi BF produce già 1.000 ettari di soia, 700 ettari di mais. L'idea appunto è quella di sviluppare agricoltura e anche allevamento. Grazie della vostra attenzione.
1: Grazie mille al consigliere Kiba Udu perché ha offerto proprio il quadro nel quale si sta muovendo questo grande programma. È stato evocato dall'intervento del consigliere il lavoro di BF International e quindi chiedo a Federico Vecchioni, CEO di BFI, qual è l'impegno che state portando in questo paese, qual è lo stato dell'arte, ma anche se può aiutarci a capire come avviene questa collaborazione tra questi soggetti diversi, cioè com'è che interagisce il business di un'impresa come quella che governa lei con il governo locale, l'Italia, il nostro Ministero per la Cooperazione e la società civile e le agenzie internazionali, perché capire questa partnership secondo me aiuta anche a favorire la conoscenza di quali sono effettivamente oggi le sfide della cooperazione, che ancora nella mente di alcuni è legata a modelli dei primi anni di avvio di questa esperienza. A lei.
3: Grazie. Il Congo, per noi oggi il Congo è il primo dei paesi che il 19 di ottobre inaugureremo come BF per la B-Future Farm, che rappresenta questa formula assolutamente innovativa a cui faceva riferimento la nostra moderatrice. Il panel che voi vedete quest'oggi riunito è esattamente quello che opera in maniera più che coordinata in questi paesi di cooperazione inseriti nel piano Mattei, con una integrazione di soggetti apparentemente molto distanti. Invece questi soggetti hanno avuto la capacità di tradurre questa innovazione in modo molto concreto. Abbiamo interloquito con il direttore Gatti della cooperazione alcuni ormai mesi fa, con il ministro Tajani che sarà qui nei prossimi giorni e con il governo italiano, con la cabina di regia del piano Mattei di cui facciamo parte, anche qui in una formula nuova. Noi siamo una società privata quotata in borsa che si occupa di agribusiness da sempre per il Mediterraneo allargato. Grazie.
1: Grazie a Federico Vecchioni, anche perché ha evidenziato come la questione dello sviluppo è una questione che riguarda noi e l'Africa insieme, cioè non c'è più noi qui che andiamo ad aiutare loro lì, ma è una questione in cui tutti alla pari intorno al tavolo coprogettano un futuro insieme. E visto che ci ha raccontato di questa esperienza, ci è venuta curiosità di sapere qualcosa di più di BFI, invito la regia a mandare questo brevissimo video per vedere qualche immagine di quello che ci ha detto.
4: Noi siamo BF International. La nostra società opera su diversi mercati, combinando una gestione integrata delle risorse agricole con una rete internazionale di competenze a supporto dello sviluppo agricolo nel mondo. Un unico obiettivo accomuna ogni nostra attività: rafforzare il valore della terra, promuovendo al contempo un progresso sostenibile per le comunità che da essa dipendono. BF International è concepita come un'infrastruttura agroinnovativa per la resilienza climatica. Una piattaforma capace di integrare il capitale fondiario e l'agritech in una visione unitaria. BF International, Elevating Planet Earth's Land Capital.
1: Verrebbe voglia di venire a vederla questa Model Farm. Biagio Di Terlizzi, direttore di SEA Ambari, è appunto qui con noi per raccontarci questo programma Area Africa che appunto l'agenzia SIAM implementa e che conta su un partenariato con BFI e con il finanziamento. È possibile grazie al finanziamento di MAECI. Come il SIAM attua questa sfida? Come è entrato in questo programma? Qual è il vostro approccio e valore aggiunto in questa, in questo programma così articolato che è anche molto molto ambizioso?
5: Bene, grazie a Maria Laura. E siamo una parte di questo disegno, di questo mosaico. E siamo quella componente internazionale che cerca quindi, che lega quello che è la volontà quindi del governo, quindi del Ministero degli Esteri, con quindi il mondo privato che prima c'è stato rappresentato, e l'esigenza, la domanda quindi di un territorio, qual è quella quindi del Congo. Però all'inizio di tutto quanto tu hai fatto un passaggio parlando di giardino. Allora io vorrei cogliere questa parola con, insieme con un altro significato, conoscenza, che è quello che permette all'istituto, al SIAM di Bari, di poter essere in grado di migliorare quelle competenze per poter gestire quindi un giardino, e poi vediamo qual è la dimensione del giardino, e poi anche creare quelle conoscenze. C'è stato da parte quindi di uno scrittore che diceva che non esistono erbe cattive, non esistono colture cattive, ma esistono soltanto dei cattivi coltivatori. Quindi, ma se è cattivo coltivatore, se guarda soltanto a una piccola quindi realtà, noi invece vogliamo far sì che non ci sia più quella parola, quell'aggettivo cattivo, ma il coltivatore sia, come sta avvenendo adesso con la cooperazione italiana, un coltivatore di un giardino molto più grande che quello quindi di un paese, dove la replicabilità di ciò che si sviluppa in un contesto quale quello indicato adesso dal dottor Vecchioni abbia quella capacità di generare e di essere acquisito anche da terzi. Il livello della bontà di un progetto è quanto c'è in un contesto qualcun altro che rileva la sua valenza positiva di quel cambiamento e la introduce, la porta avanti, la promuove. Allora, fare questo significa attivare quindi la cura, ma da agronomo, che lo sono quindi anch'io, bene, siamo già in due, c'è la parola quindi cura e terreno, ma dobbiamo anche sapere che il terreno si stanca, ma un terreno che si stanca significa che forse ha bisogno quindi di qualcuno che lo riprenda. Io oggi ho problemi a deambulare e quindi mi rivolgo al fisioterapista e altro, quindi a qualcuno che mi curi. Ebbene, l'agronomo, lo sviluppo della conoscenza serve per togliere quella stanchezza quindi al terreno. Apparentemente quelle voci che prima dicevi, dottor Vecchioni, che certi sistemi monoculturali creano quindi una, diciamo, questo genere in questa stanchezza. Però dobbiamo anche comprendere che certi sistemi a carattere quindi industriali sono anche funzionali a un giardino, il quale quindi giardino ha bisogno, il giardino perché in questo caso è il paese, ha bisogno anche di quei sistemi industriali. Perché diceva prima il consigliere, bisogna generare una filiera. Generare questa filiera che ti porta anche verso un aspetto zootecnico significa poter consentire di avere quindi dei costi più bassi per alimentare quegli animali che servono la filiera e quindi il consumatore poter avere un vantaggio economico. Quindi un sistema industriale deve essere anche letto da questo punto di vista, non solo come un giardino in cui c'è una valorizzazione di più colture, che è importante. Però all'interno di questo sistema di investimento tu hai un'introduzione di tecnologie che possono essere poi identificate e usate in forme diverse in altre realtà del paese. E se vogliamo cogliere prima qui di citavi, dopo quindi ci sarà anche la presenza qui del Santo Padre, nella sua ultima enciclica dice: crediamo che la conoscenza sia prima di tutto un dono da condividere e non un possesso da rivendicare. Quindi questo sistema che porta la società civile, quindi AVSI, il paese stesso, un governo che decide quindi di investire, un sistema quindi privato, e il sistema della conoscenza che si condivide, è quella mano che si porta e si allarga verso il paese. Non a caso sono 5 dita, 1, 2, 3, 4 e 5, siamo 5, siamo. È questo quel sistema che comunque si apre, quindi si adatta, si replica. E noi come Siambari che facciamo? Accogliamo in Italia coloro che potrebbero poi replicare. Quindi cerchiamo quindi di trasferire a dei funzionari, a dei tecnici, questo livello di conoscenza perché poi nel paese possano loro metterlo in campo. Quindi abbiamo messo insieme il discorso giardino, il discorso conoscenza e il discorso giovani che veniva proposto prima. Cioè qui ci troviamo in Romagna, un giovane romagnolo ha la stessa, diciamo, interesse, auspicio di uno stesso giovane di Malolo in Conco dove si sta a investire, quello di poter continuare a vivere nel suo territorio, di avere un proprio, di costruirsi un proprio futuro, di guardare alla potenzialità che diventi una struttura, una garanzia per il suo futuro, per la sua quindi famiglia, per la sua crescita. Allora non c'è differenza tra le aspettative di un giovane romagnolo o di un giovane di Malolo. Questo sistema a 5 è un sistema che crea questa quindi opportunità, che dà questa speranza. Ecco, allora il giardino c'ha tanti frutti e quindi il nostro impegno è di creare, sì, far sì che ci siano diversi frutti, ed è questo che comunque noi facciamo e cerchiamo di contribuire a coltivare un sistema che si integri con il sistema locale, quindi del Conco, una filiera del governo centrale che poi possa scendere alle comunità. Il lavoro nelle comunità fatti attraverso BF diventa un elemento che permettiamo al sistema centrale di ascoltare quello che una comunità quindi vuole, e indirettamente permettiamo quindi al sistema locale di sapere che c'è un sistema centrale che pensa al suo futuro. Questa reciprocità è una filiera innovante, innovativa e unica che il Piano Mattei permette di poter realizzare quindi in Africa.
1: Grazie a Biagio di Terlizzi anche per tutti questi temi toccati e anche per aver reagito agli spunti offerti dai precedenti interventi. Adesso è il momento di AVSI, la società civile. Non so se tutti i presenti in sala, quando dico AVSI, abbiano in mente chi è. Gianpaolo Silvestri, segretario generale. Che cosa AVSI sta dunque realizzando in Congo all'interno di questa cornice e com'è che riesce a realizzare la sua mission, cioè questa, quella che lo sviluppo è di tutti o di nessuno e che da statuto dice lavorare per un mondo nel quale ogni persona sia protagonista dello sviluppo proprio e della sua comunità?
6: Sì, grazie. Prima di tutto vorrei ringraziare il meeting di Rimini e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, in particolare la Direzione Generale della Cooperazione e Sviluppo, perché ogni anno, da un po' di anni, all'interno del meeting organizzano questa arena internazionale con una serie di incontri e di installazioni che permettono di portare al pubblico del meeting, un pubblico molto popolare, le tematiche dello sviluppo, che spesso invece rischiano di essere un po' confinate solo per gli addetti ai lavori, mentre invece la possibilità di condividerle con tutti e di raccontarle in una maniera semplice penso che sia una cosa molto importante. Dunque AVSI è in Congo dal 2011, Abbiamo iniziato con dei progetti di realizzazione di pozzi, bonifiche nel distretto di Inda, costruzione di scuole. Oggi lavoriamo in molte aree del paese e anche nell'area dove sta in corso di realizzazione la Model Farm, con diversi progetti, in primis sull'educazione, che è un po' il nostro cuore degli interventi, la protezione dell'infanzia, ma anche molti progetti nell'ambito dell'energia, con progetti di clean cooking, cioè di distribuzione di stufe migliorate, di formazione professionale. Quindi un paese importante per noi, un paese su cui abbiamo investito, su cui vogliamo investire. E all'interno di questo progetto, in parte è già stato detto, il nostro ruolo è un ruolo, diciamo così, di sviluppare quella che è la componente sociale, ma anche di supporto alle comunità che ruotano intorno alla Model Farm, con due componenti fondamentali: da una parte supporto a circa 40 cooperative di agricoltori, quindi per favorire un'agricoltura sostenibile, fornitura di kit, assistenza tecnica, e dall'altra appunto l'educazione, quindi interventi in circa 60 scuole con attività educative e didattiche e poi soprattutto con attività di queste mense socio-educative, in cui si insegna anche ai ragazzi come coltivare, l'approccio all'agricoltura, perché l'aspetto che è stato citato sia dal dottor Vecchioni che anche da Biagio di Terlizzi dei giovani è importante in Africa. Noi questo lo vediamo anche in molti altri paesi, cioè i giovani in Africa non vogliono coltivare la terra, hanno il mito delle città, cioè le città che diventano sempre delle grandi megalopoli. Noi abbiamo capito che invece l'Africa, che da un punto di vista agricolo è un grande potenziale, abbiamo moltissimi programmi, non solo in Congo ma anche in altri paesi, proprio per favorire il ritorno dei giovani all'agricoltura, perché questo è una chiave di volta per lo sviluppo dell'Africa. E quindi il tema dei giovani, anche dalla prima infanzia, di insegnare a far capire cos'è l'agricoltura, il valore dell'agricoltura, il valore della terra, quello che veniva detto prima, è una componente importante di questo progetto. Quindi questo è un po' il nostro ruolo. Chiaramente per fare queste attività abbiamo coinvolto, come è nel nostro, diciamo, DNA, altre organizzazioni della società civile italiana, ma in particolare anche altre due organizzazioni della società civile congolese, quindi chiaramente mettendoci insieme ad altri che sono presenti sul territorio. Questo progetto per noi è particolarmente importante perché è un progetto, come è stato detto prima, non lo voglio ripetere, che mostra molto bene, in maniera quasi plastica, oggi appunto lo vediamo oggi, quello che è l'approccio multi-stakeholder, cioè l'approccio per cui soggetti diversi, con identità diverse, con mission diverse, contribuiscono, lavorano per un unico obiettivo. Perché le sfide dello sviluppo in Africa, ma diciamo nei paesi del sud globale, come si dice, sono molto complesse e sicuramente un soggetto da solo non riesce a vincere, bisogna mettersi insieme, questo ormai è quasi banale dirlo. Poi farlo non è proprio così banale, perché mettere insieme soggetti diversi non è proprio semplice. In questo caso ci stiamo riuscendo, mi sembra. Ci stiamo riuscendo perché siamo partiti da una buona base. Ecco, la cosa interessante è che si dice soggetti diversi che, quando si parla dell'approccio multistakeholder, che lavorano per un obiettivo comune, ma dobbiamo anche sempre ricordare che soggetti diversi in cui ognuno ha un proprio vantaggio, ha un proprio beneficio, questo non sacrifica quello che è l'obiettivo poi singolo di ogni soggetto. Questo dobbiamo sempre ricordarcelo, perché l'approccio multistakeholder, come si dice oggi, è un approccio win-win, in cui tutti hanno da guadagnare, non è che qualcuno rinuncia a qualcosa. Questo approccio, che è tipico della cooperazione italiana, diciamo, ha avuto un'esplosione in quello che era il Piano Mattei, che è un'iniziativa politica importante, che ha dato nuova energia e slancio ai rapporti con l'Africa, ma che soprattutto ha un aspetto fondamentale: parte e valorizza quello che di positivo già c'era di esperienze della cooperazione italiana. Da questo punto di vista non è che il Piano Mattei ha inventato, ma ha valorizzato quello che c'era. E questo per noi è un aspetto, diciamo, fondamentale. Appunto, valorizzato quello che c'era, la nostra esperienza in Congo, l'esperienza di IBF, del SIAM, eccetera. E da questo punto di vista è il ruolo del settore privato, questo è un aspetto importante. Spesso nei tavoli che dove ci troviamo a discutere a livello internazionale, a livello europeo, il tema del settore privato viene sempre fuori da almeno 10-15 anni. Come si fa a coinvolgere il settore privato nella cooperazione? Quali sono le caratteristiche? E giù montagne di documenti, migliaia di pagine. Oggi noi rispondiamo in maniera molto semplice. Questo progetto, non c'è bisogno di tanti documenti, di tante analisi. Questo progetto è una modalità semplice ma evidente di cosa vuol dire lavorare insieme con il settore privato dal punto di vista delle organizzazioni della società civile. Quindi rispetto alle montagne di documenti noi rispondiamo con un esempio concreto. Questo mi sembra già un passo avanti importante. E poi l'altro aspetto che ci piace molto di questa progettualità è che stiamo tutti allo stesso tavolo con pari dignità, in cui appunto il ruolo della società civile non è relegato alle briciole che cadono dalla tavola dell'impresa privata o della cooperazione, ma un ruolo alla pari, in cui ognuno fa il suo. Perché noi, quello che non amiamo, diciamo, è essere chiusi nel recinto di quelli che fanno le belle cose, le buone cose. No, noi vogliamo stare nell'arena dove stanno tutti, giocando il nostro ruolo, perché pensiamo che il nos-

0: mission per promuovere la dignità di ogni singola persona, per valorizzare la magnifica humanitas di ogni singola persona. Questo è lo scopo della nostra azione. Questo progetto ce lo consente di fare. Ce lo consente di fare perché ci consente di valorizzare la dignità di quelli che lavorano nelle cooperative, dei ragazzi che vanno a scuola, di dare a loro un futuro, di crescere, ma perché poi riteniamo che alla fine anche gli altri soggetti hanno questo scopo, perché comunque nel fare l'impresa c'è la possibilità di valorizzare la dignità di ogni singola persona, e questo per l'organismo internazionale e sicuramente per la cooperazione allo sviluppo dell'Italia, perché è scritto anche nella legge. Quindi questo alla fine è il cuore, cioè lavoriamo tutti per questo scopo, valorizzare la dignità di ogni singola persona, ognuno con la propria mission, con il proprio approccio e secondo le proprie regole. Ma io credo che adesso siamo all'inizio di questo progetto, siamo appena partiti, sicuramente fra 3 anni noi potremo trovarci qua, e sarebbe bello, per raccontare le realizzazioni che abbiamo fatto, dare una, diciamo così, una rendicontazione di tutto quello che abbiamo fatto e di come abbiamo provato a creare sviluppo e a far crescere le persone che hanno lavorato con noi in Congo, ma anche i beneficiari della nostra azione. Grazie.
1: Grazie a Giampaolo Silvestri, e raccogliamo l'invito a ritrovarci qui fra 3 anni per celebrare l'impatto di questo progetto. Stefano Gatti, direttore generale della Cooperazione Italiana, con lei chiudiamo questo dialogo. E prima di farle la domanda, mi è venuto in mente, ascoltando tutti, una frase che diceva il mio professore di latino, che coltivare culto e cultura hanno la stessa radice. L'avevate presente voi, agronomi, questa? Ecco. E qui credo che si stia vedendo, perciò mi è venuta in mente. Coltivare culto e cultura hanno la stessa radice. Direttore Gatti, il tema della sicurezza alimentare, come nella cornice del Piano Mattei, trova la sua collocazione e possibili risposte? E come questo programma a cui siamo stati introdotti oggi costituisce un caso emblematico della cooperazione italiana e del nuovo passo che sta facendo anche alla luce del contesto internazionale? E quali nuovi traguardi? Verso lei, dove vorrebbe vedere la cooperazione italiana arrivare sulla spinta di questo grande programma?
2: Grazie, grazie mille. Io intanto incomincio chiedendo scusa, perché non sono un agronomo, quindi devo chiedere scusa per questa cosa che ovviamente mi limita molto in questa, però ho una laurea in scienze politiche come molti di quelli che poi fanno la carriera diplomatica. Che quindi cosa facciamo noi come governo, visto che Biagio ha fatto la presentazione delle 5 dita di una mano? Di solito le 5 dita di una mano si muovono in maniera coordinata. All'inizio, quando tu metti 5 dita totalmente diverse tra di loro, di 5 mani diverse, di 5 cervelli diverse, ste dita vanno da tutta un'altra parte, ognuno dei quali, delle dita, dice: ma se fa così, ma se fa così, ma se fa così. Dopodiché arriva quindi il governo, l'istituzione pubblica, e come diceva giustamente anche ieri il ministro Lollobrigida, visitando il padiglione, insomma, e apprezzando anche i risultati delle progettualità che noi stiamo facendo, ognuno deve fare il suo lavoro. E il governo non fa l'agronomo, non può fare la model farm, non può fare il lavoro di formazione di conoscenza importante, può fare quello che in lingua inglese si dice l'enabler, quello che riesce a mettere tutta una serie di entità intorno al tavolo. E quando si parla di cooperazione, penso che possiamo condividere con, diciamo, molte delle persone che sono qua, che magari alcune di queste cose le sentono per la prima volta, una delle cose più complicate è metterci d'accordo noi come italiani prima di andare a lavorare con i paesi, perché se non ci presentiamo insieme con una chiara indicazione, con una chiara idea, con un chiaro progetto, ovviamente il paese partner ti dice: scusa, ma chi fa cosa? Nel momento invece che ti presenti nello spirito appunto del Piano Mattei, che cosa ci dice quando è stato lanciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri più di 2 anni fa il Piano Mattei? Dobbiamo portare nel rapporto con un'Africa che crede

0: cresce e la crescita dell'Africa sarà la crescita nostra, quindi qui non c'è nessuno che va ad aiutare nessuno, c'è qualcuno che va a lavorare con qualcuno per realizzare una crescita sia del nostro paese sia di questo continente. Lo dobbiamo fare in una serie di settori, lo dobbiamo sicuramente fare nel settore agricolo, perché l'Africa non solo ha un tema di sicurezza alimentare, ma ha anche milioni, decine di milioni di ettari non coltivati. Il Congo Brazzaville ne è un caso importante e ha quindi una capacità, un potenziale, una ricchezza, una volontà di sviluppare questa ricchezza, e non penso che ci sia alcun dubbio che sia il continente che in futuro nutrirà l'umanità. Ma per noi la nostra ambizione è di farlo con l'Italia, con la capacità, con l'expertise. Non a caso il nostro paese è una media potenza a livello politico internazionale, è un'assoluta potenza dal punto di vista del cibo e dell'agricoltura. Quindi noi siamo un paese, saluto qua il presidente di Coldiretti, cioè per noi bisogna lavorare, secondo il principio del Piano Mattei, con il nostro sistema, e il sistema agroalimentare italiano è una potenza mondiale, e quindi dobbiamo essere in grado, però nello stesso tempo giustamente è un sistema che ti dice: io sono pronto a venire, però governo, tu devi accompagnarci, mostrarsi la strada, perché per noi andare, facciamo l'agricoltura in Italia, portare queste capacità, questo know-how, questa esperienza anche pluridecennale, significa farlo insieme con il governo, che ci aiuta tra altre cose a parlare con i governi. Quindi io qui vorrei soprattutto sottolineare, rispetto, senza ripetere quello che già è stato detto agli interlocutori, l'elemento innovativo di quello che stiamo facendo, quindi usare proprio il principio dell'innovazione. La prima innovazione, mi consente di dirle, in questi ultimi anni è stato di fare, quindi comincio dal, diciamo, i grandi sistemi, fare della diplomazia alimentare, della capacità del nostro sistema agroalimentare, uno degli strumenti della politica estera italiana. Io sono in politica estera da 34 anni. Se io, quando fossi entrato da giovane diplomatico, l'anno in cui cadeva il muro di Berlino, quindi ovviamente qui si sapeva dove andavamo, a destra, a sinistra, cosa succedeva, che il tema alimentare, la nostra capacità alimentare di cibo, era una delle priorità, uno degli strumenti principali della nostra politica estera, sarei magari rimasto interdetto. Al tempo erano ben altri temi. Oggi è questo, oggi i giovani diplomatici che entrano in carriera, che vengono formati, io partecipo alla formazione, gli viene parlato, viene spiegato come questa sia, cioè se noi portiamo il nostro sistema italiano tramite anche il Piano Mattei all'estero, una capacità che Cuba, secondo dei calcoli, tra il 20 e il 25% del nostro PIL, se tu parti ovviamente dalla pianta fino alla tavola e alla ristorazione, non può che non essere uno strumento fondamentale della nostra proiezione internazionale. Quindi l'innovatività di fare, della capacità del sistema e della filiera agricola, appunto, di cui ovviamente BF è la principale azienda privata che fa parte di questo mondo importante di Coldiretti, di Filiera Italia, portarla e accompagnarla in questo, diciamo, percorso di internazionale che fa della sicurezza alimentare, della capacità di produrre cibo. E attenzione, qui c'è un tema che io vorrei sottolineare importante: non solo produrre cibo di qualità. Quindi l'elemento della qualità è quello che, quando io giro l'Africa con le missioni di sistema e vado nei paesi africani a incontrare i responsabili governativi, è quello che continuamente questi dicono, cioè a noi ci interessa l'Italia come partner che ha avuto la capacità non solo di produrre, di fare della produzione di cibo, ma di cibo di qualità. E molti di questi paesi dicono: ma guarda che il mio anacardo, il mio cacao, il mio, cioè sono tra i migliori al mondo, quindi io voglio lavorare con te per sviluppare anche il principio del cibo di qualità, che, attenzione, non è soltanto un fatto finanziario e di, diciamo, guadagni, che in ogni modo è importante, ma anche collegato al principio della salute, della sanità. Cioè il cibo di qualità è il cibo che fa più bene, è il cibo migliore da mangiare per tutti, quindi garantisce la sicurezza anche sanitaria della popolazione. Quindi questo elemento di innovatività si è fondato con l'innovazione del lancio del Piano Mattei, l'individuazione della sicurezza alimentare, del lavoro nel sistema agricolo come uno dei cinque pilastri del Piano Mattei. A noi come cooperazione italiana, qui c'è il collega Marco Rusconi, direttore dell'Agenzia Italiana della Cooperazione, c'è stata una profonda riflessione nell'andare in giro a fare queste missioni in questi ultimi 2 o 3 anni in Africa: ma come facciamo a fare questa cosa in maniera diversa da prima. E quali sono le cose, due cose diverse? Signori, non è che la cooperazione italiana non esisteva prima, APSI esiste da decine di anni, l'Agenzia della Cooperazione esiste da 12 anni, una legge l'ha costituita, ma come possiamo farlo in maniera diversa che ci permette di avere quell'impatto importante che il governo ci chiede di avere? E questo si fa in due o tre modi, non in tantissimi modi. Il primo è molto importante, le dimensioni dei progetti. Ci sono tanti bellissimi progetti di cooperazione di 1,5 milioni di euro di dimensioni finanziarie che sono dei gioielli, quindi non è che il piccolo è brutto, però rendiamoci conto, per cambiare certe situazioni, certi parametri, basta vedere l'illustrazione che ci è stato fatto della politica agricola che un paese come il Congo, grande territorialmente come l'Italia, vuole realizzare, tu non lo puoi fare con piccoli progetti, lo devi fare con grandi progettualità che hanno la capacità di impatto. E una delle novità di questo progetto, di questa collaborazione con il sistema agricolo italiano, con BF, è la sua dimensione. Ma la seconda cosa, non solo ha un valore complessivo nei cinque paesi con cui noi stiamo operando di diverse centinaia di milioni di euro, ma attenzione, seconda novità importantissima, mai successa prima nella storia della cooperazione italiana, è un progetto cofinanziato dal settore pubblico e dal settore privato. Ora, la nostra cooperazione ha sempre lavorato sul principio che diamo noi i soldi a qualcuno, può essere l'OSC, può essere il settore privato, può essere addirittura il governo a cui noi, e poi lui fa questo progetto. Però, come sapete, le risorse sono anche scarse, no? I bilanci pubblici, come si può fare attraendo altre risorse e condividendo le risorse? E qui, se da una parte c'è sicuramente un investimento coraggioso da parte del governo italiano, la nostra autorità politica, c'è un investimento altrettanto coraggioso da un'azienda privata importante che quotata in borsa, che ci mette risorse finanziarie analoghe a quelle che ci montiamo noi, per creare una progettualità di grande impatto. Tutto questo ci porta al terzo elemento di innovazione: fare delle cose che non sono mai state fatte prima. Allora, a me piace condividere questa arena per dire che nel settore pubblico, se tu sei un dirigente generale della pubblica amministrazione e proponi al tua stessa pubblica amministrazione di fare una cosa che non è mai stata fatta prima, è una roba veramente, anche perché uno dei principi dominanti è: ma se non è stato mai fatto prima, allora non si può fare. Allora, lì cominci tutto, no, guardate, non è così, non si può fare una cosa che la legge ti dice che non si può fare. Se è che già vi renderete conto che una pubblica amministrazione è complicato, perché esiste una tendenza a pensare che non si può fare quello che la legge non ti autorizza a fare. E invece il principio non è questo. Tu in tutto, in generale, ma anche nella pubblica amministrazione, non puoi fare quello che una legge ti dice, guarda che quella cosa lì non la puoi fare. Se non ti ha detto che non la puoi fare, allora la puoi fare. Allora lì comincia ovviamente la reazione del sistema, anche il pubblico dice, ma non è mai stato fatto prima. Ah, va bene, se non c'è una legge che non ti dice che non si può fare, è un'innovazione, ma lo puoi fare, perché non c'è una legge. Naturalmente l'innovazione è impegno, è responsabilità, no? Chi propone una cosa nuova dice, poi se non funziona vengono tutti appresso a me. E quindi tutti in questa, diciamo, impresa, no? In queste cinque dita di questa mano si assumono un rischio nel realizzare una progettualità nuova, mai fatta prima, e lo dobbiamo fare anche noi come pubblica amministrazione, dobbiamo essere all'altezza. Se pensiamo di portare il settore privato, che è BF, su questi progetti, sul caffè Lavazza, Illy, il Comitato Italiano del Caffè, sul progettuale del cacao Ferrero, che è un grande gruppo internazionale, loro devono avere la percezione che loro rischiano, ma anche tu rischi, nel senso, non facendo una cosa illegale, rischi nel fare una cosa nuova che non c'è scritto nella legge, che non puoi fare, ma che devi andare a spiegare, articolare e creare in un certo modo. Quindi noi questo lo abbiamo fatto sedendoci con batterie di avvocati, di studi legali, rivolgendoci all'avvocatura dello Stato, eccetera, che ci dice, tra altre cose, molto spesso quando poi tu vai a fare la domanda, dici, ma perché no? Certo che lo puoi fare, dove lo sta scritto che non lo puoi fare. E proprio siamo stati confortati dal fatto che creavamo una cosa nuovissima, un impianto amministrativo, finanziario, organizzativo nuovissimo, ma che assolutamente è fattibile e che quindi adesso è in via di realizzazione. Vorrei anche dire, e concludendo il mio intervento, a Giampaolo Silvestri, è vero che c'è tanto da fare davanti, però qui stiamo parlando di una progettualità che ha una potenzialità di intervento di BF su decine di migliaia di ettari, dove su molte migliaia di ettari BF sta già coltivando, sta seminando e sta raccogliendo, quindi esiste, è in corso oggi, e poi lo vogliamo espandere sempre di più in maniera importante, come ha detto anche il nostro collega della Repubblica del Congo. Già ci sono i primi, penso, 1500 ettari in coltivazione con della produzione, e poi vogliamo portarla, l'ambizione sia nostra che loro, e riportarla molto più ampiamente e di farla andare avanti. Ma noi in questa grande progettualità con BF ci sono già diverse migliaia di ettari in diversi paesi in via di coltivazione, in via di realizzazione, quindi è qualcosa che sta succedendo. E concludo dando la risposta a molti, anche molti visitatori del meeting che vengono là, dove noi in questa serra che sta avendo molto successo, ma quindi il piano Mattei c'è, no? Quindi questi progetti esistono, e come no che non esistono? Cioè, noi ne illustriamo alcuni qua, da questo sull'agricoltura di base, importantissima, quello sul caffè, a quello sul cacao, che sono in corso di realizzazione. Sono delle grandi sfide, li vogliamo ampliare sempre di più, ma sono cose che stanno succedendo e possono succedere solo se c'è un intero sistema, che è il sistema Italia, che lavora insieme, come ci ha chiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e poi quando lavora insieme va a lavorare col partner, perché io chiudo dicendo che la legge italiana della cooperazione dice che tu fai una cosa che ti ha chiesto quel paese di fare. Se quel paese non te l'ha chiesto, lì sì la legge dice non lo puoi fare, perché ci deve essere la richiesta del paese, è lì che nasce, e arriviamo preparati alla relazione col paese partner per cominciare e intraprendere questa avventura insieme. Grazie.
1: E qui concludiamo il nostro dialogo. Grazie ancora al meeting, grazie a tutti, arrivederci.
2: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno riconosciamo i nostri peccati.

0: Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
1: Signore, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele. E per la tua giustizia rispondimi.
2: Non chiamare in giudizio il tuo servo. Nessun vivente davanti a te è giusto.
1: Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
2: In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore.
1: Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi.
2: A te protendo le mie mani. Sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore. Viene meno il mio spirito.
1: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
2: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore. A te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
2: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
4: Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
6: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Dio di verità, tu mi hai redento.
6: Nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Signore,

0: Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno, per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Ascoltiamo la parola del Signore dal libro del profeta Daniele, al capo terzo. Allora quei tre giovani, a una sola voce, si misero a lodare e a glorificare, a benedire Dio nella fornace, dicendo: «Benedite voi tutti che temete il Signore, il Dio degli dèi, lodatelo e celebratelo, perché il suo amore è per sempre». Allora il re Nabucodonosor rimase stupito e, alzatosi in fretta, si rivolse ai suoi ministri: «Non abbiamo noi gettato tre uomini legati in mezzo al fuoco?» «Certo, o re», risposero. Egli soggiunse: «Ecco, io vedo quattro uomini sciolti, i quali camminano in mezzo al fuoco senza subirne alcun danno, anzi il quarto è simile nell'aspetto a un figlio di dei». Allora Nabucodonosor si accostò alla bocca della fornace di fuoco ardente e prese a dire: «Sadrach, Mesach, Abdenego, servi del Dio Altissimo, uscite, venite fuori». Allora Sadrach, Mesach e Abdenego uscirono fuori dal fuoco. Quindi i satrapi, i governatori, i prefetti e i ministri del re si radunarono e, guardando quegli uomini, videro che sopra i loro corpi il fuoco non aveva avuto nessun potere, che neppure un capello del loro capo era stato bruciato, i loro mantelli non erano stati toccati e neppure l'odore del fuoco era penetrato in essi. Nabucodonosor prese a dire: «Benedetto il Dio di Sadrach, Mesach e Abdenego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i servi che hanno confidato in lui, hanno trasgredito il comando del re e hanno esposto i loro corpi per non servire e per non adorare alcun altro Dio all'infuori del loro Dio. Perciò io decreto che chiunque, a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga, proferirà offesa contro il Dio di Sadrach, Mesach e Abdenego, sia fatto a pezzi e la sua casa sia ridotta al letamaio, poiché non c'è nessun altro Dio che possa liberare allo stesso modo». Da allora il re diede autorità a Sadrach, Mesach e Abdenego nella provincia di Babilonia. Questa è la parola del Signore.

Abbiamo ascoltato, sorelle e fratelli, la fine di questo capitolo terzo del libro di Daniele. Un libro che racconta una storia ambientata a Babilonia, al tempo dell'esilio, ma in realtà è stato scritto molti secoli dopo, quando il popolo di Israele subiva la persecuzione di Antioco IV, Epifane, quel re che voleva cancellare la fede dei padri e imporre i propri dei a quel popolo. È dunque la memoria di un popolo che soffre durante una persecuzione, un popolo che conosce la storia come una fornace accesa e alimentata dal potere di questo mondo. E Nabucodonosor ne è il volto, un re che aveva innalzato una statua d'oro e pretendeva che tutti si inginocchiassero davanti all'effigie del suo potere. È un'immagine che non appartiene solo al passato. Ogni tempo ha i suoi re e i suoi idoli. Il Signore di questo mondo continuamente chiede di inginocchiarsi davanti al potere, ciò che anche il tentatore chiese a Gesù, mostrandogli i regni di questo mondo: se ti prosterai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo. È la tentazione ricorrente davanti alla quale sembra impossibile resistere. Quanti idoli ancora si levano per ingannare il cuore dell'uomo: il denaro, la forza delle armi, il potere. E ogni tempo ha le sue fornaci, sono quelle della guerra, della violenza, della miseria, dell'esilio, che tanti uomini e donne vivono ancora oggi. E il potere di questo mondo continua a chiedere adorazione e a punire chi non si adegua. E allora ci sono tre giovani che però non si piegano, non sono eroi potenti, ma sono giovani esiliati, senza difese. La loro unica forza è la fede in Dio. E per questa fede non temono il fuoco della fornace. E lì, ci dice la scrittura, accade qualcosa di inatteso. Il re guarda nel fuoco e rimane stupito. Aveva fatto gettare nel fuoco tre uomini legati e ora ne vede quattro, sciolti, liberi, che camminano in mezzo alle fiamme senza subirne danno. E il quarto ha l'aspetto di un essere divino, è l'angelo di Dio, una compagnia misteriosa che nessuno aveva previsto e che si rivela solo a chi è rimasto fedele. E cosa fanno quei giovani? Non si disperano, non maledicono, pregano. E il racconto mette sulle loro labbra un grande cantico: benedite opere tutte del Signore, il Signore. Nel cuore del fuoco si sente una benedizione. E il libro racconta che l'angelo che scende rende l'interno della fornace come un luogo di rugiada. Potremmo chiamarlo l'angelo della preghiera. Sì, fratelli e sorelle, perché la preghiera allontana le fiamme e è capace di trasformare i luoghi di morte in luoghi di lode. E allora questa pagina della scrittura oggi ci parla, perché la nostra preghiera della sera è quell'angelo che cammina con noi e con il quale dobbiamo imparare a camminare insieme. E siamo contenti questa sera, assieme a tanti amici, di avere anche un liceo di studentesse dalla Germania che oggi prega con noi. Sì, la preghiera ci aiuta a essere compagni di tanti popoli che vivono nella fornace della storia, di chi è sotto le bombe, di chi fugge, di chi ha perso tutto. E così anche noi diventiamo in qualche modo quel quarto uomo che cammina accanto a chi soffre. Oggi poi la Chiesa celebra i santi arcangeli, Michele, Gabriele, Raffaele, quella presenza di Dio accanto alla nostra vita. E per questo noi rendiamo grazie al Signore. I loro nomi sono già un annuncio, perché ci dicono la forza di Dio. Michele è come Dio, Gabriele la forza di Dio e Raffaele è Dio che guarisce. Gli angeli sono protezione e guida e ci insegnano qualcosa di più: essere noi stessi una protezione per gli altri, custodi di fratelli e sorelle, compagni di strada di chi è solo.
Ecco allora che la testimonianza di quei tre giovani ci parla di una forza sorprendente, la forza debole della preghiera, capace di convertire anche i potenti di questo mondo, perché Nabucodonosor riconosce che c'è un potere sopra di lui. Quel re che pretendeva adorazione si ritrova a lodare il Dio che aveva voluto negare. E la fede disarmata di quei piccoli vince la violenza dei grandi, e quei tre giovani non sono soltanto salvati, ma diventano salvatori. Ecco, impariamo da loro e da questa preghiera ad essere salvati e salvatori per la vita di tanti.

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Maria, Madre della clemenza e della pace, che ci mostri Gesù, salvezza del mondo, proteggi noi tutti dal male della guerra, dell'odio, della violenza, donaci la vera pace. Sii clemente, continua a sostenere benigna la nostra debolezza e guarda con compassione la povertà e il peccato di questo mondo. O Maria, trafitta dal dolore per il tuo figlio che morì in croce, dona la pace, vinci ogni violenza e guerra, e per intercessione dei santi angeli aiutaci a essere discepoli in tutto del figlio tuo Gesù, ora e sempre.
1: Amen.

0: a me, ma che pensa a te? A volte tu mi sembri proprio me.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
2: L'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
3: Ancora un buongiorno.
4: According to the Houthi run,
5: le peuple qui a croyé
6: in Pantheon, in
7: semblance de son,
8: la maniera restita.
9: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
10: Il viaggio del Papa in Francia, Leone ribadisce l'insensatezza della guerra e ancora, dice, la Chiesa continua ad alzare la voce annunciando il Vangelo. Poi in questi 25 minuti del Mondo alla Radio parleremo anche di sostenibilità, transizione ecologica, transizione energetica per un mondo che purtroppo si surriscalda sempre di più. Che ora siamo anche in diretta Facebook, le parole del Papa questi 4 giorni sono stati letteralmente ricchi di tante benedizioni, quasi dei miracoli, lui ha detto, specialmente il tempo trascorso a Lourdes. Allora, sicuramente quattro giorni particolarmente ricchi e anche sorprendenti anche per le migliaia, centinaia di migliaia di persone che sono arrivati a Parigi e non solo, e per parlarne abbiamo qua con noi il nostro vice direttore Massimiliano Menichetti, che è stato tra l'altro in viaggio con il Papa. Massimiliano, tu ti aspettavi questa folla che è stata veramente straripante in qualche modo?
11: Beh, diciamo che in realtà no, e non se l'aspettava anche lo stesso Papa, si è detto stupito, no? nella messa a Place de la Concorde, e anche gli stessi francesi erano colpiti da questa grande presenza, perché si aspettavano 600.000 persone, il dato è stato 800.000 persone, bisogna ritornare al 97 per la giornata mondiale con San Giovanni Paolo II, dove arrivarono 1 milione di persone, ma da tutto il mondo, invece in questo caso erano soltanto francesi. No? Quindi veramente un seme di quella GMG che in questi anni ha camminato ed è sbocciato poi in quello che abbiamo visto, in quello che anche i più critici della laicità, no? Dove c'è stato un grande dibattito proprio a Piazza della Concordia, è stato un grande dibattito perché non si doveva tenere la messa in questa piazza pubblica, perché la laicità afferma la fede deve essere tenuta separata dagli ambienti pubblici. E invece anche i più...

0: diciamo scettici da questo punto di vista, critici da questo punto di vista, hanno detto è successo qualcosa a Parigi, adesso si vedrà. Quindi è una sfida anche per la chiesa locale, per la chiesa francese, quello che è avvenuto, questa grande risposta di fede. E poi anche negli ultimi tempi le conversioni, i battesimi adulti che sono cresciuti a livello di numero ci mostrano un percorso molto in controtendenza rispetto ad altri paesi.
1: E anche perché il Papa in qualche modo ha ribadito anche il valore delle radici cristiane dell'Europa e soprattutto ha ribadito il suo netto no alla guerra. In un'Europa che in qualche modo sulla guerra si sta dividendo, là però appunto è arrivato un messaggio forte: non si può dialogare con le armi.
0: Assolutamente non si può dialogare con le armi, il grande richiamo al multilateralismo, un grande richiamo all'Europa perché sia testimone di questo dialogo, e anche in conferenza stampa ieri sera ha direttamente invitato paesi tra i quali la Russia e l'Ucraina a sedersi per avviare un tavolo negoziale. Questo nell'annuncio cristiano, infatti il Papa ha detto: noi continuiamo a proclamare il Vangelo, che è un Vangelo di pace, di incontro, di fraternità, di fede e di speranza, e in questo contesto è il no assoluto alla guerra.
1: E poi un altro grande momento è stato a Lourdes, un grande momento di fede. Tu che cosa hai respirato là? Perché la gente va a Lourdes?
0: Lourdes bisogna capire il contesto. L'apparizione della Madonna, che cosa porta lì? Ha trasformato completamente il volto, e lì convergono tantissime persone con tantissime sofferenze fisiche, psicologiche, tantissime. Dall'altra parte, insieme a tanti pellegrini e tantissimi volontari, è un luogo come cornice per capire che cosa è stato quell'incontro, dove di solito, diciamo, normalmente si tende a rimuovere il dolore, si tende a rimuovere la sofferenza. Lì è un luogo invece dove la sofferenza è abbracciata dall'amore di tutti, da coloro che compiono il volontariato, quindi che aiutano queste persone in sofferenza, ma queste persone in sofferenza restituiscono, tanto che ogni volontariato dice con grande forza: io ricevo molto di più rispetto a quello che do. E quel luogo di sofferenza diventa una totale normalità di bellezza e di cura dell'altro. Quindi questo è il contesto dove la persona è al centro. E rispetto alla grotta di Lourdes, dove ci sono tutti questi pellegrinaggi, dove migliaia di persone vanno o si immergono nelle vasche dove scorre l'acqua, no? L'acqua di Lourdes, che la Madonna appunto ha chiesto, no, di dare quest'acqua, no, affinché ci si purifichi, quindi è un percorso di purificazione spirituale, e anche quest'acqua che si può bere, no? Ci si può lavare, e c'è fede nel compiere questo, no? C'è tanto affidamento. Tutti, arrivando alla grotta, portano loro stessi le proprie preghiere, le proprie preoccupazioni, le proprie ansie, le proprie difficoltà, che lì non vengono celate, perché sofferenza e dolore vuol dire anche non accettazione, vuol dire rabbia, vuol dire dispiacere. Certo. Però ci sono tutti questi percorsi, vengono posti ai piedi della Vergine affinché e lì vengono lasciati. Ecco, è un luogo dove c'è un dare e un ricevere, quindi si poggiano le proprie fatiche e si riceve quello che poi il cuore riceve.
1: Senti, per chiudere, tu l'hai detto, Francia, una nazione fortemente laica, in alcuni casi anche laicista, diciamo, è così, però che ha delle fortissime radici cristiane. Questo viaggio in qualche modo cambia l'idea che la Francia ha della Chiesa e del Papato? L'ha cambiato? L'ha rafforzato nel suo valore identitario europeo e cristiano?
0: Possiamo dire che sicuramente si è visto un altro volto. Molto spesso i mezzi di comunicazione narrano una Francia in opposizione, una Francia molto distante da quello che è il senso delle proprie radici, quindi le radici cristiane, da quello che è il senso dell'altruità, sottolineando altri aspetti, diciamo, di distanza, di rottura, di frattura. Invece no, questo viaggio ha consentito di vedere, il che non vuol dire rinnegare anche una parte o problematica, comunque diversa di pensiero che esiste, che c'è, ma questo viaggio ha messo in evidenza anche quest'altra parte del volto, e che è un volto invece tutto proiettato, come dicevi giustamente, non solo a riscoprire le proprie radici cristiane, ma ad affermare la propria identità cristiana. Quindi è questo che ha stupito gli stessi francesi, cioè hanno visto qualcosa che raramente viene messo così in mostra, cioè così che raramente viene così in evidenza. Permettimi di dire, certo, una cosa veloce per quanto riguarda anche anche la questione della grotta di Lourdes, il Papa lì ha ribadito la centralità della vita e questa sofferenza che restituisce, la centralità della vita che mai deve essere negoziata, che mai deve essere scartata. E anzi, ci sono state tre bellissime testimonianze anche di una volontaria prima che poi ha avuto un grave incidente e poi è diventata lei stessa colei che veniva assistita, che ha condiviso questo grande dolore, anche la rabbia, no? La non accettazione, certo. Cioè lei era andata in bicicletta, cade e diventa paraplegica. A quel punto, trovandosi a Lourdes dall'altra parte, cioè dalla parte di colui che doveva essere assistito, in realtà lei era entrata in lotta quasi con Dio, no? Cioè ce l'aveva con Dio, lei stessa ha detto respingere questa condizione. Quando a un certo punto perde il lavoro, perde tutto, quando a un certo punto ritrova il lavoro, fa una domanda, lei neanche crede che sarà accolta questa domanda, che poi viene accolta, era una domanda per essere un'assistente di Lourdes. Quindi è lì lei compie, diciamo, un altro passo in questa trasformazione della sua vita, dove si sente accolta da questo segno di speranza che viene da Lourdes stesso, cioè per dire, no? Prima era una volontaria,
1: la trasformazione.
0: E poi un'altra trasformazione ancora. È un medico bellissimo che ha ribadito, ha letto l'ultima parte del giuramento di Ippocrate, era commosso, piangeva, chi potrà rivedere questo anche sui media vaticani, questo video, dove lui commuovendosi ha ribadito mai presterà il suo servizio contro una vita, ma sempre per salvarla. Ecco, questo messaggio fortissimo dove la sofferenza diventa condivisione e diventa importante anche per gli altri, cioè vivere una condizione di sofferenza non è essere ai margini, ma è essere centro e aiuto per tutta la Chiesa. Il Papa ha ribadito questo, siete cuore della Chiesa alle persone che soffrono. Ecco, queste storie ci aiutano anche a capire questa trasformazione, questo dare, questo pregare insieme vivendo una vita vera e piena, perché quando veniamo distolti dal nostro equilibrio, noi rifiutiamo la sofferenza, il dolore, la rifiutiamo ed è normale, ma in un cammino di fede, in un cammino di speranza, questo mano a mano si trasforma. Lì ci sono stati anche tantissimi laici, abbiamo incontrato alcuni non credenti, alcuni di altre religioni, ma portati dai loro amici che gli dicevano vieni, no? Perché in ognuno di noi c'è una domanda e Lourdes è un modo per poter cominciare a dare una risposta.
1: Certamente, allora una Francia che sicuramente riflette sulle proprie radici cristiane, grazie anche a Papa Leone. E si può chiudere qua la nostra diretta Facebook. Ora però noi facciamo un focus sull'Ucraina, su che cosa succede appunto in Ucraina, e diamo la linea a Gianmarco Murroni.
2: L'incendio doloso che ha colpito la Milrem, stabilimento di produzione di droni con sede a Tallinn, è stato un atto deliberato e pianificato in anticipo, commissionato dalla Russia. Lo ha affermato il servizio di sicurezza interno dell'Estonia, che dall'inizio della guerra in Ucraina ha identificato e arrestato più di 20 persone coinvolte in attacchi condotti per conto dei servizi di sicurezza russi, ha spiegato l'agenzia, sottolineando che tra gli obiettivi figurano aziende della difesa, in particolare quelle attive nella tecnologia dei droni, e organizzazioni che sostengono Kiev. Mosca continua a cercare opportunità per compiere atti di sabotaggio e altre attività ostili in tutta Europa, ha precisato l'agenzia estone, con l'obiettivo di indebolire il sostegno all'Ucraina tra gli alleati europei. Non siamo coinvolti nella vicenda, ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Peskov. Tali affermazioni sono infondate e prive di qualsiasi riscontro. Intanto proseguono gli attacchi russi in Ucraina. Le difese aeree ucraine hanno distrutto 106 droni durante la notte. A Kiev sono stati danneggiati centri dati ed edifici residenziali. Nella regione di Odessa sono stati presi di mira un istituto scolastico, un dormitorio e due navi straniere. Sotto i colpi russi anche le regioni di Dnipro, Kharkiv, Sumy, Donetsk e Zaporizhia, con danni a impianti energetici e imprese civili.
1: Ora noi cambiamo argomento, parliamo di risorse idriche, perché oggi c'è stato e c'è tuttora fino a venerdì il Forum Euro Mediterraneo dell'acqua a Roma. È intervenuto il direttore generale della FAO, Ku Dong-yu, che ha detto che i paesi devono condividere le loro informazioni sulle risorse idriche, i fiumi e le falde acquifere. In sostanza non si fermano ai confini nazionali, così ha detto appunto il direttore generale della FAO. È intervenuto anche il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, che ha sostenuto sottolineato come l'Italia stia intervenendo sulla gestione delle risorse idriche, dell'acqua in sostanza, con oltre 15 miliardi di euro. Tutto questo appunto per ridurre le perdite e investire maggiormente in infrastrutture. E infatti, lo dobbiamo dire, la sensibilità verso questi temi sta aumentando, soprattutto tra le nuove generazioni. Infatti, Fondazione Simbola, Università Luiss, Guido Carli e Union Camere hanno promosso l'iniziativa 10 tesi per la sostenibilità, a cui, pensate, hanno partecipato 80 università di tutta Italia, dall'economia all'ingegneria, dalla letteratura alle scienze politiche. Insomma, ai vincitori andrà un premio di 2.000 euro. Poi ci sono stati anche 90 menzioni. Allora, noi a Ermete Realacci, appunto presidente di Simbola, abbiamo chiesto: davvero questa sensibilità verso la transizione ecologica, energetica, verso la cosiddetta sostenibilità, che sia ambientale o lavorativa, sta davvero prendendo sempre più piede?
3: Diciamo, nell'economia e nella società sì, nella politica meno. Nel senso che quello che accade da tanti anni, noi facciamo ogni anno anche un rapporto che si chiama Green Italy, in cui misuriamo le imprese che stanno investendo sul green, cioè fonti rinnovabili, risparmio energetico, recupero dei materiali, innovazione di processi e di prodotto, e sono sempre di più, grosso modo il 40% delle imprese manifatturiere, e sono quelle che vanno meglio, che producono più posti di lavoro, che esportano di più, che crescono di più. In questo caso, questa iniziativa, che coinvolge tanti mondi, perché è realizzata da Simbola assieme alla Luiss, Union Camere, Deloitte, 26 università, alla CRUI, al Maraura, insomma un mondo molto esteso, invita i neolaureati a inviare le tesi che hanno a che fare con la sostenibilità, e la risposta è altissima, 1699, sembra quei numeri un po' finti, ma invece reali, e aggiungo, copre 80 università. Quella che ha inviato, e lo dico a Radio Vaticana, certo, il maggior numero di tesi è la Cattolica, che ha inviato un numero nettamente superiore a quello delle altre università italiane. Questo significa che c'è una grande sensibilità, ma che si sono in movimento tutti i saperi, perché ecco, la caratteristica di questo bando è di rivolgersi a tutti i saperi, perché ognuno dei saperi è chiamato a contribuire a questa sfida per una economia più a misura d'uomo, per una società più a misura d'uomo.
1: Ecco, Relacci, ma voi vedete però qualche forma di resistenza nelle imprese nel passare a una vera sostenibilità ambientale e lavorativa? C'è ancora chi pensa che sfruttando l'ambiente, pagando di meno i lavoratori, dando meno diritti, tutto sommato si arriva meglio a fine anno, a fine mese con i bilanci?
3: Ma sicuramente c'è, ma sono quelli che perdono, nel senso che poi invece i dati che noi riscontriamo nella realtà, e queste non sono ipotesi, è che accade il contrario, che come dicevo, le imprese che sono più orientate alla sostenibilità, che significa anche che hanno migliori rapporti con i lavoratori, con i territori, con i subfornitori, sono quelle che vanno meglio e che sono più vicine anche a quell'anima del Made in Italy, no? Che è fatta anche di relazioni, di comunità, insomma, che è fatta di un'economia più a misura d'uomo.
1: A questo punto, quale senso ha fare questo premio a pochi giorni, diciamo, dalla COP 31, che speriamo, se non altro, ribadisca alcuni obiettivi, come quello per esempio di non superare il grado e mezzo di surriscaldamento della Terra?
3: Ma io non sono normalmente un pessimista, ma sul grado e mezzo purtroppo la do per persa, però è importante che si mantenga la tabella di marcia e che soprattutto quelli che stanno investendo in materia guidino un po' la classifica, e lì è molto importante che l'Europa e l'Italia non perdano posizioni. Voglio fare un esempio: adesso è stato approvato un provvedimento francamente non serio sul rilancio del nucleare, ma il nucleare nel mondo non sta andando avanti, La Cina, che come è noto è un'economia in fortissima spinta, l'anno scorso ha installato 430.000 megawatt di fonti rinnovabili, di nucleare 2.000. Perché? Perché costa meno. E nell'America di Trump, che come è noto è uscito dagli accordi di Parigi, vedremo se manderà una qualche delegazione all'incontro che c'è in Turchia, appunto la COP31, nell'America di Trump il Texas, che è uno stato a forte presenza repubblicana, insomma non è certo la California, spesso batte la California per il numero di fonti rinnovabili installate, perché poi gli americani sono pragmatici e se gli costa meno la paleolica non comprano il carbone degli Appalachi. Noi avremo una carta in più, perché l'Italia, per la sua storia, diceva Cipolla che la missione dell'Italia è produrre all'ombra dei campanili cose belle che piacciono al mondo, per la sua cultura, per la presenza anche di una cultura cattolica, perché ricordiamo la spinta che è venuta anche da Papa Francesco e anche nella prima enciclica di Papa Leone, l'Italia può mettere in campo anche i suoi cromosomi che parlano di bellezza e di comunità, e questo è Green.
4: Le Alpi si sa sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso.
1: Allora, economia circolare e sicurezza stradale possono andare di pari passo, fondamentale però la ricerca, di questo parla dal 7 ottobre il Salone Asfaltica. Insomma, si tratta di lavorare assieme per diminuire gli incidenti stradali. Secondo i dati ACI-Istat pubblicati a luglio, nel 2025 le vittime sulle strade italiane sono scese, c'è stata una riduzione del 5,3% rispetto all'anno precedenti. Va detto che però il quadro è tuttora molto complesso, perché aumentano sia gli incidenti sia i feriti, mentre crescono le vittime tra ciclisti, utilizzatori di e-bike, monopattini e occupanti di autocarri. Ad Asfaltica si parlerà probabilmente anche di questo. Allora, Stefano Ravaioli è direttore generale di Siteb, l'associazione che rappresenta l'intera filiera delle strade, e in qualche modo ci ricorda i passi in avanti che sono stati fatti nel corso degli anni proprio per garantire maggiore sicurezza stradale.
5: Strade e autostrade stanno facendo passi da gigante nella direzione dell'innovazione, senza arrivare a parlare di auto che viaggia da sola, guidata da remoto, senza autista, senza pilota, insomma, senza arrivare, diciamo, a quegli accessi lì. Anche nei materiali, nelle pavimentazioni stradali, ci sono degli elementi che vanno in quella direzione. Tutto è cominciato, diciamo così, negli anni 70-80, quando si è iniziato a pavimentare le nostre strade con l'asfalto drenante, in particolare le autostrade. È un materiale che ancora oggi ha una valenza notevolissima in termini di sicurezza stradale. Ce ne accorgiamo facilmente quando, per esempio, dobbiamo superare un camion in autostrada, piove, se c'è l'asfalto drenante ce ne accorgiamo subito, perché vediamo avanti, oltre il camion. Se invece non c'è, noi abbiamo da attraversare un muro d'acqua che spesso ci pone paura. Ma a parte questo, ci sono moltissime altre innovazioni anche recenti. Adesso si parla molto di criteri CAM ambientali, criteri ambientali minimi, che introducono degli elementi più per l'ambiente che per la sicurezza stradale. Però anche in questo caso si parla di pavimentazioni fatte a freddo, pavimentazioni con scarso consumo energetico, pavimentazioni chiare per ridurre il fenomeno dell'isola di calore, cosa che peraltro nelle autostrade non è richiesta, ma è richiesta nei centri cittadini.
1: La realizzazione appunto di asfalti è una pratica, diciamo, che rientra nella cosiddetta economia circolare?
5: Assolutamente sì. Tant'è che il CAM, criteri ambientali minimi, è una legge che è entrata in vigore per le strade a dicembre del 2024, mi pare che sia il decreto 279, in introduce obbligatoriamente l'utilizzo di materiali di recupero e anzi, dice la legge, la scelta di materiali vergini per fare pavimentazioni stradali deve essere una scelta residuale. Tu usi il materiale vergine se e solo se non hai alternative, altrimenti devi utilizzare materiali provenienti praticamente dal ciclo dei rifiuti. Ora, non tutti i rifiuti vanno bene, ma ci sono rifiuti che vanno bene. Per esempio, le scorie di acciaieria, per tornare sul tema della sicurezza, sono un materiale che ben trattato funziona molto bene nelle pavimentazioni stradali, fornisce un grip alle ruote che altre pietre che non provengono, diciamo così, dalle scorie di acciaieria e dalla fusione del metallo in acciaieria non riescono a dare, e questo per esempio è un grande vantaggio. Ci sono sabbie che vengono dalla termovalorizzazione dei rifiuti urbani, non lo sa nessuno, ma quando porti il materiale nell'inceneritore esce qualcos'altro, questo qualcos'altro debitamente trattato ti dà una sabbia che è ottimale anche per le pavimentazioni stradali oltre che per i calcestruzzi. Ecco per dire che cosa fa il CAM e dove ci porta.
1: Ecco, la tecnologia dunque sta lavorando molto sui materiali per garantire a tutti quanti noi, quando ci muoviamo in auto oppure tramite i TIR, di essere sempre più sicuri.
5: Proprio quello che le ho citato vanno proprio in quella direzione. Quello che dobbiamo evitare che succeda è che poi la strada non diventi la pattumiera di tutti i rifiuti. Non tutti i rifiuti vanno bene, non si deve credere questo, però ci sono rifiuti che vanno bene. Il fresato d'asfalto, per dire, il materiale proveniente dalla demolizione della pavimentazione esistente in asfalto, ovviamente, è un materiale ottimo, si può riciclare infinite volte su se stesso e non fa altro che rendere la pavimentazione migliore di quella che era prima, perché è leggermente più duro, ma io lo posso ammorbidire, diciamo, aggiungendo alcune gocce di additivo e facendo una politica e una attività tecnica adeguata a questa tecnologia. Però in pratica non vado più a recuperare petrolio da fuori per estrarre il bitume, non vado più a spaccare montagne per recuperarmi le pietre, perché tutto quanto bitume e pietre recupero dalla vecchia pavimentazione esistente.

0: Il mondo alla radio.
1: Cari amici, bentornati in diretta. Io sono Alessandro Guarasci, regia invece Daniele Giorgi. Allora, pensate che il 57,4% dei giovani sente di dare al lavoro di più di quanto riceve. Questo lo ha rilevato una ricerca, un lavoro diverso, le traiettorie divergenti dei giovani italiani nella crisi occupazionale elaborata dalle ACLI. Insomma, i giovani ritengono davvero di essere pagati poco, ma vedono ancora nel mondo del lavoro una possibilità di affermazione. Dunque, ve lo dicevamo, per quasi il 55% dei giovani sono molto, molto importanti flessibilità degli orari e autonomia nella gestione del tempo. L'indagine delle ACLI ha riguardato 1.525 persone tra i 18 e i 34 anni attive appunto nel mercato del lavoro ed è stata presentata al recente incontro di studi di Verona. Quanto all'intelligenza artificiale, il 56% sa utilizzare nuovi strumenti ma non si sente formato in modo adeguato. E tra l'altro, continuando a parlare di lavoro, il 78% concorda sul fatto che sia un diritto fondamentale lavorare e non una merce. Allora, Raffaella Dispensa è vicepresidente delle ACLI e ci ha detto troppi giovani si sentono tuttora disorientati.
2: Vediamo proprio un gap tra il lavoro che concepiamo, in cui crediamo, che vorremmo, e la realtà delle situazioni di lavoro delle persone che incontriamo tutti i giorni, che lavorano con noi, eccetera. Quindi questa cosa per noi non è accettabile, anche perché il declinare, insomma, la svalorizzazione del lavoro porta comunque anche alla svalorizzazione, comunque a una riduzione del desiderio di un impegno che riguarda comunque anche la fiducia nelle istituzioni, la fiducia comunque negli altri. Quindi secondo noi il lavoro svalorizzato così mette anche in crisi la democrazia, che già aveva i suoi problemi, diciamo, dal punto di vista delle procedure, del funzionamento delle istituzioni. Quindi le due cose insieme, e l'epoca di oggi appunto con le varie transizioni lo mette ancora più in evidenza, che probabilmente è un processo che va un po' arrestato, un po' invertito.
1: È un problema anche di cittadinanza sicuramente. Se si è poveri, se si lavora in modo povero, non si è cittadini in pieno. Ci sono addirittura alcune ricerche che dicono che chi ha un lavoro sommerso guadagna la metà di un altro lavoratore. E a questo punto voi che cosa proponete allora?
2: Esatto, noi appunto, proprio questo è il ragionamento di una democrazia, che è una democrazia deve essere una democrazia sostanziale, quindi quella che non semplicemente ti consente appunto libere elezioni, ma ti consente di vivere in modo dignitoso, no? E quindi il lavoro ovviamente è uno strumento fondamentale. Ma noi allora saremo alcune proposte molto concrete per invertire questa tendenza, che riguardano il tema del fisco, quindi forse uno dei temi più delicati, no? È anche più difficile da comprendere, però la nostra Costituzione dice che il fisco deve essere strutturato in modo progressivo ed equo, e ovviamente questa è la base su cui è costruito il nostro fisco, ma ci sono tantissimi punti ancora migliorabili per evitare appunto che le tasse poi gravino, le imposte gravino prevalentemente sul lavoro e quindi rendano più conveniente a chi ha un capitale da investire, investirlo in qualcosa altro, cioè in una rendita finanziaria piuttosto che non nel lavoro, e quindi questo ovviamente non porta ad una qualità del lavoro, ma al contrario. E la seconda proposta che facciamo invece è molto più concreta, ancora più concreta se vogliamo, riguarda le politiche attive del lavoro, quindi quelle politiche che sono per le persone che perdono il lavoro, cercano il lavoro, devono riqualificarsi per passare da un lavoro all'altro, quindi nelle varie stagioni della vita. E quindi noi abbiamo visto che con il PNRR ci sono state una quantità di risorse ingenti che hanno permesso soprattutto al sud di fare ripartire un sistema di formazione professionale che lì effettivamente aveva avuto grossi problemi con diverse realtà che erano fallite, quindi manca quella diffusione territoriale di centri di formazione professionale e di servizi per il lavoro che invece noi abbiamo in altre regioni d'Italia, soprattutto nel nord e nel centro ci sono un sistema che funziona molto bene, che raggiunge un numero grande di persone. Quindi vogliamo mettere in evidenza questo problema, cioè che con il PNRR doveva portare ad una riforma del sistema, ma le riforme non si fanno senza soldi sostanzialmente, quindi il rischio è che laddove i centri e i sistemi territoriali della formazione professionale erano già forti, probabilmente andranno avanti, ma laddove sono nati di nuovi o comunque si è riavviato soprattutto al sud, il rischio è che questo sistema non decolli.
1: Ecco, voi avete parlato molto anche di intelligenza artificiale. C'è tanta paura, tante prospettive. Monsignor Domenico Pompili, vescovo di Venora, ha detto: non dobbiamo avere paura, perché probabilmente tanti posti si perderanno, ma tante anche professionalità saranno guadagnate. È un gioco più a perdere o più a guadagnare?
2: È sicuramente difficile da dire, nel senso che la preoccupazione è che l'accelerazione di questi processi sia molto più alta rispetto ai decenni precedenti, cioè alle epoche precedenti. Anche la natura di questo tipo di tecnologia, di questa era della tecnica, è la natura è molto diversa da quella delle epoche precedenti. Non è più la stessa filosofia che dai greci è arrivata fino all'800 al 900, è totalmente altro. Infatti oggi abbiamo parlato anche di tutte queste correnti di pensiero che teorizzano proprio che la democrazia sia un problema e che quindi vada superata. Quindi mi pare che tutti concordino sul fatto che c'è bisogno di un orientamento politico, quindi se vogliamo, perché proprio perché questa natura e questa accelerazione sono tali che o le si riprende in mano, e quindi serve una politica che in qualche maniera riesca a stare dietro a questi percorsi e a riorientarli. Però la politica ha bisogno di persone che costruiscano quel senso comune e per cui chiedano alla politica di farlo, quindi anche uscire un po' da questa ebbrezza di un futuro che qualcun altro deve definire, ma che invece richiede, poi perché nessuno ha la sfera per capire cosa succederà in futuro, però riuscire a gestire i processi anche con una certa prudenza e tutela. Quindi anche la nostra proposta sulle politiche attive del lavoro e la formazione professionale va in questa direzione, perché ci sarà un grosso problema di competenze che vanno comunque a essere sostituite. Questo concordano tutti, ecco, quindi di queste persone che ne facciamo. L'altra grande provocazione che è stata proposta da Cacciari, ma anche dalla teologa Vantini, è che il lavoro lo dobbiamo anche concepire in modo diverso da un'idea produttivistica che ci deriva anche dall'Ottocento. Quindi pensare anche ad un lavoro più libero, più creativo, non si intende il lavoro dei creativi, ma nel senso un lavoro che contribuisce, lui diceva, ad un'intelligenza generale, e solo per quello va retribuito, non perché produci in tot ore, eccetera. È un concetto totalmente teorico a cui bisognerebbe riuscire a dare delle forme.
1: Senti, per chiudere, in Italia rimane un problema fondamentale: il lavoro delle donne. Troppo spesso, quando una donna rimane incinta, è espulsa dal mondo del lavoro. Come lo risolviamo?
2: Allora, sicuramente tanti paesi hanno dei numeri migliori del nostro, quindi io credo che una delle cose che dobbiamo fare è molto umilmente cercare di capire sistemi che magari funzionano in modo diverso, però hanno avuto il coraggio di fare delle scelte, sicuramente scelte di garantire anche una maggiore tutela, no, della madre, della giovane madre, della madre nei primi mesi di vita rispetto alla possibilità di stare di più con i figli. Sicuramente il grande problema dei servizi, perché lo sappiamo che l'Italia, come l'area mediterranea, ha questo welfare debole, fai da te, e quindi però anche per fare questo servono delle scelte coraggiose. Quindi insomma andiamo verso il rinnovo poi il prossimo anno del Parlamento, e quindi l'idea è quella di una politica che riprenda un po' di coraggio e che faccia delle scelte anche non solo di consenso.
1: E allora, uno dei temi fondamentali della ricerca delle ACLI è l'uso dell'intelligenza artificiale. E vi diciamo che negli ultimi 3 anni appunto l'intelligenza artificiale ha contribuito direttamente o indirettamente alla perdita di circa 425.000 posti di lavoro a livello globale, di cui 142.000 solo in Europa. Le previsioni oggettivamente sono incerte, perché se da una parte l'Organizzazione Internazionale del Lavoro stima che un lavoratore su 4 sia esposto all'automazione, il World Economic Forum dice che da qua al 2030 circa 92 milioni di ruoli, dunque l'8%, sarà eliminato, ma stima anche la creazione di 170.000 nuovi posti. Allora, però, chi saranno i più colpiti dall'introduzione appunto sempre più massiva dell'intelligenza artificiale? I giovani e chi cerca un primo impiego affrontano una forte riduzione dei lavori entry level. Allora, Giulio De Petra è un esperto di innovazione, fellow del Centro Nexa del Politecnico di Torino, e invita tutti proprio a riflettere sul fronte dell'etica.
0: Rispetto a questo io credo che ci sia un testo di riferimento per tutti, che è l'ultima enciclica di Papa Leone, Magnificum Aer. Lì c'è un ragionamento sull'intelligenza artificiale molto esplicito, molto informato, molto competente e molto chiaro. E una delle frasi più significative è quella di disarmare l'intelligenza artificiale, che non vuol dire solo impedire che venga usata nei teatri di guerra, ma è disarmare proprio l'intelligenza artificiale come oggetto di una competizione geopolitica mondiale che ha come posta finale il potere. Questa cosa viene detta esplicitamente. Ecco, io penso che questo è un punto di partenza, cioè contrastare l'idea che questo destino sia inevitabile e quindi affrontare la questione con tutta la forza, la consapevolezza critica che questo richiede.
1: Ecco, ma concretamente come si fa quando sono in gioco poi enormi capitali? Perché alcuni CEO e fondatori di varie compagnie che si occupano appunto di intelligenza artificiale ultimamente hanno fatto quasi un mea culpa, forse un mea culpa un po' tardivo, però qualcuno dice quando queste company si stanno quotando in borsa forse questo mea culpa è anche un po' interessato. Che cosa ne pensa?
0: Sicuramente sì, i commentatori più accorti hanno spiegato che il loro interesse è quello di proporre loro un'autoregolamentazione per evitare che ci siano altri, per esempio gli stati che possano regolare queste questioni. Naturalmente, come loro sono l'instagrande maggioranza negli Stati Uniti, il loro capo di Stato attualmente, Trump, non solo li protegge dalla regolamentazione, ma li assume all'interno della sua. Però, ecco, detto questo, il rischio che viene messo in evidenza è un rischio reale, che quindi significa laddove ognuno di noi nel lavoro, oggi si parla di lavoro qui a Inside, deve essere attento a riconoscere questo rischio e a contrastarlo attivamente, anche perché questo è il punto di partenza. Il problema oggi non è trovare quali sono gli utilizzi utili dell'intelligenza artificiale, ma rovesciare il ragionamento. Quali sono i problemi che abbiamo? Quali sono i miglioramenti che aspettiamo? E trovare per questo le tecnologie più appropriate. Magari non serve l'intelligenza artificiale, ci sono tecnologie digitali più povere, oppure in alcuni casi può essere utile, ma magari servono modelli più piccoli, controllabili, aperti. Insomma, il problema non è partire dall'offerta di tecnologia, ma partire da una domanda di miglioramento che ha la capacità di individuare e selezionare le tecnologie più adeguate allo scopo.
1: E questo avrà un effetto anche in qualche modo dirompente sui posti di lavoro, che da qua a 20-50 anni chissà quanto cambieranno.
0: Ma sicuramente, cioè, tra l'altro la sostituzione di lavoro è alla base di questi rischi che vengono denunciati, perché lì hanno sostituito tutti gli informatici che sviluppano i sistemi di intelligenza artificiale con l'intelligenza artificiale.
1: Cioè le macchine che si auto addestrano.
0: Esattamente, perché? Perché hanno sostituito il lavoro umano con la capacità delle macchine di scrivere il software. Allora, se questo rischio lo vediamo lì, vediamolo tutte le altre volte in cui nelle aziende si sostituisce il lavoro con le macchine, e quindi proviamo a in qualche maniera a stare dentro questo percorso, non solo per mitigare le conseguenze negative, ma per prevenirle e magari orientare in modo diverso le cose che devono essere fatte.
1: Allora, diciamo che il tema della formazione è fondamentale, come diciamo prima, e anche, lo ripetiamo, circa il 56,5% dei giovani non si sente formato in modo adeguato. Nei fatti siamo di fronte a una novità che sta prendendo sempre più piede, ma soprattutto a macchia di leopardo. Per esempio, vediamo nel settore dell'insegnamento, maestri e professori utilizzano sempre più spesso l'intelligenza artificiale, e questo vale per quasi 7 insegnanti su 10, ma appena il 20% ha avuto una formazione istituzionale. Il 7% ha eseguito corsi pagati di tasca propria, il 4% si è fatto aiutare dai colleghi. Numeri che in qualche modo mettono in luce come la scuola al momento non sia all'altezza di questa sfida. La maggior parte degli insegnanti interroga i cosiddetti chatbot almeno una volta a settimana e in sostanza fa ricerca tramite l'intelligenza artificiale. Lo sviluppo appunto delle AI necessita dunque di una formazione sempre più continua, considerato anche che i modelli cambiano mediamente ogni 6 mesi, così almeno ci ha detto Gianluca Spolverato, fondatore di Laborality, che è un sito internet che proprio si occupa di lavoro.
3: Noi dobbiamo guardarlo come qualcosa che comunque dobbiamo imparare a governare, e questo lo possiamo fare intanto partendo da un piano di alfabetizzazione digitale, che è un tema di democrazia, cioè noi dobbiamo prenderci cura delle nostre persone perché queste persone possano iniziare ad acquisire vocabolario, competenze di base per usare questi strumenti. Questi strumenti faranno parte del nostro futuro, di come noi lavoreremo. Poi su questi dobbiamo mantenere e accrescere le nostre competenze di dominio, che sono quelle competenze profonde di conoscenza, di mestiere, che ci aiutano a lavorare con le macchine in modo molto più efficace. Quindi noi non dobbiamo oggi avere paura di essere sostituiti, noi dobbiamo capire che dobbiamo iniziare a usare queste macchine imparando a gergo, vocabolario, sistema, e dall'altra parte continuare a crescere le nostre esperienze e conoscenze, perché solo questo ci aiuta ad usarle in modo profittevole.
1: Ma questo però, mi permetta, come farlo in modo di, non dico massivo, ma che possa coinvolgere i più? Perché ad oggi in Italia soprattutto la formazione in questi settori è abbastanza scarsa.
3: Allora, questa è una responsabilità istituzionale o delle imprese e delle organizzazioni e delle associazioni. Cioè tutti noi che abbiamo a vario titolo, ruoli dentro questi spazi, dobbiamo capire che questo è un impegno sociale che dobbiamo prenderci, perché ne va della democrazia e ne va del futuro di tante persone.
1: Senta, i giovani sono di fronte a una grande sfida, appunto quella dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto della creazione e della morte di nuovi lavori. Secondo lei quale sarà il futuro?
3: Ma i lavori cambieranno, ma faccio un esempio. Anche in quei settori, come ad esempio la produzione dei contenuti, no? Dove certamente già adesso l'intelligenza artificiale sta sostituendo chi produce, ma cambia il modo in cui noi impieghiamo le nostre persone in quei settori. Io lavoro in un settore che è anche quello dei media, dove le nostre persone che fino a qualche settimana fa lavoravano sulla produzione di contenuti, oggi fanno ricerca, selezione, dialogano con la macchina, validazione, giudizio, scelta, definizione di direzioni di editoriali, cioè cambia il modo in cui noi lavoriamo.
1: Ma noi torniamo a parlare ora di lavoro in senso più classico, diciamo quello industriale, e parliamo dell'ex Ilva di Taranto. Nicola Convertino è presidente di AIGI, l'associazione dell'indotto, e parla dei pagamenti alle imprese appaltatrici di Acciaierie d'Italia. Insomma, è piuttosto, diciamo, pessimista. Dice: il decreto di rifinanziamento, che avrebbe dovuto dare l'ossigeno alla gestione commissariale, ha determinato di fatto un blocco dei pagamenti verso le aziende dell'indotto. Insomma, almeno 2500 lavoratori dell'indotto rischiano di rimanere senza paga. Tra l'altro, lo sapete, il tribunale ha deciso che l'area a caldo dell'ex Ilva deve cessare per motivi sanitari. Allora, per il presidente delle Acri di Puglia, Vincenzo Purgatorio, nel corso di un decennio si è davvero perso troppo tempo per quanto riguarda l'ex Ilva di Taranto.
4: Ora si è abbinato insieme al tema della salute e ora anche quelli dei livelli occupazionali. E qui c'è una responsabilità che riguarda tutti i livelli istituzionali, ma non solo, anche quelli sociali, perché una soluzione bisogna pur trovarla, altrimenti diventa una bomba sociale ad orologeria che prima o poi esploderà.
1: Ecco, però questa soluzione forse andava trovata 10-15 anni fa. Si è perso troppo tempo nell'indecisione su chi poteva comprare, chi doveva gestire questa azienda, e poi la necessità comunque di tutelare i cittadini di Taranto.
4: Assolutamente sì, ma qui le responsabilità non sono diciamo contestualizzate nel momento, è una responsabilità che viene da diversi anni, e io ritengo che comunque l'unico organo e l'unico livello istituzionale che poteva risolvere già da tempo il problema dell'ex Ilva era proprio il governo, perché un investimento di tale portata per la tutela anche della salute può solo garantirlo lo Stato e il governo, non quello attuale, quello da 15-20 anni fa, e probabilmente con tutti i soldi che comunque con interventi straordinari che i governi si sono susseguiti hanno fatto, probabilmente ad oggi il problema della ex sarebbe stato già risolto.
1: Ecco, Taranto come vive questi momenti, soprattutto voi delle Acli di Puglia, come vivete appunto questo aspetto fondamentale, nel senso che è un'azienda che potrebbe essere decisiva proprio anche per lo sviluppo non solo di tutta Italia ma soprattutto della Puglia e della zona attorno a Taranto, dove la disoccupazione è piuttosto elevata.
4: Sì, le Acli di Taranto si sono molto impegnate soprattutto sul tema della salute. E c'è una ricerca che loro hanno fatto insieme all'Università di Pisa proprio per la verifica dell'inquinamento sull'apparato respiratorio dei ragazzi, cioè l'età
1: giovanile.
4: E i risultati usciranno a breve, lo hanno finanziato con i soldi del 5 per 1000. Ed è ovvio che in questo momento si abbina anche la questione occupazionale, perché comunque non c'è solamente la fabbrica, l'ex Ilva, c'è tutto l'indotto che comunque a catena può scatenare, come le devo dire, un problema occupazionale di non poco conto. E da questo punto di vista è ovvio che le Acli di Taranto sono abbastanza preoccupate dalla piega che può prendere. Ora, la speranza è che tutti gli attori, comunque gli attori sociali, riescono comunque anche quelli istituzionali a trovare una soluzione di merito.
1: Ecco, ma ad oggi realisticamente quale può essere la soluzione? Perché dovrebbe essere il governo che interviene in modo pesante, bisogna comunque elettrificare una parte importante degli altiforni, ci sono dei gruppi italiani che sono interessati, ma al momento solo alla parte a freddo, dunque alla lavorazione di acciaio che verrebbe da fuori, e invece l'Italia e la Puglia hanno bisogno di acciaio, perché ricordiamo è sempre la più grande acciaieria d'Europa.
4: Assolutamente sì, ma io le ripeto, secondo me il problema non lo si risolve con l'intervento dei privati. L'investimento è talmente alto come portata finanziaria che comunque i ritorni sono molto ma molto dilazionati nel tempo. Questa responsabilità e questo investimento, secondo la mia umile opinione, per cui parlo anche in considerazione di una serie di ragionamenti fatti in sede pugliese delle Acli, può farlo solo il governo con anche l'aiuto della comunità europea. C'è un intervento straordinario soprattutto su un asset industriale che è strategico non solo per l'Europa, non solo per l'Italia ma anche per l'Europa, per cui i benefici, come dire, sono più a larga scala.
1: Insomma, abbiamo parlato di lavoro, lavoro legato all'intelligenza artificiale ma anche al lavoro classico con l'ex Ilva di Taranto. Grazie per essere stati con noi, da Daniele Giorgi in regia, Alessandro Guarasci in redazione.

0: Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa.
1: Un saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Io sono Ines Fortunato e oggi sono in compagnia di Don Mario Modica, direttore dell'ufficio liturgico della Diocesi di Ragusa. Ciao Don Mario, grazie di essere qui con noi.
2: Salve Ines e un saluto a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
1: Allora Don Mario, parliamo della Settimana Liturgica Nazionale che quest'anno si è tenuta a Catania dal 24 al 27 agosto e a cui anche la Diocesi ha partecipato. Partiamo proprio dal tema. Che cosa rappresenta oggi questo appuntamento per la Chiesa italiana e perché si è scelto il tema Una Chiesa che genera con il sottotitolo Liturgia e Iniziazione Cristiana?
2: Anzitutto questo appuntamento è un appuntamento che è giunto alla 76esima edizione. È un appuntamento curato dal CAL, cioè Centro Azione Liturgica, che opera proprio dagli anni 40 in Italia per la promozione del movimento liturgico, che era nato già nei decenni scorsi, e per la promozione della liturgia nelle singole chiese. Quindi la settimana liturgica è proprio un appuntamento caratteristico di questo centro di azione liturgica. Quest'anno, come dicevi tu, la settimana liturgica ha fatto tappa nell'arcidiocesi di Catania con il tema Una Chiesa che genera alla fede. E il tema riguardava l'iniziazione cristiana e la liturgia. Un tema del tutto attuale in questi ultimi anni della vita della Chiesa e anche delle nostre chiese di Sicilia, perché sappiamo bene anzitutto a cosa ci porta un tema del genere, a una profonda riflessione di ogni singola comunità nei confronti dell'attuazione dei percorsi che riguardano l'iniziazione cristiana sia dei ragazzi sia degli adulti, ma in questo caso nella settimana liturgica si è centrato il focus soprattutto su ciò che riguarda l'aspetto liturgico appunto dell'iniziazione cristiana, la ritualità che coinvolge il percorso di iniziazione cristiana. Una Chiesa che genera la fede, perché effettivamente la Chiesa è madre e grazie a quella capacità di maternità che riceve dallo Spirito che la feconda, genera nuovi figli alla fede e questo lo fa con il battesimo e con gli altri due sacramenti dell'iniziazione cristiana, la confermazione e l'Eucarestia. Quindi, diciamo, durante la settimana le relazioni, gli interventi, i confronti tra i relatori e i partecipanti, le stesse celebrazioni hanno avuto questo sfondo. Ci hanno permesso anzitutto di avere un quadro generale forse della situazione che le nostre chiese in Italia vivono nei riguardi proprio di questo orizzonte dell'iniziazione cristiana. D'altra parte sono state lanciate molte provocazioni per attuare percorsi che possano rinnovare davvero l'iniziazione cristiana anche e direi soprattutto a partire dalla liturgia e dai riti. Una Chiesa che genera la fede è una Chiesa che

0: torna sempre alla sua fonte primaria, che è il mistero pasquale, che chiaramente ci raggiunge nel nostro presente proprio attraverso la liturgia.
1: Citato delle parole chiave, no? Come grembo, appunto, e generare alla fede. E proprio il Papa ha descritto l'iniziazione cristiana come appunto un grembo in cui la comunità genera alla fede. Come vive questa immagine la Chiesa locale, cioè come una parrocchia declina questo generare alla fede?
0: Credo che oggi, nel contesto attuale che viviamo, questa maternità della Chiesa debba essere rivista forse nella sua attuazione concreta. La Chiesa chiaramente è madre che accoglie anzitutto, è madre che si prende cura dei suoi figli. Nello specifico, in una singola comunità, che possa essere una parrocchia, una diocesi, la Chiesa vive la sua maternità anzitutto facendosi prossima ai suoi figli. E questa è una grande sfida, già lanciataci da Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium. Quel famoso motto della Chiesa in uscita indicava proprio questa maternità che va incontro da parte della Chiesa ai suoi figli, ma anche in quell'accoglienza che bussa alla porta di questa comunità cristiana che è madre. E allora la Chiesa, come madre feconda, come madre premurosa e madre accogliente, dovrebbe vivere questa dinamica dell'abbracciare chiunque bussi alla sua porta. E spesso nella prassi attuale ci accorgiamo che chi bussa alla porta chiede qualcosa, e se ci soffermiamo sull'ambito della fede, chiede i sacramenti, anche se ultimamente credo che ci sia una logica anche di mercato, purtroppo, che è entrata in questa dinamica sacramentale. E purtroppo si bussa alla Chiesa non tanto come alla porta di una madre, quanto alla porta di un distributore di servizi quasi. Quindi forse c'è anche una percezione molto deviata da parte della gente riguardo a questa maternità della Chiesa. Quindi forse il compito oggi di ogni comunità è far riscoprire un volto di una Chiesa che è madre, e in questa maternità la Chiesa provvede anche a prendersi cura dei suoi figli, anche attraverso il dono dei sacramenti che le ha consegnato nostro Signore. Nella fattispecie, questa è una grande sfida, soprattutto per coloro che bussano alla nostra porta per chiedere il battesimo, ad esempio, il battesimo dei bambini, di coloro che bussano alla porta delle parrocchie per far intraprendere ai ragazzi il percorso di catechesi in vista della confermazione e della prima comunione, ma anche di coloro che si affacciano alla soglia della parrocchia per chiedere il matrimonio, per chiedere gli altri sacramenti, e direi anche per chiedere qualsiasi altra via di prossimità che la Chiesa può attuare, sia quella della carità, sia quella di una vicinanza di qualsiasi tipo. Ecco, penso la sfida sia questa: mostrare il volto di una Chiesa che è madre veramente, che si prende cura dei suoi figli.
1: Il rischio è che la Chiesa diventi appunto non una madre che genera la fede, ma in qualche modo un ufficio che dispensa servizi. E forse la domanda che molti fedeli si pongono è questa, che la liturgia talvolta rischia, no, di diventare un'abitudine, qualcosa che si fa ma di cui fondamentalmente non se ne comprende il significato fino in fondo. Come si recupera quindi una partecipazione più consapevole?
0: Credo che questo possa recuperarsi nel momento in cui intanto la comunità che celebra abbia consapevolezza che diciamo, è il soggetto di quella celebrazione. Perché spesso, al di là della gente che magari frequenta sporadicamente le nostre assemblee, anche chi vive internamente ad una comunità purtroppo non percepisce la liturgia come qualcosa di suo. Si viene a messa, si fruisce, ecco, per usare questa espressione così molto, molto semplice, si fruisce un servizio, e si ritorna a casa. Spesso la liturgia si subisce, purtroppo. Ecco, allora, la liturgia invece è qualcosa di appartenente in maniera intrinseca alla comunità. Il Messale ci ricorda, ad esempio, che la celebrazione eucaristica manifesta la natura stessa della Chiesa, della comunità che celebra, e quindi diventa quella celebrazione non soltanto il luogo in cui la Chiesa si edifica a partire dall'Eucarestia, dall'altare del Signore, ma che manifesta anche esteriormente, sensibilmente il suo essere Chiesa. Ma questa prospettiva purtroppo oggi è lontana da molti dei nostri fedeli. E come recuperare? Sicuramente avviando percorsi magari di formazione alla liturgia, cercando di far comprendere ciò che la liturgia vuole trasmettere attraverso segni e simboli. E come diceva Papa Francesco nella Desiderio Desideravi, ma anche Papa Leone nelle sue recenti catechesi sulla Sacrosanctum Concilium, c'è bisogno di una rieducazione del popolo di Dio, a partire direi anche dai presbiteri fino ai laici, al linguaggio simbolico. La nostra società anche, parliamo di società civile, è anche svuotata di un linguaggio simbolico ormai, pensiamo alla ritualità di certe tradizioni che ormai viene meno nelle famiglie, e questo è uno svuotare le nuove generazioni di questo linguaggio simbolico. Chiaramente questa dinamica purtroppo si riversa anche nella liturgia, per cui non si comprende quello che si fa, non si comprende quello che si dice, è necessario a volte spiegare fin troppo ciò che si fa e si dice, e direi che questo svuota completamente di senso la stessa ritualità liturgica.
1: Che cosa ha significato per voi la presenza del vostro pastore, e inoltre che cosa la Chiesa di Ragusa si porta da questa esperienza nazionale?
0: È stata una presenza molto bella e significativa quella del nostro vescovo alla settimana liturgica. Chiaramente lui era lì in veste di delegato della Conferenza Episcopale Siciliana per la liturgia, e quindi è stato invitato dal CAL proprio in questo senso. Chiaramente per noi che siamo i suoi figli diretti della Chiesa di Ragusa, anche questo è motivo di orgoglio. Il vescovo tra l'altro si è inserito nel contesto della riflessione avviata durante la settimana liturgica con un intervento molto significativo nella preghiera dei Vespri proprio lì nella chiesa di San Benedetto, partendo dalla lettura breve che c'era proposta in quel giorno, la prima lettera di Giovanni: vedete con quale grande amore ci ha amato il Padre per essere suoi figli, e lo siamo realmente. Proprio un legame stretto con il tema della settimana liturgica, una chiesa che genera alla fede, e quindi anche lì il vescovo si è soffermato molto su questa realtà della figliolanza divina che ci è donata nel battesimo e si va sviluppando con gli altri sacramenti, ma è una realtà che per noi, una volta che ci è donata, va continuamente riscoperta. Il vescovo si soffermava proprio su questa dimensione della liturgia come ritornare al fondamento del nostro essere chiesa, e personalmente per ogni cristiano al fondamento del nostro essere figli.
1: Infine, che cosa vi portate da questa esperienza fatta ad agosto?
0: Anzitutto posso dire, come ufficio liturgico ci portiamo magari un arricchimento dal punto di vista della riflessione e delle piste da poter intraprendere nella nostra diocesi per quanto riguarda la prassi dell'iniziazione cristiana. Proprio quest'anno, anche con gli incontri della formazione del clero, il tema è proprio questo. Insieme all'ufficio catechistico si sta riflettendo sui percorsi di iniziazione cristiana presenti nelle nostre parrocchie e sul modo di poter attuare un rinnovamento della catechesi da questo punto di vista. L'ufficio liturgico, inoltre, in collaborazione con l'ufficio catechistico, sta cercando anche di ricreare un'equipe che possa occuparsi ad esempio del catecumenato, cioè di coloro che da adulti bussano alla porta delle parrocchie per chiedere di diventare cristiani attraverso il battesimo e gli altri sacramenti, in modo da avviare percorsi che siano magari più consoni al presente che viviamo, alle situazioni delle famiglie che si accostano alle nostre comunità. E allora la settimana liturgica da questo punto di vista ci ha dato sicuramente uno slancio per riscoprire l'identità della nostra Chiesa come madre che genera nuovi figli alla fede, e d'altra parte poi anche nella prassi ci ha dato qualche provocazione, come dicevo all'inizio, che ci permette di interrogarci seriamente sulla nostra prassi, perché un cambiamento, un rinnovamento parte dall'avere contezza della situazione attuale che viviamo, una situazione da leggere con autenticità e verità, senza aver paura anche di denunciare magari ciò che non va. E da qui poter avviare, attraverso anche la luce dello Spirito che ci viene dal Signore, nuovi percorsi di iniziazione alla fede cristiana e direi anche di riscoperta della fede cristiana, soprattutto per le comunità chiamate ad affiancarsi a uomini e donne che ancora bussano alla nostra porta.
1: Grazie Don Mario, grazie per averci dedicato il suo tempo.
0: Grazie a te Ines anche per l'opportunità di condividere queste riflessioni.
1: E salutiamo i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici.
2: Avete ascoltato Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa. Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Il titolo del nostro incontro, Amore per la vita sempre. Noi vorremmo raccontare che in delle condizioni di difficoltà, di fatica, di sofferenza, fra l'altro diversissime le une dalle altre, uno non le sceglie, cioè uno non sceglie di stare in queste situazioni e può censurarle o può decidere di starci. Quindi la prima cosa, cercando il senso di quello che succedeva, con un anelito ad un senso e ad una speranza. Tanto che delle cose così drammatiche diventano, passatemi questo termine scandaloso, belle. Diventano belle da vedere e uno desidera immedesimarsi e imitare quegli amici. Le situazioni sono diverse e le sentirete, non le anticipo. Di sicuro chi è in una situazione di difficoltà giustamente si tende a valutarne e a valorizzarne tutto ciò che c'è e non andare a piangere su ciò che manca, ma valorizzare ciò che c'è. Ma se anche questo ritorno, e vedremo stasera degli esempi bellissimi, ma se anche questo ritorno fosse minimale, il ritorno che c'è anche da una persona dentro un ospite,